0: GR1.
1: Buonanotte, Derek Crispo. Maltempo, frane, allagamenti al centro-nord. La Lombardia chiede lo stato di emergenza. 400 persone hanno dovuto abbandonare le proprie case. Paura per un fulmine su una cabinovia nel Bresciano. Disagi in Emilia-Romagna e in Toscana. Colpiti anche Piemonte, Liguria e Veneto. Da oggi meteo in miglioramento, ma è allerta gialla in 5 regioni.
2: A Torino una tromba d'aria come non si vedeva da 70 anni. In Lombardia oltre 300 frane dovute alle piogge intense. Centinaia gli evacuati in Val Camonica, dove ieri un ponte è crollato. La regione, dove resta l'allerta gialla per rischio idrogeologico, chiede lo stato di emergenza. A Genova sono caduti 20.000 fulmini, uno ha fermato un treno, un altro ha bucato il campanile di una chiesa. A Forlì un nubifragio ha sradicato alberi e portato alla chiusura dell'aeroporto. E ancora, raffiche di vento hanno ribaltato i lettini sulle spiagge in Friuli, tetti scoperchiati in Toscana, un diluvio in Lunigiana che ha provocato una frana sotto la quale 3 persone sono rimaste bloccate e sono state tratte in salvo. Gli interventi dei vigili del fuoco nelle regioni del nord e del centro sono oltre 1.000. Prosegue la conta dei danni per l'ondata di maltempo che si sta spostando al sud, diminuendo però di intensità su Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e Basilicata. Francesca Fornario, GR1.
1: Con Trump pensavo che sarebbe stato più facile così. Giorgia Meloni in un'intervista al New York Times ha parlato del suo difficile rapporto con il presidente americano nonostante le convergenze su diversi temi e non ha escluso futuri contatti. La premier ha poi ribadito la necessità di un Occidente unito. Sui social invece ha difeso la politica del governo sull'immigrazione rispondendo alla segretaria Emma Schlein che aveva definito un boomerang la sospensione di Schengen con la Spagna. Solo propaganda, le nuove regole ci tutelano molto di più. Intanto sembra ancora lontana una soluzione diplomatica tra Stati Uniti e Iran. Abbiamo il pieno controllo di Hormuz, sostiene Trump. Teheran vuole un accordo, ma non è quello giusto. Il presidente Pezeshkian invece invita a porre fine alla guerra adesso, mentre dice siamo in una posizione di forza. In corso a Kiev un attacco con missili balistici da Mosca. Diverse esplosioni sono state udite nella capitale ucraina. Nelle scorse ore almeno 16 le vittime e oltre 130 i feriti di un raid russo su un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale di Zelensky. Nuovo mandato di arresto internazionale per Netanyahu e la Turchia, questa volta a chiederlo per l'attacco di Israele contro la Global Sumud Flotilla. Duro scambio di accuse tra Tel Aviv e Ankara.
3: Botta e risposta tra Turchia e Israele. Ankara chiede all'Interpol di emettere un mandato di arresto internazionale per Netanyahu, accusato di genocidio e altri crimini dopo l'attacco in acque internazionali contro gli attivisti della Global Sumud Flotilla, che cercava di rompere l'isolamento di Gaza e portare aiuti alla popolazione. Erdogan è un dittatore antisemita, ribatte il premier israeliano. Accuse deliranti da Netanyahu per ottenere vantaggi elettorali, replica Ankara. Nel frattempo, nel sud della Cisgiordania, un gruppo di coloni ha attaccato l'ennesimo villaggio palestinese, uccidendo un ragazzo di 17 anni e ferendo gravemente un settantenne. Contro la continua e violenta espansione degli insediamenti dello Stato ebraico si erano già pronunciati vari paesi europei, tra i quali l'Italia. Ora gli Stati Uniti ribadiscono il no all'annessione della Cisgiordania da parte di Tel Aviv, ma senza citare gli ultimi contestati progetti di insediamenti. Secondo media israeliani, intanto, le forze armate starebbero avvertendo la leadership politica del paese che la Cisgiordania è sull'orlo di una forte escalation a causa della crescente violenza dei coloni e della proliferazione di insediamenti illegali in tutto il territorio. Marco Barbonaglia, GR1.
1: In Italia, con la cronaca, è stato arrestato alla fine di un lungo interrogatorio Giampiero Santamaria, accusato di aver ucciso la madre Maria Vittoria Carbone, 57 anni, a Tito, in provincia di Potenza. Il 31enne, da tempo seguito da un centro di igiene mentale, ha confessato il delitto raccontando di aver colpito più volte la donna al volto durante un litigio. Il femminicidio di Tania Terrina a Camponogara, in provincia di Venezia. L'autopsia conferma la dinamica del delitto emersa dai primi riscontri.
4: Una frattura compatibile con una forte pressione esercitata da due mani, segni ed escoriazioni su collo e volto. Tania Terrin è stata strangolata in casa a Camponogara da suo ex, Dino Keber, che probabilmente si trovava davanti a lei. Lo svelano i primi esiti dell'autopsia. La relazione completa verrà depositata dal medico legale entro 30 giorni. La procura di Venezia, per avere un quadro completo, ha disposto l'autopsia anche sul corpo dell'uomo, che si è poi impiccato.
0: RAI, Radio 1 Sport.

0: And this day could be your last.
1: Rai, Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Buonanotte, Erika Crispo. Con Trump pensavo che sarebbe stato più facile così, Giorgia Meloni. In un'intervista al New York Times ha parlato del suo difficile rapporto con il presidente americano, nonostante le convergenze su diversi temi, e non ha escluso futuri contatti. E sui cosiddetti dublinanti la premier ha replicato alle opposizioni sui social.
2: Schengen e il patto su migrazione e asilo sono due cose completamente diverse. Arriva dai social la risposta di Giorgia Meloni alle accuse di Elly Schlein e delle opposizioni che parlano di boomerang e di fallimento del governo. Per la premier, prima di fare propaganda, sarebbe utile conoscere la differenza tra i temi di cui si parla. Chiarisce che la priorità dell'Italia resta il contrasto all'immigrazione illegale di massa e non decidere semplicemente come distribuire i migranti in Europa. Il nuovo patto europeo, spiega, segna una svolta positiva per l'Italia per i cosiddetti dublinanti. Con il rafforzamento del principio di paese terzo sicuro, voluto da Roma, continua, sarà più semplice fare rimpatri accelerati. Poi rivendica la fermezza del governo italiano nel spingere le 80.000 richieste di presa in carico arrivate da altri paesi dal 2023 ad oggi. Un esecutivo di sinistra le avrebbe accolte, aggravando la pressione sul nostro sistema di accoglienza, scrive la Presidente del Consiglio, che in un'intervista al New York Times ammette che con Donald Trump, con cui non parla da diverse settimane, pensava avrebbe avuto un rapporto più facile. Al Presidente della Repubblica libanese Aoun, incontrato prima dell'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo a Taranto, la premier ha ribadito il pieno sostegno dell'Italia alla sovranità e integrità del Libano, confermando la disponibilità ad ospitare ulteriori negoziati con Israele. Carla Macrellino, GR1.
1: Sembra ancora lontana una soluzione diplomatica tra Stati Uniti e Iran. Abbiamo il pieno controllo di Hormuz, sostiene Trump. Teheran vuole un accordo, ma non quello giusto. Il presidente Pezeshkian invece invita a porre fine alla guerra adesso, mentre dice siamo in una posizione di forza. Nella notte, attacco con missili balistici di Mosca su Kiev, almeno due i morti. Diverse esplosioni sono state udite nella capitale ucraina nelle scorse ore. Almeno 16 le vittime, oltre 130 i feriti di un raid russo su un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale di Zelensky. La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale per il premier israeliano Netanyahu per l'attacco alla flottiglia, la spedizione di navi con a bordo attivisti e aiuti umanitari per Gaza, che fu respinta e abbordata dalla marina di Tel Aviv. Israele porta avanti una politica di genocidio e non è né intoccabile né impunibile, l'accusa di Ankara. Non ci faremo intimidire da Erdogan, dittatore antisemita che massacra i curdi e dà rifugio ai terroristi di Hamas. La replica. L'economia con il risico bancario dopo la mossa di Monte dei Paschi di Siena, Intesa San Paolo passa al contrattacco.
3: La carta di Intesa, dopo la sfida lanciata da MPS, è un esposto alla Consob sulla doppia offerta del Monte a Banca Generali e BPM. Il team dei legali del gruppo guidato da Carlo Messina ha avviato infatti una serie di approfondimenti sulle comunicazioni ufficiali fatte dall'istituto senese circa le operazioni messe in campo nel tentativo di resistere all'OPAS da 30,6 miliardi annunciata da Intesa l'8 giugno scorso. Intanto Banca Generali ha fatto sapere che l'offerta del Monte non era concordata, ma che la esaminerà senza pregiudizi. Banco BPM invece ne discuterà la prossima settimana in consiglio di amministrazione. Sul fronte MPS il CEO Lovaglio disegna le potenzialità del futuro gruppo da 80 miliardi, ma la doppia offerta ne costa 34 e dovrà passare al vaglio dell'assemblea straordinaria del 29 ottobre, dove deve convincere i due terzi dei soci. Intanto sia il Financial Times che Standard & Poor's non approvano l'operazione. Per la testata britannica, la doppia OPS di Monte dei Paschi è solo un'idea bizzarra con premi magri. Gelsomina Testa, GR1.
1: È stato arrestato alla fine di un lungo interrogatorio il 31enne che ha confessato di aver ucciso la madre a Tito in provincia di Potenza.
4: Gianpiero Santamaria, 31 anni, affetto da una grave disabilità psichica, ha ucciso la madre Maria Vittoria Carbone al culmine di una violenta lite. Il delitto in una casa nel centro storico di Tito. 57 anni, separata da tempo, la vittima viveva a Vaglio Basilicata ed era assistita dai servizi sociali. La donna era andata a trovare il figlio, seguito per i suoi problemi dal centro di igiene mentale del capoluogo. L'appartamento dell'uomo, dove si è consumato il delitto, è vicino a quello del padre, ex marito della vittima. È stato lui insieme al figlio a dare l'allarme e a chiamare i soccorsi. All'arrivo dei sanitari però le condizioni della donna erano disperate, sul suo corpo i segni evidenti di un trauma facciale. Inutile ogni tentativo.

fantasia perché ci avevano legato mani e piedi. Se avessi capito prima che le tue intenzioni erano incerte, io t'avrei stretto un po' più forte, t'avrei detto buona suerte.

0: GR1.
1: Studio Erika Crispo. Con Trump pensavo che sarebbe stato più facile, così Giorgia Meloni in un'intervista al New York Times. Ha parlato del suo difficile rapporto con il presidente americano nonostante le convergenze su diversi temi e non ha escluso futuri contatti. La premier ha poi ribadito la necessità di un Occidente unito. Sui social invece ha difeso la politica del governo sull'immigrazione rispondendo alla segretaria Emma Schlein, che aveva definito un boomerang la sospensione di Schengen con la Spagna. Solo propaganda, le nuove regole ci tutelano molto di più. E sulla questione migranti continua il confronto tra i partiti.
2: La reintroduzione dei controlli alle frontiere con la Spagna non ha alcuna attinenza con i rientri dei dublinanti. È chiaro il ministro dell'interno Piantedosi, che poi sottolinea: su circa 50 richieste solo 3 persone si sono presentate nel nostro paese. Di mistificazione della realtà della sinistra parlano anche Forza Italia e Fratelli d'Italia, con il partito della premier che anzi rilancia con Giovanni Donzelli: faremo i centri per i rimpatri in ogni regione. Dalla Lega, Andrea Barabotti.
3: Dall'ombrellone la sinistra agita lo sparacchio dublinanti, ma i cittadini italiani possono dormire sonni tranquilli, perché col centrodestra l'Italia non tornerà ad essere il campo profughi d'Europa.
2: Effetto boomerang e fallimento sono invece i termini con cui l'opposizione accusa il governo Meloni di aver gestito i flussi migratori. Per il Partito Democratico l'Italia è ora sempre più sola e vulnerabile in un'Europa senza solidarietà. Per Verdi Sinistra l'esecutivo è in confusione. Angelo Bonelli.
4: Prima ha chiuso Schengen alla Spagna, adesso Svezia, Germania, Austria e tanti altri paesi europei rimandano indietro i migranti all'Italia. Questa è Giorgia Meloni, che rincorre Vannacci ma dimentica i problemi degli italiani.
2: È un governo che naviga a vista per il Movimento 5 Stelle, in un paese sottolineano in cui le difficoltà economiche dovrebbero essere le priorità. Alessandro Allegra, GR1.
1: Sembra ancora lontana una soluzione diplomatica tra Stati Uniti e Iran. Abbiamo il pieno controllo di Hormuz, sostiene Trump. Teheran vuole un accordo, ma non quello giusto. Il presidente Pezeshkian invece invita a porre fine alla guerra adesso, mentre dice: siamo in una posizione di forza. Nella notte, attacco con missili balistici di Mosca su Kiev. Diverse esplosioni sono state udite nella capitale ucraina, almeno 2 morti. Nelle scorse ore almeno 16 le vittime, oltre 130 i feriti di un raid russo su un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale di Zelensky. L'economia al meeting di Rimini, anche Papa Leone, che arriverà nel pomeriggio. Prima tappa in mattinata a San Marino.
5: Al meeting di Rimini c'è grande attesa. È il giorno di Papa Leone XIV. Il successore di Pietro torna dopo 44 anni dalla visita di Giovanni Paolo II all'evento di comunione e liberazione. La visita del pontefice, spiega il presidente della Fraternità di CL, Davide Prosperi, arriva in un momento storico particolare.
6: Segnato da guerre, divisioni, da una grande incertezza per il futuro. Per questo la sua presenza qui a Rimini assume un significato particolare che va ben oltre gli interessi di una realtà come Comunione e Liberazione o in generale dei movimenti della Chiesa.
5: Il significato di questa visita sta anche nel luogo scelto.
6: Il meeting non è un luogo religioso, è fiera, un posto costruito da laici per parlare con chiunque.
5: È una giornata intensa per Papa Leone la mattina nella Repubblica di San Marino, in Piazza della Libertà, la cerimonia di benvenuto, poi l'incontro con i due capitani reggenti, di seguito nella Basilica per l'adorazione eucaristica e l'omaggio alle reliquie di Marino. A Pennabili la visita privata alle agostiniane del monastero di Sant'Antonio da Padova. Nel pomeriggio l'abbraccio con il popolo del meeting, poi nella cattedrale. L'incontro con malati, disabili e poveri. Alle 18 nel porto di Rimini presiederà la messa. Rimini con Sergio Ciani, Francesca Paltracca, GR1.
1: Il risico bancario. Banca Intesa valuta un esposto alla Consob sulla doppia offerta pubblica di scambio di Monte dei Paschi a Generali e BPM. Per Intesa ci sarebbero delle criticità relative alla tutela dell'integrità del mercato e della corretta informazione a tutti gli azionisti. Intanto Generali ha fatto sapere che esaminerà l'offerta di MPS senza pregiudizi, mentre BPM ne discuterà la prossima settimana in consiglio di amministrazione. La cronaca: è stato arrestato alla fine di un lungo interrogatorio Giampiero Santamaria, accusato di aver ucciso la madre Maria Vittoria Carbone, 57 anni, a Tito, in provincia di Potenza. Il 31enne, da tempo seguito da un centro di igiene mentale, ha confessato il delitto raccontando di avere colpito più volte la donna al volto durante un litigio. Maltempo, frane e allagamenti al centro-nord, danneggiati ponti e strade, blackout in diverse zone e comuni isolati. La Lombardia chiede lo stato di emergenza.
0: Radio 1 Sport.

preghiera, una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non so il perché dovrei mentirti, e tu lo sai che io con le bugie

0: GR1.
1: Buongiorno da Erika Crispo. Con Trump pensavo che sarebbe stato più facile, così Giorgia Meloni in un'intervista al New York Times ha parlato del suo difficile rapporto con il presidente americano nonostante le convergenze su diversi temi e non ha escluso futuri contatti. E sui cosiddetti dublinanti la premier ha replicato alle opposizioni sui social.
2: Schengen e il patto su migrazione e asilo sono due cose completamente diverse. Arriva dai social la risposta di Giorgia Meloni alle accuse di Elie Schlein e delle opposizioni che parlano di boomerang e di fallimento del governo. Per la premier, prima di fare propaganda, sarebbe utile conoscere la differenza tra i temi di cui si parla. Chiarisce che la priorità dell'Italia resta il contrasto all'immigrazione illegale di massa e non decidere semplicemente come distribuire i migranti in Europa. Il nuovo patto europeo, spiega, segna una svolta positiva per l'Italia per i cosiddetti dublinanti. Con il rafforzamento del principio di paese terzo sicuro, voluto da Roma, continua, sarà più semplice fare rimpatri accelerati. Poi rivendica la fermezza del governo italiano nel respingere le 80.000 richieste di presa in carico arrivate da altri paesi dal 2023 ad oggi. Un esecutivo di sinistra le avrebbe accolte, aggravando la pressione sul nostro sistema di accoglienza, scrive la Presidente del Consiglio, che in un'intervista al New York Times ammette che con Donald Trump, con cui non parla da diverse settimane, pensava avrebbe avuto un rapporto più facile. Al Presidente della Repubblica Libanese Aoun, incontrato prima dell'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo a Taranto, la premier ha ribadito il pieno sostegno dell'Italia alla sovranità e integrità del Libano, confermando la disponibilità ad ospitare ulteriori negoziati con Israele. Carla Macrellino, GR1.
1: Sembra ancora lontana una soluzione diplomatica tra Stati Uniti e Iran. Abbiamo il pieno controllo di Hormuz, sostiene Trump. Teheran vuole un accordo, ma non quello giusto. Il presidente Pezeshkian invece invita a porre fine alla guerra adesso, mentre dice siamo in una posizione di forza. Nella notte attacco con missili balistici di Mosca su Kiev, almeno un morto, diverse le esplosioni udite nella capitale ucraina. A Zaporizhia, nel sud del paese, un drone russo ha ucciso un uomo e ferito 4 persone. Nelle scorse ore almeno 16 le vittime, oltre 130 i feriti di un raid russo su un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale di Zelensky. La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale per il premier israeliano Netanyahu per l'attacco alla flottiglia, la spedizione di navi con a bordo attivisti e aiuti umanitari per Gaza che fu respinta e abbordata dalla marina di Tel Aviv. Israele porta avanti una politica di genocidio e non è né intoccabile né impunibile l'accusa di Ankara. Non ci faremo intimidire da Erdogan, dittatore antisemita che massacra i curdi e dà rifugio ai terroristi di Hamas. La replica. L'economia con il risico bancario dopo la mossa di Monte dei Paschi di Siena, Intesa San Paolo passa al contrattacco.
3: La carta di Intesa dopo la sfida lanciata da MPS è un esposto alla Consob sulla doppia offerta del Monte a Banca Generali e BPM. Il team dei legali del gruppo guidato da Carlo Messina ha avviato infatti una serie di approfondimenti sulle comunicazioni ufficiali fatte dall'istituto senese circa le operazioni messe in campo nel tentativo di resistere all'OPA da 30,6 miliardi annunciata da Intesa l'8 giugno scorso. Intanto Banca Generali ha fatto sapere che l'offerta del Monte non era concordata, ma che la esaminerà senza pregiudizi. Banco BPM invece ne discuterà la prossima settimana in consiglio di amministrazione. Sul fronte MPS il CEO Lovaglio disegna le potenzialità del futuro gruppo da 80 miliardi, ma la doppia offerta ne costa 34 e dovrà passare al vaglio dell'assemblea straordinaria del 29 ottobre, dove deve convincere i 2/3 dei soci. Intanto sia il Financial Times che Standard & Poor's non approvano l'operazione per la testata britannica. La doppia OPS di Monte dei Paschi è solo un'idea bizzarra con premi magri. Gelsomina Testa, GR1.
1: È stato arrestato alla fine di un lungo interrogatorio il 31enne che ha confessato di aver ucciso la madre a Tito, in provincia di Potenza.
4: Gianpiero Santamaria, 31 anni, affetto da una grave disabilità psichica, ha ucciso la madre Maria Vittoria Carbone al culmine di una violenta lite. Il delitto in una casa nel centro storico di Tito. 57 anni, separata da tempo, la vittima viveva a Vallio Basilicata ed era assistita dai servizi sociali. La donna era andata a trovare il figlio, seguito per i suoi problemi dal centro di igiene mentale del capoluogo. L'appartamento dell'uomo dove si è consumato il delitto è vicino a quello del padre, ex marito della vittima. È stato lui insieme al figlio a dare l'allarme e a chiamare i soccorsi.
0: Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Buongiorno Erika Crispo, maltempo, frane, allagamenti al centro nord. La Lombardia chiede lo stato d'emergenza, 400 persone hanno dovuto abbandonare le proprie case, disagi in Emilia Romagna e in Toscana, colpiti anche Piemonte, Liguria e Veneto. Da oggi meteo in miglioramento, ma allerta gialla in 5 regioni.
2: A Torino una tromba d'aria come non si vedeva da 70 anni, in Lombardia oltre 300 frane dovute alle piogge intense, centinaia gli evacuati in Val Camonica, dove ieri un ponte è crollato. La regione dove resta l'allerta gialla per rischio idrogeologico chiede lo stato di emergenza. A Genova sono caduti 20.000 fulmini, uno ha fermato un treno, un altro bucato il campanile di una chiesa. A Forlì un nubifragio ha sradicato alberi e portato alla chiusura dell'aeroporto. E ancora raffiche di vento hanno ribaltato i lettini sulle spiagge in Friuli, tetti scoperchiati in Toscana, un diluvio in Lunigiana che ha provocato una frana sotto la quale 3 persone sono rimaste bloccate e sono state tratte in salvo. Gli interventi dei vigili del fuoco nelle regioni del nord e del centro sono oltre 1.000. Prosegue la conta dei danni per l'ondata di maltempo che si sta spostando al sud, diminuendo però di intensità sul Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e Basilicata. Francesca Fornario, GR1.
1: Con Trump pensavo che sarebbe stato più facile, così Giorgia Meloni in un'intervista al New York Times ha parlato del suo difficile rapporto con il presidente americano, nonostante le convergenze su diversi temi, e non ha escluso futuri contatti. La premier ha poi ribadito la necessità di un Occidente unito. Sui social invece ha difeso la politica del governo sull'immigrazione, rispondendo alla segretaria Dem Schlein, che aveva definito un boomerang la sospensione di Schengen con la Spagna. Solo propaganda, le nuove regole ci tutelano molto di più. E sul tema delle migrazioni l'Europa resta divisa. L'inviato a Bruxelles.
3: La Spagna rifiuta la pratica delle espulsioni dei migranti in favore di meccanismi di solidarietà. L'Ungheria rifiuta di accettare qualsiasi migrante, anche quelli previsti in caso di redistribuzioni per quote. L'Europa resta divisa sul tema delle migrazioni, mentre il nuovo patto europeo, entrato in vigore il 12 giugno, inizia a produrre i suoi effetti. Il patto recepisce, pur con dei correttivi, il vecchio trattato di Dublino, per cui i richiedenti asilo devono tornare nel paese di ingresso, di cui il termine dublinanti, e le procedure di trasferimento sono state snellite. Così Austria e Svezia hanno già iniziato a rimandare migranti in Italia, mentre hanno annunciato di volerlo fare Germania, Svizzera, Finlandia e adesso anche l'Olanda. Da quest'ultimo paese però è arrivata una parola chiara su un punto fondamentale per il governo di Roma. Con il nuovo patto si parte da zero e si prendono in considerazione solo i migranti spostatisi dopo il 12 giugno del 2026. Per ora pochi casi. Intanto Berlino ha ribadito la collaborazione e fiducia con l'Italia e l'impegno per creare hub di rimpatrio in paesi terzi. La Commissione europea rinvia a ottobre per una valutazione complessiva sul funzionamento del patto sulle migrazioni. Da Bruxelles, Filippo Golia per il GR1.
1: Sembra ancora lontana una soluzione diplomatica tra Stati Uniti e Iran. Abbiamo il pieno controllo di Hormuz, sostiene Trump. Teheran vuole un accordo, ma non quello giusto. Il presidente Pezeshkian invece invita a porre fine alla guerra adesso, mentre dice siamo in una posizione di forza. Nella notte attacco con missili balistici di Mosca su Kiev, almeno un morto. Diverse esplosioni sono state udite nella capitale ucraina, Zaporizhia, nel sud del paese. Un drone russo ha ucciso un uomo e ferito 4 persone. Nelle scorse ore almeno 16 le vittime, oltre 130 i feriti di un raid russo su un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale di Zelensky. Torniamo in Italia. È stato arrestato alla fine di lungo interrogatorio Giampiero Santamaria, accusato di aver ucciso la madre Maria Vittoria Carbone, 57 anni, a Tito, in provincia di Potenza. Il 31enne, da tempo seguito da un centro di igiene mentale, ha confessato il delitto raccontando di aver colpito più volte la donna al volto durante un litigio. Il femminicidio di Tania Terrin a Campo Nogara, in provincia di Venezia. L'autopsia conferma la dinamica del delitto emersa dai primi riscontri.
4: Una frattura compatibile con una forte pressione esercitata da due mani, segni ed escoriazioni su collo e volto. Tania Terrin è stata strangolata in casa a Campo Nogara da suo ex, Dino Keber, che probabilmente si trovava davanti a lei. Lo svelano i primi esiti dell'autopsia. La relazione completa verrà depositata dal medico legale entro 30 giorni. La Procura di Venezia, per avere un quadro completo, ha disposto l'autopsia anche sul corpo dell'uomo, che si è poi impiccato. Stando alle indagini, aveva già tentato di strangolare Tania ad aprile, dopo

0: GR1.
1: Buongiorno da Sabrina Baldetti. Schengen e il patto su migrazione e asilo sono due cose completamente diverse. Così Giorgia Meloni ha risposto via social alle critiche della leader PD Elly Schlein sul caso Dublinanti. Fino a oggi abbiamo respinto 80.000 richieste di espulsione in Italia, precisa la Premier, e ora con le nuove regole i rimpatri saranno più facili. In una intervista al New York Times la Presidente del Consiglio ha poi parlato del rapporto con Trump. Condividiamo le idee su woke e migrazione, ma credevo che le cose con lui sarebbero state più facili. La guerra in Ucraina, missili russi su Kiev e Zaporizhia nella notte, al momento si contano due vittime. Ieri 16 morti e 130 feriti in un raid su un centro commerciale a Kryvyi Rih. Dal presidente Zelensky l'appello al segretario generale dell'ONU Guterres: gli attacchi russi ai porti e alla logistica mettono a rischio la sicurezza alimentare. Scontro frontale tra Turchia e Israele dopo la sfida di Erdogan a Netanyahu.
2: Ankara chiede all'Interpol di emettere un mandato di arresto internazionale per Netanyahu, accusato di genocidio e altri crimini dopo l'attacco in acque internazionali contro gli attivisti della Global Sumud Flotilla, che cercava di rompere l'isolamento di Gaza e portare aiuti alla popolazione. Erdogan è un dittatore antisemita, ribatte il premier israeliano. Accuse deliranti da Netanyahu per ottenere vantaggi elettorali, replica Ankara. Nel frattempo, nel sud della Cisgiordania, un gruppo di coloni ha attaccato l'ennesimo villaggio palestinese, uccidendo un ragazzo di 17 anni e ferendo gravemente un settantenne. Contro la continua e violenta espansione degli insediamenti dello Stato ebraico si erano già pronunciati vari paesi europei, tra i quali l'Italia. Ora gli Stati Uniti ribadiscono il no all'annessione della Cisgiordania da parte di Tel Aviv, ma senza citare gli ultimi contestati progetti di insediamenti. Secondo media israeliani, intanto, le forze armate starebbero avvertendo la leadership politica del paese che la Cisgiordania è sull'orlo di una forte escalation a causa della crescente violenza dei coloni e della proliferazione di insediamenti illegali in tutto il territorio. Marco Barbonaglia, GR1.
1: Gli iraniani vogliono un'intesa ma non sono pronti per l'accordo giusto, ha affermato il presidente americano Trump, aggiungendo: lo stretto di Hormuz è un territorio americano. Dall'Iran messaggi contrastanti: meglio porre fine alla guerra oggi da una posizione di forza, dichiara il presidente Pezeshkian. Il ministro degli esteri Araghchi avverte: il D-Day economico contro l'Iran è destinato al fallimento. Grande attesa per la visita del Papa al meeting di Rimini. Leone XIV arriverà questa mattina a San Marino, poi nel pomeriggio la partecipazione alla kermesse di Comunione e Liberazione, che vede il ritorno di un pontefice dopo 44 anni. L'ultimo era stato Giovanni Paolo II nel 1982. Alle 18.30 la celebrazione della messa al porto. La cronaca: Tania Terrin è stata strangolata. La conferma dai primi esiti dell'autopsia sulla 39enne uccisa dall'ex compagno a Campo Nogara in provincia di Venezia. Disposto l'esame autoptico anche sull'omicida che si è tolto la vita impiccandosi. La donna trovata morta in casa in provincia di Potenza, il figlio ha confessato l'omicidio.
3: Gianpiero Santamaria, 31 anni, affetto da una grave disabilità psichica, ha ucciso la madre Maria Vittoria Carbone al culmine di una violenta lite. Il delitto in una casa nel centro storico di Tito. 57 anni, separata da tempo, la vittima viveva a Vaglio Basilicata ed era assistita dai servizi sociali. La donna era andata a trovare il figlio, seguito per i suoi problemi dal centro di igiene mentale del capoluogo. L'appartamento dell'uomo, dove si è consumato il delitto, è vicino a quello del padre, ex marito della vittima. È stato lui insieme al figlio a dare l'allarme e a chiamare i soccorsi. All'arrivo dei sanitari però le condizioni della donna erano disperate, sul suo corpo i segni evidenti di un trauma facciale. Inutile ogni tentativo di rianimarla. Le indagini dei carabinieri si sono subito concentrate sulla stretta cerchia familiare. Gli inquirenti hanno ricostruito un quadro di rapporti familiari problematici che avrebbero scatenato l'ultima lite. Scossa tutta la comunità di Tito, come ha sottolineato il sindaco Fabio Laurino. Una vicenda maturata in una condizione di fragilità, ha detto il primo cittadino. Nicoletta Soave, GR1.
1: Maltempo, frane, allagamenti, esondazioni al nord e in Toscana. La Lombardia chiede lo stato di emergenza. Blackout, comuni isolati, oltre 350 persone hanno dovuto lasciare le proprie case. Paura per un fulmine su una cabinovia nel Bresciano. Chiuso per un'ora l'aeroporto di Forlì. A Firenze una turista è stata ferita da una tegola. Da oggi meteo in miglioramento, ma è allerta gialla in 5 regioni: Basilicata, Campania, Molise, Puglia e ancora Lombardia. Lo sport, calcio, oggi riparte la Serie A, ma cominciamo dal tennis.
0: Si ferma il cammino di Lorenzo Musetti a Cincinnati, sconfitto nella notte italiana in 2-7 dall'americano Tiafu. Match comunque equilibrato, questa sera con Bolli opposto a Fis per un posto in finale. Tutto mentre il tennis italiano si rammarica per la rinuncia di Sinner agli US Open. Sono triste e deluso, ha detto il numero uno del mondo. Mi occorre ancora.
4: Radio 1 Sport.

13 anni o 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.

te che tu non puoi cambiare, ma nella vita hai fatto passi per poter amare. Parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro.

0: GR1.
1: Ucraina sotto attacco, centrato dai russi un centro commerciale a Kryvyi Rih, 15 morti e 130 feriti. Zelensky è terrorismo, nella notte altri raid e altre vittime. Giorgia Meloni al New York Times, il rapporto con Trump, pensavo fosse più facile, credo nell'Occidente Unito. Migranti sui social, la risposta Schlein, nessun boomerang, le nuove regole tutelano molto di più l'Italia. Maltempo al centro-nord, frane e allagamenti, comuni isolati, la Lombardia chiede lo stato di emergenza, al sud ancora caldo estremo. Taranto punta sulle sue radici, una spettacolare cerimonia apre i giochi del Mediterraneo, 4.000 atleti, 26 paesi, 33 discipline, un unico mare. Tennis, rimpianti e attese, Sinner rinuncia agli US Open, Musetti sconfitto a Cincinnati dove Cobolli cerca un posto in finale. Calcio, torna il campionato al via oggi con Inter Monza. Buongiorno da Luana Cremasco. In Ucraina, dopo la strage a Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky, nella notte nuovi attacchi incrociati tra Mosca e Kiev.
2: Gli ultimi raid russi prendono di mira la strategica regione di Zaporizhia e Kiev. Almeno due vittime. Nella capitale ucraina, notte di esplosioni provocate dal lancio di missili balistici russi. La risposta di Kiev non si fa attendere e prende di mira un'importante raffineria di petrolio nella regione russa di Samara. È il nuovo capitolo di un'escalation che arriva dopo il doppio attacco contro un centro commerciale in pieno giorno a Kryvyi Rih, che ha provocato 16 morti ieri e circa 130 feriti. Il presidente Zelensky parla di un atto terroristico e torna a rivolgersi al segretario generale dell'ONU Guterres. Gli attacchi russi contro porti, infrastrutture logistiche, denuncia, mettono a rischio anche la sicurezza alimentare. Alle prese con l'ennesima inchiesta anticorruzione che coinvolge i suoi più stretti collaboratori, Zelensky torna a chiedere aiuto agli alleati, armi e soprattutto difesa aerea. Lunedì, nel giorno del 35esimo anniversario dell'indipendenza ucraina, riunione a distanza della coalizione dei volenterosi. Al centro, proprio la protezione dei cieli ucraini. A Kiev sarà presente il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa. Azzurra Meringolo, GR1.
1: È crisi tra Israele e Turchia dopo il mandato di arresto internazionale emesso dal governo turco contro Netanyahu per le incursioni contro la flottiglia per Gaza e l'arresto degli attivisti. Erdogan è un dittatore antisemita, afferma il premier israeliano, dà rifugio ai terroristi di Hamas e ora cerca di estendere in Siria la sua aggressione contro Israele. Le tensioni tra i due paesi si erano aggravate proprio a seguito del recente attacco israeliano in Siria contro una base destinata, secondo Tel Aviv, allo schieramento di truppe turche. Stati Uniti, Iran. Teheran vuole un accordo, ma non è pronta a un accordo giusto, afferma il presidente americano Trump. Lo stretto di Hormuz, aggiunge, è un territorio statunitense. Dall'Iran messaggi contrastanti. Meglio porre fine alla guerra oggi da una posizione di forza, dichiara il presidente Pezeshkian. Il ministro degli esteri, Araghchi, avverte il D-Day economico contro l'Iran è destinato al fallimento. Credo nell'Occidente Unito, così Giorgia Meloni in un'intervista al New York Times in cui ha parlato proprio di Trump e dei rapporti con la Casa Bianca. Ho creduto che le cose sarebbero state più facili, ha ammesso, considerata la nostra convergenza su molti temi, dalla cultura woke all'immigrazione. Sulla questione migranti, le tensioni europee seguite alla crisi di Ceuta e all'entrata in vigore del nuovo patto comunitario, la premier ha invece affidato ai social la propria replica alle opposizioni, in particolare sui cosiddetti dublinanti, che diversi paesi europei, ultima l'Olanda, hanno annunciato di voler ritrasferire in Italia, dove è avvenuto il primo ingresso. Con le nuove regole i rimpatri saranno più facili, scrive la Presidente del Consiglio. La questione non ha nulla a che fare con la decisione di sospendere Schengen.
3: Schengen e il patto su migrazione e asilo sono due cose completamente diverse. Arriva dai social la risposta di Giorgia Meloni alle accuse di Elly Schlein e delle opposizioni che parlano di boomerang e di fallimento del governo. Per la premier, prima di fare propaganda, sarebbe utile conoscere la differenza tra i temi di cui si parla. Il nuovo patto europeo, spiega, segna una svolta positiva per l'Italia per i cosiddetti dublinanti. Con il rafforzamento del principio di paese terzo sicuro voluto da Roma, continua, sarà più semplice fare rimpatri accelerati. Poi rivendica la fermezza del governo italiano nel respingere le 80.000 richieste di presa in carico arrivate da altri paesi dal 2023 ad oggi. Un esecutivo di sinistra le avrebbe accolte, aggravando la pressione sul nostro sistema di accoglienza, scrive la Presidente del Consiglio, che in un'intervista al New York Times ammette che con Donald Trump, con cui non parla da diverse settimane, pensava avrebbe avuto un rapporto più facile. Al Presidente della Repubblica Libanese Aoun, incontrato prima dell'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo a Taranto, la Premier ha ribadito il pieno sostegno dell'Italia alla sovranità e integrità del Libano, confermando confermando la disponibilità ad ospitare ulteriori negoziati con Israele. Carla Macrellino, GR1.
1: Le opposizioni, vi facevamo cenno, avevano accusato il governo di autogol dopo la decisione di sospendere il trattato di Schengen per la crisi di Ceuta. A smentire un caso dublinanti, con la Premier ci sono governo e maggioranza, a partire dal ministro dell'Interno.
0: 50 richieste e solo 3 persone arrivate effettivamente in Italia. Matteo Piantedosi, numeri alla mano, smentisce ci sia un caso dublinanti. Il ministro degli interni poi auspica Schengen sia ripristinato presto. Spagna giunge nazione sorella. Questione quella di Ceuta completamente diversa, precisa anche Giovanni Donzelli da Fratelli d'Italia, sempre rivolta alle opposizioni, assicurando faremo un centro per i rimpatri in ogni regione. Da Forza Italia, Stefania Craxi.
4: Gli arrivi sono quasi dimezzati e i dublinanti che rientreranno in Italia sono pochissimi. La sinistra fa solo allarmismo.
0: Per le opposizioni la gestione dei migranti del governo Meloni è un fallimento. Ora per il Partito Democratico l'Italia è sempre più sola e vulnerabile in Europa. Per il Movimento 5 Stelle è un governo che naviga a vista. Vittoria Baldino.
5: Aumentano i paesi europei che stanno rimpatriando i migranti in Italia grazie all'accordo firmato in Europa da Giorgia Meloni, mentre il prezzo del carburante è fuori controllo.
0: Anche da AVS si sottolineano le difficoltà economiche del nostro paese e sulla questione migranti dicono il patto europeo su immigrazione e asilo rischia di trasformarsi in un boomerang per l'Italia. Alessandra Allegra, GR1.
1: La vicenda Montepaschi-Siena. Intesa San Paolo prepara una controffensiva alla mossa sorpresa dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio, che prevede una doppia offerta su BPM e Banca Generali. Il team di legali sta valutando un esposto alla Consob a tutela dell'integrità del mercato e della corretta informazione a tutti gli azionisti. Banca Generali ha fatto sapere che l'offerta del Monte non era concordata, ma che la esaminerà senza pregiudizi. Banco BPM invece ne discuterà la prossima settimana in consiglio di amministrazione. La cronaca, il femminicidio di Tania Terrin a Camponogara, provincia di Venezia. L'autopsia conferma la dinamica del delitto che era emersa dai primi riscontri.
6: Segni ed escoriazioni su collo e volto, una frattura compatibile con una forte pressione esercitata da due mani. Tania Terrin è stata strangolata in casa a Camponogara da suo ex Dino Keber, che probabilmente si trovava davanti a lei. Lo svelano i primi esiti dell'autopsia. La relazione completa verrà depositata dal medico legale entro 30 giorni. La procura di Venezia, per avere un quadro completo, ha disposto l'autopsia anche sul corpo dell'uomo, che si è poi impiccato. Stando alle indagini, aveva già tentato di strangolare Tania ad aprile, dopo che lei aveva interrotto la relazione a seguito di una prima violenza. La denuncia, l'ammonimento del questore non avevano impedito a Keber di continuare a tormentarla, così come fatto con altre donne che a loro volta avevano sporto denuncia, per poi ritirarla. Il Ministero della Giustizia sta ancora valutando l'invio di ispettori per Tania, per tutte le vittime di femminicidio. Camponogara è scesa in piazza, agitando le chiavi.
7: Quando una donna denuncia, deve essere assolutamente seguita e tutelata.
8: Il fenomeno che si è esteso troppo.
6: Elena Baiocco, GR1.
1: Meteo, Italia divisa in due. Grande caldo al sud, frane e allagamenti al centro-nord, con ponti e strade danneggiati, blackout in diverse zone, comuni isolati. La Lombardia ha chiesto lo stato di emergenza. 400 persone hanno dovuto abbandonare le proprie case. Paura per un fulmine su una cabinovia in provincia di Brescia. Disagi in Emilia-Romagna, in Toscana, dove 3 persone sono state salvate da una frana in Lunigiana. Colpiti anche Piemonte, Liguria e Veneto. Da oggi il meteo è in miglioramento, ma è ancora allertato gialla in 5 regioni. Ascoltiamo allora le previsioni con il primo luogotenente Fausto De Santa dell'Aeronautica Militare.
9: Avremo ancora piogge e lasci spazi in generale su gran parte del settore peninsulare. In generale attenuazione serale, fatta eccezione per il Triveneto. Avremo ancora temperature elevate sulle regioni ioniche e sulla Sardegna, con punte massime intorno ai 39 gradi sulla Sicilia orientale, intorno ai 36-37 gradi proprio su Sardegna, Calabria ionica, Basilicata orientale e Puglia.
1: Al meeting di Rimini oggi è il giorno di Papa Leone XIV, atteso nel pomeriggio alla kermesse di Comunione e Liberazione. Alle 18.30 concelebrerà la messa al porto. È il ritorno di un pontefice dopo 44 anni, l'ultimo era stato Giovanni Paolo II nel 1982. Un appuntamento, quello nella cittadina romagnola, che si conferma snodo della politica economica del nostro paese.
10: Economia civile, welfare, transizione ecologica, intelligenza artificiale. Il meeting di Rimini mette al centro le esigenze del mondo produttivo alle prese con sfide di lungo periodo in un contesto geopolitico denso di incognite. Andrea Della Bianca è il presidente di Compagnia delle Opere.
11: Oggi ci sono cambiamenti che impongono un lavoro di sistema. Non possiamo sottrarci, c'è bisogno di aiuti e supporti da parte del governo, c'è bisogno di rischio da parte delle banche, c'è bisogno di investimenti sulle risorse da parte delle imprese.
10: Esigenze che si scontrano con la necessità di mantenere prudenza nei conti pubblici.
11: Chiaro che non si può chiedere interventi a pioggia, bisogna integrare pubblico e privato. Occorre rischiare di fare delle scelte che potrebbero non avere un esito immediato.
10: Nel corso della prima giornata il ministro dell'Agricoltura Lollobrigida ha incontrato imprenditori e lavoratori confrontandosi sulle sfide e le opportunità di sviluppo della filiera. Il ministro ha ribadito il valore strategico del settore e ricordato i livelli record di investimenti ed export.
12: Abbiamo toccato l'export con 73 miliardi di euro, record mai registrato.
10: Da Rimini con Francesco Pionaglieri, Francesca Capannolo, GR1.
1: Con un'emozionante cerimonia sono cominciati a Taranto i 20esimi giochi del Mediterraneo, alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella e della Premier Giorgia Meloni. Uno spettacolo nel segno del mare, del mito, della Magna Grecia, di una città che vuole guardare al futuro. La musica, con i pugliesi Albano, Mietta, Serena Brancale, la danza, l'archeologia, la gigantesca statua del leggendario atleta di Taranto, che ha vegliato sulla sfilata degli atleti di oggi. Quasi 500 gli azzurri e la grande partecipazione del pubblico. La nostra inviata.
13: È tanta l'emozione all'uscita dallo stadio Erasmo Iacovone dopo la cerimonia che ha dato il via alla 20esima edizione dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Tante le famiglie e i giovani, tra le mani la bandiera dei giochi con i tre cerchi bianchi.
14: Ci tenevo tantissimo ad essere presente, è stato emozionante anche la coreografia iniziale. Beh, si aspettava l'arrivo dei nostri, Forza Italia!
13: Ad aprire la cerimonia di inaugurazione il tricolore portato da Antonella Palmisano, oro olimpico nella marcia Tokyo 2020, poi l'inno di Mameli cantato da Simone Grande, 15enne vincitore di The Voice Kids, sulle note dell'orchestra della Magna Grecia e l'esplosione di energia quando hanno sfilato le 26 delegazioni dei paesi partecipanti. A chiudere la sfilata l'Italia con i portabandiera campioni olimpici Filippo Tortu e Imma Testa, e da oggi per 14 giorni Taranto sarà il palcoscenico del mondo, 33 le discipline sportive che coinvolgeranno 21 città del territorio per uno degli eventi internazionali più attesi. Da Taranto, con la collaborazione tecnica di Daniele Verde, Maria Cristina Cusumano, GR1.
1: Oggi saranno assegnate le prime medaglie, ma è anche il giorno della Serie A. Parte la lunga corsa allo scudetto.
0: L'Inter, campione d'Italia, apre il sipario sul campionato di calcio. I neroazzurri ospitano il Monza alle 18.30 in un derby lombardo che vede entrare sulla scena della Serie A una neopromossa. Alla stessa ora Udinese-Como alle 20.45, Genoa-Napoli e Parma-Cagliari. Tennis, Musetti si arrende a Tiafo, a Cincinnati 7-6-7-5 il punteggio in favore dell'americano, e questa sera Cobolli affronta il francese Fis per un posto in finale. Tutto mentre il tennis italiano si rammarica per la rinuncia di Sinner agli US Open. Triste e deluso, ha detto il numero uno del mondo. Mi occorre ancora tempo per guarire dall'infortunio. Formula 1, a mezzogiorno la sprint del Gran Premio d'Olanda. Pole per Russell, davanti a Norris e Leclerc. Quinto Antonelli, settimo Hamilton. Nel pomeriggio le qualifiche. Sorridono intanto le ragazze del volley che debuttano agli europei superando la Croazia a Göteborg. Oggi la sfida contro il Montenegro. Giorgio Germanò, GR1.
1: Cinema è l'estate dell'Odissea. Il Colossal di Christopher Nolan continua a registrare incassi super al botteghino. Non solo un film, ma anche un fenomeno capace di accendere l'attenzione sulle modalità di proiezione più spettacolari.
15: Aiutami a tornare a casa.
16: Omero ci aveva avvertito fin dall'inizio. Ulisse ha sempre mille risorse, compresa la più inaspettata, il divismo del cinema. Uscita a metà luglio, l'Odissea diretta da Christopher Nolan ha superato in Italia 50 milioni di incasso ed è tuttora seconda al botteghino, dietro l'Oceania di Disney e davanti a Spider-Man.
17: Il re di Itaca sta per tornare.
16: L'intero settore fa festa, per i nostri schermi è il miglior luglio degli ultimi 30 anni e per Nolan il maggior successo di sempre, record anche per un film che gli Stati Uniti vietano ai minori di 17 anni per la violenza delle scene di combattimento.
15: Mi riprenderò tutto.
16: In più rinasce l'interesse per i grandi formati, IMAX 70 mm, poche sale ma piene ovunque, difficili da prenotare e alla fine in molti casi scatta anche l'applauso, condiviso, scommettiamo, da produttori ed esercenti.
18: Posso ancora salvarli.
16: Francesco Riccardi, GR1.
1: A Melpignano in Puglia migliaia di persone pronte a scatenarsi questa sera sulle note dei brani di musica popolare salentina per una rassegna diventata ormai un appuntamento fisso dell'estate. È la notte della Taranta, 29esima edizione. A guidare l'orchestra popolare sarà il cantautore e polistrumentista Ermal Meta nel ruolo di maestro concertatore, affiancato da un cast straordinario: Alessandra Amoroso, Saif, Levante, Uelo. Diretta su Radio 2, Rai 3, in streaming su Rai Play a partire dalle 21:20 e per la prima volta anche in diretta Eurovisione. Sono le 7:15, la linea va ora ai GR regionali, poi i podcast di Radio 1. Il GR torna come sempre alle 8, a tutti voi, buona giornata.
19: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
20: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio, tanto calcio.
21: Rai Radio 1 Sport.

0: il coraggio non mi manca, i giorni che chiama il direttore dalla banca, so che trovi una parola buona per me,
1: una parola buona per me,
0: perché hai bisogno profondo

0: GR1.
1: Pensavo fosse più facile. Giorgia Meloni al New York Times parla del suo rapporto con Trump e sottolinea: credo nell'Occidente unito. Sui social la risposta Schlein sui migranti: nessun boomerang, le nuove regole tutelano molto di più l'Italia. MPS intesa non molla, avvocati al lavoro contro il piano di Lovaglio, si valuta l'esposto alla Consob, fredda la borsa. Ucraina martellata, i russi colpiscono un centro commerciale nella città di Zelensky, 16 morti, 130 feriti. Il presidente, un atto ignobile, stanotte altri raid e altre vittime. Arrestate Netanyahu, Erdogan chiede un mandato di arresto internazionale per la flottiglia, Bibi reagisce, è un dittatore antisemita. Frane, allagamenti, centri isolati, ondata di maltempo al centro-nord. La Lombardia chiede lo stato di emergenza, al sud ancora caldo estremo. È il giorno di Leone, attesa al meeting di Rimini per l'arrivo del Papa. L'ultimo fu Giovanni Paolo II, 44 anni fa. Il mito diventa futuro, i giochi del Mediterraneo illuminano Taranto, spettacolare cerimonia d'apertura tra storia e musica. Tutti a ballare in Puglia, torna la notte della Taranta, Melpignano, 29esima edizione sotto la guida di Ermal Meta, nel segno del Mare Nostrum. La rinuncia, niente US Open per Sinner, ancora problemi al ginocchio, sono deluso e triste. Bentornato campionato, si parte con Inter Monza.
2: Dichiaro aperti i 20esimi giochi del Mediterraneo, Taranto 2026.
1: Le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, hanno dato il via ai giochi del Mediterraneo allo Stadio Iacovone di Taranto. Una cerimonia emozionante nel segno del mare che unisce i popoli, del mito, della Magna Grecia, di una città che vuole abbracciare il futuro, il motto che sa di speranza, scelto per questa 20esima edizione. Buongiorno da Luana Cremasco. È stata una serata di danza e musica con i pugliesi Albano, Mietta, Serena Brancale. Un grande, spettacolare viaggio nell'identità della città, di cui torneremo a parlare in corso di giornale. A dominare la scena la gigantesca statua dell'atleta di Taranto, leggendario vincitore di pentathlon ai giochi panatenaici, che ha vegliato sulla sfilata degli atleti di oggi, quasi 500 gli azzurri. E a Taranto c'era anche la premier Giorgia Meloni, che in precedenza era tornata sulla questione Europa e migranti e, in un'intervista al New York Times, sui rapporti con gli Stati Uniti e il presidente Trump. Ho pensato che le cose con lui sarebbero state più facili, ha ammesso, considerata la nostra convergenza su molti temi, ma continuo a credere nell'Occidente unito. Sull'immigrazione, le tensioni europee seguite alla crisi di Ceuta, all'entrata in vigore del nuovo patto comunitario a giugno, la premier ha invece affidato ai social la propria risposta alle opposizioni, in particolare sui cosiddetti dublinanti che diversi paesi europei, ultima l'Olanda, hanno annunciato di voler ritrasferire in Italia, dove è avvenuto il primo ingresso.
3: Elly Schlein parla di boomerang e di un presunto fallimento del governo nella gestione dei migranti. Ma prima di fare propaganda sarebbe utile conoscere la differenza tra le questioni di cui si parla. Schengen e il patto su migrazioni e asilo sono due cose completamente diverse. Giorgia Meloni replica così sui social alle accuse delle opposizioni, ribadisce la linea del governo di contrasto all'immigrazione illegale di massa, rivendica la fermezza nell'aver respinto 80.000 richieste di presa in carico arrivate da altri stati dal 2023, sottolineando che un esecutivo di sinistra le avrebbe accolte. Per la premier il nuovo patto europeo segna una svolta positiva per l'Italia. Con il rafforzamento del principio di paese terzo sicuro, voluto da Roma, spiega, sarà più semplice fare rimpatri accelerati. In un'intervista al New York Times, la presidente del Consiglio ammette di aver immaginato un rapporto più facile con Donald Trump, che non sente da diverse settimane, mentre al presidente della Repubblica Libanese Aoun, incontrato ieri sera prima dell'inaugurazione dei giochi del Mediterraneo a Taranto, la premier ha ribadito il pieno sostegno dell'Italia alla sovranità e integrità del Libano. Carla Macrellino, GR1.
1: Le opposizioni, vi facevamo cenno, avevano accusato il governo di autogol dopo la questione Ceuta e Schengen. Esecutivo e maggioranza smentiscono e così il tema immigrazione e dublinanti continua ad accendere il dibattito politico. Facciamo allora il punto qui in studio con Francesco Macaro.
0: Buongiorno Luana, come dicevi, dopo che anche Olanda e Irlanda hanno deciso di rimandare indietro nel nostro paese i richiedenti asilo, è scontro tra maggioranza e opposizioni sulle mosse del governo, che con il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha smentito ogni collegamento tra lo stop a Schengen con la Spagna dopo la crisi di Ceuta e i rimpatri dei migranti dagli stati del nord Europa. Piantedosi che ha aggiunto numeri alla mano: su circa 50 richieste solo 3 persone si sono presentate da noi. La Lega tranquillizza: con noi al governo l'Italia non sarà più il campo profughi d'Europa. Forza Italia e Fratelli d'Italia parlano di mistificazione della realtà ad opera della sinistra. Dal partito della Premier sentiamo Giovanni Donzelli.
4: Ha fatto benissimo, soprattutto Giorgia Meloni, in questi 4 anni a spiegare all'Europa, e l'Europa l'ha capito, che l'approccio non è più litighiamo in Europa come ridistribuire i clandestini che arrivano, ma è impediamo ai clandestini di arrivare in Europa.
0: Le opposizioni attaccano le scelte dell'esecutivo e parlano di effetto boomerang. È un governo che naviga a vista l'affondo dei 5 Stelle. Anche il PD accusa Palazzo Chigi e dice Italia sempre più sola in un'Europa senza solidarietà. Su questo le parole di Roberto Gualtieri.
5: Paghiamo naturalmente non solo atteggiamento sbagliato nei confronti della vicenda di Ceuta, che adesso si ritorce contro l'Italia, ma anche un festeggiamento frettoloso nei confronti del nuovo atto dell'asilo di immigrazione.
0: Come dicevamo, dunque, cresce il numero degli stati europei che si muovono per rimandare in Italia i migranti entrati nel vecchio continente attraverso il nostro paese. Ma sulla gestione migratoria le posizioni in UE non sono univoche.
6: La Spagna rifiuta la pratica delle espulsioni dei migranti in favore di meccanismi di solidarietà. L'Ungheria rifiuta di accettare qualsiasi migrante, anche quelli previsti in caso di redistribuzioni per quote. L'Europa resta divisa sul tema delle migrazioni, mentre il nuovo patto europeo, entrato in vigore il 12 giugno, inizia a produrre i suoi effetti. Il patto recepisce, pur con dei correttivi, il vecchio trattato di Dublino, per cui i richiedenti asilo devono tornare nel paese di ingresso, di cui il termine dublinanti, e le procedure di trasferimento sono state snellite. Così Austria e Svezia hanno già iniziato a rimandare migranti in Italia, mentre hanno annunciato di volerlo fare Germania, Svizzera, Finlandia e adesso anche l'Olanda. Da quest'ultimo paese però è arrivata una parola chiara su un punto fondamentale per il governo di Roma. Con il nuovo patto si parte da zero e si prendono in considerazione solo i migranti spostatisi dopo il 12 giugno del 2026. Per ora pochi casi. Intanto Berlino ha ribadito la collaborazione e fiducia con l'Italia e l'impegno per creare hub di rimpatrio in paesi terzi. La Commissione europea rinvia a ottobre per una valutazione complessiva sul funzionamento del patto sulle migrazioni. Da Bruxelles, Filippo Golia per il GR1.
0: Tornando alla politica, da registrare in entrambi gli schieramenti alcune fibrillazioni con vista sulle prossime elezioni. Nella Lega il leader Matteo Salvini si è detto disponibile a un incontro con la fronda nordista entro fine mese, dunque prima del tradizionale raduno del Carroccio a Pontida in programma il 20 settembre. Nel centro-sinistra il presidente dei 5 Stelle Giuseppe Conte, bocciando la cultura woke cara ai vertici PD, ha di fatto aperto la sfida per la leadership nel campo largo. La replica di Edem è affidata al senatore Alessandro Alfieri, che sul Corriere della Sera dice: gli eccessi sono dannosi ma i diritti civili contano, e quindi aggiunge: noi da tempo abbiamo messo le questioni economiche e sociali al primo posto.
1: La vicenda Montepaschi-Siena. Intesa San Paolo prepara una controffensiva alla mossa sorpresa dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio, che prevede una doppia offerta su BPM e Banca Generali e annuncia un esposto alla Consob.
7: Intesa San Paolo per ora non rilancia, ma mette in dubbio la partita, chiedendo alla Consob di verificare se la doppia offerta di Monte dei Paschi di Siena su BPM e Banca Generali possa davvero stare in piedi. Il team dei legali del gruppo guidato da Carlo Messina ha avviato infatti una serie di approfondimenti sulle comunicazioni ufficiali fatte dall'istituto senese circa le operazioni messe in campo nel tentativo di resistere all'OPAS da 30,6 miliardi annunciata da Intesa l'8 giugno scorso. Intanto Banca Generali ha fatto sapere che l'offerta del Monte non era concordata, ma che la esaminerà senza pregiudizi. Banco BPM invece ne discuterà la prossima settimana in consiglio di amministrazione. Sul fronte MPS il CEO Lovaglio disegna le potenzialità del futuro gruppo da 80 miliardi, ma la doppia offerta ne costa 34 e dovrà passare al vaglio dell'assemblea straordinaria del 29 ottobre, dove deve convincere i 2/3 dei soci. Gelsomina Testa, GR1.
1: Ex Ilva, si amplia il numero delle imprese interessate al progetto di una cordata italiana per rilevare il polo industriale. Dopo la manifestazione di interesse dei primi 14 produttori di acciaio coordinata da Federacciai, arriva ora anche la disponibilità di uno dei principali operatori italiani nella trasformazione e nell'utilizzo dei prodotti siderurgici, la Eusider. Nel piano, anche qui però, non rientra l'area a caldo di Taranto, che è oggetto dello stop intimato dalla Corte d'Appello di Milano per motivi ambientali. Sono le 8:09 minuti e noi torniamo ai giochi del Mediterraneo e alla cerimonia che li ha aperti ieri sera. Una serata, lo dicevamo, di grande impatto che ha entusiasmato il pubblico di Taranto. Il racconto della nostra inviata.
8: Spettacolare. Le coreografie del corpo di ballo veramente emozionanti.
9: Siamo molto contenti, siamo molto gasati di tutto questo.
10: Forza Italia!
11: È tanta l'emozione all'uscita dello stadio Erasmo Iacovone dopo la cerimonia che ha dato il via alla 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Ad aprire la cerimonia il tricolore portato da Antonella Palmisano, oro olimpico nella marcia Tokyo 2020. Poi l'inno di Mameli cantato da Simone Grande. Fratelli. Quindicenne vincitore di The Voice Kids sulle note dell'orchestra della Magna Grecia e l'esplosione di energia quando hanno sfilato le 26 delegazioni dei paesi partecipanti. A chiudere la sfilata l'Italia con i portabandiera campioni olimpici Filippo Tortu e Imma Testa. E da oggi, per 14 giorni, Taranto sarà il palcoscenico del mondo. 33 le discipline sportive che coinvolgeranno 21 città del territorio per uno degli eventi internazionali più attesi. Da Taranto, con la collaborazione tecnica Daniele Verde, Maria Cristina Cusumano, GR1.
1: La visita del Papa al meeting di Rimini. Leone XIV è partito poco fa per San Marino. Nel pomeriggio la partecipazione alla kermesse di Comunione e Liberazione.
12: Il significato di questa visita sta anche proprio nel luogo scelto, perché il meeting non è un luogo religioso, è una fiera, un posto costruito da laici per parlare con chiunque passi di qui, che sia credente o che sia non credente.
13: Al meeting di Rimini c'è grande attesa. È il giorno di Papa Leone XIV, il successore di Pietro, torna dopo 44 anni dalla visita di Giovanni Paolo II all'evento di Comunione e Liberazione. La visita del pontefice, spiega il presidente di CL Davide Prosperi, arriva in un momento storico particolare.
12: Segnato da guerre, divisioni, da una grande incertezza per il futuro. Per questo la sua presenza qui a Rimini assume un significato particolare, che ci ricorda che la Chiesa è chiamata a essere un luogo nel quale gli uomini possono ritrovare speranza, possono ritrovare dialogo e una ragione per convivere.
13: È una giornata intensa per Papa Leone la mattina nella Repubblica di San Marino, in Piazza della Libertà, la cerimonia di benvenuto, poi l'incontro con i due capitani reggenti, di seguito nella Basilica per l'adorazione eucaristica e l'omaggio alle reliquie di Marino. Nel pomeriggio l'abbraccio con il popolo del meeting, alle 18 nel porto di Rimini presiederà la messa. Rimini con Sergio Ciani, Francesca Paltracca, GR1.
1: La guerra tra Russia e Ucraina. Non si ferma l'offensiva di Mosca dopo la strage di ieri a Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky. Nella notte altre bombe.
14: Anche l'ultima notte a Kiev è stata segnata dal boato delle esplosioni provocate dai missili balistici russi. Colpito un magazzino alla periferia della capitale, attacchi anche nella strategica regione di Zaporizhia, almeno due vittime. La risposta di Kiev non si è fatta attendere. Droni ucraini hanno colpito una delle principali raffinerie di petrolio nella regione russa del Volga. Nel Donetsk, sotto controllo di Mosca, secondo il governatore locale filorusso, almeno tre persone, tra cui un adolescente, sono morte in attacchi con droni. È l'ultimo capitolo di un'escalation che arriva dopo il doppio attacco russo contro un centro commerciale di Kryvyi Rih, costato la vita ieri a 16 persone. Il presidente Zelensky ha parlato di un atto terroristico e ha nuovamente chiesto l'intervento del segretario generale dell'ONU Guterres. Gli attacchi russi contro porti, infrastrutture e logistiche, ha denunciato, minacciano anche la sicurezza alimentare. Mentre affronta una nuova inchiesta anticorruzione che coinvolge ancora i suoi stretti collaboratori, Zelensky torna a chiedere aiuto agli alleati, soprattutto per la difesa aerea. Il tema sarà al centro della riunione a distanza della coalizione dei volenterosi lunedì, nel giorno del 35esimo anniversario dell'indipendenza ucraina. Azzurra Meringolo, GR1.
1: La Turchia contro Israele. Erdogan chiede l'arresto del premier Netanyahu per l'abbordaggio della flottiglia per Gaza. Tel Aviv replica: il presidente turco è un dittatore antisemita. Comunque non un fulmine a ciel sereno. Sentiamo la corrispondente.
10: Da giorni la tensione tra Israele e Turchia ha raggiunto un livello pericoloso, ma l'annuncio del ministro della giustizia turco di emettere un ordine di cattura internazionale per il premier Netanyahu ha scatenato la rabbia del leader israeliano. Erdogan è un dittatore antisemita che massacra i curdi e ospita i terroristi di Hamas, si legge in una nota emessa dall'ufficio del premier. La richiesta di arresto, comunicata anche all'Interpol, è legata all'intervento in acque internazionali da parte di Israele per bloccare la Global Sumud flottiglia nel maggio scorso, un'azione in piena violazione del diritto internazionale, si legge nell'ordine di arresto da parte di un leader che ha autorizzato il genocidio a Gaza. Per anni Turchia e Israele avevano interrotto i rapporti diplomatici dopo che nell'estate del 2010 venne bloccata la Mavi Marmara che voleva rompere l'assedio di Gaza, un assalto costato la vita anche a degli attivisti. Ma oggi c'è ben altro. Il bombardamento di alcuni giorni fa di un aeroporto nel nord della Siria da parte dell'aviazione israeliana ha rischiato di far scoppiare un conflitto, raid compiuti perché per Israele Ankara voleva creare in quel sito una base militare. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
1: La guerra economica di Trump contro l'Iran viola il diritto internazionale, lo afferma il portavoce della diplomazia iraniana Baghei dopo le ultime mosse del capo della Casa Bianca, che torna a parlare delle frizioni con la Repubblica Islamica, il corrispondente.
15: Gli iraniani adesso vogliono disperatamente un accordo, afferma Trump, ma non so nemmeno se noi lo vogliamo perché ora, spiega, considero lo stretto di Hormuz come un territorio statunitense. Il presidente sta parlando in Carolina del Sud in vista delle elezioni di metà mandato e quando evoca per la prima volta il Medio Oriente però lo fa per parlare di costo della vita. Appena avremo finito con l'Iran, anche il prezzo del petrolio e della benzina scenderanno, assicura. L'inflazione è oggi tra le principali preoccupazioni degli elettori statunitensi e i repubblicani temono di essere penalizzati dalle conseguenze della guerra nel voto di novembre per il Congresso. I sondaggi danno in testa i democratici, quelli che Trump bolla sempre più spesso come comunisti ed estremisti. Il conflitto tra Washington e Teheran dura ormai da quasi 6 mesi. Lunedì il segretario al tesoro Bessent presenterà un piano per mettere in ginocchio l'economia iraniana. D-Day economico lo ha chiamato Trump. I giornalisti gli chiedono se sia stata scelta questa strategia perché le opzioni militari sono ormai limitate.
16: No, not at all.
15: Ma il presidente nega. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: Guerra economica che riprende anche con il confinante Canada. Entrano in vigore le tariffe americane del 50% su diversi prodotti canadesi, dal cemento alle mazze da hockey, merci esportate verso gli Stati Uniti per un valore da 20 miliardi di dollari. Falliti i negoziati dell'ultimo minuto, il Canada ha annunciato dazi equivalenti sulle merci americane. Le 8:17 minuti, siamo al meteo, l'Italia divisa in due, ancora afa al sud, frane e allagamenti al centro-nord. La Lombardia ha chiesto lo stato di emergenza, 400 persone hanno dovuto abbandonare le proprie case. Paura per un fulmine su una cabinovia in provincia di Brescia. Disagi in Emilia-Romagna, in Toscana, dove 3 persone sono state salvate da una frana in Lunigiana. Colpiti anche Piemonte, Liguria e Veneto. Fenomeni estremi, spiegano gli esperti, collegati al cambiamento climatico.
17: Non i temporali estivi ai quali eravamo abituati fino a poco tempo fa, ma tempeste di fulmini, trombe d'aria, nubifragi, grandinate. Oltre 1000 gli interventi dei vigili del fuoco per i danni dell'ondata di maltempo che arriva dopo settimane di afa con temperature fino a 6 gradi sopra le medie stagionali. Antonello Pasini, fisico del clima del CNR.
18: Stiamo vedendo l'altra faccia del riscaldamento globale, cioè nel momento in cui arrivano correnti più fresche, creano un contrasto termico molto forte e succedono precipitazioni violente, però nei prossimi giorni i nostri modelli ci danno una risalita dell'anticiclone africano e quindi torneranno a salire le temperature probabilmente su tutta Italia e saremo di nuovo in preda di un'altra ondata di calore.
17: Alla quale seguiranno quindi nuovi nubifragi, grandinate?
18: Il problema è che queste precipitazioni sono di tipo convettivo, quindi di tipo estremamente violento.
17: Cosa fare per interrompere questo circolo vizioso?
18: Evitare di andare a scenari molto peggiori del riscaldamento globale perché altrimenti non saremmo in grado di difenderci e questa mitigazione la si fa ovviamente riducendo le nostre emissioni di gas serra da parte di combustioni fossili, deforestazione e agricoltura non sostenibile.
17: Francesca Fornario, GR1.
1: Il femminicidio di Tania Terrin a Campo Nogara, provincia di Venezia. L'autopsia conferma la dinamica del delitto emersa dai primi riscontri.
19: Era probabilmente davanti a lei, non alle spalle. Le ha stretto forte le mani al collo. Lo testimoniano la frattura, i segni e le escoriazioni che l'ha lasciato anche sul volto. I primi esiti dell'autopsia confermano. Tania Terrin è stata strangolata in casa a Campo Nogara da

0: L'uomo che si è poi impiccato, stando alle indagini, aveva già tentato di strangolare Tania ad aprile, dopo che lei aveva interrotto la relazione a seguito di una prima violenza. La denuncia, l'ammonimento del questore non avevano impedito a Keber di continuare a tormentarla, così come fatto con altre donne che a loro volta avevano sporto denuncia, per poi ritirarla. Sull'invio di ispettori, il Ministero della Giustizia precisa: valutiamo, nessuna iniziativa è stata intrapresa.
1: Quando una donna denuncia, deve essere tutelata. Una situazione che non si può più tollerare.
2: Il fenomeno è esteso troppo.
0: Per Tania, per tutte le vittime di femminicidio, Camponogara è scesa in piazza a fare rumore. Elena Baiocco, GR1.
3: È stato arrestato dopo un lungo interrogatorio nel corso del quale ha confessato l'omicidio della madre, il 31enne Giampiero Santamaria. Affetto da una grave disabilità psichica, ha ucciso nella sua abitazione a Tito, in provincia di Potenza, la 57enne Maria Vittoria Carbone, al termine di una violenta lite, colpendola ripetutamente alla testa. Lei era andata a trovare il figlio, seguito da un centro di igiene mentale. Il terremoto che distrusse Amatrice, Accumuli, Arquata del Tronto, uccidendo 299 persone il 24 agosto di 10 anni fa. Lunedì la cerimonia ufficiale. Al microfono del nostro inviato la testimonianza di chi, come Remo Berardi, quella notte, scampato al sisma, si trasformò in soccorritore.
4: Sono sopravvissuto a 2 terremoti. Nel 2009 mi ha fatto molta impressione, ma non come quello del 2016, quando io poi sono tornato alla Matrice. Era notte, ma io, oltre ad essere sveglio, stavo proprio al centro. Io ho visto tutto il mio paese distruggersi, oltre a danno che poteva essere anche fisico, perché mi sono salvato per qualche metro. Soprattutto è stato quello psicologico, perché mi si è spento tutto addosso.
5: Che notte è stata?
4: Una notte tremenda. Pensi a familiari, amici. Ero fidanzato con una ragazza che abitava al centro e ho pensato a quello in quel momento, anche perché sapevo che i miei genitori... Mi sono girato e ho visto che la casa era in piedi. Ho preso a tutta velocità il corso e cascavo ogni 2 secondi, perché era pieno di macerie, avevo le gambe con tagli ovunque. Però alla fine ci sono arrivato, lei era lì salva, anche un po' forse miracolata, perché la casa era l'unica con la luce accesa. Da lì fino a mattina ho cacciato di tutto da quelle macerie e sono svenuto per la stanchezza. Una volta svegliato ho pensato forse era solo un sogno, invece mi sono girato e no, non lo era.
5: Oggi Amatrice come sta?
4: Si vedono veramente pochi cenni di ricostruzione. Oltre al centro, le frazioni, vederle ancora distrutte, ancora con le macerie in mezzo, è una cosa che ti abbatte completamente.
6: Da Amatrice, Simone Zazzera, GR1.
3: È il più piccolo comune della Puglia, Celle di San Vito, in provincia di Foggia. Qui si parla franco-provenzale e per impararlo arrivano sempre più turisti, anche grazie al tam-tam sui social.
7: Benvenuti a Celle de San Vito.
8: Benvenuti.
9: I 144 abitanti di Celle San Vito, tra i Monti Dauni, custodiscono un patrimonio identitario e linguistico. Parlano il franco provenzale e ora hanno deciso di insegnarlo anche ai turisti in vacanza nel loro borgo. Virginia Carosielli è una delle operatrici dello sportello linguistico.
10: Facciamo spesso dei giochi con i turisti se riescono ad indovinare alcune parole. Alcune sono facili, come ad esempio lo sonfano. I bambini. Ci sono anche parole molto più difficili come calabash, che sono le lucciole che illuminano le nostre sere d'estate.
9: Ma come è arrivato il franco provenzale da queste parti? La risposta ci fa fare un salto nel passato di diversi secoli, spiega la sindaca Palma Maria Giannini.
11: Al 1200 Carlo d'Angion mandò verso la zona di Celle Faeto dei soldati e ci sono fermati qui.
9: E così Celle San Vito e la vicina Faeto hanno conservato l'uso di questo antico idioma, trasmettendolo di generazione in generazione e da ora forse anche da visitatore a visitatore. Daniele Morgera, GR1.
3: Ancora in Puglia, ma nel Salento, dove questa sera torna un appuntamento ormai fisso dell'estate italiana, per la prima volta in Eurovisione e in diretta su Radio 2, Rai 3 e Rai Play.
12: Questa sera 100.000 appassionati di pizzica arriveranno a Melpignano, piccolo centro salentino, per la tradizionale Notte della Taranta. Il concertone è giunto alla sua 29esima edizione, quest'anno vede come fil rouge il Mediterraneo, un mare che unisce e non divide. A guidare l'orchestra popolare della Notte della Taranta sarà Ermal Meta, maestro concertatore dell'edizione 2026.
13: È un ruolo importante, eh? È anche pieno di, come dire, di responsabilità e anche qualche insidia.
5: perché la va a San dire, quando hai un ruolo così qualche trappolina bisogna evitarla, però insomma l'orchestra è fantastica, abbiamo già fatto prove, devo dire che è tutto molto molto bello, non vedo l'ora davvero.
12: Ed è stato lungo il lavoro con l'orchestra e gli ospiti per rielaborare il repertorio musicale, pizziche, canti di lavoro, stornelli, canti d'amore e lontananza.

0: Nelle parlate salentina e grica incontrano altri linguaggi. Saliranno sul palco Alessandra Amoroso, Gisela Joao, Uelo, Maria Mazzotta, Levante, Safe, Giulia Vecchio. Doveroso l'omaggio in apertura agli 80 anni della nostra Repubblica. Marcella Sullo, GR1.
1: Sono le 8:24 minuti e questa è Rai Radio 1. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Salvatore Sabatino. Oggi in regia Emanuele Di Cavio, Alessandro Rosi, Luana Cremasco al microfono e la linea va ora allo sport. Dalla redazione del GR1, una felice giornata.
2: Negli anni sono tante le cose a cui mi sono legato. Una in particolare? La vita. No, non la mia, ma quella di tanti bambini sordociechi, che grazie a un lascito testamentario potrà andare avanti ed essere migliore. Perché la Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dare loro un contatto con il mondo. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai anni d'oro a tanti bambini e adulti sordociechi. Chiama l'800-96-9600 o vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
3: A me piace mangiar bene e sentirmi più leggera.
4: Io invece sono goloso e voglio solo cose buone. Da Riso Scotti la risposta è
5: sì, con riso senza lattosio, buono per tutti.
6: Bella idea, dottor Scotti.
7: Chi è?
8: La duchessa.
7: La duchessa?
8: Sì.
6: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
7: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
6: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
7: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
9: GR1 Sport.
10: Buongiorno da Giorgio Germanò. Torna il campionato di Serie A dopo un mondiale vissuto da spettatori. Gli appassionati italiani si preparano a seguire un torneo attesissimo e noi, come sempre, vi offriremo tutte le partite in radiocronaca diretta.
11: I campioni d'Italia contro una neopromossa come l'anno scorso. Ad aprire il campionato, fischio d'inizio alle 18:30, l'Inter contro il Monza. L'allenatore nerazzurro Christian Chivu non si nasconde.
12: Si riparte da zero, consapevoli del fatto che siamo sempre la squadra da battere, che nessuno ci regalerà nulla e cercheremo di essere competitivi, di portare a buon fine quelle che sono le nostre ambizioni.
11: E sul possibile assalto del Barcellona per Lautaro Martinez, che oggi potrebbe partire titolare, Chivu risponde così.
12: Lautaro è il nostro capitano, noi ce lo teniamo stretto perché rappresenta tutto quello che noi siamo stati in questo periodo e quello che vogliamo essere nel futuro.
11: Alle 18:30 anche l'Udinese contro il Como, che continua a inseguire Moise Kean per l'attacco. Alle 20:45 in campo poi Parma-Cagliari e Genoa-Napoli, esordio sulla panchina degli azzurri per Massimiliano Allegri.
13: L'emozione mi emoziona sempre, che comunque inizia un'annata nuova in una piazza importante, passionale come Napoli. La prima giornata è sempre una giornata di grande curiosità, bisognerà fare una partita molto seria.
11: Jacopo Barlotti, GR1.
10: Tennis, Musetti eliminato a Cincinnati, vince Tiafoe 7-6-7-5. Questa sera Cobolli affronta Fis per un posto in finale. Al di là dei risultati, però, ieri una delusione è arrivata dall'annuncio del numero uno del mondo, Jannik Sinner. Sentiamo.
14: Tutto è iniziato con un fastidio avvertito in preparazione del torneo di Cincinnati. Sembrava una cosa di poco conto, ma poi il dolore al ginocchio destro è aumentato. Da quel momento esami e controlli per capire meglio il problema. Il ritiro precauzionale dal master americano, giorni di allenamenti a testa.
15: Rai Radio 1 Sport.

0: guess I'm a bad liar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: GR1.
1: Salvatore Sabatino è atterrato pochi minuti fa a San Marino, Papa Leone XIV, nel giorno della sua partecipazione al meeting di Comunione e Liberazione di Rimini. Partito un'ora fa in elicottero dal Vaticano, Prevost è stato accolto dai capitani e reggenti della piccola Repubblica. In mattinata una serie di incontri e appuntamenti, in programma nel primo pomeriggio l'arrivo a Rimini per la kermesse di CL, a seguire la messa al porto e il ritorno di un pontefice al meeting dopo 44 anni. L'ultimo era stato Giovanni Paolo II nel 1982. Il senso di questa visita in un momento storico così complesso dal punto di vista internazionale nelle parole del presidente di Comunione e Liberazione, Davide Prosperi.
2: La sua presenza qui a Rimini assume un significato particolare che ci ricorda che la Chiesa è chiamata a essere un luogo nel quale gli uomini possono ritrovare speranza, possono ritrovare dialogo e una ragione per convivere.
1: L'intervista di Giorgia Meloni al New York Times ha parlato del rapporto con Trump. Condividiamo le idee su woke e immigrazione, ha detto, ma credevo che le cose con lui sarebbero state più facili. Poi sui social risponde Elish Line sui migranti. Fino ad oggi abbiamo respinto 80.000 richieste di espulsione in Italia, precisa la Premier, e ora con le nuove regole i rimpatri saranno più facili. Argomento questo che è al centro anche del dibattito politico. Sentiamo.
3: Nessun collegamento tra lo stop a Schengen e i rimpatri dei richiedenti asilo, chiarisce il ministro dell'interno Piantedosi, che aggiunge, su 50 richieste solo 3 persone si sono presentate. La Lega tranquillizza, con noi l'Italia non sarà più il campo profughi d'Europa. Di mistificazione della realtà della sinistra parlano Forza Italia e Fratelli d'Italia, dal partito della Premier Giovanni Donzelli.
4: Ha fatto benissimo, soprattutto Giorgia Meloni, in questi 4 anni a spiegare all'Europa, e l'Europa l'ha capito, che l'approccio non è più litighiamo in Europa come ridistribuire i clandestini che arrivano, ma impediamo ai clandestini di arrivare in Europa.
3: Le opposizioni criticano le scelte dell'esecutivo sulla gestione dei flussi migratori e parlano di effetto boomerang. È un governo che naviga a vista all'affondo dei 5 Stelle. Il PD accusa la maggioranza, Italia sempre più sola e isolata in un'Europa senza solidarietà. Roberto Gualtieri.
5: Paghiamo naturalmente non solo atteggiamento sbagliato nei confronti della vicenda di Ceuta, e adesso si ritorce contro l'Italia, ma anche un festeggiamento frettoloso nei confronti del nuovo atto dell'asilo di immigrazione.
3: Per Verdi Sinistra, la Premier, per rincorrere Vannacci, dimentica i problemi degli italiani. Francesco Macaro, GR1.
1: La guerra russo-ucraina è ancora una notte di attacchi a Kiev, forti esplosioni causate da missili balistici russi, colpito un magazzino alla periferia della capitale, attacchi anche nella strategica regione di Zaporizhia, almeno 2 vittime. La risposta di Kiev non si è fatta attendere, droni ucraini hanno colpito infatti una delle principali raffinerie di petrolio nella regione russa del Volga. Nel Donetsk, sotto controllo di Mosca, almeno 3 persone, tra cui un adolescente, sono morti in attacchi con droni. Ieri la strage nel più grande centro commerciale di Kryvyi Rih, la città di Zelensky, 16 vittime. Torniamo in Italia. Italia ancora divisa in 2 per quanto riguarda il meteo. Afa al sud, frane, allagamenti al centro-nord, paura per un fulmine su una cabinovia nel Bresciano, 400 persone fatte sgomberare dalle proprie abitazioni in Lombardia, che ha chiesto lo stato di emergenza. Disagi anche in Piemonte, Liguria, Veneto ed Emilia-Romagna. In Toscana 3 persone salvate da una frana. Da oggi meteo in miglioramento, comunque, ma allerta gialla in 5 regioni. Le previsioni con il primo luogotenente Fausto De Santa dell'Aeronautica Militare.
6: Avremo ancora piogge e lasci spazi in generale su gran parte del settore peninsulare, in generale attenuazione serale, fatta eccezione per il Triveneto. Avremo ancora temperature elevate sulle regioni ioniche e sulla Sardegna, con punte massime intorno ai 39 gradi sulla Sicilia orientale, intorno ai 36-37 gradi proprio su Sardegna, Calabria ionica, Basilicata orientale e Puglia.
1: Ed è un fine settimana da bollino rosso su strade e autostrade per i rientri dalle vacanze, con 24 milioni di auto in viaggio. Secondo le stime di ANAS, divieto di transito per i mezzi pesanti oggi fino alle 16 e domani dalle 7 alle 22. Sport, i giochi del Mediterraneo di Taranto, gare già cominciate questa mattina in una giornata che assegna i primi 17 titoli nel ciclismo su strada, nella scherma, nel nuoto, nel taekwondo. Ieri sera la cerimonia di inaugurazione allo stadio Iacovone.
7: Dichiaro aperti i 20esimi giochi del Mediterraneo, Taranto 2026.
1: Le parole del presidente Mattarella, che ha dato ufficialmente il via alla 20esima edizione della manifestazione, che durerà fino al 3 settembre. E oggi riparte la Serie A con quattro sfide alle 18.30. Subito in campo i campioni d'Italia dell'Inter che ospitano il Monza. Alla stessa ora anche Udinese Como. Alle 20.45 Genoa Napoli e Parma Cagliari. Alle 12 appuntamento invece con la Formula 1 alla gara sprint in Olanda. L'inviato.
0: The Last Dance, c'è scritto sulle camicie simili hawaiane di tanti tifosi.
8: Rai Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Buongiorno da Danilo Giannese. Subito un'ultima ora che arriva dall'Umbria. Esplosione in una palazzina di 4 piani a Perugia. Secondo i vigili del fuoco è crollato parzialmente il tetto dell'edificio e ci sono persone coinvolte. Vi aggiorneremo nel corso delle prossime edizioni del GR. Al via la visita del Papa a San Marino, primo appuntamento della giornata che lo vedrà poi partecipare nel pomeriggio al meeting di comunione e liberazione a Rimini. Messaggio del presidente Mattarella, la sua incessante vicinanza alle comunità di ogni stato, piccolo o grande che sia, scrive il capo dello Stato, infonde speranza e fiducia nel futuro. All'arrivo, un'ora fa, Leone XIV è stato accolto dai capitani reggenti della piccola Repubblica. In corso ora una serie di incontri e appuntamenti che culmineranno nell'affaccio e poi la benedizione del balcone centrale del Palazzo Pubblico. Si tratta della prima volta per un pontefice. Nel primo pomeriggio l'arrivo a Rimini per la kermesse di comunione e liberazione. L'ultimo papa a partecipare era stato Giovanni Paolo II 44 anni fa. Alle 18.30 la messa al porto. E ora il conflitto russo-ucraino. Almeno 5 persone sono morte negli attacchi notturni di Mosca. Una vittima a Kiev, 4, 3 sono bambini, nella regione meridionale di Mykolaiv. Sul fronte opposto, raid di droni sulla regione russa di Samara. Vasto incendio e 500 dipendenti evacuati nel centro logistico di Ozon, gigante dell'e-commerce nel paese, secondo solo a Wildberries, già colpito diverse volte. Per il caso Nord Stream, il gasdotto sottomarino tra Russia e Germania sabotato nel settembre 2022, emerge che il sommozzatore ucraino arrestato in Croazia stava collaborando alle riprese di un film sulla vicenda. La corrispondente da Berlino.
2: Dalla realtà alla finzione e di nuovo all'amara realtà, almeno per un sub ucraino. Per la procura federale tedesca, Volodymyr Zhuravlev avrebbe fatto parte del team ucraino che 4 anni fa ha sabotato il gasdotto Nord Stream. È stato arrestato con un mandato di cattura internazionale in Croazia, dove lavorerebbe come consulente di un film che ricostruirà proprio la storia di quel sabotaggio. Nel cast star come Adrian Brody, Sean Penn, Zhuravlev, che in Croazia era registrato con il proprio nome, è già stato arrestato un anno fa in Polonia. Lui si è professato innocente, Varsavia si è rifiutata di consegnarlo. Ora la Germania punta all'estradizione per poterlo interrogare. I media tedeschi descrivono come un thriller di spionaggio anche il ritrovamento di un deposito di armi al confine tra Berlino e il Brandeburgo. Ufficialmente si sa di 2 pistole con relative munizioni, ma per i servizi tedeschi sarebbe un punto di scambio clandestino allestito dall'intelligence russa. Scoperto un anno fa, Berlino l'ha messo sotto osservazione per individuare infine come responsabile del nascondiglio un uomo arrestato nel frattempo tempo in Romania. Questo caso rientra in una più ampia gamma di scenari di minaccia ibrida, sostiene il ministro degli interni Dobrindt. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
1: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni lunedì parteciperà in videocollegamento alla riunione della coalizione dei volenterosi che si terrà a Kiev in occasione della giornata dell'indipendenza dell'Ucraina. La premier risponde alle critiche della segretaria del PD Elly Schlein sui cosiddetti dublinanti. Schengen e patto su migrazione e asilo sono 2 cose completamente diverse, dice Meloni, che in una intervista al New York Times confida: credevo che con Trump sarebbe stato più facile. Non sia un risico bancario ma politica industriale per il paese, così il presidente di Confindustria Emanuele Orsini dalle colonne del Corriere della Sera sulla doppia offerta di Monte dei Paschi di Siena su BPM, Banca Generali e la controffensiva di Intesa San Paolo che sta valutando un esposto alla Consob a tutela dell'integrità del mercato e della corretta informazione a tutti gli azionisti. Dobbiamo chiederci quale assetto stiamo costruendo per il sistema finanziario italiano di domani e per i finanziamenti agli investimenti delle imprese, aggiunge Orsini. Meteo, Italia divisa in 2, ancora gran caldo al sud, maltempo al centro-nord con frane e allagamenti. Paura per un fulmine su una cabinovia nel Bresciano. 400 persone sono state fatte sgomberare dalle proprie case in Lombardia, che ha chiesto lo stato di emergenza. Disagi in Emilia-Romagna e in Toscana, dove 3 persone sono state salvate da una frana. Fenomeni estremi, spiegano gli esperti, conseguenza del cambiamento climatico.
3: Non i temporali estivi ai quali eravamo abituati fino a poco tempo fa, ma tempeste di fulmini, trombe d'aria, nubifragi, grandinate. Oltre 1000 gli interventi dei vigili del fuoco per i danni dell'ondata di maltempo che arriva dopo settimane di afa con temperature fino a 6 gradi sopra le medie stagionali. Antonello Pasini, fisico del clima del CNR.
4: Stiamo vedendo l'altra faccia del riscaldamento globale, cioè nel momento in cui arrivano correnti più fresche, creano un contrasto termico molto forte e succedono precipitazioni violente, però nei prossimi giorni nostri modelli ci danno una risalita dell'anticiclone africano e quindi torneranno a salire le temperature probabilmente su tutta Italia e saremo di nuovo in preda di un'altra ondata di calore.
3: Alla quale seguiranno quindi nuovi nubi.
0: RAI Radio 1 Sport.

stare soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti ancora. Che ora

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: GR1.
1: Buongiorno da Danilo Giannese. Al meeting di Comunione e Liberazione di Rimini è il giorno di Papa Leone XIV, 44 anni dopo la partecipazione di Giovanni Paolo II. Alle 18.30 la messa al porto della cittadina romagnola, in corso in questi minuti la visita del pontefice a San Marino.
2: Non c'è vera libertà civile senza libertà personale, cioè senza il rispetto e la promozione della dignità della persona umana.
3: Nella sala del Consiglio Grande e Generale del Palazzo Pubblico, Leone XIV ha incontrato le autorità e la società civile. Apprezzo il vostro impegno per la pace, dice, come la Santa Sede, credete nella diplomazia e nel multilateralismo. Prevost è il terzo pontefice dopo Giovanni Paolo II e Benedetto XVI a visitare la Repubblica di San Marino. Al termine dell'incontro il pontefice si è affacciato dal balcone centrale del Palazzo Pubblico, è il primo a farlo, per un saluto e una benedizione ai fedeli radunati in Piazza della Libertà.
4: Buongiorno a tutti, vi ringrazio sinceramente per l'accoglienza in questa bellissima giornata. Sono veramente contento di essere qui con voi. Che viviate sempre con autentica libertà.
3: L'elicottero del Papa è atterrato a San Marino intorno alle 9. Leone è stato accolto dai capitani reggenti mentre raggiunge a piedi la Basilica per l'adorazione eucaristica e l'omaggio alle reliquie di San Marino. L'abbraccio e il saluto ai fedeli in festa. Con Sergio Ciani, San Marino, Francesca Paltracca, GR1.
1: La cronaca: esplosione in una palazzina a Perugia, ci sono persone coinvolte. Per gli aggiornamenti andiamo in diretta da Ivano Porfiri.
5: Sì, un boato fortissimo quello che ha scosso il quartiere della Pallotta, prima periferia di Perugia, stamattina poco dopo le 9. Si è originato da un appartamento al quarto piano di una palazzina, probabilmente per una fuga di gas. Sul posto ci sono vigili del fuoco, carabinieri e polizia. Il bilancio parla per il momento di due feriti: una ragazza di 35 anni che viveva nell'appartamento, che sarebbe precipitata dall'appartamento poco dopo l'esplosione, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Perugia, e un vicino di casa di 52 anni che sarebbe rimasto ferito però in modo lieve. Per gli accertamenti sono in corso rilievi da parte dei vigili del fuoco e dei carabinieri, ma non ci sarebbero altre persone all'interno dell'appartamento. Per il momento è tutto, a voi.
1: La guerra tra Stati Uniti e Iran. La Repubblica Islamica concede un permesso speciale alle petroliere irachene per attraversare lo stretto di Hormuz. Secondo un'analisi della CNN, il numero di navi in transito è salito del 27% nell'ultima settimana, ma resta pari ad appena un quinto della media registrata prima della guerra. Restiamo in Medio Oriente. Scontro aperto tra Turchia e Israele. Ankara chiede all'Interpol di emettere un mandato di arresto internazionale per Netanyahu, accusato di genocidio e altri crimini dopo l'attacco in acque internazionali contro gli attivisti della Global Sumud Flotilla, e il premier israeliano risponde.
6: Erdogan è un dittatore antisemita. Da rifugio ai terroristi di Hamas e ora cerca di estendere la sua aggressione contro Israele anche in Siria. Così il premier israeliano Netanyahu replica il mandato d'arresto internazionale emesso dalla Turchia nei suoi confronti. Le storiche tensioni tra Ankara e Tel Aviv si sono aggravate dopo il recente raid israeliano in Siria contro una base che, secondo Israele, sarebbe stata destinata al dispiegamento di truppe turche. Un attacco che aveva suscitato preoccupazione anche negli Stati Uniti, che hanno intanto ribadito la loro opposizione a una possibile annessione israeliana della Cisgiordania, senza però citare esplicitamente il contestato progetto E1. Il governo israeliano ha aperto un nuovo bando per la costruzione di oltre 1200 abitazioni alle porte di Gerusalemme Est, ignorando i procedimenti legali. Il progetto deve essere fermato, denuncia Michael Breyer di BIMCOM, organizzazione israeliana che insieme ai residenti palestinesi ha presentato ricorso contro l'approvazione e che ora chiede pressione internazionale. Nuove costruzioni dividerebbero in due la Cisgiordania, rendendo impraticabile la soluzione dei due stati. L'Italia e altri 6 paesi europei hanno già definito i nuovi bandi inaccettabili. Azzurra Meringolo, GR1.
1: Meteo: Italia divisa in due, grande caldo al sud, maltempo al centro-nord. Oggi allerta gialla in 5 regioni. Fine settimana da bollino rosso su strade e autostrade per i rientri dalle vacanze. Lo sport: giornata ricca di eventi, tutta da seguire su Radio 1. Riparte la Serie A, subito in campo i campioni d'Italia dell'Inter che ospitano il Monza alle 18.30, alla stessa ora Udinese Como, alle 20.45 Genoa Napoli e Parma Cagliari. Formula 1 alle 12, lo sprint race in Olanda con la Mercedes di Russell in pole, terzo tempo per la Ferrari di Leclerc, solo quinto il leader del mondiale Antonelli. Alle 16 le qualifiche per il Gran Premio di domani. Tennis: Flavio Cobolli alle 19.30 a Cincinnati a caccia della sua prima finale 1000 contro il francese Fis. Si ferma invece ai quarti il cammino di Lorenzo Musetti, sconfitto dallo statunitense Tiafoe. E sono le 11.
0: Rai Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: In studio Vanessa Giovagnoli al meeting di Comunione e Liberazione di Rimini il giorno di Leone XIV, alle 18.30 la messa al porto, questa mattina visita a San Marino. La libertà si realizza nel dono, nella comunione, nell'incontro e nel dialogo, no a progetti politici schivi degli idoli, ha detto il Papa nella piazza principale della Repubblica. Poi il discorso nella Basilica. Ascoltiamo un passaggio.
2: Viviamo in un mondo ferito da molti conflitti, in cui con preoccupazione si vedono aumentare violenze, chiusure, paura dell'altro. Di fronte a queste derive inquietanti, la nostra risposta non può che essere quella di camminare con ancora maggiore convinzione sulla via del Vangelo.
1: Ora in Ucraina il presidente Zelensky torna a chiedere aiuto agli alleati in vista della riunione in videoconferenza della coalizione dei volenterosi lunedì. Almeno 2 morti negli ultimi attacchi russi.
3: Dopo l'attacco della notte con missili balistici, poco fa nuovi raid russi su Kiev. Colpito un magazzino nella periferia della capitale, raid anche nella regione di Zaporizhia. Kiev ha lanciato droni per la prima volta contro un centro logistico di Ozon, un gigante dell'e-commerce russo, secondo solo a Wildberries, i cui hub sono già finiti nel mirino diverse volte. 500 dipendenti evacuati. Nel Donetsk, sotto controllo di Mosca, almeno 3 persone, tra cui un adolescente, morte in un attacco con droni, riporta il governatore filorusso della regione. È l'ultimo capitolo di un'escalation che arriva dopo il doppio attacco russo contro un centro commerciale di Kryvyi Rih, costato la vita a 16 persone. Citando gli attacchi della notte, il presidente Zelensky torna a chiedere aiuto agli alleati. Ogni giorno in cui l'Ucraina non dispone di una difesa aerea sufficiente significa vittime che avrebbero potuto essere evitate, sottolinea Zelensky. Proteggere le loro vite richiede un sostegno efficace della comunità internazionale, nuove forniture di intercettori per missili balistici possono fare la differenza, conclude. Se ne parlerà lunedì durante la riunione a distanza della coalizione dei volenterosi. Azzurra Meringolo, GR1.
1: Nuovi attacchi israeliani nel sud del Libano, nella zona di Al-Mansouri, segnalate anche operazioni di demolizione. Nessuna abitazione è rimasta intatta, affermano fonti locali. Sullo sfondo lo scontro tra Israele e Turchia dopo i raid di Tel Aviv in Siria. Ankara chiede l'arresto del premier Netanyahu per l'abbordaggio della flottiglia per Gaza. Erdogan è un dittatore antisemita che aiuta Hamas, replica il primo ministro israeliano. L'Iran annuncia di avere permesso il transito nello stretto di Hormuz di alcune petroliere irachene su richiesta di Baghdad. Da Teheran messaggi contrastanti. Meglio porre fine alla guerra oggi da una posizione di forza, dichiara il presidente Pezeshkian. Il ministro degli esteri di Teheran avverte il D-Day economico contro l'Iran, ideato da Trump, è destinato al fallimento. Ancora rincari per i carburanti nel primo weekend di rientro dopo Ferragosto e in vista della scadenza il 25 agosto della proroga del taglio delle accise per il gasolio. Secondo i dati del Ministero delle Imprese, la benzina al self-service costa in media 2,008 al litro lungo la rete stradale e 2,085 in autostrada. Il gasolio sulle strade è venduto a 2,128 centesimi al litro, in autostrada a 2,2 euro. A Perugia 2 feriti gravi nell'esplosione questa mattina di una palazzina di 4 piani. Il tetto dell'immobile è parzialmente crollato. Ancora in corso le operazioni dei vigili del fuoco per valutare i danni alla struttura e stabilire le cause, tra le ipotesi più probabili una fuga di gas. A Palermo sono indagati per omicidio colposo i genitori della bimba di 4 anni morta per difterite. Avevano deciso di non vaccinarla sostenendo che la vaccinazione avesse causato l'autismo di un cuginetto. Positiva la difterite anche un altro cuginetto della bambina, ma il piccolo avrebbe fatto i primi 3 cicli di vaccinazione e quindi la malattia si è manifestata in forma molto più blanda. Maltempo, oltre 1000 interventi dei vigili del fuoco per frane, allagamenti, alberi caduti al centro-nord. La situazione è più difficile in Lombardia, ma danni e disagi anche in Toscana, Liguria, Piemonte ed Emilia-Romagna. Oggi ancora allerta meteo in alcune zone della Lombardia, ma anche in Molise, Campania, Puglia e Basilicata. Ci spostiamo a Taranto ora per i Giochi del Mediterraneo. In diretta c'è Cristina Cusumano.
3: Il Mare Azzurro, il Castello Aragonese, il sole, i turisti, gli appassionati di sport, ma anche tanti cittadini di Taranto sono qui, fermi, curiosi, lungo le strade transennate del centro storico della città per assistere a uno dei primi appuntamenti sportivi dei Giochi del Mediterraneo, il passaggio della gara di ciclismo a cronometro femminile. Tanta l'emozione, tanta l'attesa per l'arrivo delle atlete italiane Martina Fidanza, 4 volte campionessa del mondo su pista, ed Elena Cecchini, già medaglia d'oro nella crono ai Giochi del Mediterraneo 2018. E poi ancora 13 giorni di gare, 4.000 atleti presenti, tanti volontari che offrono assistenza con bottigliette d'acqua, indosso le magliette gialle che simboleggiano il sole qui nella città dei due mari. Un evento sportivo internazionale che coinvolge 21 città del territorio e si respira un'atmosfera di gioia, di curiosità, voglia di riscatto per il territorio che, dicono i cittadini, merita di essere valorizzato. Con Daniele Verde da Taranto vi restituisco la linea.
1: Per parlare di calcio, perché questo fine settimana riparte il campionato di Serie A.
0: Da una parte i campioni d'Italia, dall'altra la squadra sorpresa dell'ultimo campionato. Comincia la Serie A con due sfide che coinvolgono Inter e Como. Nerazzurri contro il Monza, San Siro, la squadra di Fabregas in trasferta a Udine. La prima giornata di campionato si concluderà poi con quella che sembra già una sfida a salvezza tra il rinnovato Parma e il Cagliari e tra il Genoa di De Rossi e il nuovo Napoli targato Allegri, squadra senza acuti nel mercato ma che resta solida e competitiva in chiave scudetto. Ai nastri di partenza l'Inter, dalla forte anima inglese, sono arrivati Stones, Jones e Spence, resta davanti a tutti, come conferma lo stesso tecnico Chivu.
4: Siamo sempre la squadra da battere, nessuno ci regalerà nulla e cercheremo di essere competitivi, cercheremo di portare a buon fine quelle che sono le nostre ambizioni.
0: Dietro ai campioni in carica le altre big, il Milan che ha rifatto l'attacco ma che resta incompleto, un po' come la Juve di Spalletti. Alla Roma manca poco per sistemare definitivamente la rosa, mentre in casa fiorentina la rivoluzione non è finita e l'eventuale cessione di Ken potrebbe portare in riva all'Arno nuovi giocatori per puntare in alto. Cristiano Piccinelli, GR1.
1: Dal 28 agosto al 1 settembre torna per il 6° anno Cittadella Jazz, borgo in provincia di Padova, celebre per le sue spettacolari mura medievali, che per 5 giorni ospiteranno i nomi di punta del jazz italiano. Io lo so già. Un cartellone ricco di grandi protagonisti del jazz tricolore, da Enrico Pieranunzi a Rafael Gualazzi, al formidabile quartetto Electro Dixie che stabilisce un dialogo tra le radici popolari del jazz e la contemporaneità. A Cittadella il jazz non solo si ascolta, ma si vede negli scatti di Roberto Cifarelli, Gabriella Piccolo e Massimo Da Vinci esposti in mostra. Dedicata ai grandi cantautori la serata inaugurale, con l'incontro tra la voce di Petra Magoni e il polistrumentista Mauro Ottolini, che ci racconta il progetto Giradischi.
5: Un omaggio libero e creativo ai grandi cantautori che hanno segnato la storia della musica italiana: Gaber, Tenco, De Gregori, Dalla, Concato, Endrigo, Battisti, De André.
1: Ottolini non saranno cover ma rivisitazioni dove troverà spazio l'improvvisazione, anche perché la formazione che accompagna Petra Magoni è un trio, diciamo, fuori dagli schemi.
5: Il mio trio Osaki è una formazione molto vicina alle formazioni che suonavano nel dopoguerra per un piatto di minestra nelle Aie. Io con il trombone, Thomas Sinigaglia, la fisarmonica e la chitarra classica Marco Bianchi. Questa è un po' l'idea di questo trio, quella di un gruppo che suona sulla strada.
1: Claudia Faiens, GR1. Altro genere musicale, quello di M. Fabi Fibra, Antidroga, il brano più trasmesso della settimana in radio.
6: Rai Radio 1 Sport.

Barbara.

0: GR1.
1: Papa Leone a San Marino, monito contro le guerre, il diritto umanitario è calpestato, no a progetti politici schiavi degli idoli del potere. Nel pomeriggio intervento al meeting di Rimini, la grande messa al porto. Esplode palazzina di 4 piani a Perugia, 2 feriti, crollato il tetto, forse una fuga di gas la causa. La bimba non vaccinata, morta per difterite a Palermo, i genitori indagati per omicidio colposo, positiva, ricoverato il cuginetto, era immunizzato e migliora. Prima l'afa, poi nubifragi, ancora allerta maltempo in Lombardia e in altre 4 regioni del sud, 2 bollini rossi per il caldo, traffico per i rientri dalle vacanze nel fine settimana. Giochi del Mediterraneo, dopo lo spettacolo dell'inaugurazione, a Taranto si entra nel vivo, 33 discipline, 26 nazioni partecipanti, oggi ciclismo a cronometro. Calcio torna al campionato di Serie A, alza il sipario l'Inter, campione in carica contro il Monza, stasera Genova e nuovo Napoli di Allegri. Formula 1 in Olanda, la gara sprint di Russell, secondo Leclerc, quarto Antonelli alle 16 le qualifiche. Buongiorno da Vanessa Giovagnoli, il giorno di Leone 14esimo al meeting di Comunione e Liberazione di Rimini, dove interverrà nel pomeriggio. Poi alle 18.30 la messa al porto, sono attesi oltre 20.000 fedeli. Questa mattina la visita a San Marino, linea alla nostra inviata.
2: Da San Marino, Repubblica più antica del mondo, Leone XIV mette in guardia dall'idolatria capace di guastare quei progetti politici ed economici che si presentano in nome della libertà.
3: Ma in realtà sono schiavi degli idoli e del potere.
2: È il terzo Papa, dopo Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, a visitare lo Stato a misura d'uomo, che può essere un laboratorio di buona politica. I due capitani reggenti accolgono Leone a Palazzo Pubblico, nella Sala del Consiglio, l'incontro con le autorità e la società civile. Il diritto umanitario, denuncia il Papa, è disatteso e calpestato, apprezza l'impegno per la pace e ricorda la tradizione di accoglienza della Repubblica di San Marino nei confronti di chi soffre, cita anche il sostegno e l'ospitalità al popolo ucraino.
3: Non c'è vera libertà civile senza libertà personale, senza il rispetto e la promozione della dignità della persona umana.
2: In Basilica, l'incontro con la diocesi.
3: Viviamo in un mondo ferito da molti conflitti, in cui con preoccupazione si vedono aumentare violenze, chiusure, paura dell'altro.
2: Leone chiede attenzione ai più deboli, perdono, comunione e solidarietà. Ai giovani dice: non abbiate paura di impegnarvi anche nella politica. Con Sergio Ciani, San Marino, Francesca Paltracca, GR1.
1: La guerra tra Russia e Ucraina, sono ore di attacchi continui sui due fronti. In Russia 2 bambini sono morti e i loro genitori sono rimasti feriti nella regione meridionale di Krasnodar dopo un attacco di Kiev. Nel Donbass, occupato da Mosca, 3 morti. Sul fronte opposto resta sotto attacco anche la regione della capitale, Kiev. L'inviato della RAI.
4: È una scia incessante quella degli attacchi russi sull'Ucraina. Stamane una nuova raffica di missili balistici ha colpito diversi obiettivi nella zona di Borispil, a nord-est della capitale. Una 20 almeno le vittime civili delle ultime ore. La strage più pesante, quella nel grande centro commerciale di Kryvyi Rih. Il bilancio qui salito a 16 morti. Delle decine di feriti con fratture, traumi cerebrali e ustioni, 69 restano in ospedale. Una 30 in condizioni critiche, tra cui 5 bambini. I russi hanno colpito qui con la tecnica del doppio attacco, anche sui soccorritori. Un atto ignobile di terrorismo, ha detto Zelensky. Intanto droni ucraini hanno colpito un centro logistico Ozon nella regione russa di Samara, evacuati più di 500 dipendenti. E ancora uno sconfinamento di uno Shahed russo che avrebbe violato lo spazio aereo della Moldavia. In tutto questo saranno circa 10 i leader europei non attesi a Kiev lunedì, nel 35esimo anniversario dell'indipendenza ucraina, previsto anche un vertice dei volenterosi, alcuni in videocollegamento. Da Kiev, Daniele Lorenzetti per il GR1.
1: Resta alta la tensione tra Israele e Turchia dopo la richiesta di Ankara di un mandato d'arresto contro Netanyahu, mentre Tel Aviv torna a colpire il Libano, l'inviata della RAI.
5: Nemmeno un'abitazione è rimasta intatta. Drammatici i racconti che arrivano dalla città costiera di Mansouri, nel Libano meridionale, da settimane sotto il tiro dell'artiglieria israeliana, a cui si aggiungono le demolizioni con esplosivo. Incursione dell'IDF nella notte nel villaggio siriano di Al-Basali, al confine con le alture del Golan. Proprio sulla Siria si consuma l'ultimo braccio di ferro tra Israele e Turchia, dopo che nei giorni scorsi l'aviazione israeliana ha bombardato una base militare nella zona di Aleppo, sostenendo che ospitasse militari turchi. Ieri lo scontro si è spostato sul piano giudiziario, con la Red Notice, richiesta d'arresto all'Interpol, spiccata dalla magistratura turca contro il premier israeliano Netanyahu, con accuse gravissime dal genocidio ai crimini contro l'umanità nell'ambito dell'inchiesta sul fermo della Global Sumud Flottiglia per Gaza. Durissima la reazione di Netanyahu, che ha definito Erdogan un dittatore antisemita che massacra i curdi e ospita i terroristi di Hamas. Ora vuole mettere le mani sulla Siria, continua il premier israeliano. Non ci faremo intimidire. Gerusalemme, per la Di Poppa, GR1.
1: L'Iran annuncia di avere permesso il transito nello stretto di Hormuz ad alcune petroliere irachene su richiesta di Baghdad. Da Teheran messaggi contrastanti: meglio porre fine alla guerra oggi da una posizione di forza, dichiara il presidente Pezeshkian. Il ministro degli esteri di Teheran avverte: il D-Day economico contro l'Iran, ideato da Trump, è destinato al fallimento. Parliamo di dazi. Non c'è accordo tra Stati Uniti e Canada per evitare le nuove tariffe imposte dall'amministrazione americana. Sono dunque entrati in vigore i dazi del 50% su prodotti canadesi esportati negli Stati Uniti per un valore complessivo di 20 miliardi di dollari. Tra le merci interessate, cemento, vino e mazze da hockey. Il primo ministro canadese Carney ha annunciato che risponderà con misure di valore equivalente. Ancora rincari per i carburanti nel primo weekend di rientro dopo Ferragosto e in vista della scadenza, il 25 agosto, della proroga del taglio delle accise per il gasolio. Secondo i dati del Ministero delle Imprese, la benzina al self-service costa in media 2,008 al litro lungo la rete stradale e 2,085 in autostrada. Il gasolio sulle strade è venduto a 2,128 euro al litro, in autostrada 2,2 euro. Alle 13:07 minuti su Radio 1 l'esplosione della palazzina a Perugia, due i feriti, il tetto è crollato, sembra per una fuga di gas. Sentiamo.
0: Io ero dentro casa, io abito in quella palazzina lì al primo piano e ho sentito un botto fortissimo e mi sono affacciato subito, ho visto che c'erano tutte macerie a terra.
6: Un boato, quello che poco dopo le 9 ha scosso il quartiere della Pallotta, prima periferia di Perugia. L'esplosione ha dilaniato un appartamento al quarto e ultimo piano di una palazzina. Il bilancio è di due feriti. La ragazza di 35 anni che vive nell'appartamento è stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Perugia dopo essere precipitata da una delle finestre.
0: L'ho vista lì in alto che si era proprio sporta dalla finestra, poi mi sono girato un attimo, ho sentito oh, non ti lanci, non si lanci, mi sono girato per vedere chi è che fosse che ha detto queste parole, mi sono girato e non c'era più.
6: L'altro ferito è un 52enne vicino di casa, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Ad originare l'esplosione probabilmente una fuga di gas. I vicini parlano di un forte odore già dalle ore precedenti.
7: Dagli la sera di ieri sera, io quando sono rientrato già percepivo, però non potevo immaginare che poteva essere dall'ultimo piano e che era così intensa da creare questa problematica.
6: Da Perugia per il GR1, Ivano Porfiri.
1: Sono indagati per omicidio colposo la madre e il padre di Anna Rosa Bartolotta, la bimba morta a Palermo per difterite. La piccola non era stata vaccinata per volontà dei genitori Novax, nonostante in Italia ci sia l'obbligo. Non vaccinati anche gli altri quattro figli della coppia. In ospedale il cuginetto. Il servizio della sede regionale.
8: È ricoverato, sottoposto a cure antibiotiche e i suoi anticorpi, sviluppati grazie al vaccino, sono presenti in buona quantità. Per questo le condizioni del cuginetto della bimba morta di difterite stanno migliorando, fa sapere Domenico Cipolla, il direttore sanitario dell'azienda ospedaliera Arnas Civico di Palermo. Per ora resta in isolamento all'ospedale dei bambini, ma la febbre è passata. Va cercato il paziente zero, spiega l'infettivologo Antonio Cascio, ossia il portatore sano, una persona anche vaccinata, che è entrata in contatto con il batterio e lo porta con sé, pur non avendo alcun sintomo. Si teme infatti un focolaio nel quartiere dove vive la famiglia e lo temono anche tanti genitori che in questi giorni stanno affollando i centri vaccinali con i loro figli. Nessuna carenza di forniture, assicura l'ASP. Intanto la procura per i minorenni di Palermo ha aperto un fascicolo per valutare la responsabilità genitoriale della madre e del padre della piccola e ha disposto verifiche sulle vaccinazioni degli studenti iscritti negli istituti scolastici della zona nord di Palermo. Da Palermo, Agnese Ricata, GR1.
1: A Roma il segnale internazionale di aiuto con un gesto della mano ha salvato una minorenne da un tentativo di stupro da parte del compagno della madre.
9: Ha approfittato di un momento di distrazione dell'uomo e quel gesto silenzioso è stato per caso intercettato da due poliziotti in servizio nella capitale. Ha chiesto aiuto così una 14enne che era in auto con il compagno della mamma, 47enne, di origine romena. L'avrebbe importunata, sembra volesse abusare di lei, promettendole in cambio un cellulare nuovo. E proprio mentre l'uomo è entrato in un negozio di telefonia, la 14enne, seduta sul sedile passeggero di una vettura bianca, con la mano mimava il segnale contro la violenza, pollice sul palmo e dita chiuse a formare un pugno. I poliziotti sono intervenuti subito. All'uscita dell'esercizio commerciale hanno bloccato il 47enne che ha mostrato aggressività rimproverando la ragazzina. Evidente anche il suo stato alterato. In auto trovate diverse bottiglie di bevande. Sequestrato il suo cellulare, mentre la ragazzina è stata raggiunta dalla madre che in commissariato ha riferito di essere stata più volte vittima di violenze da parte del compagno. La minore è stata visitata dal personale del 118, ascoltata da una psicologa infantile. L'uomo è stato arrestato. Arianna Di Giorgio, GR1.
1: Il terremoto che distrusse Amatrice, Accumoli e Arquatra del Tronto, uccidendo 299 persone, lunedì le celebrazioni per il 10° anniversario, mentre il territorio tra memoria e ricostruzione cerca un suo futuro. Non mancano i disagi anche per chi è già riuscita a ristrutturare la propria casa, come Silvia Micozzi di Accumoli, che non sa ancora quando potrà andare ad abitarci. Il nostro inviato.
10: La sua casa a che punto è?
11: Finita.
10: Quindi quando si augura di poterci andare a vivere?
11: Bella domanda. Io ho dato tempo un anno, ma io a maggio dell'anno prossimo voglio rientrare, anche perché io sto pagando un mutuo.
10: Che cosa manca per poter rientrare?
11: Gli allacci, acqua e luce.
10: E ci sono le strutture?
11: No, assolutamente. Allora, acqua e fogne fanno il sopralluogo e ti dicono l'importo assurdo, perché io per un metro di tubo 1.000 euro, ci sono anche preventivi di 8.000 euro. Però il problema è che le fogne sono completamente chiuse, l'acqua non ci passa, al che devo aspettare che iniziano l'urbanizzazione del paese. Quando? La luce è proprio un'epopea. Ho fatto domanda il 31 marzo, l'ultima telefonata fatta oggi. Mi hanno detto che hanno segnalato, verrà il tecnico. Io ho detto quando? Tra un anno?
10: Quanto tempo fa è partito il suo progetto?
11: Nel 2021, a luglio. È stato quasi un anno e mezzo a controllo a Rieti. Hanno iniziato a demolire a fine agosto 2024. Ho iniziato a tirarla su i primi di settembre. A novembre avevo il tetto.
10: In questi 10 anni il momento più brutto?
11: Più brutto è il 24 agosto. Più bello forse questi ultimi 2 anni, che si vede qualcosa.
10: Tra 10 anni come se lo augura il suo paese?
11: Io spero ricostruito e spero che ci sia gente a viverlo.
4: Da Accumoli, Simone Zazzera, GR1.
1: Siamo all'ondata di maltempo che sta colpendo il nostro paese. La Lombardia chiede lo stato di emergenza per i danni provocati dai violenti temporali. Resta l'allerta, così come in 4 regioni del sud, ma ci sono anche 2 città con il bollino rosso per il caldo, Bari e Palermo.
12: Si conteranno i danni per allagamenti, frane, alberi schiantati in questo weekend di requie prima di una nuova perturbazione atlantica. Il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
13: A partire da lunedì sera ci saranno dei nuovi temporali, anche localmente molto intensi. Potranno essere associate anche a grandinate e a raffiche di vento.
12: È il causa-effetto del meteo che oscilla fra gli estremi. Non fa più caldo, ma caldissimo. Non più piogge, ma nubifragi. Per difenderci nell'immediato, la parola chiave è adattamento, spiega il climatologo Carlo Barbante.
14: Adattare il nostro modo di vivere, di proteggerci, quindi casse di espansione per i fiumi, zone di protezione e di difesa proprio dell'essere umano.
12: Poi di nuovo il caldo.
13: Già dal mercoledì arriverà una nuova ondata di caldo. Le temperature raggiungeranno i 38-39 gradi al sud. Giovedì e venerdì supereremo al sud i 40 gradi.
12: E relativo adattamento.
14: Creare delle zone alberate, delle zone protette, anche artificialmente all'interno di cinema, supermercati, dove riparare sicuramente una misura di adattamento importante.
12: Donatella Gori, GR1.
1: Traffico intenso per i rientri dalle vacanze e le ultime partenze sulle principali strade e autostrade stamattina col bollino rosso, giallo in serata. Le giornate più critiche saranno domani e lunedì. In particolare domani si prevedono intensi spostamenti nella prima parte della giornata con possibili criticità nel pomeriggio. Lunedì 24 agosto ancora bollino rosso al mattino, giallo tra pomeriggio e sera, ma con attenzione all'aumento dei flussi verso i grandi centri urbani. E torniamo al meeting di Rimini. Abbiamo detto in apertura dell'intervento del Papa. In questa seconda giornata di lavoro intanto si parla di lavoro e pensioni. Il presidente dell'INPS Gabriele Fava, ai nostri microfoni, propone un terzo pilastro della previdenza e sull'occupazione dice bisogna incentivare le imprese e favorire il rientro dei giovani. La nostra inviata.
15: È fondamentale il contrasto al caporalato e si combatte aiutando le imprese sane. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire introdurre nuovi sistemi premiali. Dobbiamo sostenere il tessuto imprenditoriale, che è quello che crea i futuri contribuenti, quindi andare verso i giovani.
16: In vista della manovra riprende il dibattito sulla previdenza. Quali sono le scelte da fare?
15: Si ricorda il libretto di risparmio, il libretto al portatore? Beh, oggi più che mai, no? Il terzo pilastro è fondamentale. Se il primo pilastro, soprattutto per i nostri giovani viene integrato da un secondo e un terzo attraverso risparmi fatti dalle famiglie su questo conto che naturalmente l'INPS può gestire a capitalizzazione, quindi qua c'è bisogno senz'altro di intervento normativo. Lo Stato potrebbe intervenire dall'inizio con magari un chip.
16: E alla luce delle trasformazioni globali, come si trasforma il welfare aziendale?
15: Attualizzare le organizzazioni imprenditoriali. Oggi lei sa meglio di me che stiamo vivendo trasformazioni epocali, trasformazioni delle organizzazioni aziendali molto più dinamiche, molto più stressanti. Dobbiamo stare al passo coi tempi.
16: Da Rimini con Francesco Pionaglieri, Francesca Capannolo, GR1.
1: E a proposito di occupazione giovani, il numero di laureati che vengono a vivere nel nostro paese supera quello dei connazionali che lasciano l'Italia per cercare migliori opportunità all'estero. I dati sono dell'Ufficio Studi della CGA di Mestre.
17: Più che di fuga di cervelli, bisognerebbe parlare di arrivo di cervelli. Tra il 2019 e il 2024, 78.000 italiani tra i 25 e i 34 anni con una laurea si sono trasferiti all'estero. Nello stesso periodo, però, 88.000 giovani stranieri della stessa fascia d'età hanno portato la residenza in Italia. Il saldo è dunque positivo, sottolinea la CGA, e sfiora i 10.000 laureati. Oltre un terzo di questi stranieri proviene dall'Asia, il 27% dall'Europa e il 18% dal Sud America. Nel 2024 sono stati 20.000 i giovani italiani che si sono trasferiti all'estero al netto degli italiani rientrati, un dato in decisa crescita rispetto al 2019, ma che comunque rappresenta solo l'1% del totale. Il coordinatore dell'Ufficio Studi della CGA, Paolo Zabeo.
18: Per anni ci hanno raccontato un fenomeno che praticamente non esiste. I dati parlano chiaro, la quasi totalità dei neolaureati resta in Italia, eppure il racconto mediatico ha spesso trasformato un fenomeno di nicchia di un'emergenza nazionale.
17: Il saldo migratorio tra giovani laureati è positivo in tutte le aree del paese tranne che nel mezzogiorno. Qui l'arrivo di stranieri non colma la perdita di italiani. Giuseppe Di Marco, GR1.
1: A Taranto entrano nel vivo i giochi del Mediterraneo, 33 le discipline sportive, 26 le nazioni partecipanti. La nostra inviata.
19: Siamo tutti in attesa del passaggio.
20: Tra poco passa la corsa. Sarà qui a vederla?
21: Certo, certo.
20: Tra chi trova riparo all'ombra di un albero e chi attende sotto il sole, sono tantissime le persone radunate lungo le transenne che attraversano il centro storico di Taranto. I giochi del Mediterraneo sono entrati nel vivo e tra pochi minuti il passaggio della gara di ciclismo a cronometro maschile. Due gli azzurri in gara, Luca Giaimi e Mirko Maestri.
22: Stiamo vedendo gli italiani soprattutto, ma stiamo facendo il tifo un po' tutti. Per Taranto è fondamentale perché ci saranno tanti impianti nuovi che spero verranno sfruttati anche in futuro.
20: Questa mattina a gareggiare le due atlete italiane Martina Fidanza ed Elena Cecchini. Arrivata quarta, a meno di 2 secondi dal bronzo. Tanta l'emozione nella città dei due mari per questi giochi del Mediterraneo che fino al 3 settembre coinvolgeranno 21 città del territorio e lungo il centro storico, nei bar e nei negozi. Tanti turisti e molto fermento.
23: Speriamo che sia la porta per un bellissimo futuro per Taranto.
20: Da Taranto, con la collaborazione tecnica di Daniele Verde, Maria Cristina Cusumano, GR1.
1: Addio a Rosellina Archinto, pioniera dell'editoria per ragazzi, la fondatrice della storica casa editrice M Edizioni si è spenta a 93 anni. Aveva diffuso e lanciato nel nostro paese più grandi disegnatori italiani e stranieri. Musica, quello di Jimi Hendrix a Woodstock è uno dei concerti più famosi di sempre. Ora un video ritrovato permette di osservarlo da una nuova prospettiva.
24: Chi vide Albert Goodman portare una telecamera sul palco di Woodstock pensò che facesse parte della troupe di un documentario oggi storico e invece quello studente 22enne si era intrufolato lì di nascosto per immortalare Jimi Hendrix sul suo nastro in bianco e nero. Con Hendrix a pochi metri di distanza, Goodman registrò due rulli senza interruzioni che agli appassionati permettono di osservare bene anche le interazioni di Jimmy con gli altri musicisti, un'intesa fatta di sguardi veloci e sussulti della chitarra. Le imperfezioni del video, tecnologia ancora agli inizi, negli anni 60, nulla tolgono alla sua suggestione, apprezzata persino dallo stesso Hendrix in una proiezione privata. Poi un deposito in magazzino durato decenni, fino alla riscoperta e al brivido di un talento capace di sintetizzare un'intera epoca e che ancora oggi sa di futuro. Francesco Riccardi, GR1.
1: E per lo sport in studio ci ha raggiunto Emanuele Granelli.
0: Buongiorno a tutti, riparte il campionato di Serie A, oggi le prime 4 partite, tra poco ci arriveremo, ma prima la Formula 1 in Olanda si è chiusa da pochi minuti, la gara sprint, il nostro inviato a Zandvoort.
2: Il primo atto del weekend olandese va a George Russell. Il pilota della Mercedes domina infatti la sprint race, scattando bene dalla pole e conducendo dal primo all'ultimo metro. In seconda posizione si piazza Leclerc con la Ferrari, bravo nel finale ad avere la meglio sulla McLaren di Lando Norris, che chiude terzo, mentre il leader del mondiale Antonelli è bravo al via a superare l'altra McLaren, quella di Oscar Piastri, andando a salvare il risultato con una vettura danneggiata dopo l'escursione fuori pista di ieri nella qualifica, con un quarto posto che gli consente di restare leader del mondiale e anzi di allungare sul primo degli inseguitori, ovvero sia Lewis Hamilton, che chiude questa sprint race solamente in settima posizione e adesso è a 53 punti dal furetto bolognese. Risale in classifica Russell, che dalla terza posizione della graduatoria adesso è a meno 56 da Kimi Antonelli, ed ora la grande attesa per la qualifica che scatterà a partire dalle 16 con l'incognita pioggia, la pioggia che si è riversata sul circuito di Zandvoort pochi secondi dopo la fine della sprint race e che potrebbe fare la sua apparizione anche in occasione appunto della caccia alla pole fondamentale, perché sul circuito di Zandvoort l'abbiamo visto anche nella sprint race, superare non è assolutamente facile. Zandvoort, Manuel Codignoni, GR1.
0: Alle 16 quindi le qualifiche per la gara classica di domani, le seguiremo in diretta durante Sabato Sport, in cui grande spazio sarà dedicato all'inizio del campionato. Alle 18:30 alle prime due partite, l'ambizioso Como di Fabregas impegnato sul campo dell'Udinese, mentre l'Inter comincia la difesa del titolo in casa contro il neopromosso Monza. Il nostro inviato
3: San Siro sold out, il minimo sindacale per i nerazzurri scudettati. Chi vuole la sua seconda stagione milanese, quella che sta per iniziare, porta con sé tante speranze, vista il tricolore dopo la consueta campagna acquisti scritta e diretta dal duo Marotta-Ausilio e perché no dopo Istanbul e Monaco affrontare un'altra finale Champions, magari grazie a Spence, Jones

0: Una maglia mediana oscillerà tra Sucic e Zilinski, sparring partner designato per la serata del Meazza, il Monza neopromosso di Ivan Juric, tecnico in cerca di riscatto dopo tante troppe annate negative. Nomi da copertina in squadra pochi, tanta però la voglia di stupire, anche se da campione d'Italia in carica l'Inter ha perso solo una delle 8 partite all'esordio stagionale. Era il 6 ottobre del 1940, il Venezia vinse 1-0, sembra preistoria, anzi senza sembra. Milano, Francesco Repice, GR1.
1: Il programma prosegue alle 20.45 con Parma-Cagliari e Genoa-Napoli, la prima ufficiale di Max Allegri sulla panchina degli azzurri. Il tecnico livornese difende la forza della sua rosa.
2: Ho ereditato una squadra ben allenata da Antonio Conte e quindi questo è un buon vantaggio. La rosa è un'ottima rosa, la società è vigile sul mercato, però in questo momento ci sono dei giocatori molto, molto bravi all'interno della rosa e a volte si pensa che i giocatori dentro siano meno forti di quelli fuori. Invece bisogna dare valore molto ai giocatori che abbiamo in rosa.
1: In diretta su Radio 1 anche il campionato di Serie B, iniziato ieri con la vittoria in rimonta 3-2 del Vicenza sul Catanzaro. Oggi alle 19 Carrarese-Mantova e Südtirol Virtus-Entella. Alle 21 all'interno di tutto il calcio minuto per minuto Benevento-Modena, Empoli-Cremonese e Avellino-Arezzo. A partire dalle 15 invece, sempre durante Sabato Sport, anche il secondo impegno delle azzurre di Velasco agli europei di pallavolo, avversario di giornata il Montenegro, dopo il convincente 3-0 rifilato alla Croazia al debutto. Infine il tennis, ieri la rinuncia di Sinner agli US Open per il problema al ginocchio destro, stasera Cobolli si gioca un posto in finale al Masters 1000 di Cincinnati contro il francese Fiss, con la certezza già di salire da lunedì al numero 6 del mondo su Best Ranking. Musetti invece fuori ai quarti, eliminati dallo statunitense Tiafoe. È tutto per lo sport.
3: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento di edizione Maddalena Santucci, regia Massimiliano Mattia ed Emanuele Di Cavio. Adesso c'è il meteo, poi la musica di Radio 1, poi l'abbiamo sentito dalle 14 Sabato Sport. Da tutti noi buona giornata.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
5: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 22 agosto. Il passaggio della perturbazione sarà completato, ma nella prima parte della giornata l'aria sarà instabile e avremo ancora qualche isolato piovasco sulle coste tirreniche, tra Lazio e Campania e sulle Alpi orientali di confine. Sul resto del paese la giornata inizierà con il sole, poi tra la tarda mattinata e le ore pomeridiane torneranno le nubi a ridosso dei monti, dove specie al sud e tra Liguria, Toscana ed Emilia-Romagna sarà più alta la probabilità di temporali pomeridiani, che termineranno però verso il tramonto. In serata invece potrà arrivare qualche temporale tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Ventilazione debole o moderata, più sostenuta in area tirrenica, dove sarà più accentuato anche il moto ondoso. Temperature che tornano ad aumentare al centro-nord, diminuendo invece lievemente sul meridione. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
6: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: meno di un uomo.
1: Ah. È arrivata questa per lei.
2: Hanno annullato la mia iscrizione all'albo.
3: Farò ricorso sulla Gazzetta.
4: Le femmine non devono occuparsi di questioni di avvocatura.
5: Posso vincere.
6: Ispirato a una storia vera.
7: Non potrà mai più mettere piede in un tribunale.
8: Teme forse di essere battuto da una donna in alto.
9: Non sai stare al tuo posto.
10: Non hai mai sentito il giudizio degli uomini addosso?
8: Sempre. Ma non sono riusciti a cambiarmi.
6: La legge di Lidia Poët. Da martedì alle 21.30. Rai 1.
11: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
12: Sabato Sport.
13: Ricomincia il campionato, ma non sarà soltanto il calcio protagonista nel corso della nostra lunga diretta che si apre su Rai Radio 1, un minuto e mezzo dopo le 14. Bentrovati da Guido Ardone al microfono. Vado a salutare subito dall'altra parte del vetro Giovanna Insardi alla console, c'è Ombretta Conti in regia e Andrea Pistorio in redazione. Sì, si ricomincia, prima giornata alle 18.30. Le prime due partite di questo turno inaugurale saranno proprio i campioni d'Italia in carica dell'Inter a tenere tra l'altro a battesimo il ritorno in Serie A del Monza San Siro. 18.30, la stessa ora in contemporanea anche un interessante Udinese Como, perché per i lariani di Fabregas dovrebbe essere, sarà forse la stagione delle conferme. Poi il programma andrà avanti in serata con altre due partite, 20.45 Genoa-Napoli e Parma-Cagliari, all'interno della prima edizione di questa stagione di Tutto il Calcio minuto per minuto, assieme a tre partite serali della prima giornata del campionato di Serie B, che ha già aperto i battenti a tutti gli effetti con il primo anticipo, la gara di ieri sera vinta in rimonza 3-2 dal Vicenza sul Catanzaro. Però dicevo, non solo calcio di qui fino alle 20.30 circa. Poi, come anticipavo, daremo il testimone a Massimiliano Graziani per Tutto il Calcio minuto per minuto. Sì, parleremo di mercato, presenteremo la stagione, ma saremo anche in grado di tornare su uno dei principali appuntamenti ormai dei giorni scorsi, un trionfale europeo di atletica. Più avanti sarà con noi una delle protagoniste al femminile, campionessa d'Europa e detentrice del nuovo record del mondo, così ho dato forse l'indizio decisivo. A proposito di campionesse, praticamente di tutto, manca davvero soltanto il titolo europeo alle azzurre della pallavolo di Velasco. Il torneo continentale è cominciato ieri con la vittoria in scioltezza, possiamo dire 3-7-0 sulla Croazia. Oggi si torna in campo alle 15, sempre in quel di Göteborg, l'avversario di giornata è il Montenegro, e noi racconteremo ovviamente la partita con Manuela Collazzo. E a proposito di appuntamenti in diretta, in questo weekend, lo sapete, si sono anche riaccesi i motori della Formula 1 in Olanda, domani la gara classica e il Gran Premio, ma naturalmente questa mattina già sono stati assegnati i primi punti, la classifica si è mossa praticamente dopo 4 settimane. Più tardi saremo sempre in diretta per quanto riguarda le qualifiche che scatteranno alle 16, ma la sprint di questa mattina ha già emesso i suoi verdetti della tarda mattinata, e allora noi cominciamo la nostra serie di collegamenti con il nostro inviato, la nostra voce dei motori e non solo per la Formula 1, per il Gran Premio d'Olanda. Buon pomeriggio a Manuel Codignoni, ben trovato.
14: Buon pomeriggio a te Guido, a tutti quanti quelli che ci ascoltano da una assolata al momento Zandvoort, ma è una sensazione senza dubbio illusoria che col tempo potrebbe andare anche a svanire, visto e considerato che abbiamo già visto tutte e quattro le stagioni questa mattinata e sono appena le 14.04. La sprint race l'ha vinta George Russell con la Mercedes, partiva dalla pole position e dunque il pilota inglese della Mercedes per l'appunto ad essersi aggiudicato il primo atto di questo ufficiale, quantomeno per quello che riguarda questo fine settimana olandese. In seconda posizione Leclerc con la Ferrari, una Leclerc pimpante che è stato autore peraltro anche dell'unico di fatto sorpasso in pista, se si escludono quelli nel corso del primo giro, e lo ha fatto ai danni del pilota della McLaren Lando Norris, che era in seconda posizione, partiva secondo ed ha chiuso al terzo posto davanti a Kimi Antonelli, un Kimi Antonelli che a sua volta è stato molto bravo perché ha fatto un grande esercizio di saggezza, mi verrebbe da dire così. Qualifica complicata ieri per il leader del mondiale perché per via di un'escursione incursione fuori pista alla penultima curva, alla curva 13, ha danneggiato il fondo della sua Mercedes perdendo circa 25 punti di downforce di carico, ed essendoci in regime di parco chiuso di fatto non si può modificare la macchina tra la qualifica sprint e la gara sprint, ma si può fare dopo la sprint race. E dunque con una Mercedes azzoppata è stato bravo ad superare Piastri al via e a portarsi a casa un quarto posto che di fatto consolida la sua leadership del mondiale, perché considerato il fatto che Lewis Hamilton, che al momento occupa la seconda posizione nel mondiale, ha chiuso solamente in settima posizione alle spalle anche di Piastri e Verstappen, ora il vantaggio del furetto bolognese sul primo degli inseguitori è di 53 punti. Ne ha guadagnati 3 su Hamilton, ne ha persi 3 dal compagno di squadra Russell, che adesso è a 56, ma di fatto queste sono buone notizie per il pilota della Mercedes, che si giocherà senza dubbio la caccia alla pole, che scatterà alle 16, così come un serio pretendente alla caccia alla pole sarà anche un Leclerc, che cerca un po' di spegnere gli entusiasmi soprattutto per quello che riguarda la prestazione in qualifica, ma che in gara è stato molto molto solido, molto efficace, l'unico peraltro a partire con le gomme soft. Direi l'ora di ascoltare proprio le parole di Charles Leclerc a questo punto.
0: Purtroppo ci manca ancora qualcosa in qualifica, solo passo della nostra macchina. In qualifica sappiamo di far fatica un po' di più, in termini di power unit loro ci hanno qualcosa in più, al momento in qualifica si sente. Quindi sì, per dopo faremo di tutto. Penso che ieri era un buonissimo giro e una macchina molto bene bilanciata. Andare a cercare molto di più di quello sarà difficile, ma se rifacciamo una qualifica come ieri penso che può anche succedere agli altri di non essere ottimale. Quindi dobbiamo fare il tutto quello che possiamo fare e vedremo dove ci porta, ma sicuramente in qualifica siamo un pochino indietro.
14: Invece guardando la gara, questo è un weekend sprint, non si fanno i long run nella sessione di prove libere, hai scelto di partire con le soft, una scelta che comunque ha pagato, un'indicazione importante anche questa, direi.
0: Sì, è stata una buona scelta, una scelta un po' rischiosa, perché quando ho visto che ero praticamente l'unica macchina in griglia con le soft, ho detto dai, speriamo che ho avuto un buon feeling, perché questo feeling l'ho avuto solo io con Oli e quello non è mai un buon segno, perché in Formula 1 di solito quando sei solo in due a fare una scelta hai più probabilità che sia quella sbagliata che quella giusta, però ha funzionato per me e quindi sono contento. Però dobbiamo stare sul pezzo, soprattutto questo pomeriggio in qualifica sarà molto importante di partire più avanti di quello che abbiamo fatto ieri.
14: Molto divertenti anche le parole di Charles Leclerc, che dice: quando ho visto che ero l'unico a partire con le soft mi sono domandato ma starò sbagliando io, poi invece ho fatto bene. Ma questo ci fa capire come anche insomma nella ipertecnologica Formula 1 esista ancora spazio per l'azzardo ed esista ancora spazio per l'improvvisazione, azzardo e improvvisazione che non hanno fatto parte invece, come abbiamo accennato in precedenza, della condotta di questo sabato fino a questo momento di Kimi Antonelli, che con un solido quarto posto ha consolidato la propria posizione di leader del mondiale. Ascoltiamo anche Kimi Antonelli.
1: Ah, sicuramente ieri comunque è stato sì, mi ha dato una sveglia, ecco, l'errore, perché comunque sì, ha compromesso la qualifica, ho danneggiato la macchina, quindi sai, oggi nella sprint ho cercato solo di portare a casa il risultato, la macchina, e alla fine non ho voluto rischiare troppo con Lando, però dai, va bene così, adesso ci focalizziamo sulla qualifica.
14: E quale può essere il potenziale in vista della qualifica e della gara con la macchina perfettamente a posto?
1: Credo che sì, il potenziale sia alto, credo che comunque il pass in gara non era male oggi, ovviamente quando sei in aria sporca non è facile, però devo dire che la macchina oggi l'ho sentita un po' meglio rispetto a ieri, quindi ovviamente c'è ancora del lavoro da fare e faremo delle modifiche in vista della qualifica, però credo che si potrà far bene oggi.
14: Credo che si potrà far bene, queste le parole di Kimi Antonelli. Un'ultima nota la riserviamo per Max Verstappen, l'eroe di casa, il 4 volte campione del mondo olandese, ha chiuso in sesta posizione, è riuscito a tenere dietro Lewis Hamilton con la Ferrari. Tutti i tifosi qui a Zandvoort sono proprio per lui, per Max Verstappen, e questo tra l'altro sarà l'ultimo anno in cui ci sarà il Gran Premio d'Olanda. Il prossimo anno non sarà più in calendario questa comunque affascinante corsa su questo circuito ricco di sopraelevate e di punti molto interessanti, adagiato sulla costa del Mare del Nord, dove come detto il clima è assolutamente diciamo un'illusione, no? C'è stato diciamo la pioggia questa mattina, poi la sprint race si è corsa con il sole, nel giro di 2 minuti si è chiuso il cielo ed è arrivata la pioggia pochi istanti dopo la fine della sprint race. Tutto questo per dire che potrebbe arrivare la pioggia anche nella qualifica, che prenderà il via alle 16 davanti al pubblico, ora tutto esaurito per questa The Last Dance nel circuito di Zandvoort. Ve la racconteremo. Per il momento a voi la linea.
13: Grazie per il momento a Manuel Codignoni, appuntamento a più tardi, lo dicevi, ore 16 le qualifiche di questo Gran Premio d'Olanda, e io aggiungo anche un altro tassello del nostro ricco menù di giornata, perché poi poco dopo le 17 apriremo quella che sarà una finestra quotidiana fino al 3 settembre sui giochi del Mediterraneo, la 20ª edizione, la quarta nel nostro paese. Ieri sera la cerimonia inaugurale in quel di Taranto, giochi che si disputeranno sia a Taranto ma per alcune gare anche tra Brindisi, Lecce e molte altre località della Puglia. Oggi la prima giornata ufficiale di gare, allora ci sarà un raccordo, un momento in cui faremo un po' il punto anche con diversi ospiti giorno dopo giorno, il tutto affidato al nostro Emanuele Granelli, che verrà a trovarci in studio per raccontarci la prima giornata delle tante che ci attendono dei giochi del Mediterraneo. A respirare invece, a farci respirare l'aria del calcio di massima serie e intanto la Premier League, aperta ieri sera, prima giornata, dal netto successo 3-0 dei campioni in carica dell'Arsenal sul Coventry, si gioca con la prima delle gare in programma quest'oggi ed è un risultato per ora sorprendente quello che sta maturando sul campo dell'Hull City, neopromossa, che è avanti 2-0 sul Manchester United di Carrick. Siamo al 41esimo minuto nel corso del primo tempo, poi altre tre partite alle 16, alle 18.30 ancora si giocherà, segnaliamo, Brentford-Tottenham proprio in questa ultima fascia oraria. Inghilterra, Premier League, campionato egemone dal punto di vista tecnico, dal punto di vista delle manovre di mercato, del nostro mercato, forse un po' più modesto, ma che comunque dà i suoi spunti interessanti giorno dopo giorno, parleremo tra pochissimo.

0: È sulle scene da praticamente un quarto di secolo Katy Perry con questa Watch It Burn, soprattutto a Firenze in queste ore, in questi giorni, con Justin Trudeau, l'ex primo ministro canadese. Ma al di là della musica, a darci davvero poi, come dicevo, il sapore di una stagione che comincia, non solo e non tanto i risultati che maturano negli altri campionati, dicevo di questo sorprendente parziale in Inghilterra, l'Hull City avanti 2-0 sullo United quasi allo scadere del primo tempo, quanto le conferenze della vigilia, quelle che ci sono già state nei giorni scorsi sulle gare di oggi, le ascolteremo più tardi, quelle che sono in corso praticamente sono di questi ultimi minuti e che hanno poi un filo conduttore importante, in realtà più di uno, certo gli obiettivi della stagione, ma allo stesso modo anche le manovre di mercato. Amorim, la vigilia di Torino Milan ha detto che ovviamente Leao non ci sarà domani sera all'Olimpico Grande Torino e ovviamente ha definito un po' la strada, quella che sarà per la sua prima stagione in rossonero. Gasperini ha parlato invece all'antivigilia, in questo caso perché la Roma giocherà lunedì sera all'Olimpico contro la Fiorentina. Soddisfatto degli arrivi, ma siamo ancora numericamente incompleti, se dovessi dare un titolo alle tante parole del tecnico giallorosso. E allora facciamo proprio il punto sulla finestra di mercato che, come sapete, andrà avanti anche dopo l'inizio del campionato, si chiuderà nei primi giorni di settembre, il primo settembre. Lo facciamo con il collega di Tutto Sport, esperto della materia, Nicolo Schira. Buon pomeriggio, ben trovato su Radio 1, ciao.
1: Ciao a te, ciao a tutti, ben ritrovati.
0: Intanto, per restare agganciati alle notizie fresche di giornata, il ritorno, anzi la permanenza nel nostro calcio, di Elmas, che avrà un'ulteriore chance con l'Atalanta. Ma poi ci sono, come dire, i grandi temi di queste ore, di questi giorni. Te ne propongo uno, Nicolò, perché anche qui ne ha parlato ovviamente Cristian Chivu in conferenza stampa. L'Inter, che si è mossa secondo me in maniera molto mirata e pregevole sul mercato, però adesso c'è un po' quest'ombra della ipotetica, possibile, scongiurabile partenza di Lautaro Martinez. È stato sibillino Chivu, parafrasando il primo non prenderle del nostro vecchio calcio, Nicolò, in questo caso è primo non vendere nel caso dell'Inter.
1: Sì, però poi al di là delle tante voci dalla Spagna non è mai arrivata un'offerta in questo momento all'Inter per Lautaro Martinez, quindi sinceramente, tanto le chiacchiere su Lautaro escono da Madrid, non da Barcellona, anche questo va colto come segnale, perché la stampa catalana non ne sta parlando, ne parla la stampa madrilena, ma è chiaro che sarebbe forse più minaccioso il pericolo se ne parlassero Sport o il mondo deportivo, che invece stanno svelando come in realtà il grande obiettivo del Barcellona sia un attaccante argentino, ma non Lautaro Martinez, bensì Julian Alvarez. È lui il grande obiettivo, anche se il presidente dell'Atletico Madrid, Enrique Cerezo, continua a tuonare, a dire che non si muoverà, che rimarrà a Madrid. Vedremo, ma la sensazione è che insomma Arana non voglia continuare a restare alle dipendenze del Cholo Simeone, quindi quella può essere una grande telenovela a livello internazionale. Con l'Inter parlerà oggi Beppe Marotta nel prepartita e quello che filtra, che insomma ribadirà come Lautaro Martinez non sia sul mercato, sia destinato a restare in nerazzurra, a continuare la sua avventura da capitano.
0: Tranquillizzati i tifosi della squadra campione in carica. Restando con Nicolò Schira sull'Inter ancora per qualche istante, visto che ricordavi poi l'immediato prepartita di Inter Monza, debutto stagionale in campionato della formazione di Chivu, ovviamente ci dirà più tardi tutto Francesco Repice, che vi preannuncio sarà a San Siro per la partita, formazioni ufficiali incluse. Dalle previsioni, il tris inglese preso durante questa sessione di mercato, insomma non li dovremmo vedere dal primo minuto, ovviamente, il che è una parziale notizia perché è assolutamente normale in questi casi, ma la riflessione che sollecito al nostro collega di Tutto Sport è tre movimenti molto mirati, molto ragionati, molto definiti e anche di ottimo livello sulla carta. Poi sarà il campo ovviamente come sempre a parlare, Nicolò.
1: Sì, hai detto bene tu, l'Inter non doveva fare degli stravolgimenti, doveva ritoccare, doveva sostituire alcuni calciatori importanti come Acerbi su tutti e Sommer, che sono andati via. Arriva Provedel tra i pali, che si giocherà il posto con Pepo Martinez, ma soprattutto arrivano tre giocatori comunque importanti, li abbiamo visti al Mondiale, perché sia Stones che Spence erano titolari nell'Inghilterra, che è arrivata comunque terza, che è stata una delle grandi protagoniste dell'ultima Coppa del Mondo. Quindi la mia sensazione è che siano comunque degli ottimi acquisti. Poi, come hai detto tu giustamente, devono inserirsi, sono appena arrivati, magari non giocheranno dall'inizio le prime partite, ma a lungo andare saranno dei titolari. Mi aspetto molto anche da Curtis Jones, che è un grande talento, un grande centrocampista, è uno che magari in Premier non era una stella assoluta, se vuoi, come è accaduto con Malen e McTominay, tanto per citare due giocatori che in Premier erano dei comprimari, ma poi sono venuti in Italia a dominare. Ecco, Jones, l'Inter spera che possa avere lo stesso impatto dello scozzese a Napoli e dello olandese a Roma.
0: E d'altra parte, prendere quelli che sono considerabili non scarti, a mio avviso, ma giocatori che magari in Premier, in un'alta realtà competitiva, possono avere avuto difficoltà di inserimento, una più forte concorrenza, una serie di motivazioni, e poi magari possono fare qualcosa di buono, se non di ottimo, dalle nostre parti. Arrivo al tema Juventus, ovviamente. insomma realtà seguita molto molto da vicino da Tutto Sport, assieme al Torino naturalmente. Vicario, porta sistemata, il talentino, gioiellino, fate voi, Alai Begovic, molto molto interessante, insomma freschezza e fantasia al potere sulla tre quarti assieme a quello che è già un veterano in qualche modo come Ildiz, e poi il ritorno di Colomuani. Però oggi voi aprite con insomma uno sponsor importante, non in senso commerciale, in senso tecnico, sì. Marco Tardelli, che dà un po' le carte e dà anche qualche suggerimento per continuare a completare, a costruire la Spalletti, la Juve di Spalletti 2.0. Nicolò, ovviamente prima stagione per intero del tecnico toscano, e questo cambia molto se non tutto.
1: Assolutamente sì, condivido la tua analisi. Aggiungo che Spalletti, oltre ai rinforzi che tu hai citato, ne vuole altri. Vorrebbe un terzino sinistro, vorrebbe che sia centrocampo, ma per prendere che sia la Juve deve piazzare altrove con Miners, anche per liberare sia il posto numericamente in rosa, ma anche lo spazio salariale, perché guarda caso con Miners guadagna 4,5 più bonus, che è la cifra che la Juve propone a Franchessi per tornare in Italia. E poi davanti, se la Juve riesce a collocare altrove, non è semplice perché sta rifiutando tutto, Jonathan David, il canadese, che è stato uno dei grandi flop, una delle grandi delusioni della scorsa stagione, a quel punto potrebbe riportare in Italia un altro cavallo di ritorno, ovvero Joshua Zirkzee, che potrebbe tornare in Serie A dal Manchester United in prestito con diritto di riscatto. Dei ritocchini che Spalletti si aspetta per essere ancora più competitivo e provare, perché no, a lanciare l'assalto all'Inter, che resta comunque la grande favorita per lo scudetto.
0: Senza ombra di dubbio nell'ipotetica griglia, e poi questo è un ragionamento che faremo più avanti con alcuni dei nostri abituali compagni di avventura. Ci sarà Massimo Orlando, ci sarà Filippo Grassia, insomma una prima giornata da celebrare per le aspettative. Ma restando sul mercato e restando con il collega di Tutto Sport Nicolò Schira, prima facevo riferimento alle prime parole della vigilia ovviamente di Amorim, il giorno prima di Torino-Milan domani sera, a proposito anche della squadra granata. E allora sì, Milan portoghese in panchina, in entrata e probabilmente anche in uscita. La domanda è duplice, facciamo così, mettiamo insieme un po' di carte in tavola, Nicolò, e quanto sei convinto per ora dalla rivoluzione in casa Milan, se si può definire di rivoluzione? Io credo di sì, partendo anche dall'assetto societario oltre che tecnico. E poi Leao è davvero in questo momento insomma una sorta di grana da risolvere, perché riassumo ruvidamente, poi direi tutto tu per bene, e insomma il Milan vuole sì venderlo, ma vuole venderlo bene, non vuole perderci troppo, non è facile la questione. Ha 10 giorni di meno praticamente, sì, dalla fine del mercato.
1: Sì, il problema, Leao sta un po' rallentando gli ultimi colpi che vorrebbe Amorim. Amorim vuole un trequartista mancino, ma ovviamente un colpo del genere per finanziarlo, ha già speso 160 milioni, servirebbe anche qualche vendita, qualche uscita, ad esempio un Cuncuno in partenza può tornare all'Ipsia, ma è un'operazione ovviamente in prestito, come altre cessioni che ha fatto il Milan che sono a titolo temporaneo. Serve monetizzare. Leao può essere questo tipo di calciatore, perché comunque non è centrale nel progetto di Amorim, non è più neanche troppo al centro dei pensieri del patron Gerry Cardinale, oltre che del presidente Scaroni, eccetera. Quindi la sensazione è che Leao possa andare via, però Milan per Leao chiede 50 milioni, che non sono affatto pochi, e soprattutto Leao non è che va ovunque. Tradotto, in Arabia ha già detto di no, non ci vuole andare. In Turchia, Galatasaray, nicchia, non è tanto convinto. Vorrebbe la Premier, però in questo momento dalla Premier non ci sono al momento pretendenti. È vero che poi negli ultimi giorni magari si può aprire qualche possibilità, ma bisogna pazientare, bisogna aspettare. Per il resto il Milan ha cambiato tanto, e quando fai una rivoluzione è una sorta di roulette russa, una va o la spacca. Vedremo come andrà. Sicuramente è un progetto intrigante. Il Milan comunque ha preso giocatori

0: paio di ritocchi, Amorim gli gradirebbe un altro difensore e un fantasista di piede mancino. Se verrà accontentato, il Milan può far bene, ma anche qui lo vedo piazzamento Champions. Poi giustamente analizzerete con tutti i tuoi talent la griglia di partenza, ma credo che insomma oggi, salvo veramente clamorosi ribaltoni, l'Inter abbia tutto per vincere abbastanza agevolmente il campionato, però poi insomma la palla è rotonda e spesso ci regala delle sorprese.
1: E soprattutto, ma anche questo è un parere del sottoscritto più o meno condivisibile, probabilmente la squadra di Chivo, a partire poi dal prossimo inverno, dalla primavera, dovrà mettere più fish sul piatto della Champions League a livello psicofisico, perché quello rimane il grande rammarico di una stagione, quella passata. Per il resto assolutamente trionfale, primo banco di prova per il Milan di Amorim, il Toro. E allora, restando proprio in casa Tutto Sport, mi dai una valutazione sul le mosse di mercato fatte finora dalla squadra guidata, affidata, lo ricordo, a Ignazio Abate e Nicolo Schira?
0: Il Toro era ingiovanito, come dicevi tu, a partire dalla panchina ha preso un allenatore giovane con idee brillanti, emergenti, come Ignazio Abate, che tra l'altro debutterà proprio contro il Milan, di cui è stato capitano come allenatore in Serie A, quindi c'è una sfida nella sfida per Ignazio Abate. Ha preso dei giovani secondo me molto interessanti, perché adesso la Fiorentina l'ha mandato via, però fino all'anno scorso Comuzzo veniva considerato il miglior giovane difensore italiano, addirittura erano state rifiutate offerte da Napoli, Inter, Al Hilal, offerte da 30 e passa milioni, quindi secondo me è un acquisto interessante. È arrivato comunque un difensore promettente, appunto come Comuzzo, è tornato Cacciamani, che possiamo considerare un nuovo acquisto visto che era in prestito in B, ha fatto benissimo con la Juve Stabia. Hanno preso un portiere già nel giro dell'Under 21 come Diego Mascardi, mi aspetto che poi possa arrivare anche un portiere più esperto da affiancarlo, mi aspetto ancora qualcosina davanti, non è un mistero che il Toro stia corteggiando Sebastiano Esposito. Ecco, se dovesse arrivare Sebastiano Esposito in coppia con Simeone, secondo me sarebbe un gran bel tandem offensivo, forse anche uno dei più forti tandem d'attacco se togliamo le big. Quindi è un Toro secondo me interessante, chiaro, forse per l'Europa la concorrenza è tosta, però può fare un campionato secondo me nella colonna di sinistra, e poi come a volte succede magari se buca qualcuna di quelle che sembra candidata all'Europa, perché no, giocarsi un posto per la Conference.
1: Sì, anche per dare poi una risposta alle giuste rivendicazioni ormai datate dei tifosi di una delle piazze comunque più prestigiose, più gloriose per la sua storia e non solo. Nicolo Schira, abbiamo davvero pochi istanti, però mi volevo soffermare poi su un'altra big che avevamo finora trascurato, sempre qui legandomi alle parole della vigilia. Alla vigilia di Genoa-Napoli, Max Allegri, sì, va bene, poi ve lo faremo sentire più tardi, va bene l'emozione, una nuova avventura eccetera, inevitabili le domande appunto sul mercato, e lui ha detto: beh, intanto la società è vigile, l'ha definita praticamente così, e poi attenzione, perché più che andare a cercare quelli che sono fuori, ovvero insomma possibili acquisti di mercato, valorizziamo quelli che sono dentro. Sincero, sì, credo di sì, non ho motivi per dubitare. Un Allegri che in queste settimane, a fronte di un mercato non scoppiettante quello del Napoli di certo, però è stato molto tranquillo, insomma ha gestito la situazione, non ha espresso pubbliche rivendicazioni o manifestazioni di scontento come hanno fatto altri suoi colleghi. Che ne pensi?
0: È il solito Allegri, se vogliamo, paradossalmente lui è un po' schiavo di questa sua etichetta che si è cucito addosso dell'aziendalista. Ah, quindi quando viene preso, alla fine ti aspetti che in qualche modo vada a veicolare i pensieri societari, e così è. Napoli ha speso tanto negli ultimi anni, ha deciso di fare e di operare una spending review, anche di cercare di recuperare col cambio di allenatore alcuni calciatori, penso a Lucca, penso a Beukema, che sono stati pagati tanto l'anno scorso e poi non hanno avuto il rendimento e l'impatto che ci si attendeva. Quindi dovrà essere bravo lui a ripotenziare la rosa, rilanciando alcuni giocatori. Qualcosa è arrivato, Favasui secondo me è un terzino molto interessante che ha già debuttato in nazionale, Badiashile comunque quando il Chelsea lo prese dal Monaco era considerato uno dei migliori difensori d'Europa, poi si è un po' perso, però magari tornerà protagonista. Manca qualcosa davanti, se dovesse andare via Noah Lang come sembra, io credo che poi possa arrivare una ciliegina nel reparto offensivo. Il sogno è Gabriel Jesus, ma è difficile strapparlo all'Arsenal. Comunque mi aspetto che poi alla fine un cadeau last minute De Laurentiis ad Allegri lo farà. Per il resto, come hai detto bene tu, toccherà Max Allegri trovare in casa i veri acquisti, ovvero rivitalizzare alcuni giocatori magari che l'anno scorso hanno deluso. Penso su tutti a un nome, Kevin De Bruyne.
1: Senza dubbio, sì, complice anche l'infortunio, ma non solo quello. È opinione comune che poi non sia stato sin dall'inizio ben definito negli schemi, nello scacchiere all'epoca di Antonio Conte. Abbiamo tempo per un sì, no, forse poco più davvero, perché uno degli attaccanti della nazionale, Moise Kean, tra Fiorentina e Como, come finirà? Chi lo sa? La tua sensazione ovviamente, Nicolò, e poi ti saluto.
0: La mia sensazione è che se il Como arriva a 40 milioni la Fiorentina possa capitolare, però serve un rilancio da parte del Como e mi aspetto

0: lunedì, martedì che possa avvenire.
1: Altro capitolo interessante di questa ultima decina di giorni scarsi di mercato. Collega di Tutto Sport Nicolo Schira, buon lavoro, buon mercato, buon campionato soprattutto per un'altra stagione. A te e a tutta la redazione, grazie per essere stato con noi su Radio 1. Ci risentiamo, ciao.
0: Sempre un piacere, ciao a tutti, buon proseguimento e buon campionato a tutti.
1: Grazie Nicolo Schira, il campionato arriva, ma prima passeremo per altri campionati, per campionati europei, per rinverdire i fasti dell'atletica, per parlare ovviamente di pallavolo con le azzurre in campo tra meno ormai di un'ora, poco più di mezz'ora. Breve pausa, Onda Verde, ripartiamo con domenica, con Sabato Sport, a tra poco.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
3: Buon pomeriggio da Antonietta Di Vizia a Rai Mobilità per un aggiornamento alle 14:28 minuti. Segnaliamo un traffico intenso sulle strade, un sabato caratterizzato da ancora dalle partenze per le vacanze, ma soprattutto dai rientri. Un primo vero controesodo estivo è atteso domani pomeriggio, domenica e lunedì mattina. Per agevolare la circolazione attivo lo stop dei mezzi pesanti oggi fino alle 16. Per un aggiornamento andiamo al nord, sulla Palmanova Tarvisio, 4 chilometri di coda tra Tarvisio Nord e Barriera di Ugovizza in direzione della Torino-Trieste. In A4 nel tratto Venezia-Trieste, code tra Villes e l'allacciamento alla 23 la Palmanova-Tarvisio in direzione di Venezia. Ci spostiamo in A15 Parma La Spezia, code a tratti tra Pontremoli e Berceto in direzione di Parma. Sulla Torino-Bardonecchia, 1 chilometro di coda tra Circonvallazione Ulse e Bardonecchia in direzione della stessa. Al centro in A14 nel tratto Ancona-Pescara, code a tratti tra Pescara Nord e Atri Pineto in direzione di Ancona. In A1 code a tratti tra Ponzano Romano e Orte in direzione di Firenze. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
2: In collaborazione con il CIS.
4: Chi è?
5: La duchessa.
4: La duchessa?
5: Sì.
6: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
4: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
6: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
4: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
7: Solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro. E la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
8: Sabato Sport.
1: Pronti a ripartire alle 14:31 minuti. Come accennavo, oggi non parte soltanto il campionato di Serie A, certo, soprattutto quello, ma c'è anche la Serie B che seguiamo molto da vicino e che appassiona poi milioni di tifosi. La Serie B in realtà è già partita, lo dicevo ieri, la vittoria in rimonta 3-2 della Vicenza sul Catanzaro. Oggi 5 partite per questo primo turno. Aggiornamenti da studio a partire dalle 19 su Carrarese, Mantova e su Tirol, Virtus Entella, e poi questa sera con inizio alle 21 e dunque ampiamente nel menù di tutto il calcio minuto per minuto, assieme alle due gare di Serie A che saranno già iniziate alle 20:45. Insomma, 5 campi complessivi, perché in scaletta ci sono anche per la B Avellino, Arezzo, Benevento, Modena ed Empoli, Cremonese. Noi tra un po' ritorneremo indietro con la mente di qualche giorno, di una settimana poco abbondante, perché sono state giornate davvero esaltanti quelle vissute grazie alle azzurre e agli azzurri dell'Atletica, l'Italia dell'Atletica regina ai campionati europei di Birmingham, regina decisamente nella sua specialità, con il titolo e con uno straordinario record mondiale, la protagonista che contiamo di avere ai nostri microfoni tra pochissimo. Ma prima di ritornare idealmente a Birmingham, giro largo, passiamo per il Canada e per le chitarre, soprattutto dei Nickelback.

0: Hi Your Man Me, Nickelback. A proposito di chitarre graffianti, è davvero è stata un'Italia molto molto rock, quella dell'Atletica a Birmingham. Ritorniamo, come dicevo, con la mente per qualche giorno alla rassegna continentale che abbiamo seguito ormai una settimana fa. Il medagliere vinto, 22 podi, 10 medaglie d'oro, 6 d'argento, 6 di bronzo, scavalcata proprio all'ultimo respiro la Gran Bretagna, padrona di casa, grazie all'acuto della 4x400 maschile. C'è il medagliere, poi ci sono le storie individuali, perché nel penultimo giorno di gare, la mattina di Ferragosto, a conquistarsi davvero meritatamente la scena è stata nella maratona di marcia con titolo europeo e record del mondo stampato 3 ore 15 minuti e 11 secondi una straordinaria Sofia Fiorini, che saluto, ringrazio, ancora complimenti e benvenuta su Radio 1.
1: Grazie a tutti dell'invito, è un piacere essere qui.
0: Grazie a te naturalmente, aggiungo, ultimo in ordine cronologico, anche auguri in ritardo per il tuo compleanno, 22esimo compleanno, era soltanto 3 giorni fa, il 19 agosto, ma non voleva essere solo un gesto, come dire, di affetto e galante, era per ricordare a chi ci ascolta che insomma è un atleta di 22 anni e che ovviamente aveva già dei importanti risultati a livello giovanile in precedenza. Poi rubo un po' le tue parole, no, di quei giorni, Sofia, nell'atletica dei grandi il 2026 è stato, è tuttora, e speriamo continui a essere proprio il tuo anno, perché nel frattempo hai preso anche il titolo italiano nella maratona di marcia e nella mezza maratona di marcia.
1: Esatto, sì, è stato un anno, un coronamento, il primo anno tra le grandi, e diciamo che ho festeggiato mi sono fatto un bel regalo di compleanno lo scorso sabato.
0: E ancora prima del record del mondo nella maratona di marcia agli europei, è arrivato già il record europeo under 23 nella mezza maratona. Sono distanze molto particolari per una disciplina molto particolare, però Sofia Fiorini, atleta praticamente da sempre, da quando quasi è iniziato a camminare, poco dopo, dai, diciamo così.
1: Sì, infatti diciamo che quasi tutta la vita, diciamo, che marcio, ho iniziato nel 2013 e con 600 metri oggi sono qui a fare le maratone, però alla fine lo sport è sempre stato nel mio DNA e soprattutto l'atletica in particolare e la marcia.
0: Tra l'altro hai anche raccontato, commentando un po' e tornando per qualche secondo sulla gara in sé, intanto di un percorso non facile, complicato davvero, quello disegnato dagli organizzatori per le vie di Birmingham, ovviamente sono discipline che andavano al di fuori dello stadio, è banale ricordarlo, e nonostante ciò comunque quando le cose si facevano davvero serie, davvero faticose, diciamo dopo il 25esimo 30esimo chilometro, hai detto ho iniziato anche a divertirmi, il che sembra paradossale, soprattutto per quel tipo di gara, soprattutto per il momento della gara in cui tu hai raccontato questo aneddoto.
1: Sì, diciamo che il percorso non era ottimale sia per il fatto che partivamo 4 gare di marcia in contemporanea, sia le mezze maratone che le maratone sia maschili che femminili, e poi c'era un bel dislivello e inoltre non era un asfalto lineare, però nonostante questo, cioè, le sfide mi mettono sempre a dura prova, ma è quello che riesco a tirare sempre il meglio di me. E diciamo che paradossalmente una maratona, se la parte finale è quella di crisi magari giusta dopo una lunga distanza, per me questa è la terza maratona e la parte in cui inizio, come ho detto, a divertirmi e a esprimermi, diciamo, le mie doti, che sono di accelerazione, e quindi diciamo che è stato davvero davvero divertente.
0: Anche perché adesso, e guardando al futuro, tra l'altro sono discipline e specialità entrate nel novero delle gare della World Athletics soltanto da poco, però tu hai parlato di un ingresso nell'atletica dei grandi, come ricordavo prima, non ci si nasconde più ovviamente da questo momento. Ti chiedo, ormai in questa settimana o poco più dopo il tuo trionfale Ferragosto, che cosa può essere cambiato? Intanto dal punto di vista personale, ti definisci o ti definivi una ragazza timida? In realtà insomma ci sembri estremamente spigliata, anche ironica nel parlare. E poi dal punto di vista agonistico, perché è ovvio che quelli che vincono hanno già un bel bersaglio dietro la schiena, nel senso che diventano quelli più attesi a quel punto.
1: Sì, diciamo che mi sento comunque che qualcosa è cambiato chiaramente dal 15 agosto, però cioè, mi sento sempre me stessa, so che adesso tutti comunque stanno attenti a quello che faccio, però sicuramente per me è uno stimolo in più, perché questo è stato solo il primo passo di un percorso che ho iniziato col mio allenatore e il mio team e verso gli obiettivi dei prossimi anni, e non è un traguardo ma è solo un punto di passaggio, e sicuramente mi lascia molta consapevolezza, e Però mi sento sempre la stessa ragazza, un po' timida a volte, però curiosa di scoprire cose in futuro.
0: Tra le cose che hai scoperto in questi giorni, la popolarità, la notorietà, gli addetti ai lavori già conoscevano perfettamente Sofia Fiorini, il grande pubblico invece comincia a scoprirlo, e allora foto, interviste, appuntamenti, telefonate, come te la stai cavando? Per me e per noi benissimo, te lo dico subito, ma in generale che impatto hanno avuto un po' sulla tua vita di ragazza di appena 22 anni adesso?
1: Diciamo che non me l'aspettavo, sono stata un po' travolta da quest'onda di messaggi, di interviste appunto, però l'ho affrontata per ora con il sorriso e diciamo che fa piacere, a volte può essere in dei momenti un po' pesante, però alla fine vuol dire che sono riuscita a fare qualcosa di bello. E certo, sicuramente mi devo abituare un po' a questa nuova immagine, però posso imparare anche dalle altre ragazze dell'Atletico, a cui chiederò sicuramente consigli, come a Nadia o Larissa, che sono più grandi di me, già passato questo momento, ma sicuramente sapranno darmi dei consigli utili per affrontare al meglio, focalizzata sui miei allenamenti comunque.
0: Per i pochi, pochissimi che non lo sapessero, Nadia Batocletti, Larissa Iapichino, altre regine dell'atletica e di questi europei. Restando su di te invece, Sofia Fiorini, toscana, aretina, ma ti definisci ormai di fatto da un paio d'anni milanesi a tutti gli effetti, studentessa bocconiana, tra l'altro, eh?
1: Assolutamente sì, settembre 2024 ho fatto, diciamo, come dico in molti, un salto nel vuoto e sono passata da un paesino di 2000 abitanti alla grande metropoli e ormai mi sento una milanese doc e sto proprio bene qui, ho trovato, diciamo, la mia dimensione e penso che quando riesci a trovare, diciamo, il tuo posto, diciamo, nel mondo, poi questo si riflette anche negli altri aspetti della vita. Quindi mi trovo bene dove studio, appunto alla Bocconi, ho trovato un equilibrio tra sport e studio e diciamo che però questo connubio, appunto, studio e sport sta funzionando e portiamolo avanti così.
0: Cosa studi nel dettaglio?
1: Studio economia e management, un corso diciamo abbastanza classico alla Bocconi, poi ci sono vari corsi di economia, però questo è diciamo il classico.
0: È giusto iniziare a preparare un futuro professionale che però, posso dirlo per te, è ancora molto molto molto lontano, perché di passi di marcia ancora ne devi fare tantissimo. Poi è una disciplina in cui ci può essere anche una certa longevità. Ricordavi, no, il nome
1: Una maturazione,
0: di
1: certo,
0: Antonella
1: sì.
0: Palmisano, atleta straordinaria che comunque è arrivata a risultati incredibili anche, possiamo dire, nella seconda parte della sua carriera, e così come auguriamo a te un percorso particolarmente lungo. A proposito di Antonella Palmisano, a proposito di marcia, a proposito di Massimo Stano, è opinione comune che per l'Atletica Azzurra questo momento straordinario che è andato avanti prima con gli europei casalinghi a Roma, poi con questi di Birmingham, però tutto è iniziato, molto è iniziato, si fa riferimento a quella incredibile estate del 2021 a Tokyo, e per questo citavamo, ricordavamo in particolare Palmisano e Stano. Che cosa sta accadendo all'Atletica Azzurra? È chiaro che tu stai entrando in corsa, avevi però già tanta esperienza agonistica, lo ricordavo, a livello giovanile, a livello under 23, però adesso che sei parte integrante a pieno titolo di questa squadra, che cosa sta succedendo davvero di positivo, di eccezionale, di incantevole alla nostra atletica?
1: Diciamo, secondo me il segreto è proprio il gruppo, perché dalla famosa Tokyo 2020 che poi si è svolta nel 21, diciamo che l'atletica ha fatto un salto incredibile e noi ragazzi giovani che la stavamo ancora guardando in TV abbiamo sicuramente preso motivazione, abbiamo sognato insieme a quei ragazzi che erano scesi in pista a Tokyo e questa è stata tutta motivazione che ci ha portato noi giovani a entrare nel gruppo dei grandi e ai grandi trovare motivazione nel vedere arrivare anche giovani, quindi secondo me è una motivazione che si sta alimentando tra risultati che vediamo nelle categorie più giovanili, under 20, under 23 e nel gruppo dei grandi. Io i pochi giorni che ho passato, visto che sono andata a fine settimana lì a Birmingham, osservando comunque i risultati degli altri, incitamenti quando ci trovavamo nella hall dell'hotel, sicuramente lì trovi già una forte motivazione e secondo me il segreto è proprio il gruppo, la nostra forza è quella.
0: Visto che poi è un gruppo che vive questa unità anche attraverso alcuni riti, no? Il taglio di capelli al quale qualcuno è stato sottoposto. Tu non hai incrociato il capitano Tamberi, per fortuna, se no chissà, magari chi avrebbe chiesto anche a te qualcosa. No, scherziamo ovviamente, però ci dà la misura proprio del fatto che è una squadra particolarmente unita. Con chi è legato in particolare tra le azzurre e gli azzurri? Anche se sei arrivata più avanti, ma comunque in generale hai qualche rapporto più stretto con alcune compagne o compagni di squadra? Un punto di riferimento magari anche, qualcuno più grande?
1: Ma diciamo particolarmente insieme al gruppo dei marciatori, visto che siamo arrivati insieme il penultimo giorno, abbiamo comunque fatto gruppo tra di noi, visto che molti degli altri erano o andati via o avevano già gareggiato, quindi erano più rilassati. E vabbè, nel gruppo dei marciatori chiaramente le più grandi sono le persone con cui ho legato di più, perché sono anche quelle che ti sanno dare consigli migliori prima delle gare per avvicinarti al meglio, come Antonella e Eleonora Giorgi. Quindi sicuramente dalle più grandi riesco sempre a prendere molti consigli, che hanno già vissuto le mie esperienze e sono sempre utili e pronti ad aiutarci a noi giovani.
0: Tra l'altro marcia, maratona di marcia e maratona hanno dato davvero tantissime medaglie, un enorme contributo al medagliere azzurro, a questi 22 podi conquistati dall'Italia. Vacanze o prossimi appuntamenti, lavoro, allenamenti, studio, come si sviluppa adesso la tarda estate ormai di Sofia Fiorini?
1: E adesso domattina all'alba partirò per 2 settimane in Giappone, quindi staccherò completamente, diciamo, da questa ondata di messaggi.
0: Abbiamo fatto giusto in tempo noi a chiamarti, quindi praticamente
1: esatto.
0: Siamo arrivati sulla linea del traguardo proprio.
1: E poi da settembre ripartiremo con la preparazione, e in vista poi degli appuntamenti del 2027, che sarà una stagione anche quella molto molto lunga.
0: Ma tra l'altro nella tua valigia, sarà un po' indiscreto ma in un senso ancora ammissibile, per carità, ovviamente scarpe, tutto il kit, insomma ti sveglierai anche a Tokyo, dove sarai alle 6 del mattino per fare quei 10, 15, 20 chilometri, tanto per alleggerire, o sarà un periodo solo di riposo, Sofia?
1: Beh, sarà di riposo, però un paio di scarpe da marcia lo porto sicuro, perché negli hotel tapirulan ci saranno, perché mi hanno detto che l'umidità giapponese sia molto,
0: vero,
1: molto forte, quindi meglio allenarsi al chiuso con l'aria condizionata.
0: Sì, ricordiamo i giorni di quella Olimpiade, che appunto magica, che rievocavamo, era ovviamente nel cuore dell'estate, e sì, il clima può essere particolarmente complicato. E poi si tornerà a Milano, la vita quotidiana, gli allenamenti, allo studio e tutto il resto, no Sofia?
1: Sì, da settembre il piano ritorno alla routine, che in realtà sì, sono contenta di queste settimane di vacanza, però al tempo stesso io amo diciamo, la mia vita qui, quindi non vedo l'ora di ripartire più carica, quindi voglio un po' ricaricare le energie e ripartire. Affronterò anche un trasloco, tra l'altro, sempre dentro Milano, quindi sarà un po' movimentato, ma da ottobre in poi si partirà a tutto gas.
0: Settembre e ottobre sono i mesi delle novità, un po' come quando si torna a scuola. Intanto goditi davvero il Giappone, goditi il successo, questo splendido titolo europeo nella maratona di marcia con tanto di record del mondo. Sofia Fiorini, viva l'atletica azzurra, grazie a voi soprattutto, protagoniste e protagonisti, buone vacanze, ci risentiamo su Radio 1. Ciao Sofia.
1: Certamente, grazie e un saluto a tutti. Ciao.

0: sarebbe persino superfluo disannunciarla, ma ovviamente per prassi lo facciamo. Rino Gaetano, uno dei suoi capolavori con Mio fratello e figlio unico, si gioca in Premier League. Non è cambiata la situazione con l'Hull City, ne ha promosso ancora in vantaggio clamorosamente 2-0 sul Manchester United e siamo ormai al 20° del secondo tempo. Come dicevo, alle 16 Everton Crystal Palace, Ipswich Sunderland e Nottingham Forest Leeds, e poi relativamente alla giornata di oggi alle 18:30 Brentford Tottenham. Già ieri la vittoria dell'Arsenal 3-0 sul Coventry, le altre big in campo nei prossimi giorni: domani il Liverpool che farà visita alla Newcastle e il Chelsea che solo lunedì sarà di scena in casa della Fulham. Poi tra qualche istante anche un riepilogo sulla Liga Spagnola già iniziata, ma lì il calendario è da mettersi un po' le mani nei capelli, un super spezzatino con una serie di rinvii. Iniziamo ad aprire un altro importante capitolo di giornata, dicevamo degli europei, e questi sono europei che contano allo stesso modo: quelli di pallavolo femminile, le azzurre di Velasco dopo l'agevole vittoria all'esordio 3-0 contro la Croazia. Ieri sono attese tra pochissimo dalla seconda partita del girone, sempre a Göteborg, altri avversari, e oggi contro il Montenegro, e noi seguiremo la partita, lo faremo in tempo reale con la nostra Manuela Collazzo. Buon pomeriggio e sempre ben trovata.
1: Ben trovato Guido, ben trovati a chi ci ascolta. Secondo impegno del girone per le azzurre, campionesse di tutto, campionesse olimpiche, campionesse mondiali. Ieri il debutto comodo contro la Croazia 3-0, addirittura con un primo set dominato, le croate lasciate a 9, poi qualche piccolo affanno, ma ben vengano le prime difficoltà, diceva Velasco, per prendere ritmo. Nel secondo e nel terzo set le azzurre ne sono uscite alla grande, peraltro con un esperimento con Antropova schiacciatrice. Capiremo se anche nella sfida contro il Montenegro il CT opterà per la stessa soluzione. Il Montenegro, che è una squadra che agli europei non abbiamo mai sfidato, la prima gara ufficiale tra le due formazioni, anche perché il Montenegro è la prima partecipazione agli europei, e al suo debutto assoluto è stata ieri nettamente sconfitta dalla Svezia di Isabel Oak, la Svezia che invece l'Italia sfiderà domani. Le squadre hanno fatto il loro ingresso in campo in un palazzetto, quello di Göteborg, che non è gremito, però ieri sera per l'esordio della nazionale di casa, la Svezia, c'erano più di 5.000 spettatori, e per la Svezia questo è un record. Montenegro è una squadra che conosciamo poco, è un mix di esperienza e di gioventù, una squadra relativamente giovane nel complesso, con un'età media di poco superiore ai 24 anni, però alcune azzurre, per esempio Alessia Orro e Paola Gonu, ma sentiamo l'inno italiano in sottofondo e allora direi di ascoltarlo insieme.

0: concentrazione sul volto delle azzurre, anche sorrisi per chi per esempio come Denise Meli è al debutto, non ha ancora trovato spazio, concentrazione anche nello sguardo abbiamo visto di Paolo Egonu. Paolo Egonu e Alessia Orro hanno già incrociato nella loro carriera il CT serbo del Montenegro Zagovic, perché durante gli europei Under 18 del 2015 proprio Zagovic era la guida della Serbia Under 18 e in quella formazione azzurra che peraltro perse contro la Serbia c'erano proprio Alessia Orro e Paola Egonu, colonne della nazionale di Velasco, destinata, ci auguriamo, a vincere il girone, perché è un girone tutt'altro che arduo, anzi alla portata delle campionesse del mondo e campionesse olimpiche. Da capire come approcceranno questa seconda sfida, che sulla carta dovrebbe essere ancor più semplice rispetto a quella di ieri contro la Croazia.
1: E allora ce lo racconterai tra pochissimo Manuela Collazzo. Italia-Montenegro, seconda partita, come dicevi, del girone europeo per la pallavolo femminile. Arriveranno poi successivamente, verso all'inizio, la metà di settembre, gli europei anche maschili, praticamente giocati in Italia per quanto riguarda gli uomini di De Giorgi, ma un passo alla volta. Tra poco l'appuntamento con l'informazione, ci arriviamo con quel mix di suoni, di lingue e di parole dei New Guinea con questa Carré GR1. Ripartiamo e sarà subito Italia-Montenegro, europei di pallavolo femminile, a tra pochissimo su Radio 1.

0: Ore 15.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Apriamo con il Papa che è appena arrivato al meeting di comunione e liberazione di Rimini. A bordo della Papa Mobile, fra due ali di fedeli, sta raggiungendo l'ingresso della Fiera Nuova, dove è atteso a breve il suo intervento. Alle 18.30 la messa al porto, dove sono attesi oltre 20.000 fedeli. Questa mattina la visita a San Marino, attenzione ai più deboli, perdono, comunione e solidarietà sono i valori ai quali ispirarsi, ha detto Leone XIV nella piazza principale della Repubblica. Poi il discorso nella Basilica. Ascoltiamo un passaggio.
3: Viviamo in un mondo ferito da molti conflitti, in cui con preoccupazione si vedono aumentare violenze, chiusure, paura dell'altro. Di fronte a queste derive inquietanti, la nostra risposta non può che essere quella di camminare con ancora maggiore convinzione sulla via del Vangelo.
2: E ora il caso della bimba di 4 anni morta a Palermo per difterite. Finiscono sotto inchiesta i genitori che avevano scelto di non vaccinarla, mentre la procura per i minorenni valuta di aprire un fascicolo sulla responsabilità genitoriale.
4: I genitori di Anna Rosa sono indagati per omicidio colposo per omissione. La procura di Palermo ha aperto un fascicolo sulla morte della bambina, non vaccinata perché la sua mamma e il suo papà temevano che proprio una vaccinazione avesse causato l'autismo di un cuginetto. Nell'inchiesta, coordinata dalla procuratrice aggiunta Laura Vaccaro e dal procuratore Maurizio De Lucia, si ipotizza che l'omissione, costituita dalla mancata immunizzazione contro la difterite obbligatoria in Italia, possa aver determinato il decesso della piccola. La decisione è stata presa dopo che è stato accertato che nessuno dei 5 figli della coppia è stato mai vaccinato per una scelta familiare. La procura sta raccogliendo le cartelle cliniche della bambina dal 13 agosto, giorno del primo ricovero all'ospedale Cervello, e quelle relative al secondo accesso in pronto soccorso, il 15 agosto, con la bambina in condizioni molto gravi. Scattato il protocollo per evitare il contagio, somministrati antibiotici a tutti coloro che sono entrati in contatto con la piccola Anna Rosa. Positivo alla difterite anche il cuginetto, che però è vaccinato, è in osservazione e in isolamento, ma con sintomi lievi e in netto miglioramento. Arianna Di Giorgio, GR1.
2: È stato recuperato il corpo dell'uomo scomparso dopo un tuffo nelle acque del fiume Isonzo in un parco vicino a Gorizia. Le ricerche erano cominciate questa mattina dopo una segnalazione da parte della polizia. Esplosione all'interno di una palazzina di Carovigno in provincia di Brindisi, gravemente ustionato un anziano, altre 5 persone, fra le quali 4 minori, sono rimaste intossicate. Sono ricoverate in ospedale, ma non sono in pericolo di vita. In corso l'intervento dei vigili del fuoco, si indaga sulle cause dello scoppio. È invece sotto controllo la situazione a Perugia dopo l'esplosione in una palazzina di 4 piani con 2 feriti. Lo ha comunicato la sindaca Vittoria Ferdinandi, che ha fatto sapere che l'area è stata messa in sicurezza. Fra le possibili cause del crollo, una fuga di gas. Dall'estero, il giudice federale Vargas ha annullato il divieto dell'amministrazione Trump di rilasciare visti a migranti provenienti da 75 paesi. La misura è contraria alla legge, ha spiegato, respingendo così le motivazioni della Casa Bianca per il blocco dei visti. L'amministrazione aveva messo in evidenza che i migranti avrebbero verosimilmente fatto ricorso a sussidi pubblici, divenendo così un peso economico per gli americani. C'è un lutto nel mondo della cultura: è morta a 93 anni Rosellina Archinto, la pioniera dell'editoria per ragazzi, fondatrice della M Edizioni, portò in Italia autori e illustratori destinati a cambiare il modo di pensare i libri per l'infanzia.
5: Se n'è andata nella sua Liguria Rosellina Archinto, a Santa Margherita, sul suo mare, nei luoghi che le ricordavano l'infanzia. Protagonista della vita culturale ed editoriale italiana, il suo salotto milanese ha visto nomi opposti come Herbert Marcuse e Leopoldo Pirelli. Intelligente, ironica, dai vivaci occhi chiari, dopo gli studi si era trasferita a New York, esperienza che avrebbe formato il suo sguardo aperto e non convenzionale. Rientrata in Italia, fonda M Edizioni, casa editrice che segna una svolta nell'universo dei libri per bambini. Prima di Emme, i bambini leggevano solo libri polverosi, come lei stessa racconta.
0: Ho visto dei bellissimi libri che avevano in Germania e in America per i bambini. Da noi c'erano solo quei libretti molto moralisti, con le bambine con i ricciolini, le guancette rosse. I bambini poi si divertono con delle cose un pochino più reali. E allora ho cercato di fare dei libri di rottura.
5: Negli anni Ottanta Archinto vende la M e fonda la Rosellina Archinto Editore. Nel 99 la Baba Libri. Per lei più di un lavoro, una vocazione. Marcella Sullo, GR1.
2: Un robot umanoide cinese più veloce di Usain Bolt. L'androide, soprannominato Lightning, sviluppato da un produttore cinese di smartphone, ha corso i 100 metri in 9 secondi e 32 centesimi, battendo il record mondiale umano del grande velocista giamaicano. Durante la prova per la seconda edizione dei Giochi Mondiali di Robotica Umanoide in corso a Pechino, ha raggiunto una velocità massima di 14,5 metri al secondo. Lo scorso aprile aveva vinto la mezza maratona di 21 km in 50 minuti e 26 secondi, un tempo più veloce del record mondiale maschile. È tutto, il GR1 torna alle 16.
1: Sabato Sport.
6: Pronti a ripartire su Rai Radio 1, 15 e 6 minuti, e non me ne vogliano gli altri ascoltatori, numerosi sempre al 335-699-2949, ma tra i tanti messaggi ne scelgo uno in particolare. I due camionisti, autotrasportatori, così come li si vuole definire, Daniele e Alberto, in viaggio al lavoro da Amburgo a Berlino all'ascolto di Rai Radio 1, presumo attraverso la nostra app Rai Play Sound. Buon lavoro e prudenza, buon lavoro a Max Gambino che è subentrato alla parte tecnica, sempre con Ombretta Conti regia e Andrea Pistorio in redazione. A salutare dal microfono è sempre Guido Ardone. Il campionato può attendere, ma arriva la prima giornata, 18:30, le prime due partite, Inter Monza, Udinese Como, ampio prepartita, ma poi torneremo non solo sulla prima giornata ma sull'intera stagione più avanti nel corso del pomeriggio. Prima, ancor prima, molto altro: dalle 16 le qualifiche del Gran Premio d'Olanda, perché hanno riacceso i motori anche in Formula 1 dopo la sprint di questa mattina, domani la gara classica. Subito invece la pallavolo femminile con gli europei che sono in corso in questi giorni a Göteborg. L'Italia vittoriosa agevolmente all'esordio, sta affrontando la seconda partita contro il Montenegro. La presentazione di Manuela Collazzo, con la quale entriamo subito in cronaca diretta. A te Manuela, ancora buon pomeriggio.
7: Buon pomeriggio Guido, buon pomeriggio a chi ci ascolta. Subito il risultato in avvio di primo set, piuttosto comodo questo inizio per la nostra nazionale che è avanti 9-3 sul Montenegro. Seguiamo questa azione e poi vi daremo conto di qualche cambio voluto da Velasco per questa seconda sfida free ball per la nostra nazionale. Orro chiama l'attacco di Stella Nervini ed è una delle novità. Stella Nervini che chiude in diagonale per il decimo punto azzurro, sta giocando al posto di Miriam Silla come schiacciatrice naturalmente, confermata come schiacciatrice Antropova perché Egonu è opposta. L'altra novità rispetto all'esordio di ieri contro la Croazia è la presenza di Denise Meli, che dunque debutta a questi europei al posto di Sara Farr. Dunque due cambi rispetto alla formazione di ieri voluti da Velasco. Intanto c'è il secondo time out di questo complicato inizio di sfida per il Montenegro, con l'Italia che è avanti 10-3. L'Italia che già ieri all'esordio contro la Croazia aveva annichilito in avvio le avversarie, poi un po' di deconcentrazione a inizio del secondo set. Le azzurre erano andate sotto anche di 6, sono state capaci e in grado di recuperare, poi nel punto a punto ha prevalso la qualità, anche la forza di Egonu e Antropova. Il secondo set era stato chiuso dalla capitana danesi. Nel terzo il testa a testa fino a oltre metà parziale, poi però anche lì le azzurre hanno avuto la meglio e poi il doppio cambio ha chiuso la sfida. Adesso buona la difesa dell'Italia che contrattacca con Egonu, non è altrettanto buona invece la difesa delle montenegrini con il libero Zenovic, e arriva all'undicesimo punto per l'Italia. Senz'altro saranno queste prime sfide anche importanti per dare a Velasco indicazioni proprio legate all'atteggiamento in campo delle azzurre, ma anche alla possibilità di variare schemi e Dunque avere a disposizione poi più opportunità, per esempio la seconda uscita di Antropova come schiacciatrice, crediamo sia legata proprio a questa esigenza. L'esperimento Antropova schiacciatrice era stato messo da parte a un certo punto della VNL e si pensava che Velasco avesse rinunciato alla possibilità, e invece poi dopo l'infortunio di Omorui Velasco ha evidentemente cambiato idea e dunque ha portato come opposto anche Adigue, e dunque Antropova è schiacciatrice in questi europei a tutti gli effetti, ma vediamo come proseguirà poi il cammino delle azzurre, che adesso vanno a segno ancora con Stella Nervini, che approfitta del muro non altissimo del Montenegro con la palleggiatrice Vrtosic e dunque riesce a chiudere, a conquistare il 12° punto per l'Italia. Sono 4 i punti del Montenegro, c'è Alessia Orro al servizio, lei che è stata la miglior giocatrice degli ultimi mondiali vinti dall'Italia, l'Italia che adesso stoppa il tentativo d'attacco della nazionale montenegrina e dunque prende in largo la nostra squadra 13-4 nel primo set. Questa è la situazione tra Italia e Montenegro. Guido.
6: E grazie a tra pochissimo Manuela Collazzo. Parlavi di esordi, emozionato per il suo esordio, lo ha messo in panchina in Serie A Alberto Aquilani, che la massima serie l'ha conosciuta perfettamente da calciatore. Adesso comincia una nuova avventura sulla panchina dei neroverdi del Sassuolo, peraltro della squadra con la quale ha giocato l'ultima stagione in Italia, a parte poi un ultimo frangente spagnolo con il Las Palmas. Ebbene, domani sera il debutto in casa dell'Atalanta, così iniziamo anche a scrutare quello che sarà il programma domenicale di questa prima giornata del campionato di Serie A. Rispetto alle dichiarazioni della vigilia, prima parlavamo di mercato e dunque facevo riferimento in quest'ottica alle dichiarazioni in inglese, poi tradotte in italiano, di Ruben Amorim, neotecnico del Milan, e a far titolo è anche un'altra frase che poi appunto al di là del titolo va anche un po' spiegata, contestualizzata: puntiamo a vincere, puntiamo allo scudetto, ha detto Amorim, non sappiamo quando arriverà, presto o tardi, ma è chiaro che per una società come il Milan l'orizzonte deve essere quello. Milan che allo stesso modo giocherà domani sera in casa del Torino la sua prima gara stagionale, peraltro contro un ex da giocatore che è Ignazio Abate. Visto che siamo in tema, la domenica di Serie A dopo le 4 partite di oggi ne proporrà altrettante, oltre alle 2 sfide serali. Ad aprire le danze nel pomeriggio saranno alle 18:30 Frosinone Juventus e Venezia Lecce. Restiamo però incollati rispetto a ciò che accade a Göteborg con l'Italvolley alla femminile impegnata in questa seconda partita dell'Europeo contro il Montenegro. Dunque ancora Manuela Collazzo.
7: 15 Italia, 5 Montenegro, Stella Nervini al servizio, arriva l'attacco lungo linea del Montenegro che riesce a chiudere, ma è ovviamente larghissimo il vantaggio delle nostre. L'attacco porta la firma di Petranovic, una delle due schiacciatrici, passa alta sulle mani del muro di Egonu e dunque sesto punto del Montenegro, Italia quota 15, Italia pronta a ricezione con Antropova, la stessa Antropova si propone in attacco, contiene il muro del Montenegro che poi contrattacca, c'è la difesa tentata da Stella Nervini, arriva però anche il settimo punto del Montenegro con l'Italia che è a quota 15. Dicevamo dunque degli esperimenti di Velasco, anche delle possibilità date a tutte le ragazze in questa prima fase del girone. Stella Nervini era stata la grande possiamo dire rivelazione dei mondiali dello scorso anno, adesso una ricezione un po' lunga di Fersino, qualche pasticcio da parte però del Montenegro, l'Italia ne approfitta e dunque il punto è delle azzurre che portano dai 9 metri la capitana Anna Danesi. Italia 16, Montenegro 7. A proposito di servizi, prima due servizi potenti di Antropova, ace della schiacciatrice in questi europei, effettivamente però un opposto, e ha lasciato Scandicci al termine della stagione appena passata, perché sarà un rinforzo, e che rinforzo, della squadra turca Eçaçibaşı. Dunque anche Antropova, come Miriam Silla, come Alessia Orro, giocherà in Turchia. Nel frattempo era arrivata una richiesta di challenge da parte della panchina del Montenegro per un'eventuale invasione aerea da parte di Alessia Orro, non ha dato però esito positivo alle nostre avversarie, dunque confermato il punteggio 16-7 a favore dell'Italia. Profondo il servizio di Anna Danesi, prova ad attaccare il Montenegro e ancora riesce con Petranovic, mani fuori della schiacciatrice montenegrina, e la formazione di Zakovic conquista un altro punto, anche in questo caso va a giocare contro le mani del muro di Egonula Petranovic per arrivare all'ottavo punto del Montenegro. Sono 16 punti dell'Italia. Velasco in questo primo set non ha avuto bisogno di chiamare time out perché le sue ragazze dominano il parziale senza alcun problema. Adesso qualche piccola difficoltà nella ricezione per l'Italia, arriva all'attacco profondo e potente di Antropova, in qualche modo se la cavano le nostre avversarie free ball, però per la nostra nazionale arriva l'attacco di Denise Meli e arriva anche il 17esimo punto dell'Italia. Italia 17, Montenegro 8 in questo primo set che sembra molto simile a quello che abbiamo visto ieri contro la Croazia. Subito aggressiva la nostra nazionale, adesso la fast di Denise Meli che esulta per il suo attacco vincente e c'è cambi dai 9 metri. Lei che aveva proprio chiuso ieri con un ace la sfida contro la Croazia, dunque comincia a operare il doppio cambio. Velasco lo abbiamo visto spesso nella sua Italia che subisce adesso il punto, l'attacco al centro di Djurovic, era stata anche ieri contro la Svezia una delle migliori, intanto la migliore a muro per le montenegrine con 4 muri punto, passa sopra il muro di Denise Meli e riesce a conquistare per il Montenegro il 9° punto. È proprio lei dai 9 metri, Saska Djurovic, classe 2001, una squadra quella del Montenegro, dicevamo, che unisce esperienza e gioventù e nel complesso comunque un'età media piuttosto giovane, giovane anche Antropova ma già con una grandissima esperienza e in queste prime due uscite sta facendo vedere di trovarsi molto a proprio agio anche da posto 4, riesce a chiudere in diagonale, a conquistare il 18esimo punto per l'Italia. Sono 9 i punti del Montenegro, sempre Antropova, grande impatto anche ieri contro la Croazia, 21 punti per lei, la miglior realizzatrice della sfida e naturalmente dell'Italia, ancora potente il suo servizio, qualche difficoltà nella costruzione di gioco del Montenegro che pasticcia regalando sostanzialmente il punto all'Italia, 19esimo punto azzurro, sono 9 i punti del Montenegro con un attacco finito fuori, ma c'era stato anche un brutto appoggio della palleggiatrice e dunque il 19esimo punto per l'Italia è frutto di un errore del Montenegro. Ancora Antropova dai 9 metri, ancora potente il suo servizio, teniamo bene in difesa, Fersino appoggia in bagger per Nervini che non chiude, scambio lungo, uno dei pochi scambi lunghi di questo primo set e poi arriva il punto con il manifuori dell'opposto Perovic e dunque arriva il 10° punto del Montenegro, Montenegro che chiude uno scambio lungo, il suo CT Zakovic alla vigilia aveva detto siamo al debutto in questi europei ma vogliamo dare o provare almeno a dare del filo da torcere alle nostre rivali che sappiamo essere superiori, superiore in tutto naturalmente è la nostra nazionale che adesso attacca con Adigue, l'opposto di Conegliano, c'è il doppio cambio dunque fuori Orro ed Egonu, dentro cambi e Adigue e proprio Adigue conquista il suo primo punto, il primo punto di questo set approfittando in realtà di un muro in ritardo da parte di Savic, anzi no, di Jovovic e dunque il 20esimo punto dell'Italia che ha più 10 rispetto alle avversarie. Denise Meli al servizio, giocatrice di Bergamo, ex tra le altre di Brescia, Trento e Firenze, classe 2001, poche presenze nazionali al debutto in questi europei, il suo servizio, la brutta ricezione del Montenegro che dunque non riesce a attaccare come vorrebbe, attenta a muro la nostra nazionale con la capitana Danesi, tocca ancora il muro di Egonu e Danesi però non è molto invadente e dunque arriva l'11esimo punto del Montenegro con l'Italia però che ha soli 5 punti dal successo nel primo parziale, ha approfittato di un muro un po' staccato da rete Jovovic, la schiacciatrice del Montenegro, per chiudere con un manifuori e conquistare l'11esimo punto. Proprio lei al servizio, l'Italia è a quota 20, riceve bene, attacca al centro con Danesi che non sbaglia, 21 punti della nostra nazionale che sta per chiudere il primo parziale senza alcun affanno, senza alcun problema e soprattutto con anche diversi cambi proposti da Velasco e questo è importante perché quello di quest'anno è un europeo particolarmente estremamente lungo che si chiuderà fasi finali, semifinali e finali a Istanbul. Il servizio azzurro con Adigue, profondo, potente, sempre qualche affanno per la ricezione avversaria, poi arriva il muro a due di Anna Danesi e Stella Nervini, arriva il 22esimo punto dell'Italia. Montenegro non riesce a costruire gioco anche perché la ricezione fa estrema fatica e dunque poi gli attacchi sono preda del muro avversario, l'attacco adesso tentato dal Montenegro, ma arriva il muro a due firmato Danesi e Nervini, 22 Italia, 11 Montenegro, ancora Digue al servizio, questa volta troppo profondo, un errore gratuito da 9 metri, ma fanno bene le azzurre a spingere in questo momento del parziale con l'Italia nettamente avanti, 22 Italia, 12 Montenegro, Montenegro al servizio con Rakočević, una delle centrali, già diversi cambi in questo primo set da parte del CT del Montenegro, Zaković, l'errore della centrale del Montenegro Rakočević porta l'Italia a quota 23, c'è Velasco che osserva le sue ragazze e crediamo particolarmente soddisfatto soprattutto dell'approccio mentale, psicologico, perché il rischio forse di queste sfide contro squadre che oggettivamente non sono fortissime o comunque si evidenzia una grandissima differenza tra le due formazioni, il rischio è proprio quello di affrontare queste partite con la non dovuta concentrazione, che però arriva grazie ancora a un muro e c'è la palla set dell'Italia, 24 Italia, 12 Montenegro, Stella Nervini al servizio, vediamo se riesce ad attaccare Montenegro con una delle prime ricezioni positive di questo parziale, ci riesce infatti sempre con la sua centrale migliore Djurović. E dunque 13esimo punto di Montenegro che annulla la prima palla set all'Italia, naturalmente l'Italia ne ha un'infinità, proverà a sfruttarla immediatamente, c'è anche forse un challenge o comunque ci sono dei cambi che il CT del Montenegro Zaković prova a portare e vediamo se l'Italia invece riuscirà con Stella Nervini la ricezione, poi l'attacco, vediamo se di Antropova, no, di Adigue riuscirà a portare a casa il primo set, tiene la difesa del Montenegro in questa circostanza, c'è poi la difesa però sulla linea dei 9 metri di Nervini, contrattacco di Antropova potente contro le mani del muro avversario, 25 Italia, 13 Montenegro, si chiude così il primo set, un'ottima Italia, steso le avversarie come ci si aspettava, l'ha chiusa la seconda occasione utile con un mani fuori Antropova, 25 Italia, 13 Montenegro, Italia avanti 1-0, Guido.
6: Bene così e a tra pochissimo con Manuela Collazzo mentre sta celebrando davvero nelle migliori dei modi il suo ritorno in Premier League nel massimo campionato inglese dopo 9 stagioni, l'Hull City avanti sempre 2-0 sul Manchester United nella prima giornata di Premier, siamo ormai nel quarto dei 6 minuti di recupero del secondo tempo, quindi traguardo davvero vicino per le tigri ambranere o nero-arancio, fate un po' voi, Hull City 2, Manchester United 0, 94esimo minuto, tra pochissimo ritroveremo la voce di Manuela Collazzo, troviamo subito invece quella storica di Massi Gray.

0: E proprio mentre ascoltavamo questa When I See You è maturato il primo risultato finale di giornata in Premier League, dunque missione compiuta, vittorio al ritorno nel massimo torneo dell'Hull City 2-0 sul Manchester United. Dicevo, spezzatino spagnolo, insomma ben più spezzettato per l'appunto di quello italiano. Che cosa accade all'inizio di questa stagione? Lo dicevamo anche nel corso dello scorso weekend, prima giornata incompleta con soltanto 6 partite, il campionato che è legato alla nazionale ovviamente campione del mondo in carica ha dato qualche giorno in più alle big e ai loro giocatori in particolare di recuperare dopo le fatiche e i trionfi del mondiale in alcuni casi, quindi 4 partite del primo turno verranno giocate solo quando sarà stata completata la seconda giornata che è in corso ed è a sua volta spezzettata. L'altro ieri, giovedì, il pari 1-1 tra Rayo Vallecano e Deportivo Alaves, ieri la vittoria del Betis Siviglia 1-0 sulla Real Sociedad e oggi 3 partite alle 17, si comincia con Athletic Bilbao Siviglia, poi 19:30 Valencia Celta Vigo e l'esordio del Real Madrid targato José Mourinho questa sera alle 21:30 contro l'altra squadra di Barcellona, le Spagnoli, campioni in carica Blaugrana, giocheranno invece domani sera alle 21:30 contro l'Elche. Il nostro calcio, la Serie A, la Serie B, lo dico perché ci saluta anche con una forza Sampdoria Daniele che scrive da Fondi al 335-699-2949, però è un messaggio che accolgo e leggo davvero molto volentieri. La tradizione, scrive, ricomincia questa sera, anzi questo pomeriggio, caro Daniele, visto che alle 18:30 tutti in campo con la radiolina. Vivo senza TV da oltre 10 anni e siete gli occhi del mio campionato, lo saremo, lo saranno i nostri inviati radiocronisti anche per questa stagione di A e di B. La Sampdoria domani farà il suo esordio nella prima giornata, la Sampdoria di Bernardo Corradi in casa del Cesena, ma il calcio, lo ripeto, può attendere. Stiamo seguendo la seconda gara del girone europeo delle azzurre della pallavolo di Julio Velasco a Göteborg contro il Montenegro. Poco fa si è chiuso senza patemi un primo set, come ci ha raccontato Manuela Collazzo, alla quale restituisco il microfono perché intanto la gara è ricominciata.
1: È ricominciata, si gioca da poco il secondo set, scambio lungo, l'Italia conduce in questo secondo parziale 4-2, ha vinto il primo 25-13, prova a chiudere con Egonu, pallonetto a scavalcare il muro montenegrino, non riesce però la capitana di Milano a conquistare il punto e poi invece arriva il contrattacco vincente del Montenegro, 3 Montenegro, 4 Italia in questo secondo set. Nel primo molto bene le nostre schiacciatrici, Nervini, Antropova 6 punti per l'Antropova, anche 3 ace, nel complesso una

0: attacco quello azzurro, un'alta percentuale di squadra 65%, se vogliamo forse trovare una minima, ma seppur minima, pecca alle azzurre riguarda forse il muro, soprattutto negli attacchi, come abbiamo visto nello scambio precedente da posto 4 del Montenegro, muro spesso alto e in anticipo e non riesce in alcune circostanze a contenere gli attacchi avversari. Adesso sempre Montenegro al servizio, un po' lunga la nostra ricezione, palo Gono attacca e Murata, e free ball per il Montenegro che può ricostruire con calma e attaccare al centro, lo fa bene con Budrak. Dunque arriva il punto della parità delle nostre avversarie, Italia 4 Montenegro 4 in questo secondo set. Stiamo un po' vedendo quello che per certi versi avevamo visto anche nell'esordio di ieri contro la Croazia, un primo set dominato, ieri addirittura le croate lasciate a 9, poi nel secondo parziale forse inevitabile un minimo di deconcentrazione, anche se Velasco non vuol sentire parlare di scarsa concentrazione, soprattutto non vuol sentir parlare di passato, concentrarsi soltanto sul punto attuale. Adesso lo seguiamo allora con Paole Gonu, diagonale lungo che però l'Italia non riesce a chiudere, anzi poi dovrebbe essere arrivato anche un fallo da parte delle nostre, un'invasione, e dunque c'è il sorpasso, e questa potrebbe essere una notizia, una novità di questa sfida, il sorpasso del Montenegro 5-4, ma un sorpasso arrivato però con un nostro errore, dunque fallo dell'Italia. Montenegro ancora al servizio con una delle sue giocatrici migliori, la Djurović, che riesce addirittura ad andare a segno con un ace, e qua piccoli problemi in ricezione per Antropova, ne avevamo visti anche ieri contro la Croazia. Se c'è un problema di questa di questo schema, se vogliamo chiamarlo così, o comunque di questa scelta di Velasco di spostare Antropova da opposta a schiacciatrice, è proprio quello legato alla ricezione. Antropova nel suo ruolo naturale, quella di opposta, non è abituata a ricevere, però adesso, dato che è abituata e a schiacciare molto bene, va a chiudere un colpo in diagonale e a conquistare per l'Italia il quinto punto. Egono al servizio, 5 Italia, 6 Montenegro, siamo in avvio di secondo set, l'Italia avanti 1-0 dopo aver dominato il primo parziale 25-13.
1: A tra pochissimo Manuela Collazzo. Dicevamo prima delle parole del tecnico del Milan Ruben Amorim alla vigilia di Toro Milan, ed è giusto dare conto, gara domani sera alle 20:45, anche della sponda granata, perché c'è più di un motivo di emozione nelle parole del tecnico del Torino Ignazio Abate. Anche lui è all'esordio su una panchina di Serie A, ma poi soprattutto bisogna considerare i lunghi trascorsi da calciatore in rossonero. Il Milan, ha detto, è stata la mia casa per più di 10 anni, vedendo quei colori è come se incontrassi un parente, perché lì appunto sono diventato uomo e calciatore, mi hanno insegnato ad avere ambizioni, ma il modo migliore per dimostrare questo affetto è cercare di metterli in difficoltà, anche perché, frase se volete di Prassi tra gli allenatori, quando usciremo dal tunnel degli spogliatoi quel passato non ci sarà più, ci sarà soltanto il presente, l'ambizione di iniziare al meglio il campionato proprio per stuzzicare questa ambizione, l'orgoglio dei suoi. Ha detto: voglio un Toro feroce, una squadra tremenda come impone la storia appunto granata, dei colori granata, la storia del Torino. Così Ignazio Abate alla vigilia di Torino-Milan, capitolo però destinato a svilupparsi domani, ricordando le 4 gare in programma quest'oggi per la prima di Serie A: 18:30 Inter-Monza, Udinese-Como, 20:45 tutto il calcio minuto per minuto a Serie A e Serie B con Genoa-Napoli e Parma-Cagliari per quanto concerne il massimo campionato. Il campionato europeo di pallavolo femminile, continuiamo a seguirlo sin da subito con il secondo set della seconda gara del girone per le azzurre di Velasco, Italia-Montenegro, ancora Manuela Collazzo.
0: 7 pari nel secondo set, 8 adesso, arriva il sorpasso azzurro, l'ace di Antropova, grande arma Antropova anche dai 9 metri, 8 punti dell'Italia, 7 quelli del Montenegro, potente il servizio di Antropova, cattiva ricezione, mal posizionate le montenegrine. Allora si ripropone proprio Antropova dai 9 metri con l'Italia che, dopo essere stata sotto e adesso avanti, però sbaglia Antropova, manda in rete il suo servizio, dunque regala un altro punto l'Italia al Montenegro. 8 pari in questo avvio di secondo set. set 1-0, però questo è il conto dei parziali a favore delle azzurre. Montenegro che ha perso ieri all'esordio contro la Svezia 3-0, un esordio in un palazzetto, questo di Göteborg, piuttosto gremito per gli standard svedesi, oltre 5.000 spettatori per la formazione di casa della stella di Conegliano Isabel Hawk. Arriva a chiudere adesso Stella Nervini per la nostra nazionale a conquistare il nuovo vantaggio azzurro, 9 Italia, 8 Montenegro. Denise Meli al servizio per l'Italia, una delle novità di questa seconda sfida, Denise Meli che gioca al posto di Sara Farr. L'attacco così dobbiamo dire di Perovic, ma così è anche la difesa delle nostre, un po' in ritardo. Perovic va addirittura a schiacciare contro il nastro e questo effettivamente inganna poi la difesa della nostra nazionale. Nuova parità del Montenegro, 9-9 tra le due squadre. Pronta l'Italia in ricezione, riceve Antropova, bene per Orro, attacca il centro Anna Danesi, bello scambio questo da parte delle azzurre con Danesi che ha chiuso dopo una buona ricezione di Antropova. Certo andrà testata eventualmente contro poi servizi di gran lunga più potenti e incisivi, però è una sorta di allenamento questo per la giocatrice ex di Scandicci ormai e prossima dell'ex Cibaci in Turchia. La difesa di Orro sull'attacco del Montenegro, c'è poi Fersino in bagher per quella che è la sua capitana a Milano, Paola Egonu, non riesce a chiudere il proprio diagonale e poi per fortuna dell'Italia il Montenegro sbaglia il contrattacco e allora le nostre riescono a portarsi ancora avanti, più 2, 11-9. Una Paola Egonu non particolarmente incisiva, o meglio non proprio rispetto ai suoi standard in questa sfida. Arriva adesso il servizio di Alessia Orro, la palleggiatrice azzurra nominata miglior giocatrice del mondiale vinto dall'Italia. Italia che non riesce a chiudere, ma poi sul contrattacco del Montenegro c'è il muro azzurro, free ball per la nostra nazionale che prova a ricostruire con calma. Egonu appoggia per Orro che chiama in causa la capitana Danesi, arriva il 12° punto dell'Italia che adesso si è scrollata di dosso le avversarie e dopo un avvio punto a punto con qualche, non chiamiamola difficoltà, ma magari con qualche attimo di deconcentrazione, l'Italia sta tornando a macinare il proprio gioco e arriva, crediamo, il primo time out di questo secondo set del CT del Montenegro, Zakovic. La situazione, Italia 12, Montenegro 9, è il secondo parziale, l'Italia avanti 1-0.
1: Grazie Emanuela, tra pochissimo nel ribadire che poco dopo le 17:15 circa apriremo una finestra e sarà un appuntamento quotidiano sui giochi del Mediterraneo, iniziati oggi dopo la cerimonia inaugurale di ieri a Taranto, ma si gareggerà fino al 3 settembre in altre 14 città della Puglia. Ebbene, proprio sulla cerimonia inaugurale di ieri sera nella città capoluogo pugliese, insomma, è arrivata una promozione autorevole, direi, attualmente presidente della Federcalcio, ovviamente Giovanni Malagò, ma con un lunghissimo percorso da presidente del CONI e direi con una certa esperienza proprio in fatto di grandi eventi, di giochi olimpici del Mediterraneo. Ha detto: sono stato presente a precedenti cerimonie a Cinque Cerchi ma anche di giochi del Mediterraneo, devo dire che quella di ieri è stata di gran lunga la più bella di sempre. Ha ricordato insomma di conoscere bene la genesi dell'evento e dell'impiantistica, perché all'epoca dell'assegnazione era presidente del CONI, ha spinto molto perché i giochi venissero proprio a Taranto. Sono state create strutture bellissime e funzionali che fanno invidia a tante città anche non italiane, anche con una densità di popolazione molto superiore, perciò, ha concluso Giovanni Malagò, mi sento di dire brava Taranto, promossa a pieni voti. E dunque, quando le cose dal punto di vista organizzativo vanno bene in casa nostra, è giusto sottolinearlo, come sottolineiamo quando invece possiamo rischiare di essere un paese non per grandi eventi. Ma ci sono delle eccezioni, i grandi eventi noi ve li raccontiamo sempre. Dunque torniamo a raccontarvi questo europeo di pallavolo femminile, ancora Italia-Montenegro, ancora la seconda giornata del girone e ancora Manuela Collazzo.
0: E arriva l'allungo deciso delle azzurre, questa volta un gran colpo in diagonale quasi dentro i 3 metri di Egonu per il 14° punto dell'Italia. Sono 9 i punti del Montenegro. Continua il lungo turno al servizio dell'Essa Orro, prima abbiamo visto anche un ace e adesso una ricezione lunga del Montenegro. Ne approfitta Anna Danesi per portare le azzurre a quota 15 e quindi c'è il definitivo allungo da parte delle ragazze di Velasco. Abbiamo visto che soprattutto sugli attacchi delle nostre nostre schiacciatrici ma anche delle nostre centrali. La difesa del Montenegro si tiene molto molto stretta, dunque anche questo bisogna in qualche modo notare e cercare anche di approfittare delle carenze, delle mancanze eventualmente in difesa da parte degli avversari. Adesso però arriva l'errore di Alessia Orro dai 9 metri, termina così il turno a servizio della palleggiatrice dell'Italia, regala al Montenegro il 10° punto, sono però 15 punti delle nostre e dunque più 5, confortante per quanto riguarda questo secondo set. Adesso appare scatenata Anna Danesi, anche se in qualche modo sul suo attacco al centro Montenegro anche distinto riesce a difendere, non riesce però a tenere l'attacco in diagonale di Stella Nervini che porta la nostra nazionale a quota 16, dunque 16 Italia, 10 Montenegro in questo secondo set e 6 punti di vantaggio contro una squadra che debutta agli europei, che ieri ha perso anche piuttosto nettamente contro la Svezia padrona di casa, sembrano proprio un bel bottino. C'è Stella Nervini al servizio per la nostra nazionale, Italia 16 Montenegro 10 in questo secondo set. Il servizio di Stella Nervini, la grande rivelazione degli ultimi mondiali vinti dall'Italia, è lunga la ricezione del Montenegro, prova ad approfittarne la nostra nazionale, poi al secondo tentativo arriva Anna Danesi, dobbiamo dire che è cresciuta davvero di livello Anna Danesi, la capitana azzurra, attenta sotto rete ma anche molto incisiva in attacco, 17° punto dell'Italia, 10 punti del Montenegro che adesso comincia un po' a pasticciare e comincia a notarsi in maniera evidente la differenza qualitativa tecnica tra le due formazioni. Stella Nervini ancora il suo servizio, la schiacciatrice di Chieri serve profondo, poi arriva l'attacco da posto 2 murato però dall'Italia e poi arriva quello che dicevamo prima, l'attacco invece della numero 10, la Vukovic, che riesce a sfondare il muro avversario, il muro composto nella circostanza da Danesi e Egonu, non particolarmente efficace il muro azzurro nella circostanza. Arriva adesso il servizio del Montenegro, qualche difficoltà per Fersino in ricezione, questa è una grande novità, una notizia, lei che è molto molto puntuale, e dopo questo scambio non gestito al meglio da parte dell'Italia arriva anche l'errore in attacco, crediamo di Antropova, che manda fuori il suo colpo e break quasi regalato dalle azzurre al Montenegro, brutta ricezione di Antropova che poi senza rincorsa quasi da ferma va ad attaccare, approfitta della difesa non eccezionale del Montenegro per portare l'Italia a quota 18 Italia, 12 Montenegro nel secondo set, l'Italia che ha vinto nettamente il primo 25-13 e che crediamo riuscirà senza difficoltà alcuna a portare a casa anche il secondo, pur con qualche momento di calo forse anche fisiologico a livello mentale. Anna Danesi, il suo servizio, ancora la ricezione così così del Montenegro che poi riesce in qualche modo sempre con Djurović al centro a ottenere il punto, ad attaccare, e sicuramente gli attacchi al centro del Montenegro e anche quelli da posto 4 sono i colpi che meglio riescono alle nostre avversarie e quelli che forse meno il nostro muro riesce a leggere. 13 Montenegro, 18 Italia in questo secondo set, ancora Djurović al servizio, un po' fortunata dobbiamo dire, perché il servizio della centrale del Montenegro sembrava destinato a fermarsi in rete, invece danza sul nastro. Antropova era non perfettamente in linea con in la ricezione, un po' arretrata, l'opposta che gioca come schiacciatrice in queste prime due partite degli europei, quindi non arriva sul pallone ed è un ace quello di Djurović che ancora va a servire un servizio che scende poi rapidamente quasi a fil di rete, arriva però dopo una buona ricezione questa volta il colpo vincente di Egonu, chiamata in causa da Orro, stringe molto il colpo Egonu per portare all'Italia il 19° punto, 19 Italia, 14 Montenegro, c'è cambio al servizio, adesso c'è il solito cambio che Velasco quando comincia a terminare il set fa vedere, quindi il doppio cambio. Carlotta cambia al servizio per l'Italia, lei che aveva chiuso con un ace la sfida di ieri contro la Croazia, difende l'Italia, contrattacca con Paola Egonu, difesa fuori del Montenegro e quindi arrivano due punti consecutivi, gli attacchi vincenti di Paola Egonu, 20° punto azzurro. Italia dunque a 5 punti dal secondo set, 14 punti del Montenegro, sempre Carlotta Cambi al servizio, palleggiatrice di Novara, dopo che Montenegro ha difeso fuori il contrattacco di Paola Egonu, arriva anche però un time out, quello di Zakovic, il CT del Montenegro, la situazione 20 Italia, 14 Montenegro, 1-0, questo il conto dei set a favore delle azzurre, le azzurre che hanno vinto in maniera autorevole e netta il primo parziale 25-13, arriva il secondo time out chiamato da Zakovic in questo parziale ormai compromesso per il Montenegro, con l'Italia che agevolmente, possiamo anticiparlo, riuscirà a chiudere il set anche con una Egonu in crescita. 20 Italia, 14 Montenegro, dopo la pausa chiamata da Zakovic si torna in campo per questi ultimi scambi del secondo set, c'è sempre Carlotta Cambi al servizio per la nostra nazionale, profonda la sua battuta, qualche affanno ancora nella ricezione del Montenegro, poi la difesa di Fersino dopo il tocco del muro azzurro non è precisa e arriva dunque il quindicesimo punto di Montenegro, quasi in controtempo Fersino dopo il tocco del muro dell'Italia, in realtà Denise Meli era colta non in una posizione perfetta, proprio sotto rete, era in anticipo il muro di Denise Meli sull'attacco del Montenegro. Italia a quota 20, Montenegro a quota 15 in questo secondo set, sempre pronta l'Italia in ricezione, Italia che ha dominato il primo parziale e che adesso prova a ricevere il servizio di Petranovic, anche se arriva, crediamo, un cambio, anzi no, c'era un errore nella rotazione della formazione montenegrina, era in realtà la palleggiatrice Vrdišić a dover andare al servizio, dunque il servizio di Vrdišić su Antropova, arriva l'attacco al centro di Denise Meli, ne abbiamo visti pochi da parte della centrale di Bergamo e arriva in un momento comunque importante, cambio palla ottenuto con facilità, agevolmente dall'Italia che ha ricevuto con Antropova, Italia 21, Montenegro 15 nel secondo set, proprio Antropova al servizio, 3 ace per lei nel primo parziale, devastante da 9 metri Antropova, anche in questa occasione mette in seria difficoltà la ricezione del Montenegro, è una free ball quella che l'Italia gestisce con Fersino, Carlotta Cambi per Adigue, Murata, poi non arriva in difesa proprio Antropova, arriva invece il sedicesimo punto del Montenegro, sono 21 però i punti dell'Italia che deve semplicemente gestire questi ultimi scambi. Antropova era anche piazzata in copertura sotto l'attacco che ha tentato Adigue, forse anche un po' troppo interna rispetto poi al muro subito da Adigue, in ogni modo arriva il punto del Montenegro, arriva anche il servizio di Petranovic con la buona ricezione azzurra, Adigue questa volta va a chiudere una parallela interna con una potenza anche abbastanza notevole, seconda posta di Conegliano che cresce alle spalle di un fenomeno come Isabel Oak, 22 Italia, 16 Montenegro in questo secondo set, esulta la panchina azzurra, esulta anche Miriam Silla che sta facendo da spettatrice in questa seconda uscita delle azzurre per lasciar spazio in posto 4 a Stella Nervini. Denise Meli, l'altra novità di Velasco, non sta giocando infatti Sara Farr, Denise Meli al centro dunque insieme con la capitana Anna Danesi, queste le novità venute da Velasco per la seconda partita delle azzurre, profondo il servizio di Meli, sempre in difficoltà la ricezione del Montenegro, però Perovic va a chiudere l'opposto del Montenegro contro le mani del muro dell'Italia per conquistare il 17° punto, anche in questa circostanza il muro azzurro non perfetto, alto ma poco invadente, arriva dunque il 17° punto del Montenegro, 22 i punti dell'Italia, ancora dunque il servizio del Montenegro, la nostra ricezione brutta, dobbiamo dire, questa è una brutta ricezione, ci è sembrato di Stella Nervini, in ogni modo arriva l'ace del Montenegro che arriva quota 18 punti delle nostre avversarie che sono ancora al servizio con Budrak, 22 sono i punti invece dell'Italia in questo secondo set, un'altra fase di alti e bassi per la nostra nazionale, sempre Gaia Giovannini, era lei che aveva subito l'ace, quindi c'è anche Gaia Giovannini in seconda linea per le azzurre, questa è una mossa che Velasco ha fatto vedere anche ieri quando Antropova va un attimo in affanno in ricezione formazione subentra, come è successo anche ieri contro la Croazia, Gaia Giovannini, che dà maggiori garanzie, anche se nella circostanza precedente ha subito un ace. 23 Italia, 18 Montenegro nel secondo set. Adigue al servizio profondo, questa volta è buona la ricezione del Montenegro, e quando il Montenegro ha una buona ricezione, Vrdišić, la palleggiatrice, si affida al centro a Djurović, che è appunto una delle giocatrici che dà maggior tenuta e anche garanzie, e dunque 19esimo punto del Montenegro, 23 punti dell'Italia. Italia vicinissima al successo in questo secondo parziale, anche se sta concedendo qualcosina, non per la nostra nazionale, anche e soprattutto dietro. Non chiude Stella Nervini, ricostruisce la formazione di Zakovic, ma non riesce poi in contrattacco a chiudere, perché arriva il muro e il Italia che consegna alle azzurre il 24esimo punto e quindi la palla a 7. Il muro è stato di Nuakalor, e dunque Nuakalor anche lei inserita da Velasco per questi scambi finali del set. Dunque formazione rivoluzionata, quella azzurra che prova a chiudere subito il parziale 24-19, difesa lunga sull'attacco del Montenegro, ancora un attacco al centro di Djurović, non riusciamo a chiudere, non riusciamo a tenere sull'attacco di Djurović, e dunque il Montenegro riesce a conquistare il punto numero 20. Arriva in ritardo Nuakalor sull'attacco di Djurović, 20 Montenegro, 24 Italia, ancora un'occasione per chiudere il parziale da parte delle nostre azzurre. Cambi, sceglie l'attacco di Gaia Giovannini, che riesce ad andare a segno con un colpo in diagonale, 25 Italia, 20 Montenegro. Si chiude così il secondo set che l'Italia non ha dominato, dando comunque l'impressione di poter controllare in maniera piuttosto agevole, ma con qualche piccolissimo passaggio a vuoto alla fine. Formazione rivoluzionata da parte di Velasco, contributo di tutte, 25 Italia, 20 Montenegro. C'era stato il 25-13 nel primo parziale, l'Italia quindi conduce 2-0.
1: Benissimo Manuela Collazzo, a tra poco per il terzo e auspicabilmente conclusivo set di questa seconda partita del girone delle azzurre agli europei di pallavolo. Nel mentre gli appassionati di tennis devono metabolizzare la notizia del pomeriggio di ieri, il forfè di Jannik Sinner in vista dello US Open, l'ultimo slam della stagione, appuntamento che segna intanto il contemporaneo ritorno sulle scene di Carlos Alcaraz, smaltiti probabilmente i problemi al polso, ma nel mondo della racchetta le cose vanno avanti. E dunque ricordo che questa sera alle 19:30 ora italiana ci sarà la semifinale di un altro importante torneo, un Masters 1000, il terzultimo di questo 2026, Ohio, Cincinnati, e l'azzurro Flavio Cobolli affronterà nel suo match il francese Fils, poi andrà a conoscere nel caso ovviamente il nome dell'avversario nella finale, altra semifinale tutta statunitense, attorno alla mezzanotte Nakashima Tiafoe, che nella notte italiana ha estromesso ai quarti di finale l'altro azzurro Lorenzo Musetti, con il punteggio di 2-7-0 al tie break il primo, 7-2, 7-5 al secondo. Considerando le assenze a Cincinnati, già ampiamente annunciate, di Alcaraz e di Sinner, la prematura eliminazione di Zverev, in ogni caso tra i quattro aspiranti, tra i quattro pretendenti, sicuramente ci sarà una prima volta, perché nessuno ha mai vinto un Masters 1000. Ci sta benissimo il messaggio di un'ascoltatrice, Brunella da Lucca: viva l'Italia di ogni sport, bentornati e buon lavoro, grazie davvero Brunella. Poi in realtà non ce ne siamo mai andati, ma è torna il campionato, noi ci siamo sempre stati durante l'estate con la squadra, la redazione sportiva di Rai Radio 1, torneremo questo sì da Manuela Collazzo tra pochissimo, a breve riapriremo anche il capitolo Formula 1 perché incombono le qualifiche del Gran Premio d'Olanda in vista della gara classica di domani. Andiamo intanto anche da Noemi con Vito Salamanca in questo caso.

0: vederti mai più.
1: È facile rispondere a Noemi e Vito Salamanca: tu cosa fai questa sera? Noi questa sera racconteremo due delle partite del campionato di Serie A della prima giornata e tre della prima giornata di B all'interno della prima edizione stagionale di Tutto il Calcio minuto per minuto, ma il massimo campionato inizierà ancora prima, come ribadisco, 18:30 le due sfide che seguiremo al rimbalzo di linea Inter-Monza e Udinese-Como. Al calcio torneremo più avanti perché tra un po' ci sono ancora tante cose da raccontare. Ritroveremo Manuela Collazzo per il terzo set di Italia-Montenegro, seconda gara del girone europeo delle azzurre della pallavolo, ma sarà a breve, dopo il GR1, un rimbalzo di linea perché riaccendiamo anche i motori. Gran Premio d'Olanda, le qualifiche in vista della gara classica di domani, ci ha detto dell'esito della sprint proprio in apertura di trasmissione. Rapido riepilogo con il nostro inviato e voce dei motori che si riaccendono, Manuel Codignoni. Buon pomeriggio ancora.
2: Buon pomeriggio Guido, ben ritrovati a te e a tutti quanti i cari amici radioascoltatori che sono all'ascolto di Rai Radio 1. Allora, la sprint race, lo ricordiamo, l'ha vinta George Russell, che dunque diventa, considerato che aveva fatto anche la pole ieri per la gara sprint, il candidato naturale ad essere il favorito alla caccia alla pole che scatterà fra qualche minuto. Ma il pacchetto di mischia sarà molto compatto, così mi viene da dire, perché in seconda posizione nella sprint si è piazzato un Leclerc molto pimpante, terzo Norris con una McLaren in difficoltà soprattutto nell'ultima fase della sprint race, quarto Antonelli che ha salvato il bilancio con una Mercedes azzoppata dall'errore di ieri in qualifica con un ottimo quarto posto, poi Piastri, Verstappen, Hamilton settimo con l'altra Ferrari e Gasly ottavo, l'ultimo pilota a punti con l'Alpine. Qui la qualifica è importantissima perché quest'oggi nella sprint race abbiamo visto in 24 giri la bellezza di due sorpassi appena, di cui uno di fatto alla prima curva, quello di Antonelli su Piastri, mentre l'unico altro sorpasso in pista l'abbiamo potuto ammirare da Leclerc, che è riuscito ad infilare a quattro giri dalla fine il pilota della McLaren Norris, che occupava di fatto la seconda posizione. Dunque caccia alla pole importantissima. Nelle ultime 5 apparizioni della Formula 1 qui sulle rive del Mare del Nord a Zandvoort ha sempre vinto chi partiva dalla pole. In questo momento c'è il sole, ma nubi abbastanza minacciose davanti ai nostri occhi si profilano. C'è il pubblico delle grandi occasioni, questo è l'ultimo anno in cui si correrà il Gran Premio d'Olanda e dunque c'è il pubblico da tutto esaurito, con gli spettatori in divisa orange d'ordinanza per l'Enfant du Pays Max Verstappen, stanno facendo adesso la ola, tirati per così dire dagli animatori. La temperatura è abbastanza bassa, siamo comunque sempre intorno ai 17-18 gradi, c'è vento, ma come detto al momento c'è il sole e le note di Max Verstappen che risuonano al sotto fondo sono l'ideale colonna sonora per poterti ridare da linea. A te Guido.
1: Perfetto, a tra pochissimo Manuel Codignoni. Sarà, come dicevo, un racconto a due voci perché dall'altra parte continueremo a seguire fino alla fine Italia-Montenegro, europei di pallavolo femminile. Direi un minuto sufficiente per ribadire il parziale e raccontare cosa accade a Göteborg in questi minuti con Manuela Collazzo.
3: Accade che il Montenegro trova un muro sull'attacco dell'Italia e si porta avanti 2-1, anzi no, perché il muro crediamo che sull'attacco di Egonu fosse fuori. In ogni modo, no, il punto è del Montenegro, la grafica ci aveva tratto in inganno. Il punto del Montenegro, murata Egonu, 2 Montenegro, 1 Italia, 2-0 dell'Italia, però questo è il conto dei parziali ed è quel che è più importante. Parziali a 13-20 per le nostre. Ci sono diversi cambi in questa seconda sfida degli azzurri, delle azzurre, e per esempio è rimasta in campo Nuakalor al centro al posto di Anna Danesi. A te Guido.
1: Benissimo, a tra poco con Manuela Collazzo e con Manuel Codignoni, perché come ci diceva il nostro inviato in Olanda stanno per scattare le qualifiche del Gran Premio d'Olanda di Formula 1. Luciano Spalletti parla alla vigilia dell'esordio stagionale della Juve contro il Frosinone. Lavoro fatto, ottimo, siamo migliorati, il gap con l'Inter è stato ridotto, ottime premesse anche per i bianconeri, ma questo è il capitolo di domani. Andiamo alla GR1 e poi ripartiamo subito dopo con Sabato Sport. A tra poco.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
2: E voilà, una ghiotta bontà.
3: Questo piatto va in sicuro, te lo dico!
2: Kiwi e Arturo.
4: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici. Per un'estate più divertente che mai.
5: Buona festa dell'amicizia, Frido.
6: Prendila! Presa!
4: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
8: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
7: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.

0: Ore 16.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio, bagno di folla e acclamazioni da stadio per Papa Leone XIV arrivato al meeting di Comunione e Liberazione a Rimini dopo la tappa nella Repubblica di San Marino. Ci aggiorna l'inviata Francesca Paltracca.
3: Strette di mano, abbracci, cori per Leone XIV, è stato un vero e proprio bagno di folla alla Fiera di Rimini. Il successore di Pietro torna al meeting di Comunione e Liberazione 44 anni dopo Giovanni Paolo II. Qui alla Fiera ha percorso a piedi e poi con una minicar i padiglioni e l'esterno del padiglione attraverso chiuso dalle transenne intorno tutto il popolo di CL. Prima del suo discorso qui nel grande auditorium visita la mostra dedicata a Sant'Agostino e quella su Leon Armel, poi raggiunto il villaggio dei ragazzi.
4: Grazie per questa accoglienza e per questo entusiasmo. È segno dello spirito.
3: Anni fa, dice il Papa San Giovanni Paolo II, disse: se il mondo di oggi ha bisogno di qualcosa è la comunione. Ancora oggi, afferma Leone, possiamo ripetere le stesse parole. Il pontefice parla a braccio: se ci sarà comunione nel mondo, comincia con voi giovani, perché sapete costruire la comunione con l'amicizia, sapete costruire la pace. Ai ragazzi dice: il mondo ha bisogno della vostra carità. Altra tappa, altro incontro.
4: Ciao ragazzi. Oh, buongiorno.
3: Qui ci sono tante opportunità per riflettere sulla nostra vita, sulla società e sulla fede. Se vogliamo cambiare il mondo, cominciamo da noi stessi, dice Sant'Agostino.
4: Se noi tutti vogliamo cambiare il mondo, cominciamo con noi stessi, dice Sant'Agostino.
3: Cerchiamo tutti la strada per camminare insieme, per costruire un mondo di pace. Da Rimini con Sergio Ciani, linea allo studio.
2: Grazie Paltracca. Ora all'estero, con la guerra tra Russia ed Ucraina non si fermano gli attacchi sui due lati del fronte, almeno 7 morti in Ucraina per gli ultimi raid russi, mentre i droni di Kiev uccidono 8 persone in Russia. E del conflitto è tornato a parlare Vladimir Putin, intervenendo al congresso del partito Russia Unita.
5: Nessun passo indietro sul conflitto con l'Ucraina da parte di Vladimir Putin. Il presidente russo afferma che le operazioni militari continuano e anzi avverte: ci vorrà tempo. Attribuisce poi alle difficoltà delle forze di Kiev lungo il fronte i nuovi attacchi lanciati dall'Ucraina, che definisce brutali e barbari. Parole che arrivano però all'indomani della nuova strage compiuta da droni russi a Kryvyi Rih, città natale di Zelensky. Un attacco in due ondate che ha colpito un centro commerciale e fatto vittime anche tra i soccorritori. 16 le persone uccise, decine quelle ferite, e i raid non si fermano. Sono continuati nella notte e poi in mattinata anche nei dintorni di Kiev. Mancano all'Ucraina gli intercettori per fermare i missili russi, ne promette di nuovi il presidente francese Macron dopo una telefonata con Zelensky in cui esprime orrore per gli ultimi attacchi del Cremlino. Aiuti soprattutto umanitari per 60 milioni di euro annuncia invece da Kiev il ministro degli esteri tedesco Vadefol. Nella capitale ucraina e in videoconferenza lunedì, anniversario dell'indipendenza ucraina, si terrà il vertice dei volenterosi, al centro proprio la difesa aerea. Davide Maggiore, GR1.
2: Negli Stati Uniti, nuovo colpo alle politiche migratorie dell'amministrazione Trump. Un tribunale federale statunitense ha annullato, giudicandolo contrario alla legge, il divieto governativo di rilascio di visti e cittadini di 75 paesi, tra cui Brasile, Egitto, Afghanistan, Iran ed Iraq. La misura, secondo le intenzioni del Dipartimento di Stato, doveva impedire che gli immigrati provenienti da paesi considerati ad alto rischio usufruissero di sussidi statali e diventassero un peso per la collettività. La Casa Bianca potrà presentare ricorso. Torniamo in Italia con la vicenda della bimba di 4 anni morta a Palermo per difterite. Indagati i genitori della piccola, sotto accusa per la mancata vaccinazione. Verifiche in corso per scongiurare un possibile focolaio. Positivo ma non grave il cuginetto della vittima.
6: Come temuto dai medici, c'è un secondo caso di difterite a Palermo e il cuginetto della bimba morta giovedì che con lei aveva avuto dei contatti. Le sue condizioni fortunatamente non preoccupano i medici, soprattutto grazie al vaccino a cui lui era stato sottoposto. Intanto i genitori della bimba sono al centro di una doppia inchiesta, quella della procura di Palermo che le accusa di omicidio colposo per omissione e quella della procura per i minorenni che sta valutando la loro responsabilità genitoriale. Intanto mercoledì sarà effettuata l'autopsia sul corpo della piccola, anche se ci sono pochi dubbi che la sua morte sia stata causata dalla difterite. Che non fosse vaccinata è stato verificato dai medici ma anche dall'ASP, motivo per il quale a dicembre sarebbe stata rimandata a casa dalla scuola materna. La procura per i minorenni ha disposto anche delle verifiche su tutti gli studenti delle scuole materne ed elementari della zona nord di Palermo per accertare se ci siano altri non vaccinati. La pediatra che aveva visitato la bimba, ascoltata dai magistrati, avrebbe raccontato la difficoltà di convincere i genitori a vaccinare i propri figli a causa della falsa credenza secondo la quale i vaccini causano l'autismo. Palermo, Agnese Ricata, GR1.
2: Ci fermiamo qui e ora la linea torna a Sabato Sport. Buon ascolto.
0: Sabato Sport.
1: Ancora con voi in diretta su Rai Radio 1 dopo il giornale radio. 16, ormai 6 minuti, Guido Ardone al microfono e ancora Max Gambino alla parte tecnica e naturalmente inamovibili Ombretta Conti in regia, Andrea Pistorio in redazione. Per chi non ci avesse seguito in precedenza, nel giorno in cui partono i campionati di Serie A e di Serie B, il calcio sarà soltanto il nostro punto d'arrivo, passando per molto altro. Tra un po' ci divideremo tra le qualifiche del Gran Premio d'Olanda della Formula 1 e ancora il racconto di Italia-Montenegro, europei di pallavolo femminile. Anzi, a tal proposito, chiederei un rapido aggiornamento a Manuela Collazzo sul volley, così riprendiamo il filo del discorso. A Göteborg sono in campo le azzurre di Velasco. Manuela.
7: Buon avvio delle ragazze di Velasco, conducono nel terzo set 12-7, sono avanti 2-0 nel conto dei parziali, li ribadiamo a 13-20 i primi due. A te.
1: Perfetto Manuela Collazzo, io invece ribadisco, rimbalzo di linea secondo tradizione senza passare per lo studio per i prossimi minuti. Da una parte l'inviato in Olanda Manuel Codignoni, qualifiche che sono in pieno svolgimento, e dall'altra Manuela Collazzo per questo terzo e speriamo ultimo set di Italia-Montenegro. Partiamo dai motori, partiamo da Manuel Codignoni, ancora a te.
8: D'accordo Guido, qui come sentirete in sottofondo dal rombo dei motori le qualifiche sono partite, davanti a tutti c'è una Ferrari, quella di Lewis Hamilton, 1.13.406, a un tempo però abbastanza alto rispetto ai rilievi cronometrici che si sono visti nella giornata di ieri sul giro secco, ed è destinato evidentemente ad essere migliorato da chi scenderà poi successivamente in pista. In seconda e terza posizione ci sono le due Red Bull di Lawson che sostituisce Hajar, infortunato al polso, e Verstappen ha un fondo UPI staccate di 3,181 millesimi, poi Leclerc quarto a 2 decimi con l'altra Ferrari, ma adesso stanno per arrivare sul traguardo le due McLaren con Lando Norris che infatti si mette davanti a tutti con il tempo di 1.13.0, e a breve arriveranno anche le due Mercedes con Kimi Antonelli che a questo proposito ha fatto segnare invece il giro più veloce, il parziale più veloce, vogliate scusare, nel primo settore. Mancano 10 minuti e 15 secondi al calare della bandiera scacchi per quello che riguarda il Q1. Tengo la linea ancora per un'altra ventina di secondi per aspettare la chiusura del giro appunto della McLaren di Piastri e delle Mercedes di Antonelli e Russell, e per poter avere dunque una fotografia abbastanza completa per quello che riguarda i tempi in questo primo tentativo nel corso del Q1. Davanti a tutti c'è Norris che viene superato in questo momento da Oscar Piastri, il suo compagno di squadra, dunque due McLaren al comando, ma sul rettilineo del traguardo c'è Kimi Antonelli che arriva a tagliare il traguardo e si piazza in terza posizione con il tempo di 1.13.1 a 285 millesimi da Oscar Piastri. Sta per arrivare anche George Russell che a sua volta fa segnare il secondo miglior tempo, dunque Piastri, McLaren comanda davanti a Russell, Mercedes, quindi Norris con l'altra McLaren e Antonelli con l'altra Mercedes, quinta la prima delle rosse con Hamilton, ottava la seconda Ferrari con Leclerc, 9 minuti e 25 al calare della bandiera scacchi del Q1. Torniamo nuovamente al volley.
7: Terzo set tra Italia e Montenegro, il Montenegro si sta riavvicinando anche approfittando di qualche affanno della nostra nazionale che non riesce a chiudere i propri attacchi, e poi al terzo tentativo ha attaccato in rete Nuakalor, decimo punto così del Montenegro, 13 sono i punti dell'Italia in questo terzo set, l'Italia che avanti 2-0 nel conto dei parziali, l'Italia che sta giocando anche con diverse seconde linee, se vogliamo chiamarle così, spazio comunque anche a ragazze che man mano nel corso del torneo troveranno meno possibilità di giocare. Montenegro prova a contrattaccare, attenta alla difesa dell'Italia con Fersino, però poi non viene concretizzato il lavoro del nostro libero, arriva l'undicesimo punto del Montenegro con l'Italia a 13, arriva anche il primo time out dell'intera sfida da parte del nostro CT Velasco, 13 Italia 11 Montenegro, terzo set, Italia avanti 2-0. Formula 1.
8: 8.25 al termine del Q1. I piloti al momento eliminati sono i due Cadillac, Bottila, Bottas e Perez, e poi Hülkenberg, Bortoleto, Gasly e Colapinto, ovvero sia i due Audi e i due Alpine, che però devono ancora far segnare i loro tempi. Infatti in questo momento arriva Hülkenberg sul traguardo, che scala la classifica e si porta in quinta posizione. Leclerc nuovamente sul traguardo, migliora il proprio rilievo cronometrico ed è quarto. Davanti a tutti continua a resistere la McLaren di Oscar Piastri, 1.12.8, che precede di 91 millesimi Russell, di 2 decimi il compagno di squadra Norris e di 4 e di 2 decimi sempre, vogliate scusare, l'altra Ferrari di Leclerc, con Hamilton che è scivolato indietro in nona posizione, stante anche il miglioramento del tempo fatto segnare in questo momento da Verstappen, che si posta in sesta posizione. Ma la situazione, come detto, è decisamente fluida e in questa fase non è tanto importante essere davanti ma non essere dietro. Può sembrare un controsenso, ma non è così. 7.30 al calare della bandiera a scacchi del Q1, comanda Piastri davanti a Russell e Norris, Leclerc quarto, Hamilton decimo, nuovamente volley, Emanuela Collazzo.
7: Dopo il time out l'Italia è tornata in campo e ha messo a terra un pallone importante, colpo vincente di Antropova, 14° punto delle azzurre, 11 punti del Montenegro, che riceve adesso il servizio di Nuakalor, poi l'attacco vincente al centro di Budrak e non arriva in difesa la nostra palleggiatrice Alessia Orro. Arriva invece il 12° punto del Montenegro, rimesso nel set da qualche affanno da parte delle nostre. 14 Italia, 12 Montenegro, terzo set, Italia avanti 2-0, ancora Formula 1.
8: Manca solo Bortoleto a far segnare un tempo buono, perché ha dovuto abortire il pilota dell'Audi il suo primo tentativo per un errore e dunque in questo momento è in ultima posizione. Gli eliminati al pari di Bortoleto provvisoriamente sono Berman e Ocon con le due Haas, Stroll con l'Aston Martin, Bottas e Perez con la Cadillac, ma come detto c'è ancora tempo per tutti quanti per poter migliorare i propri rilievi cronometrici, in particolare proprio per Bortoleto, che in questo momento sta girando più o meno sugli stessi tempi di Sainz, che al momento è 16°, dunque non una gran prestazione al momento del pilota brasiliano, che è stato campione di Formula 3 e di Formula 2 e che in questo momento sta facendo un po' più di fatica, considerato che il proprio compagno di squadra Hülkenberg è 7°. Bortoleto arriva sul traguardo con l'Audi, 17°, al momento dunque è fuori dalla zona passaggio del turno ed è virtualmente eliminato a 5.50 al calare della bandiera a scacchi, al pari, come detto, delle due Haas di Berman e Ocon, delle due Cadillac di Bottas e Perez e dell'Aston Martin di Lance Stroll, a cui è stato cancellato un tempo per track limits. Davanti a tutti resiste il miglior tempo di Piastri davanti a Russell e Norris, le Ferrari, quarto Leclerc, decimo Hamilton, autore peraltro anche di un lungo, attenzione, in curva 12 con un grande bloccaggio di pneumatici, ma soprattutto con un'escursione nella sabbia, e sappiamo quanto la sabbia di Zandvoort possa essere pericolosa per l'integrità delle vetture. Sia Sainz nel corso delle prove libere che Antonelli nel corso della qualifica sprint hanno assaggiato la via di fuga nella medesima curva, riportando dei danni significativi al fondo, ma vedremo. L'escursione non è stata particolarmente violenta di Hamilton, ci auguriamo che la sua Ferrari sia in perfetta efficienza. 5 minuti al termine, comanda Piastri davanti a Russell e Norris, nuovamente Italia-Montenegro, Manuela Collazzo.
7: 16 Italia, 13 Montenegro nel terzo set, 2-0 il conto dei parziali a favore delle azzurre, che non riescono a chiudere il proprio attacco e subiscono invece il colpo di Perovic, opposto del Montenegro. Montenegro dunque che si tiene lì a meno 2, 14-16, doppio cambio azzurro, c'è la palleggiatrice Carlotta Cambi, c'è l'opposta ad Igue, fuori Orro e Egonu, dunque così sta giocando adesso Velasco. Cambi proprio chiama l'attacco al centro di Denis Meli, che ottiene il cambio palla per l'Italia. Italia che comunque appare in controllo, 17 i punti della nostra nazionale, 14 quelli del Montenegro, siamo nel terzo set, l'Italia è avanti 2-0, ancora Formula 1.
8: Fase di stanca in pista, poche vetture sul tracciato, 4.10 al termine del Q1, con le eliminazioni momentanee di Bortoleto, Berman, Ocon, Bottas, Perez e Stroll, il miglior tempo di Oscar Piastri al momento. C'è la Ferrari di Hamilton, ma anche le due McLaren di Piastri e Norris sul tracciato. Ricordiamo che insomma, il traffico è un problema su questa pista, perché è una pista molto breve, abbastanza stretta, e soprattutto nel Q1, quando ci sono 22 vetture che devono cercare di fare il tempo, è importante anche scegliere il momento giusto in cui entrare in pista per evitare insomma di trovarsi incasinati nel traffico, e questo è il motivo per cui immagino chi vuole cercare di migliorare, soprattutto Hamilton, è già sul tracciato pronto a lanciarsi. Gli altri big lo faranno qualora ritenessero necessario doverlo fare più avanti. 3 minuti e 20 al calare della bandiera a scacchi, resiste Piastri là davanti con 91 millesimi di vantaggio su Norris, su Russell, 2 decimi su Norris, 4 Leclerc, 10° Hamilton, che non è del tutto al sicuro. E torniamo nuovamente al volley.
7: Ancora Djurovic colpisce al centro per il Montenegro, ma l'Italia ottiene immediatamente il cambio palla con l'attacco in diagonale di Stella Nervini. 19° punto azzurro, 15 i punti del Montenegro in questo terzo set. 2-0 il conto dei parziali a favore delle ragazze di Velasco. Velasco che sta mandando in campo in questa seconda sfida del girone diverse giocatrici che non troveranno presumibilmente spazio nel momento in cui la competizione diventerà una fase eliminazione diretta. Sbaglia il suo servizio Denis Meli, manda in rete, concede il 16° punto al Montenegro in battuta con Djurovic. 19 punti dell'Italia in questo terzo set, che comunque l'Italia sembra in grado di gestire senza alcun problema. L'Italia che comanda 2-0 nel conto dei parziali. Ancora Formula 1,
8: dove la situazione è immutata rispetto a come ci eravamo lasciati in precedenza, ma la notizia, se vogliamo, è che Kimi Antonelli entra in pista, evidentemente non sicuro non tanto del suo posizionamento, perché al momento è quinto e dunque ampiamente dentro il taglio, ma probabilmente alla ricerca di quello che è il feeling migliore con la vettura per affinare quelli che sono i meccanismi. Scende in pista quando mancano 2 minuti al calare della bandiera a scacchi, e con Nico Hülkenberg che fa segnare addirittura il parziale record nel secondo settore. Si trova un po' di traffico adesso, dobbiamo dire, all'uscita di curva 10, e questo potrebbe, diciamo, dargli un po' di problemi in vista dell'arrivo sul traguardo. Ma Hülkenberg al momento è settimo, dunque di fatto non ha problemi di passaggio del turno. Supera Hamilton, che gli dà anche una buona scia, arriva sul traguardo ma non si migliora, resta in sesta posizione, considerato appunto il fatto che aveva trovato questo po' di traffico. 1 minuto e mezzo al calare della bandiera a scacchi. Direi di ritornare da Manuela Collazzo, così poi avremo tempo e modo di potervi dare le eliminazioni. Manuela, a te, volley.
7: Grazie Manuel per raccontarvi dell'attacco lungolinea ottimo di Adigue, che ha portato l'Italia a quota 21 in questo terzo set. Forse troppo interna la difesa del libero del Montenegro Zenovic, fatto sta che l'Italia si porta a quota 21, Montenegro a quota 17. Stella Nervini al servizio per la nostra nazionale che comanda nel conto dei parziali 2-0, che è vicinissima ormai al successo in questa seconda sfida della fase a gironi. A te Manuel, Formula 1.
8: Grazie Manuela Collazzo, tempismo perfetto perché siamo all'ultimo minuto sostanzialmente prima del calare della bandiera a scacchi, con Lando Norris che fa segnare il parziale record nel secondo settore. Si era migliorato anche nel primo ma non nel terzo, e dunque guadagna posizioni ma è secondo, non riesce ad insidiare il tempo di Oscar Piastri, anche lui è in pista. Le due McLaren dunque sono al comando in questo Q1, ma come sempre accade l'attenzione in questi casi va dedicata non tanto a quello che succede davanti ma a quello che succede dietro. Hamilton sul traguardo prende tutta la scia della vettura di Russell fino all'ultimo per cercare di migliorare, e la manovra ha avuto successo perché si piazza in seconda posizione il pilota della Ferrari ad appena 63 millesimi da Oscar Piastri, che con un solo giro buono a disposizione è riuscito comunque a trovare un ottimo spunto. Hamilton secondo, Leclerc quinto, dunque con Kimi Antonelli che è scivolato indietro in nona posizione, Verstappen è 11°, resta ai box. La Red Bull è evidentemente fiduciosa del fatto che questo tempo gli possa passare per rientrare nei primi 16. Al momento gli eliminati sarebbero i due della Aston Martin, Alonso e Stroll, la Haas di Berman, la Williams di Sainz, un weekend terribile per il pilota spagnolo, e le due Cadillac di Bottas e Perez. Ma proprio lo stesso Sainz adesso, nel momento in cui va a calare la bandiera a scacchi, cerca di arrivare sul traguardo provando a migliorare il proprio tempo, lo fa ma non abbastanza, è 17° e dunque ufficialmente eliminato al pari di Lance Stroll, perché anche lui va a prendere la bandiera a scacchi. Uno sguardo al monitor dei tempi ci fa capire che non ci sono altri piloti che si stanno migliorando, e allora vi ufficializziamo le eliminazioni di Sainz con la Williams, Alonso e Stroll con le due Aston Martin, Berman con la Haas, Bottas e Perez con le due Cadillac. Il miglior tempo è quello di Oscar Piastri con la McLaren, 1:12.610, un tempo comunque di 1 secondo e 1 più alto rispetto alla pole di ieri nella qualifica sprint. Le Ferrari, Hamilton secondo, Leclerc sesto, Antonelli all'ultimo tuffo si è migliorato ed ha portato la sua Mercedes in quinta posizione, a meno di 1° dal compagno di squadra Russell quarto. Ora ci sarà l'intervallo tra Q1 e Q2, quale pausa migliore per poter raccontare presumibilmente il finale d'Italia-Montenegro? Manuela?
7: Assolutamente Manuel, anche perché siamo a 2 punti dal match per l'Italia, arriva il match point grazie a Gaia Giovannini che con il suo attacco passa tra le mani del muro del Montenegro, evidentemente muro aperto, e allora arriva il 24esimo punto della nostra nazionale. 19 sono i punti del Montenegro, l'Italia che può chiudere dunque i conti e portarsi a casa un altro successo. Carlotta cambia al servizio, profonda la sua battuta, prova ad attaccare il Montenegro, tiene la difesa di Fersino, poi c'è un bagger lunghissimo che arriva nell'altra metà campo, quella del Montenegro, che contrattacca, ma ancora molto attenta Fersino, il nostro libero, ancora Gaia Giovannini, secondo attacco consecutivo di Gaia Giovannini e 25esimo punto per l'Italia, quel che conta. 25 Italia, 19 Montenegro, si chiude così il terzo set. Ribadiamo i parziali: 25-13, 25-20, 25-19, il secondo successo in altrettante partite per la nazionale di Velasco. Le campionesse olimpiche e mondiali non hanno deluso le aspettative, erano largamente favorite anche in questa seconda gara del girone, un primo set dominato lasciando le rivali a 13 e poi, come abbiamo visto anche ieri con la Croazia, qualche passaggio a vuoto nel secondo e terzo set, forse anche inevitabile, ma c'è anche da dire che Velasco ha proposto una formazione diversa rispetto a quella di ieri, dando fin da subito spazio a Meli al centro al posto di Farra, a Nervini in posto 4 per Silla, e poi ha cambiato man mano formazione, e il fatto che abbia chiuso il match Giovannini fa capire che sono stati davvero diversi i cambi di Velasco, che ha dato spazio a tutte le sue ragazze in questa seconda gara del girone, che l'Italia ha vinto nettamente 3-0 sul Montenegro, non tradendo dunque le aspettative, e domani sfiderà le padrone di casa della Svezia alle ore 18, e la Svezia porta un nome importante, quello di Isabel Hawk, che è l'opposta di Conegliano e dunque gioca da anni in Italia. L'Italia che batte Montenegro 3-0, a domani per Italia-Svezia. Guido.
1: Grazie e appuntamento a domani con Manuela Collazzo, che dunque farà parte ovviamente della scaletta di Domenica Sport. 21 minuti e nessun gol fino a questo momento nelle tre partite di Premier League che sono iniziate appunto alle 16. Everton Crystal Palace, Ipswich Sunderland e Nottingham Forest Leeds, tutte sullo 0-0. La vittoria sorprendente del neopromosso al City 2-0 sul Manchester United. Archiviamo per oggi il capitolo volley, europei femminili con questa seconda bella convincente vittoria dell'Italia, e tra un po' ovviamente riprenderemo quello legato alla Formula 1 con la Q2, la seconda parte delle qualifiche del Gran Premio d'Olanda con l'inviato Manuel Codignoni, passando però per la voce sempre piacevole da ritrovare, quella di Daniele Silvestri.

0: alla fine 24 anni ben portati per questo brano di Daniele Silvestri, Il mio nemico. 16:25 minuti, Rai Radio 1. Abbiamo detto che va in archivio per oggi il capitolo volley con gli europei femminili, con la vittoria in 3-7 dell'Italia sul Montenegro. Domani le ragazze di Velasco contro la Svezia, e tornerà con noi nel corso di Domenica Sport a quel punto Manuela Collazzo. Va avanti ovviamente la Formula 1 in pochi flash, le ambizioni e anche qualche indicazione di formazione. Dicevo prima delle parole di Luciano Spalletti alla vigilia dell'esordio della sua Juventus domani alle 18:30 in casa della Frosinone, titolari dal primo minuto due dei nuovi acquisti. In un caso in realtà si tratta di un ritorno, comunque partiranno appunto nella formazione titolare Vicario tra i pali e agli antipodi Colomani in avanti. Prima davamo un po' la notizia da titolo, il gap con l'Inter ridotto, in realtà Spalletti è stato ben più articolato, i nerazzurri sono sempre avanti ma noi siamo molto migliorati, quanto è distante l'Inter lo capiremo nelle prossime settimane. Sono le premesse di una stagione che comincerà, e ripresa la stagione della Formula 1 dopo 4 settimane di pausa, è già ripresa in questo lungo weekend con la sprint di questa tarda mattinata, con le qualifiche che sono in corso. Torniamo al Gran Premio d'Olanda in vista della gara classica di domani dal nostro inviato Manuel Codignoni. Ancora a te.
1: Eh sì, perché è partito anche il Q2, si gira oramai da un minuto e mezzo circa, anche se molti piloti, come lo stesso Verstappen che in questo momento passa davanti alla nostra postazione, sceglie di utilizzare la tattica del doppio giro di riscaldamento, proprio perché le temperature sono abbastanza basse e c'è bisogno, insomma, di far lavorare le gomme al meglio per portarle in temperatura in quello che è l'esercizio forse più complicato della Formula 1 moderna. Ricordiamo il miglior tempo di Oscar Piastri nel corso del Q1, 1:12:06. Ricordiamo le eliminazioni di Carlos Sainz, Fernando Alonso, Lance Stroll, Ollie Burman, Valtteri Bottas e Sergio Perez, e ricordiamo, anzi lo diciamo per la prima volta visto che non l'abbiamo ancora detto, che vicino a noi c'è un amico personale, un amico di Rai Radio 1 che mi ha raggiunto facendosi la camminata dalla sala stampa alla postazione per aiutarci nel racconto di questa Q2, Alessandro Gargantini, firma di punta di Autosprint. Alessandro, ben ritrovato.
2: Ciao Manuel, buon pomeriggio a tutti.
1: Allora, che cosa ci ha detto questa prima fase delle qualifiche? Ci ha detto che, insomma, la McLaren sul giro secco sembra esserci molto bene, anche perché Piastri ha avuto, diciamo, la necessità di un solo giro per poter mettere la macchina là davanti, ma sono tutti attaccati sostanzialmente.
2: Assolutamente, sappiamo che la qualifica su questa pista è decisiva. Nelle precedenti edizioni, da quando si è tornato a correre a Zandvoort, chi ha fatto la pole position poi ha vinto il Gran Premio. Quindi c'è molto focus, perché questa fase del fine settimana è decisamente importante.
1: E l'abbiamo visto anche nella sprint, insomma, in 24 giri, 22 macchine sul tracciato, due soli sorpassi. Uno alla prima curva, il sorpasso di Kimi Antonelli ai danni di Oscar Piastri, e poi il bel sorpasso di Leclerc su Lando Norris nel finale, condito anche però dal fatto che Lando Norris era in palese difficoltà in quella fase. Iniziano però ad arrivare i tempi, attenzione perché cominciano anche ad abbassarsi. Davanti a tutti c'è George Russell, l'autore della pole position ieri della gara sprint, 1:11:09, e questo inizia ad essere un giro importante considerato che la pole di ieri è stato 1:11:05, a 4 decimi, dunque con una paga abbastanza importante, il suo compagno di squadra Kimi Antonelli, poi Hülkenberg, Verstappen, che però insomma è un tempo che non ha senso perché parliamo di un tempo di 9 secondi più alto rispetto a quello di Russell, ovvero sia sta facendo scaldare gli pneumatici, ha fatto scaldare gli pneumatici due volte come dicevamo, adesso si sta per andare a lanciare. Sono in pista anche le Ferrari di Hamilton e Leclerc, vedremo se anche loro opteranno per la tattica del doppio giro di riscaldamento. Di certo adesso Verstappen arriva alla staccata di

0: 11, dove insomma abbiamo visto molti piloti andare un po' in difficoltà, curva 12, curva 13, la 14 e poi sulla traguardo Verstappen che porta la sua Red Bull in terza posizione, 1:12.6, staccato di 6 decimi. Di certo Alessandro Gargantini, il tempo di Russell comincia ad essere un benchmark importante.
1: Sì, è un benchmark importante, si inizia a fare selezione, questa fase è una fase importante, adesso vediamo anche come si posizioneranno i piloti della Ferrari, che sono molto attesi dopo l'ottima sprint race di Leclerc.
0: E però devono farlo presto il tempo, perché alzando lo sguardo dalla nostra postazione vediamo delle nubi minacciose che si avvicinano con abbastanza rapidità dal mare. Qui siamo proprio sulle rive del Mare del Nord, il vento è molto presente, è importante, lo abbiamo visto nel termine della sprint race, in 2 minuti il cielo si è chiuso ed è arrivata la pioggia, è arrivata pochi istanti dopo che Russell aveva tagliato il traguardo, ma può succedere ed è importante in qualifica cercare di fare il giro quanto prima possibile, un giro quantomeno in questa fase per poter arrivare poi al Q3, perché se dovesse arrivare la pioggia adesso, ma a pioggia anche nel Q3 uguale per tutti, è un conto, ma se adesso si dovesse fare il giro col bagnato mentre ci sono altri piloti che l'hanno fatto con l'asciutto, Savasandira potrebbe essere un problema, e questo lo sanno i piloti in pista. Infatti Leclerc record nel secondo settore, Norris record nel primo settore, Leclerc adesso è nella fase finale della pista, curva 13 che è stata fatale anche nel Q1 a Hamilton che ha fatto un'escursione fuori pista, così come ieri sia Sainz che Antonelli. Leclerc sul traguardo scala la classifica, miglior tempo 1:11.9, 49 millesimi di vantaggio su Russell, 4 decimi e 80 millesimi su Kimi Antonelli. Sta per arrivare però Norris, che sta facendo una riga fucsia per quello che riguarda i propri tempi, ovvero sia parziale record nel primo e nel secondo settore anche se gli viene tolto, e Norris a sua volta si porta al comando 1:11.8, anche un po' di track evolution probabilmente in questa fase con la pista che si va via via gommando dopo essere stata lavata dalla pioggia di cui vi parlavamo poco fa. Hamilton quarto a 1 decimo, 4 piloti in 110 millesimi, aspettiamo solamente l'arrivo sul traguardo di Oscar Piastri e poi avremo una fotografia completa. Piastri che si porta al comando 1:11.8, Piastri il vincitore qui della gara dell'anno scorso, la gara in cui aveva portato il pilota australiano al massimo vantaggio nei confronti del proprio rivale per il mondiale all'epoca, ovvero sia Lando Norris. Oscar Piastri 1:11.8 davanti a tutti, siamo di fatto poco prima della metà del Q2, 26 millesimi di vantaggio su Norris, 76 millesimi di vantaggio su Leclerc con la prima delle due Ferrari, poi Russell a 1:25, Hamilton a 136 millesimi e il più staccato è Kimi Antonelli a mezzo secondo, che non ha azzeccato il giro Alessandro Gargantini, no? Perché i primi cinque sono in meno di 1:15, Antonelli è lì dietro.
1: Sì, assolutamente. Adesso vedremo come si comporterà il pilota bolognese, fino a questo momento non è stato al 100% del suo livello di performance abituale, probabilmente condizionato da un'uscita nella ghiaia dove ieri aveva rovinato il fondo in fase di qualifica. La sprint race è stata buona, adesso vediamo come si comporta in qualifica. Comunque sono molto fiducioso che anche Antonelli saprà giocare le sue carte su questa pista.
0: Di solito spesso si dice, cioè io non sono un pilota da simulatore, diciamo così, no? Che quando commetti un errore poi la cosa più problematica è quella di cercare di ritrovare la confidenza, perché la fiducia, anzi lo stavo dicendo all'inglese, confidence, no? Perché questo è uno sport in cui si va al limite, ma il limite spesso e volentieri è sottile, esile come un foglio di carta velina, e dunque arrivare a potersi giocare al 101-102% possibilità di fare la pole è un esercizio molto complicato, soprattutto se hai già sentito l'odore del fuoco, se ti sei scottato, no? Quindi probabilmente Antonelli sta cercando di ricostruire la sua fiducia pian pianino, conscio del fatto che sostanzialmente fino al Q3 non gli serve arrivare al 101-102%.
1: Assolutamente, bisogna sottolineare il fatto che Antonelli però ha dimostrato una grossa solidità sotto l'aspetto mentale, saputo di saper reagire, è un ragazzo molto solido che non mi aspetto che riuscirà comunque a riportarsi sui livelli di Russell molto velocemente.
0: Anche perché l'abbiamo detto, questa è una gara in cui la pole position è fondamentale per poter ben figurare al Gran Premio, perché i sorpassi sono molto complicati, e questo ci dice anche insomma che poi anche l'elaborazione delle strategie sarà un aspetto cruciale, perché la posizione in pista spesso e volentieri vale anche più dei calcoli teorici che vengono fatti quando all'inizio della gara, anzi prima della gara, vengono stabiliti in fase di briefing il famoso plan A, plan B, plan C, piano A, piano B, piano C, perché se poi la strategia stabilita al computer tecnicamente la più veloce, teoricamente la più veloce, ti rimanda in pista in mezzo a dei piloti più lenti, tutto quanto va a carte 48. 6:20 al calare della bandiera scacchi nel Q2. Situazione di stasi in questo momento, perché non c'è sostanzialmente nessuno in pista, ci sono solamente le due Audi che però immagino rientreranno ai box, anzi no, probabilmente si lanciano, perché Hülkenberg è passato adesso a tutta velocità sotto la nostra postazione, dunque hanno sfalsato i loro tempi. No, Hülkenberg va ai box e anche Bortoleto stava andando forte, ma non così forte. Allora, momento ideale per fare un recap. Davanti a tutti ci sono le due McLaren, 1:11.8, Oscar Piastri, pole position provvisoria, anche se siamo ancora solamente nel Q2, Norris è staccato di 26 millesimi, Leclerc terzo con la prima delle due Ferrari a 76 millesimi, tre piloti in tre quarti di decimo, quarto è Russell con la Mercedes e quinto Hamilton con la Ferrari, cinque piloti in 136 millesimi, seguono poi Antonelli a mezzo secondo, Lindblad sesto con la Racing Bulls, Bortoleto settimo con la Audi, Verstappen nono con la Red Bull e Lawson decimo con l'altra Red Bull. Notevole il fatto, Alessandro Gargantini, che Lawson con la Racing Bulls sia avanti sia a Verstappen che al suo ex compagno di squadra Lawson, che guidano la Red Bull. E non è la prima volta che succede che la casa satellite tra virgolette vada più veloce della casa madre.
1: Non è la prima volta, oggi abbiamo visto anche, diciamo, il duello tra Lawson passato alla Red Bull e Lindblad che è rimasto alla Racing Bulls e ha fatto meglio del pilota neozelandese, anche se nel corso di fine settimana Lawson ha dato una buona prova di sé, nettamente migliore rispetto a quando l'anno scorso aveva esordito sulla Red Bull.
0: E quindi, diciamo, ha le possibilità, insomma, di farsi vedere sfruttando l'infortunio di Isaac Hajar, che è comunque presente qua ai box a Zandvoort con un polso fasciato, un misterioso infortunio al polso. Ed è curioso anche, insomma, citare i corsi e ricorsi storici, no? Perché Alessandro Gargantini, lì a Lawson esordì in Formula 1 con la Racing Bulls 2 anni fa, se non ricordo male, proprio per via di un infortunio al polso patito qua in Ungheria da parte di Daniel Ricciardo.
1: Assolutamente, quindi chi di polso perisce di polso perisce, no? No, adesso parte
0: un pilota di polso.
1: Un pilota di polso. Rispetto alla prima volta nella quale aveva fatto un paio di corse al fianco di Verstappen ed era nettamente ampio il divario tra Lawson e Verstappen, questa volta i distacchi sono molto vicini. C'è da dire che Verstappen usa giocare le sue carte nella parte finale decisiva del turno, quindi bisogna aspettare alla fine per trarre una conclusione. Certamente vedere Lindblad davanti alle due Red Bull fa pensare che, insomma, la Red Bull abbia ancora da giocare le sue carte.
0: Una volta i vecchi giornalisti dicevano si sono tenuti qualche decimo nel taschino della giacca. Chiaro che non hanno, sono taschini virtuali quelli delle tute dei piloti di Formula 1, però può avere un senso. 3:30, fra poco abbiamo fatto un po' di salotto perché non c'è stata grande azione, ma adesso fra poco inizierà l'azione, perché sono sostanzialmente quasi tutti quanti in pista, restano ai box solo Lindblad, Bortoleto, Gasly, Tsunoda e Colapinto, avranno tempo anche loro di andarsi a rilanciare. Uno sguardo alle temperature ci dice che nonostante il cielo sia diventato sempre più minaccioso davanti a noi, si resta sempre a 18 gradi la temperatura dell'aria, e questo farà un po' invidia, diciamo, a chi ancora in Italia preda della morsa del caldo, soprattutto al centro-sud, e 32 gradi la temperatura dell'asfalto, che è rimasta più o meno costante da ieri. Non ci sono state grosse escursioni, se escludiamo la sprint race di questa mattina che si è chiusa con 25 gradi, ma lì perché per l'appunto stava per arrivare la pioggia. Allora, si lanciano le McLaren, si lancia anche Verstappen, che è, manco a dirlo, il più tifato da queste parti. Questo è l'ultimo anno, lo abbiamo detto anche in precedenza, che ci sarà il Gran Premio d'Olanda a Zandvoort. Dal prossimo anno questa pista uscirà dal calendario e dunque ci tiene più che mai l'eroe di casa a poter affrontare, diciamo, al meglio questo Gran Premio. Trova un po' di traffico l'Alpine di Gasly, che però non dovrebbe avergli dato granché fastidio, anche se non è facile perché questa è una pista molto stretta, una pista un po' da macchinine finte radiocomandate con queste sopraelevate, sinuosa, tortuosa, una pista più da Formula 3, Alessandro Gargantini. Beh, che da Formula 1
1: è sempre stata l'università della Formula 3 la pista di Zandvoort. Tra l'altro Verstappen fu l'ultimo vincitore del Master di Formula 3 qui davanti al suo pubblico. Adesso nelle fasi decisive della Q2, l'importante in questo momento è soltanto strappare il biglietto per accedere alla Q3, quindi sta cercando di mettere insieme un giro adeguato per poi giocarsi le proprie carte nella fase decisiva. Certo, è fresco di rinnovo di contratto, ha prolungato il proprio accordo con la Red Bull, ci terrà particolarmente a fare bene.
0: Paga 3 decimi intanto Kimi Antonelli al secondo rilievo cronometrico, ma ne paga appena 40 e di millesimi. Verstappen invece sul traguardo, gran tempo di Max Verstappen che dunque si va a piazzare in terza posizione. Attenzione a Piastri che però abbassa ulteriormente il limite con un 1.11.6, migliora se stesso il pilota australiano della McLaren e dunque consolida la propria prima posizione con 2 decimi sul compagno di squadra Norris, che a sua volta però sta arrivando adesso sul traguardo e gli toglie il miglior tempo, 1.11.628. Ci stiamo avvicinando al limite di ieri, la pole di Russell nella gara sprint che era di 1.11.567. Verstappen dunque retrocede a 2 decimi, così come Leclerc, Antonelli e Russell. Antonelli è quinto a 2 decimi, dunque di fatto si è messo davanti al compagno di squadra Russell, portandosi in una situazione di relativa sicurezza, perché quando mancano 50 secondi al calare delle bandiere a scacchi, gli eliminati al momento sono Gasly con l'Alpine, Tsunoda con la Racing Bulls, Hülkenberg con la Audi, Colapinto con l'Alpine, Ocon con la Haas e Albon con la Williams. Bortoleto si è migliorato nel primo ma non nel secondo settore, così come Pierre Gasly, che in questo momento è leggermente sopra i tempi di Bortoleto, che sarebbe l'ultimo dei piloti qualificati, ma è da seguire in apnea sostanzialmente questa ultima fase, perché adesso è il momento per chi deve cercare di fare il tempo del cosiddetto giro della morte. Bortoleto trova un gran giro, nono, migliora la propria posizione e soprattutto si mette dietro Lindblad, che a questo momento diventa pilota a rischio. Gasly undicesimo, non riesce a fare il tempo e dunque è ufficialmente il primo degli eliminati, anche se ancora non è calata la bandiera a scacchi. Aspettiamo adesso anche l'arrivo sul traguardo di Franco Colapinto, che però abortisce il proprio giro, evidentemente un errore. Dunque le due Alpine sono ufficialmente eliminate in questo momento. Uno sguardo a chi sta ancora provando a migliorare, credo che non ci sia nessuno in realtà, perché Albon ha preso la via dei box, Yuki Tsunoda è già nel suo cool down lap, così come Nico Hülkenberg e così come anche Esteban Ocon. E allora, miglior tempo di Lando Norris, 1.11.628, 13 millesimi più rapido rispetto a Piastri, 2 decimi su Verstappen. Le Ferrari, quarto Leclerc, settimo Hamilton, entrambe le Ferrari passeranno il turno, mentre intanto la regia ci ripropone un altro errore di Lewis Hamilton, che questa volta non finisce sulla via di fuga ma arriva lungo in curva 1, va al bloccaggio ed è costretto ad abortire il giro, alla pari anche di George Russell, che invece va a tira dritto e rischia anche di andare a muro. Tra l'altro è stato molto fortunato Russell qua.
1: Sì, è stato molto fortunato, è stato anche agevolato dal fatto che adesso abbiano messo l'asfalto nella parte diritta della via di fuga, che gli ha consentito poi di trovarsi nella parte esterna pulita e ritrovare la pista senza particolari danni. Abbiamo visto, Manuel, che i valori poi alla fine sono tornati, no? Le gerarchie reali in pista le vediamo perfettamente in maniera molto limpida, con le prime 4 squadre nettamente davanti a tutti, e l'abbiamo visto anche nella spin race, quando Gasly, che era il primo dei piloti non, diciamo, delle squadre di prima fascia, ha concluso a 40 secondi dal vincitore, con un gap di 30 secondi rispetto alla macchina davanti. Quindi insomma c'è veramente un grosso divario tra i primi 4 team di prima fascia e gli altri.
0: E del resto, quando si arriva, diciamo, al momento del quaglio, come si dice in gergo, il cronometro non mente. Si giocheranno la pole position le due McLaren di Norris e Piastri, le due Ferrari di Leclerc e Hamilton, che hanno passato il taglio con il 4° e il 7° posto, le due Mercedes di Antonelli e Russell, le due Red Bull di Verstappen e Lawson, l'Audi di Bortoleto e la Racing Bulls di Lindblad. Eliminati Gasly, Tsunoda, Hülkenberg, Colapinto e Ocon e Albon. Noi ci fermiamo, torniamo allo studio a breve per il Q3, per la caccia alla pole.
2: Grazie, a tra pochissimo Manuel Codignoni, sempre con Alessandro Gargantini, che salutiamo anche da studio per andare a raccontare in diretta questa 12ª pole stagionale. Intanto, in questo fine settimana, ad aprire le danze, non soltanto ad aprire i battenti, non soltanto la nostra Serie A e la Premier League, ma anche tra i 5 principali campionati europei la Ligue 1, che comincia con un piccolo grande caso legato alla partita, proprio all'esordio dei campioni in carica del Paris Saint-Germain, inizialmente al Parco dei Principi in casa contro il Rennes, ma le pessime condizioni del manto erboso dell'impianto parigino hanno portato all'inversione di parco di campo, quindi la gara si giocherà al Roazhon Park, per l'appunto, dunque in casa del Rennes. Piccolo particolare, però, non è stata ancora ufficializzata la controinversione per la gara di ritorno, quindi Luis Enrique, tecnico della formazione campione in carica, è stato piuttosto duro in conferenza stampa alla vigilia, ha detto: ora regolamento alla mano, bisognerebbe garantire appunto l'alternanza, una in casa, una in trasferta. È stato fatto un po' un pasticcio, ovviamente arriveranno, presumiamo, decisioni per porre rimedio a questo fuori programma del campionato francese. Per ora tutto da programma invece in Premier League, si gioca 1-1 al 43esimo del primo tempo tra Ipswich e Sunderland. Pochi istanti fa il vantaggio dell'Everton 1-0 sul Crystal Palace, stesso minuto del primo tempo, le gare sono iniziate in contemporanea alle 16, non è cambiata invece la situazione, dunque 0-0 tra Nottingham Forest e Leeds. Per quanto riguarda il Manchester City, l'esordio in campionato ci sarà domani alle 15 in casa contro il Bournemouth, specificavo perché l'esordio stagionale c'è già stato, purtroppo per la squadra guidata da Enzo Maresca la dura sconfitta nel Community Shield a Cardiff contro l'Arsenal che si è imposto 3-0, arrivavo al City per arrivare anche a una delle costole degli Oasis, qui ovviamente da solista Liam Gallagher con One of Us.

0: visto che di atletica parlavamo nella primissima parte di trasmissione, è giusto dirvi che pochi minuti fa Jimbo Tamberi, che neanche una settimana fa si è confermato campione d'Europa a Birmingham, ovviamente nel suo salto in alto, ha vinto anche la tappa polacca della Diamond Leagues saltando 2.31 al terzo e ultimo tentativo. 16.47 il GR1 delle 17 andrà sì in onda regolarmente, ma con qualche minuto di ritardo, di differita per così dire, per darvi la possibilità di seguire davvero istante dopo istante la caccia alla pole del 12° appuntamento stagionale della Formula 1 e il Gran Premio d'Olanda in vista della gara classica di domani, per cui senza pause fino alla fine. Ringraziamo i colleghi del giornale radio come sempre per la disponibilità. Torniamo sul circuito di Zandvoort da Manuel Codignoni, affiancato ancora da Alessandro Gargantini fino alla pole. Manuel, a te.
1: Verstappen che anticipa, viene un po' da ridere andando a raccontare quello che è appena successo, che è entrato diciamo nella corsia dei box tagliando leggermente la strada a Russell e prevenendo quello che sarebbe potuto succedere ha detto: io immagino che Russell adesso si metterà a piangere con il suo box per un unsafe release, ma di questo non si tratta. Alessandro Gargantini, al di là di un Verstappen che insomma, come si dice in alcune parti d'Italia, è un po' tagliato con l'accetta in certe sue dichiarazioni, c'è da dire che Russell non ha tanti amici nel paddock.
2: No, non ha tanti amici, però è geniale l'uscita di Verstappen, che se dovessero riferirla a Russell ci verrà ancora peggio.
1: Tra i due poi non scorre particolare buon sangue. Ricordiamo anche insomma che un paio d'anni fa ci fu Russell che tacciò Verstappen di minacce fisiche, addirittura lo accusò e poi fu anche sbugiardato, diciamo, da... qui probabilmente si parla della pioggia. Intorno ai 4-5 minuti nella sessione potrebbe arrivare pioggia. Questa è l'indicazione che l'ingegnere di pista di George Russell va a consegnare al proprio pilota e questo è il motivo per cui sono tutti quanti già in pista, e in particolare Kimi Antonelli e George Russell con le due Mercedes erano stati i primi a cercare di buttarsi dentro. Poi c'è stato l'affair Verstappen che è andato a splittare le due vetture. Doppio giro di riscaldamento anche in questo caso per i piloti, perché mancano 10 minuti e 40 al calare della bandiera a scacchi e non ci sono ancora tempi, proprio perché tutti quanti stanno facendo un po' di fatica a portare in temperatura gli pneumatici e le temperature sono leggermente calate di un paio di gradi. Siamo adesso a 30 gradi la temperatura della tracciata. Alessandro Gargantini, possono sembrare minuzie, ma anche un grado può fare la differenza.
2: Può fare la differenza. Importante quello che dicevamo prima, l'evoluzione della situazione meteo, il vento è un po' calato perché prima era 11 km orari, adesso è sceso a 5. Vedremo se riusciamo a finire la sessione senza pioggia, oppure i piloti dovranno velocizzare l'operazione e fare anticipare i tempi, no? Magari adesso apriamo la finestra e proviamo a mettere la mano fuori per vedere se
1: alla vecchia maniera. Esatto, alla vecchia maniera. Diciamo che il termometro, al di là di quello che vediamo, al di là del vetro, ce l'abbiamo anche dalla tribuna gremita davanti a noi. Quando i tifosi inizieranno a mettersi gli impermeabili, loro non sono fortunati come noi che stiamo al coperto, allora capiremo che potrebbe arrivare la pioggia. Rain in 5 minutes, questo ci sottolinea anche il radar del meteo, dunque obbligatorio in questo momento andare a fare il tempo. Parziale record di Antonelli nel primo settore che lo strappa a Lando Norris, dunque potrebbe essere questa la fase decisiva della qualifica, perché se arriva la pioggia poi nessuno sarà in grado di migliorare. Obbligatorio non sbagliare adesso il giro, qui vedremo anche chi ha più sangue freddo e chi ha più decisioni. I primi a chiudere il giro saranno Antonelli e Verstappen, subito dopo arriverà anche Norris, anzi Norris lo chiude subito, 1:11.344, è il miglior tempo del fine settimana e questo è un buon tempo, è un ottimo rilievo quello del pilota della McLaren, campione del mondo in carica. Giova a ricordarlo, spesso e volentieri ce ne dimentichiamo, ma è stato lui con la McLaren l'anno scorso a conquistare l'Iride. Kimi Antonelli adesso in curva 13, dove ieri ha sbagliato, quest'oggi non sbaglia, adesso la parabolica di curva 14 per lanciarsi come una fionda sul traguardo. Il furetto bolognese arriva ed è terzo alle spalle anche di Oscar Piastri, non è un gran tempo, staccato di 3 decimi da Lando Norris che a sua volta è seguito da Piastri a 2 decimi. Verstappen in quarta posizione alle spalle di Antonelli per 2 millesimi appena, sono attaccati Norris, Piastri, Antonelli, Verstappen, e arriva Russell che porta invece in seconda posizione la sua Mercedes. Russell a 151 millesimi da Norris, mancano praticamente solo le Ferrari per quello che riguarda i top team, con Leclerc che adesso è all'ultima curva, cerca l'accelerazione massima di far scorrere la propria vettura per avere la massima velocità ed è quarto Leclerc a 3 decimi, Norris, Russell, Piastri, Leclerc. Hamilton deve ancora chiudere il proprio giro ma non sta facendo dei buoni tempi, paga già 7 decimi al secondo rilevo cronometrico, un Hamilton che non sembra assolutamente aver trovato il feeling con questa pista. Lawson in settima posizione, molto vicino a Verstappen, molto buono anche il tempo di lì a Lawson. Concentriamoci adesso su Lewis Hamilton che transita adesso sotto la nostra postazione per arrivare sul traguardo con l'ottavo tempo. Tempo alto per Lewis Hamilton. E allora recap, 7.50 al calare della bandiera a scacchi. Norris, pole position provvisoria, 1.11.344. In seconda posizione George Russell con la Mercedes a 151 millesimi, terzo Piastri con l'altra McLaren a 2 decimi, quarto Leclerc a 323 millesimi con la Ferrari, quinto Antonelli con la Mercedes, sesto e settimo Verstappen e Lawson con le due Red Bull molto vicine tra di loro, poi Hamilton, Lindblad e Bortoleto. Certo che al momento di fare il tempo la McLaren sembra aver ritrovato quel passo che aveva in Ungheria.
2: Assolutamente, ieri è stato chiesto a Norris se si sentisse forte come in Ungheria, lui rispose di no, no? Però non sappiamo se lo intendesse, mi sento più forte, no? Tutti hanno interpretato che sentissi più debole, però vedendo così sembra che ci abbia preso gusto.
1: Eh sì, perché comunque insomma 1.11.3 è un tempo importante, ripetiamo, è un tempo
2: due
1: di...
2: Due decimi più veloce del miglior tempo di ieri.
1: Assolutamente, due decimi più veloce della pole position della gara sprint, tempo che Russell ha più o meno rifatto, ma... che insomma è un margine anche abbastanza importante, 151 millesimi su una pista così breve, sul tempo di percorrenza di poco superiore al minuto e 10. Adesso immagino che tutti quanti cercheranno di velocizzare le operazioni per tornare in pista, perché non sta ancora piovendo ma il cielo è sempre più grigio, cielo grigio padano plumbeo cantavano insomma Giovanni Lindo Ferretti con i suoi CSI, ed effettivamente non è padaneo ma è assolutamente plumbeo questo cielo, Alessandro.
2: Assolutamente, tra l'altro ieri avevamo 4 macchine in qualifica in un decimo, adesso abbiamo un decimo e mezzo tra il primo e il secondo, quindi si è un po' aperta la forbice tra i piloti nelle prime file, sarà decisivo secondo Pusch con gomme fresche.
1: E il secondo push che sta per iniziare adesso con George Russell, che addirittura è andato a passare in corsia dei box Oscar Piastri per cercare di velocizzare i tempi, perché è stato avvisato che la pioggia sta per arrivare. Gomme nuove per tutti, rain in 1 minute, pioggia fra 1 minuto, questo è quello che ci suggerisce il monitor del meteo, vedremo se sarà effettivamente ma attendibile. Di certo se arriva la pioggia fra 1 minuto non c'è tempo per nessuno di fare il tempo. Attenzione, guarda, perché c'è Russell che sta cercando di superare Norris in pista come se si fosse in gara, anche abbastanza pericoloso.
2: Sì, siamo un po' la lotta per l'ultimo parcheggio quando insomma non nessuno vuole mollare, no? Scherzi a parte, è importante riuscire a fare il tempo prima che piova.
1: Abbiamo aperto anche la finestra intanto per cercare di sentire quello che è l'aria. Il vento è tornato ad aumentare, vediamo le bandiere che garriscono e soprattutto vediamo il pubblico che inizia a tirar fuori gli impermeabili. Questo ci fa capire che un po' di pioggia potrebbe effettivamente arrivare. Adesso bisognerà capire se ci sarà tempo di fare un giro, perché poi ok andare veloce ma le gomme vanno portate in temperatura. Ci sta provando Kimi Antonelli che zigzaga. Va anche detto che se dovesse arrivare la pioggia, a meno che non sia un diluvio ma fosse qualche gocciolina, un po' di tempo per andare a chiudere il giro comunque potrebbe anche esserci per chi volesse provarci. Dunque non è ancora detta l'ultima parola quando mancano 5 minuti. Uno sguardo a quello che succede in pista, uno sguardo al monitor dei tempi, uno sguardo al cielo. Questo è il motivo per cui abbiamo chiesto al nostro Alessandro Gargantini di arrivare, perché 4 occhi riescono a vedere senza dubbio meglio di 2. Si continua però a fare il doppio giro di riscaldamento, segno che nonostante quella specie di corsa a 1000 tra Russell e Norris per cercare di velocizzare i tempi, queste gomme proprio non riesce a portarle in temperatura.
2: Sappiamo che la parte chiave, la parte più importante con questo tipo di gomme, è riuscire a trovare la finestra di esercizio ottimale, no? Quindi è prioritario, se serve, fare 2 giri e osservare quelle che sono le disposizioni.
1: E sono partiti i tentativi, attenzione perché Russell ha fatto segnare un parziale monstro nella prima parte del giro con 2 decimi di vantaggio su Lando Norris, e questo è un tempo clamoroso. Vediamo però un Bortoleto che nel terzo settore, che è quello dove ci troviamo noi, inizia ad essere un po' in difficoltà, non sappiamo se per un errore di guida oppure se perché sta per arrivare un po' di pioggia. Si migliora intanto anche Lando Norris, dunque la pioggia, anche se dovesse arrivare in questo momento, non disturba. Aspettiamo la chiusura del giro di Lando Norris che sta per arrivare sul traguardo, dopodiché arriverà Russell già in parabolica, l'ultima parabolica, Lando Norris 1.11.2. Intanto Antonelli aveva scalato la classifica ma Norris gli ripassa davanti, 1.11.1. Antonelli dimenticato dalla regia internazionale, si era portato davanti a tutti ma viene risuperato da Norris e da Russell. Anche Russell ne riesce a fare un buon tempo, ma è secondo. Norris, Russell, Antonelli, Piastri, Leclerc. Questi al momento i primi cinque. Aspettiamo anche che arrivi Lawson. Hanno rimesso a posto gli impermeabili i tifosi, dunque se pioggia è arrivata non è stata così pesante. E da capire anche quello che faranno le Ferrari. Le Ferrari sono rimaste fedeli al secondo giro di riscaldamento, non hanno ancora effettuato il loro tempo, vedremo se avranno tempo, scusate il gioco di parole, di farlo non tanto in attesa del calare della bandiera a scacchi perché mancano ancora 3 minuti, ma proprio insomma da capire se il tempo reggerà oppure. Al momento, quando mancano 2 minuti e 55, Norris comanda ed è in pole position provvisoria 1:11:01, e questo è senza dubbio un gran tempo. È partito intanto Leclerc, che si è lanciato nel suo giro. In seconda e terza posizione le due Mercedes di Russell e del leader del mondiale Antonelli, poi Piastri, Verstappen, Leclerc per l'appunto in sesta posizione, Lawson, Bortoleto, Hamilton e Lindblad. Leclerc migliora leggermente il suo parziale, ma è ancora a 114 millesimi di distacco da Lando Norris. Leclerc è comunque sesto a mezzo secondo, e dunque se mantiene questo ritmo può comunque provare a guadagnare qualche posizione. Leclerc adesso è nel tratto misto che porta poi verso l'allungo tra la curva 10 e la curva 11, che è uno dei pochi punti di sorpasso e dove in un paio d'anni fa si esibì un sorpasso bellissimo ai danni di George Russell. 386 millesimi di ritardo per Leclerc nel secondo settore, sta facendo meglio Hamilton, che però paga 2 decimi, ma nel primo non nel secondo settore, dunque i tempi probabilmente andranno magari a matchare. Ultime curve per Leclerc, che al momento è sesto e sta cercando di guadagnare tempo, di guadagnare posizioni per riportare in avanti la sua Ferrari in una pista dove la qualifica è fondamentale. Quinto, guadagna una posizione Leclerc, che non si migliora nel terzo parziale e si mette davanti all'Alonso di Pai Verstappen. Manca solamente Lewis Hamilton per potervi dare poi la classifica definitiva di quello che sarà l'ordine di partenza poi della gara di domani, con Lewis Hamilton che al momento è nono, si è migliorato sia nel primo che nel secondo settore, non ha il passo per andare ad impensierire la pole position di Lando Norris, che sembra avere oramai tutti quanti i crismi della definitività. Apre dalla mobile sul rettilineo Hamilton, che è quinto, si mette davanti a Leclerc, grande terzo parziale per Lewis Hamilton. E allora la situazione definitiva, pole position per Lando Norris 1:11:01, domani partirà davanti a tutti nel Gran Premio di Olanda. In seconda posizione Russell con la Mercedes, al terzo posto Antonelli con l'altra Mercedes. Sentiamolo Norris.
3: Okay, pole. Start of my life.
1: Compassato Lando Norris, mi viene da dire, diciamo, nel commentare questa pole position, probabilmente scottato ancora dalla difficile sprinter race che ha avuto quest'oggi. Dicevamo, in prima fila a fianco a Norris partirà Russell, la seconda fila Antonelli con l'altra Mercedes, il leader del mondiale, Piastri con l'altra McLaren. In terza fila tutta Ferrari, Hamilton e Leclerc staccati di 3 decimi, poi Verstappen, Lawson, Bortoleto e Lindblad. Alessandro Gargantini, la McLaren che, visto quello che avevamo visto nella fase iniziale, diciamo, della caccia alla pole, ci aspettavamo, e tutto sommato credo che anche Antonelli possa essere soddisfatto di questo terzo posto.
2: Assolutamente, è uscito poi alla fine, dicevamo, il carattere di Andrea Chimi, e ha ridotto estremamente le distanze da Russell, rischiando addirittura di superarlo, perché sono 29 millesimi, no? Di differenza tra i due, 21 millesimi 21 di differenza millesimi. Tra i due, sono praticamente attaccati. Delude un po' Verstappen, no? Ci aspettavamo di trovarlo un pochino più davanti sulla pista di casa l'ultima volta qui a Zandvoort, invece probabilmente non ha nemmeno trovato il suo miglior giro, perché un decimino da più veloce di Lawson probabilmente, esatto, non riflette il valore dei due piloti, no? Quindi non ha dato il meglio di sé in questo giro, poi sentiremo cosa ci dirà.
1: Esatto, dunque Verstappen in settima posizione in quarta fila. Per quello che riguarda le Ferrari, sostanzialmente anche in questo caso un po' quello che ci aspettavamo, una Ferrari molto pimpante nella sprint race, ma l'aveva detto Leclerc in qualifica, e l'avete sentito anche tra l'altro in apertura di trasmissione in Domenica Sport, in Sabato Sport, in qualifica noi scontiamo ancora un po' qualcosa dagli altri, e su questa pista rischia di essere sanguinoso, perché qui sorpassare non è facile, l'abbiamo visto oggi nella sprint.
2: Assolutamente Manuel, sarà una gara in salita per i due Ferrari, tra l'altro Leclerc è stato superato nel finale da Hamilton, che non ce l'aspettavamo, perché Hamilton aveva fatto fatica, aveva commesso un errore nella prima fase di Q1, invece poi alla fine è riuscito a prevalere rispetto ai compagni di squadra.
1: E dunque ci aspettiamo comunque un Gran Premio d'Olanda molto aperto. Ricordiamo che da quando si è tornato a correre qui sostanzialmente ha sempre vinto chi partiva dalla pole position, e quindi Norris è di fatto il grande favorito per la vittoria della gara di domani, al netto del fatto che insomma la situazione meteo è abbastanza incerta, perché quest'oggi è rischiato di piovere e non escludo che nel giro di pochi minuti, infatti fra poco libereremo anche Alessandro Gargantini per permettergli di andare direttamente in insomma in sala stampa senza bagnarsi può promettere pioggia anche e senza nessun tipo di ombra di dubbio anche domani in gara. Ci aspettiamo dunque che possa succedere decisamente di tutto. Di certo la Ferrari qui portava degli aggiornamenti, portava questo nuovo fondo, no? C'è attesa anche per il motore nuovo che dovrebbe arrivare al Gran Premio d'Italia a Monza nel Tempio della Velocità, però c'è da far punti, no? Per cercare di essere dei rivali credibili.
2: Sì, c'è da fare punti, fino adesso la Ferrari ne ha fatti, è la seconda forza nel mondiale, quindi insomma la stagione è sicuramente positiva, ci sono due vittorie, forse ci aspettavamo qualcosa di più da questa gara, però anche gli aggiornamenti che sono stati portati sono poi non soltanto nell'ottica di utilizzarli in questo Gran Premio, ma nelle prossime uscite di stagione su piste completamente diverse, quindi Zandvoort fa un po' l'eccezione, no? Quindi c'è da pensare che siano funzionali alle prossime uscite
1: e vedremo se sarà così a partire dalle prossime gare, ma soprattutto vedremo quello che potrà succedere domani. Mi limito, prima di restituire la linea agli studi di Roma, Saxa Rubra, a ricordare la pole position di Lando Norris, numero 18 in carriera. In prima fila a fianco a lui domani partirà Russell con la Mercedes, quindi Antonelli e Piastri in seconda fila con la Mercedes e con la McLaren, e le Ferrari entrambe in terza fila in quinta e sesta posizione. Alessandro Gargantini, come sempre, grazie per essere stato con noi.
2: Grazie.
1: Ti ritroveremo, spoiler, domani assieme ad un altro amico di Rai Radio 1, Paolo Filisetti. Linea Roma.
4: Radio 1, un mondo da sentire.

0: GR1.
1: In studio Vanessa Giovagnoli, l'atteso intervento del Papa al meeting di Rimini durante il suo giro tra i partecipanti. Leone XIV ha salutato e conversato con Louis Blue Lou Martini, sassofonista, compositore statunitense, noto come membro della band dei Blues Brothers, di cui il Papa è fan. Tra poco alle 18.30 la messa al porto. Con la nostra inviata facciamo il punto sull'intervento del Pontefice al popolo di Comunione e Liberazione.
2: La pace è custodita e diffusa da persone che amano incontrarsi e non temono di confrontarsi.
3: Prima di confini, definizioni e istituzioni ci sono sempre le persone. Papa Leone sprona il popolo di CL a costruire un nuovo modello di società, liberando la convivenza dal sospetto, la cultura dalla prepotenza, l'educazione dall'ideologia, il lavoro dall'idolatria del profitto, la tecnologia e la finanza dal business della morte. Occorrono pionieri coraggiosi, no a chi soffia sul fuoco della stanchezza. Bisogna riaccendere sogni e visioni.
2: Smascheriamo i rapporti di potere ingiusti, alla radice di povertà e diseguaglianze, della guerra, dei disastri ambientali. Disarmiamo lo sviluppo tecnologico quando si fa pervasivo e distruttivo.
3: Un vero e proprio bagno di folla alla Fiera di Rimini. Leone è accolto con cori da stadio, strette di mano, abbracci, visita la mostra dedicata a Sant'Agostino e quella su Leon Armel, raggiunge il villaggio dei ragazzi, parla abbraccio. Se vogliamo cambiare il mondo, cominciamo da noi, dice Sant'Agostino.
2: Cerchiamo tutti la strada per costruire un mondo di pace e di amore.
3: Da Rimini con Sergio Ciani, linea allo studio.
1: La guerra tra Russia e Ucraina, ancora erede, vittime su entrambi i fronti. Il presidente francese Macron annuncia l'invio a Kiev di nuovi missili intercettori. Provo orrore per gli attacchi di Mosca, ha detto il capo dell'Eliseo in un colloquio con Zelensky all'indomani dell'operazione sul centro commerciale di Kryvyi Rih con 16 morti accertati. Nel discorso al congresso del partito Russia Unita, il presidente Putin ha intanto ribadito che l'operazione continua e che la situazione al fronte si fa difficile per il nemico. Torniamo in Italia. I corpi senza vita di un uomo e di un ragazzo sono stati trovati in uno stand gastronomico allestito in occasione del Palio ad Allumiera alle porte di Roma. Sono in corso le indagini per ricostruire cosa possa essere accaduto. Sono indagati per omicidio colposo la madre e il padre di Anna Rosa Bartolotta, la bimba morta a Palermo per difterite. La piccola non era stata vaccinata per volontà dei genitori Novax, nonostante in Italia ci sia l'obbligo. Non vaccinati anche gli altri 4 figli della coppia. È ricoverato in gravi condizioni l'anziano rimasto ustionato dopo l'esplosione in un appartamento a Carovigno in provincia di Brindisi. Altre 5 persone, tra cui 4 minorenni, sono rimaste intossicate, ma le loro condizioni non sono preoccupanti. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava sostituendo una bombola a gas. E a Perugia un altro incidente legato probabilmente a una fuga di gas. Dopo un'esplosione è crollato il tetto di una palazzina di 4 piani, 2 feriti lievi. Nel Golfo di Napoli sono già quasi tutti arrivati i team che parteciperanno alle regate preliminari dell'America's Cup che si svolgeranno tra il 24 e il 27 settembre in vista della competizione vera e propria il prossimo anno. E a Bagnoli, che ospiterà l'evento, i prezzi delle case schizzano. Il servizio di Gianluca De Martino.
4: Quadri locali in affitto via Bagnoli 530, 2.500 euro al mese.
5: Sono pazzi. Cos'è una reggia? Cos'è un castello?
6: Certo, c'è una speculazione purtroppo in questo momento.
7: Lo stupore dei cittadini bagnolesi leggendo alcuni annunci di case in affitto destinate alle squadre dell'America's Cup. Così si può triplicare il prezzo per la locazione da circa 12 euro a oltre 30 euro al metro quadrato. Uno dei proprietari che affitta 2.500 euro al mese difende la scelta.
8: Momento è libero, io lo fitto soltanto al personale dell'American Cup. In passato quell'appartamento alle famiglie l'ho fittato a 600 euro al mese, cioè quello è il prezzo di mercato. Non intendo più fittarlo a famiglie perché portano problemi.
7: Prezzi inaccessibili per i locali.
9: La gente cerca di fare l'affare e non fittarlo ai residenti, quindi molti residenti in questo periodo sono costretti ad andare in altre zone e questo è un problema di natura sociale.
1: E la linea torna a Sabato Sport.
10: Sabato Sport.
0: Eccoci ancora a voi in diretta su Rai Radio 1, 17:08 minuti. A salutarvi ancora Guido Ardone al microfono, questa volta con Marco Mascia alla parte tecnica, naturalmente Ombretta Conti in regia e Andrea Pistorio in redazione. Meno di un'ora e mezzo al calcio d'inizio, non solo di due partite, di una giornata, di un intero campionato per la nostra Serie A. 18:30 si comincerà con Inter Monza e Udinese Como. Ovviamente avremo già un'ampia presentazione dell'intera stagione che sta per partire poco dopo le 17:30 e poi la prepartita delle due sfide con le voci dei allenatori, con i nostri inviati che riveleranno le prime formazioni ufficiali della stagione. Alle spalle cosa abbiamo? Il secondo successo in altrettante partite dell'Ital Volley alla femminile, l'europeo in corso a Göteborg per quanto riguarda il girone delle azzurre, in 3-7 anche oggi con una certa scioltezza la vittoria sul Montenegro, e domani la formazione di Velasco nella terza giornata affronterà sempre a Göteborg a questo punto le padrone di casa della Svezia per la terza partita alle ore 18. La racconteremo con Manuela Collazzo, ma ancora successivamente c'è stata la pole position Formula 1 di Lando Norris, Gran Premio d'Olanda, domani la gara classica davanti alla Mercedes di Russell, seconda fila stesse auto ma piloti invertiti se volete, con Antonelli davanti a Piastri, le Ferrari sono in terza fila con Hamilton che si è messo davanti a Leclerc e dunque scatterà dalla quinta casella nella gara di domani alle 15 e noi saremo con Manuel Codignoni. Si gioca in Premier League, anzi sono da poco iniziati i secondi tempi delle tre partite che sono cominciate invece alle 16, sempre avanti l'Everton 1-0 sul Crystal Palace, ancora 1-1 tra l'Ipswich e il Sunderland, ancora 0-0 invece tra il Nottingham Forest e il Leeds, prima giornata per il campionato inglese, seconda giornata invece per il campionato spagnolo. Sono in campo da 9 minuti, gara iniziata alle 17, Athletic Bilbao e Siviglia, il parziale non è cambiato, 0-0 nel giorno in cui ci sarà il nuovo esordio nel campionato spagnolo per il Real Madrid, per José Mourinho sulla panchina del Real Madrid in casa dell'Espagnol, Real che ancora non ha disputato il suo primo turno, alcune gare sono state spostate in avanti nella fase ancora post mondiale per il nostro calcio, e il primo giorno di gare a Taranto e in tante località, in tante città della Puglia per i giochi del Mediterraneo all'indomani della cerimonia inaugurale. E noi tra pochissimo apriremo una finestra sui giochi di casa nostra, 20ª edizione, quarta nel nostro paese, sarà una striscia quotidiana per fare il punto su gare, medaglie, protagonisti, tra pochissimo.

0: Gold on the ceiling, i Black Keys, l'oro, la medaglia d'oro è l'obiettivo principale delle grandi competizioni internazionali, vale per i giochi olimpici, vale per i giochi olimpici del Mare Nostrum inaugurati ieri a Taranto, i 20esimi giochi del Mediterraneo.
1: Tutti i giochi del Mediterraneo, giorno per giorno.
0: E proprio giorno per giorno noi vi offriremo una serie di aggiornamenti, lo faremo con il nostro Emanuele Granelli, che saluto con piacere, buon pomeriggio, benvenuto.
2: Buon pomeriggio Guido, buon pomeriggio a tutti. Prima giornata dei giochi del Mediterraneo per quanto riguarda l'assegnazione delle medaglie, siamo ancora in attesa delle prime medaglie azzurre in realtà, ma si assegnano 17 titoli, i primi sono stati assegnati già in mattinata per quanto riguarda il ciclismo con le prime due prove a cronometro, soprattutto rimpianti per quanto riguarda quella femminile con il quarto posto ai piedi del podio Elena Cecchini a meno di 2 secondi dal bronzo, sesto posto invece per Martina Fidanza nella prova poi vinta dalla francese Müller, quarto posto anche in realtà nella cronometro uomini ma decisamente con un distacco maggiore, più di 8 secondi per Mirko Maestri, quinto posto invece per Luca Giaimi. Questi sono i primi titoli, le prime medaglie assegnate quindi parzialmente in questo momento. Il Portogallo, che è paradossalmente uno dei paesi che non si affaccia sul Mediterraneo, ma in realtà sono tantissime le nazioni oltre a quelli che si affacciano proprio sul Mare Nostrum a partecipare, 26 nazioni, un'edizione mai così numerosa, quasi 4.000 atleti, la delegazione azzurra la più numerosa in assoluto, 497 atleti per 33 discipline con alcune assolute novità. Le prime medaglie con ogni probabilità arriveranno tra qualche minuto, alle 18 inizierà il programma del nuoto nel rinnovatissimo e nuovissimo impianto Torre d'Aiala del nuoto, si assegneranno ben 9 titoli e c'è stata una sorta di amplen da parte degli azzurri nelle batterie di questa mattina, ma ci arriveremo tra poco. Tra le novità delle discipline di questa edizione, la 20ª come ricordava Guidardone, la quarta nel sul nostro territorio, ci sono tantissime novità, dal padel al nuoto pinnato fino alla cosiddetta roller marathon, ovvero la maratona di pattinaggio a rotelle, è in programma venerdì 28 agosto con lo stesso scenario che abbiamo visto oggi nella cronometro sia uomini che donne, ovvero sul lungomare di Taranto, quindi uno scenario straordinario per uno sport che prova a poter avere delle prospettive anche magari a livello olimpico, è uno dei due sport degli 11 della federazione degli skate, degli sport rotellistici. Sono 6 gli italiani impegnati in questo tipo di maratona, 3 a livello maschile e 3 a livello femminile. Abbiamo in diretta con noi uno dei principali rappresentanti che porta in dote anche un bagaglio internazionale di primissimo livello, ovvero Daniel Niero. Ciao Daniel, buon pomeriggio e grazie per essere in diretta con noi su Radio 1.
3: Ciao, buon pomeriggio a tutti, un piacere essere qui con voi.
2: Grazie a te per essere qui con noi. Nel corso della carriera hai conquistato tantissimi titoli, un curriculum di altissimo livello, tanti titoli europei, il più recente quello 2025 nella 10 km a punti, però è soprattutto un debutto quello a Taranto, sia per te sia soprattutto per la disciplina. Ti chiedo quanto può essere speciale soprattutto essere protagonista di questa prima volta, che effetto anche ti fa sentire il tuo nome tra gli azzurri convocati ai giochi del Mediterraneo?
3: Sì, è un onore grandissimo, è sicuramente una manifestazione di altissimo livello a cui magari noi diciamo non siamo proprio abituati e quindi sicuramente molta tensione, molta, ma anche molta voglia ovviamente di far bene e di provare ad arrivare a vincere la medaglia d'oro, ecco, con la squadra.
2: Con la squadra, perché non ci sarai solamente tu, a livello maschile esatto. Ci saranno anche Alessio Clementoni e Giuseppe Bramante, tra l'altro con lui hai vinto anche il titolo europeo nel 2024, nel femminile invece Melissa Gatti, Sofia Saronni e Giulia Bedon, una gara che si svilupperà su un circuito di circa 10 km che verrà ripetuto poi 4 volte sul lungomare di Taranto. Non l'hai in realtà ancora provato perché arriverai direttamente a Taranto il giorno giorno prima, praticamente forse mercoledì, ecco.
3: Sì,
2: quindi
3: noi
2: potrai studiare
3: 26, sì.
2: Esatto, e quindi avrai la possibilità poi di studiarlo solamente il giorno prima, però immagino che a livello di caratteristiche ti sarai fatto un'idea su che tipo di circuito e che caratteristiche possa avere, che tipo di preparazione hai avuto per questa sfida e questo appuntamento così importante per te e per la disciplina.
3: Sì, sicuramente l'abbiamo guardato, abbiamo dato un occhio e ci siamo preparati a dovere, e sicuramente sarà una gara difficile, purtroppo o no, nel senso non siamo tantissimi, questo renderà la gara durissima, perché quando la gara è così tra pochi ci si guarda proprio negli occhi, e quello sarà la parte più dura, secondo me. E ci saranno molte fughe, sicuramente ci sono squadre forti, c'è la Francia, c'è la Spagna, c'è il Portogallo, e sarà dura, ci saranno molti, molti attacchi, noi dobbiamo cercare di essere lì come Italia e cercare di se va via la fuga, insomma, che siamo lì.
2: Anche perché Daniel, alla fine la maratona è una gara particolarmente lunga, particolare, non basta essere solo veloci, anche saper leggere la gara, ecco, in una gara che ha così tanti possibili sviluppi nei suoi 42 km 195 metri,
3: esatto,
2: canonici, quanto conta la strategia rispetto anche alla condizione fisica che tu tra l'altro testerai in questi giorni in Slovenia prima di andare a Taranto?
3: Sì, io sono proprio in Slovenia, domani ho una mezza maratona, testerò un po' la mia forma fisica e poi, come hai detto tu, la squadra, la strategia conta tantissimo. Sicuramente studieremo un piano a tavolino e poi ovviamente le gambe devono assisterci, perché senza gambe si fa poco.
2: Tra l'altro Daniel Niero, Moane con noi, azzurro, che parteciperà venerdì 28 agosto nella maratona di pattinaggio a rotelle, assoluto debutto esordio ai giochi del Mediterraneo, hai una particolarità in carriera che per chi pratica il tuo sport non è nuova in realtà, hai praticato anche il pattinaggio di velocità sul ghiaccio, mi viene in mente una straordinaria campionessa del nostro sport, ovvero Francesca Lollobrigida, che ha iniziato proprio con il pattinaggio a rotelle, ecco, questo tipo di esperienza anche sul ghiaccio, quanto ti può aver aiutato anche nel diventare quello che sei diventato, un campione europeo anche a livello mondiale nella tua disciplina?
3: No, sicuramente mi ha aiutato tantissimo, ho seguito i passi di Francesca, all'epoca eravamo andati, lei si allenava in Olanda, io avevo seguito un po' i suoi passi a 18 anni, ero andato a vivere in Olanda anch'io, facevo gli inverni lì, dopo l'aeronautica, il centro sportivo dell'aeronautica militare mi ha selezionato e mi ha permesso di diventare un atleta professionista a tutti gli effetti, e li ringrazio per questo, perché mi hanno sempre supportato e probabilmente senza di loro sarebbe stato tutto, se non impossibile, molto difficile. Quindi ecco, seguito i passi di Francesca, e sicuramente mi ha dato un bagaglio enorme, sicuramente anche gli allenamenti, tutto quello che ci va dietro, la tecnica e tutto quanto.
2: E immagino, lo chiedo a Daniel Niero prima di poterlo salutare e ringraziarlo anche per essere stato con noi, fargli l'enorme in bocca al lupo in vista della gara di venerdì.
3: Credi.
2: Immagino che con Francesca Lollobrigida avrai anche alimentato il sogno di poter partecipare ai giochi olimpici, è quello che è il tuo sogno, immagino anche della tua disciplina, della Federazione Skate Italia, quanto siamo vicini a questo sogno e quanto può essere importante questa tappa dei giochi del Mediterraneo a Taranto.
3: Esatto, è una tappa importantissima, penso che dietro ci sia stato un lavoro enorme della Federazione Skate Italia, che insomma tramite il CONI ci ha permesso di fare questa bellissima manifestazione, e speriamo che dia una bella visibilità al nostro sport, che secondo me non ha nulla da invidiare a tantissimi altri sport, e speriamo di regalare un po' di spettacolo, un po' di far conoscere il nostro sport a tante persone che magari ancora non lo conoscono, ecco.
2: E allora facciamo un enorme in bocca al lupo a Daniel Niero, azzurro del Royal Marathon, maratona di pattinaggio a rotelle. Enorme in bocca al lupo allora per, in vista della gara di venerdì sul lungomare di Taranto. Ciao Daniel, grazie per essere stato con noi.
3: Grazie Crepi e forza azzurri.
2: Ciao. Grazie mille a Daniel Niero, tra l'altro sarà uno dei due sport rotellistici che farà il suo esordio assoluto ai giochi del Mediterraneo in questa edizione. Ci sarà anche lo skateboarding street, che in realtà è già una disciplina olimpica. In questa giornata 1 siamo ancora in attesa, come dicevo in precedenza, delle prime medaglie azzurre ai piedi del podio nel ciclismo. Ci siamo fermati invece ai quarti di finale sia nella scherma, sono in corso proprio in questi istanti le semifinali e finali per quanto riguarda la sciabola, e anche nel taekwondo, sia nella categoria 58 kg che quella dei 68 per quanto riguarda il maschile. Denis Baretta e Gaetano Ciribello si sono fermati appunto poco prima delle semifinali.

0: titoli praticamente quasi tutti maschili e femminili, più i 1500 solamente per il femminile, e enorme attesa c'è certamente per Benedetta Pilato, che gioca ovviamente in casa, che in mattinata durante le batterie ha stampato tra l'altro il nuovo record della manifestazione nei 100 rana, 1:06:64, e in finale ovviamente con il miglior crono d'ingresso davanti tra l'altro alla connazionale Lisa Angiolini. È stato un unplanned totale dal punto di vista azzurro, sia nei 100 rana maschili ma anche nei 400 stile liberi sia femminile che maschile, nei 50 farfalla e nei 200 dorso. Le prime medaglie dovrebbero arrivare proprio dal nuoto, come ci sono enormi possibilità anche nella giornata poi di domani, con 6 barche azzurre. Qui parliamo di canoa, anche kayak, soprattutto canoa sprint, con ben 6 imbarcazioni che hanno la possibilità di giocarsi la finale. Per quanto riguarda questa sera poi anche la pallamano, doppia sfida Italia-Tunisia in realtà, prima nella pallavolo maschile ma anche nella pallamano femminile, poi ci sarà anche l'esordio della nazionale italiana di calcio, la convocazione da parte del coordinatore delle giovanili Biscidi, con Daniele Franceschini, il CT Under 18, sono tutti classe 2009 a parte un paio di classe 2010 del settore giovanile della Roma. In serata alle 21 a Via del Mare ci sarà l'esordio tra Italia e Albania. Invece domani la nazionale femminile farà il suo debutto e sarà il primo torneo di sempre per il calcio femminile. Io ricordo l'appuntamento che avremo sia domani sempre a quest'ora alle 17:15 per un riepilogo della seconda giornata medaglia dei Giochi del Mediterraneo, e poi a partire dal lunedì al venerdì durante zona Cesarini un riepilogo sempre alle 22:40-45 circa per un recap appunto della giornata e delle varie medaglie.
1: Grazie Emanuele Granelli, appuntamento quotidiano su Rai Radio 1 per tutti gli aggiornamenti sui Giochi del Mediterraneo. In frattempo ovviamente aspettiamo anche le medaglie che arriveranno e daremo notizia delle notizie che arriveranno appunto da Taranto e dalle altre località della Puglia. Andiamo alle previsioni meteo, ci andiamo con Ligabue, qualcosa per te, poi sarà soltanto l'attesa per l'inizio di una nuova stagione, quella 2026-2027 della nostra Serie A, con le prime due partite. A tra poco.

0: potesse cambiare in un giorno migliore per te.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
2: Meteoradio. Una serata con residue condizioni di instabilità sulle Alpi orientali e sulle pianure del Friuli Venezia Giulia. Tempo in prevalenza stabile e sereno sul resto del paese. Domani, domenica 23 agosto, la giornata si aprirà con decise schiarite su gran parte della penisola, ma con un graduale aumento della nuvolosità fin dal mattino sulle regioni alpine. Nel corso del pomeriggio, l'instabilità aumenterà progressivamente al nord, con rovesci e temporali sparsi su Alpi e Prealpi, in locale sconfinamento verso le pianure di nord-ovest e pedemontane. Sul resto del paese prevarrà il sole, pur con temporanei addensamenti pomeridiani lungo la dorsale appenninica, associati a isolati e brevi piovaschi. In serata i fenomeni tenderanno ad attenuarsi ovunque. Temperature stazionarie o in lieve flessione al centro-nord, stabili e su valori estivi ma senza eccessi sul resto del paese. Venti deboli o moderati da ovest o da sud e mari occidentali generalmente mossi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
3: Sabato Sport.
4: Ed eccoci ancora a voi alle 17:32 minuti in diretta su Rai Radio 1. Meno di un'ora, un campionato che sta per cominciare con le prime due partite della stagione 2026-2027. Ve le presenteremo ovviamente con tutti i crismi poco dopo le 18. Inter Monza e Udinese Como. Questa sera la prima edizione di quest'anno di tutto il calcio minuto per minuto, anno calcistico si intende, con Genoa Napoli, Parma Cagliari e tre partite della prima giornata del campionato di Serie B. Al volo, la stagione è già partita in Inghilterra. Premier League, in realtà è partita ieri con il rotondo 3-0 dell'Arsenal al Coventry. La prima sorpresa è il neopromosso al City, che ha regolato 2-0 il Manchester United, e arriva agli aggiornamenti quando siamo poco oltre il 70esimo su tre campi. Everton Crystal Palace 2-0, Ipswich Sunderland 1-1 ed è ancora 0-0 tra Nottingham Forest e Leeds. È già la seconda giornata per la Liga Spagnola, ma la prima è ancora incompleta. Poco oltre la mezz'ora del primo tempo il Siviglia è avanti di un gol e di un uomo in casa dell'Athletic Bilbao. Questa sera il Real Madrid targato Mourinho farà visita all'Espagnol alle 21:30, ma parliamo adesso del nostro calcio, perché come primo giorno di scuola ovviamente andiamo a ritrovare i nostri sempre preziosissimi compagni di avventura per un'altra stagione di Serie A e non solo. Vado a salutare con molto piacere Massimo Orlando, buon pomeriggio, buon campionato iniziante. Massimo, ciao.
5: Ciao Guido, buon pomeriggio a te e ai nostri radioascoltatori.
4: E ovviamente salutiamo anche Filippo Grassia. Filippo, ben trovato, buon inizio anche a te.
6: Sì, altrettanto i miei saluti a te, a Massimo e logicamente a tutti i nostri affezionatissimi radioascoltatori.
4: Allora, la prima giornata già ci offre, anzi questo sabato di prima giornata, un paio di spunti molto interessanti, perché si comincia dai campioni in carica. Peraltro San Siro dovrebbe essere particolarmente gremita, se non da tutto esaurito, contro il Monza che ritorna in Serie A. Poi l'anno del Como che sarà, l'anno delle conferme, Fabregas sarà con la sua squadra Udine. Però Massimo, parto dall'Inter. Sì. Diciamo che il tema di questi giorni, e non sono mancati riferimenti a questo aspetto nelle conferenze stampa della vigilia, è quanto si è ridotta eventualmente la distanza tra le inseguitrici potenziali e l'Inter, perché sul fatto che l'Inter sia ancora davanti a tutti credo pochi dubbi, però le altre, sì, e credo in particolare la Juve, poi ci arriviamo perché oggi ha parlato Spalletti, insomma si sono riavvicinate sulla carta. Questa è la teoria, Massimo, poi la pratica la sentiremo da oggi.
5: Esatto, però la sensazione è che siano ancora loro i più forti. È un gruppo che gioca assieme da tanti anni, hanno ancora fame di vittorie e devo dire che Chivu, dopo la sconfitta dell'Inter in Champions, aveva trovato una squadra col morale a pezzi e è stato bravissimo nel ridare entusiasmo, nel riaggiustare lo spogliatoio. e secondo me partono ancora come favoriti. Hanno fatto degli acquisti mirati, credo che ci sia anche più interesse per la Champions quest'anno, perché questi giocatori inglesi che sono stati comprati sono giocatori di esperienza, e un pensiero anche alla Champions giustamente l'Inter lo deve fare.
4: Anche perché, come ricordava giustamente Massimo Orlando, da una Champions malamente persa cominciò il cammino poi successivamente di Christian Kivu. La Champions dello scorso anno è semmai l'unico rammarico, l'unica nota stonata, esatto, di una stagione. No, per il resto, Massimo, come spiegavi, no, trionfale. Filippo Grassia, Inter all'Inter inglese, Spence, Stones e Jones, non dovremmo vederli in campo oggi a San Siro, ma su questo ci dirà tutto Francesco Repice. Sì, l'esperienza, la caratura internazionale, perché campionato importantissimo, per carità, la Coppa Italia vinta anche l'anno scorso per riprovarci, però in campo europeo che l'Inter dovrà dare di più senz'altro. Filippo?
6: Beh, questi nuovi acquisti serviranno soprattutto a Chivu per migliorare la caratura dell'Inter in campo internazionale, perché brucia ancora, come diceva Massimo, l'eliminazione ad opera dei norvegesi del Bodø Glimt. Si tratta di tre giocatori importantissimi, direi che forse quello che può maggiormente impreziosire il gioco dell'Inter è John Stones, difensore centrale prelevato a parametro zero dal Manchester City, che non appena in possesso di palla si trasforma in un centrocampista. E poi Curtis Jones, acquistato per ben 30 milioni di sterline da Liverpool, e che quindi rafforzerà il pacchetto di centrocampo. E invece lasciami un punto interrogativo su Spence, il terzino destro inglese che l'anno scorso giocava nel Tottenham. Vedremo se sarà in grado di prendere il posto di Dumfries. Io credo che l'Inter, come dicevate voi, sia sicuramente in pole position, che abbia mantenuto, diciamo, il gap se non accentuato sul Napoli, che più o meno giocherà in questa prima fase del torneo con la stessa rosa dell'anno scorso, mentre bisognerà capire come e quanto si saranno rafforzati Milan e Juventus. E poi il punto interrogativo del Como, che parteciperà alla Champions League e che vedremo in campo subito dopo l'Inter, anzi in contemporanea con l'Inter.
4: E allora io ne approfitto per andare ancora da Massimo Orlando e parlare proprio del Como. Poi ovviamente ricordo a chi ci ascolta che le voci della vigilia delle partite di oggi le ascolteremo proprio nell'immediato prepartita, dunque i vari Chivu, Fabregas, ovviamente ha parlato anche Juric per quanto riguarda il Monza ospite a San Siro. Adesso, essere il Como, essere una realtà molto solida anche economicamente dal punto di vista tecnico, con un allenatore che ha già dimostrato tanto, però Massimo, un conto è quando sei la bella sorpresa il primo anno in Serie A, l'anno dopo sei la bella sorpresa nel senso come squadra frequentatrice dei quartieri medio-alti e poi addirittura alti. Adesso ti aspettano tutti, adesso lo ha detto Fabregas, hai tre competizioni, dunque tre binari aperti, e la Champions sappiamo quanto sia impegnativa dal punto di vista psicofisico, e forse, insomma, lo dico facilmente, la stagione è più difficile per il Como perché è quella della potenziale conferma, no Massimo Orlando?
5: Assolutamente sì, è la stagione della consacrazione o la stagione dove puoi fallire con tante aspettative. Devo dire che hanno operato benissimo sul mercato in fase difensiva, prendendo due giocatori veramente molto forti a centrocampo. Conosciamo la qualità dei giocatori di Fabregas. L'unico punto debole, mi dispiace dirlo, è l'attacco. Infatti stanno cercando in tutti i modi di portare l'attaccante della nazionale Ken. Non so se la Fiorentina, comunque a meno di 40 milioni non si mette neanche al tavolo, però ecco, Duvikas è un buonissimo giocatore, ma se vuoi fare il salto di qualità secondo me devono operare con un grande attaccante come Ken.
4: Filippo Grassia, secondo te arriverà in conclusione la trattativa, ovvero la fatidica asticella che Massimo Orlando ha ben sottolineato che si aggira attorno ai 40 milioni, poi verrà toccata dal Como? Perché poi parliamo anche, insomma, del rilancio eventuale dopo una stagione molto complicata dell'attaccante, di uno degli attaccanti della nazionale, quindi discorso che ci interessa ancora di più.
6: Guido, si tratta sicuramente 40 milioni della cifra chiesta dalla Fiorentina per poter intavolare una trattativa seria con il Como. Resta da capire come la formazione viola, che si è rafforzata in tutti i reparti, poi possa sostituire in zona Cesarini un centravanti del valore di Ken, che al netto dell'infortunio e dei problemi che ha avuto la stagione scorsa, io credo che sia uno che possa garantire 15-18 gol tranquillamente.
4: Allora, visto che si è rinforzata in ogni reparto anche la Juventus, che farà il suo debutto soltanto domani, però alle 18.30 in casa della Frosinone, ovviamente vicario per chiudere il nodo portiere, Lucumi in difesa, Alaibegovic molto interessante, ovviamente talento di prospettiva, e il ritorno di Colomoni in attacco. Vi faccio ascoltare una trentina di secondi di Luciano Spalletti, proprio di questo pomeriggio, ha parlato alla vigilia della sfida con il Frosinone, a sua volta è ritornato in Serie A, e poi facciamo un giro anche sulla Juve, principale sfidante dell'Inter. Sentiamo intanto cosa dice Spalletti.
7: Io so che ci sono 7-8 squadre che sono in grado di lottare per i primi 4 posti, che noi l'anno scorso siamo rimasti fuori da questi primi 4 posti, 7-8 squadre perché ci metto anche la Fiorentina dentro. E bisogna far vedere, come dicevo prima, di essere bravi. Io dico che siamo migliorati, poi sarà le vittorie, le partite che riusciamo a portare a casa che diranno quanto saremo migliorati.
4: Allora, chissà se siamo tornati all'epoca delle sette sorelle, o insomma, trovate voi l'espressione, non ha usato questa espressione, ma anche Max Allegri alla vigilia di Genoa-Napoli ha detto più o meno le candidate alle zone alte per la corsa Champions sono queste. Massimo Orlando, ricordavo gli acquisti, sì, della Juve, e il mercato non è chiuso, ci sono altri nomi che ballano. Poi fondamentalmente, con tutta la metafora che possiamo sottolineare, il miglior acquisto può essere Spalletti, nel senso che la prima stagione dall'inizio, la prima stagione programmando, è una stagione senza Champions ma con l'Europa League, che comunque è una competizione che impegna, ma non ha quel valore, quello spessore. Quindi ipotetica seconda fila, seconda casella di partenza per la Juve, Massimo?
5: Sì, guarda, hai fatto il discorso che avrei voluto fare io, assolutamente d'accordo con la tua analisi. Spalletti è importantissimo, non subentra ma parte dall'inizio. Già l'anno scorso aveva comunque sistemato qualcosa nella Juventus, ma non riusciva a dare continuità, no? Infatti ha perso la Champions soprattutto nelle partite casalinghe. Io penso che il lavoro dall'inizio dell'anno di Spalletti, e poi chiaramente deve salire di livello anche Yıldız, che è un campione ma ancora non ha quella continuità del vero campione. Dunque, come hai detto te, però la garanzia di avere Spalletti dall'inizio del campionato, secondo me, è un valore aggiunto per questa Juve.
4: Filippo Grassia, Spalletti diceva il futuro è qui rispetto a Yıldız, credo sollecitato proprio su Yıldız, che è chiamato a essere ancora di più leader. E poi cosa ti aspetti da questa tre quarti giovinezza e fantasia? Poi in realtà Yıldız ha già la sua esperienza alle spalle, però io sono molto curioso di Alaibegovic. Non è stato il suo mondiale con la sua Bosnia, però insomma la vetrina internazionale l'abbiamo visto solo in parte, però potenzialmente conosciamo le sue caratteristiche.
6: Ma sono curioso di vedere all'opera la Juventus, perché Spalletti ha a disposizione numerosi uomini, direi proprio titolari dalla cintola in su. Consideriamo Conceição, Yıldız, Alibegovic, Colomoni, per non parlare di Davide, che in questo momento ai margini del progetto di Spalletti, e McKennie che potrebbe essere anche in campo a Frosinone. E quindi lì si tratta di trovare il giusto equilibrio, tenuto conto che la Juventus nello scorso campionato ha pagato una certa mediocrità lì in mezzo al campo, e non so se il ritorno di Douglas Luiz sarà quanto serve a Spalletti per essere estremamente competitivo.
4: Vuole essere competitivo anche il Napoli, io dicevo prima in relazione alle gare delle 18.30 che ascolteremo nell'immediato prepartita le voci della vigilia, per quelle serali non potremo farlo perché, considerando i maxi recuperi, praticamente Inter, Monza, Udinese, Como finiranno pochi istanti prima del calcio d'inizio di Genoa, Napoli e Parma, Cagliari. Allora poniamo rimedio nel caso della formazione partenopea andando a sentire la prima conferenza stampa della vigilia, prima di Genoa, Napoli, di Max Allegri. Sentiamolo.
8: L'emozione mi emoziona sempre, che comunque inizia un'annata nuova in una piazza importante, passionale come Napoli. La prima giornata è sempre una giornata di grande curiosità, bisognerà fare una partita molto seria. Quest'anno secondo me il campionato italiano sarà un campionato bello, avvincente. Ci sono 7 squadre, 8 con l'Inter, che comunque potranno dar vita a un bel campionato, soprattutto per le posizioni d'alto vertice. La rosa è un'ottima rosa, la società è vigile sul mercato, però in questo momento ci sono dei giocatori molto molto bravi all'interno della rosa, e a volte si va vanno a prendere, si pensa che i giocatori dentro siano meno forti di quelli fuori, invece bisogna dare valore molto ai giocatori che abbiamo in rosa.
4: Filippo Grassia, parto da te questa volta e poi ovviamente andiamo da Massimo Orlando. Rispetto alla prima parte delle dichiarazioni di Allegri, che abbiamo ovviamente sottolineato, sì, i valori del campionato, l'equilibrio eccetera, poi il nodo importante è quello sul mercato, perché lui è stato, non voglio dire diplomatico, però insomma cauto, lineare nel definire quello che è stato finora l'atteggiamento della società sul mercato. Una società vigile, il Napoli non ha fatto grossi movimenti, si sa che bisogna sfoltire la rosa, si sa che bisogna anche guardare al monte ingaggi, che è un po' un anno di spending review, per usare un'espressione dei nostri tempi in casa Napoli. Lui sta gestendo tutto apparentemente con grande serenità e poi sì, valorizzare quelli che ci sono già, questo è il punto.
6: Direi che il suo comportamento, Guido, è proprio estremamente aziendale, nel senso che si è adeguato alla strategia del presidente De Laurentiis, che non vuole finire il mercato in passivo. Di nuovo oggi amarassi con il Genoa, probabilmente vedremo solo Rafa Marin in coppia con Rachmani al centro della difesa. Poi si tratta dei soliti noti, bisognerà capire come lui giusterà McTominay, che l'anno scorso si è dimostrato praticamente il secondo marcatore della formazione partenopea, che oggi pomeriggio ad esempio dovrebbe presentare ai fianchi di Højlund, Politano e Alisson Santos. Insomma, per il momento il solito Napoli, e questo all'inizio di una stagione può essere un pregio, nel senso che non avrà problemi di amalgama, non avrà problemi di inserimento dei nuovi, ma forse Allegri si aspettava di qualcosa di più dal mercato.
4: Sì, relativamente nuovo ovviamente Rafa Marin, che ritorna dopo l'anno speso al Villarreal, sì. Tra l'altro, e in tutto questo Massimo Orlando, Filippo giustamente, e poi ce ne darà conferma questa sera nel caso specifico Giuseppe Bisantis, ricordava quella che è la più che probabile formazione titolare del primo Napoli della stagione, e non citava Kevin De Bruyne, che dovrebbe partire dalla panchina. Ma sulla centralità nel progetto del belga, che lo scorso anno, vuoi per l'infortunio, vuoi per una serie di circostanze anche come dire tecniche e tattiche, non è stato, forse non ha dato il contributo che poteva dare. Max Allegri deve recuperare intanto lui, secondo te?
5: Beh sì, è un giocatore che ti fa la differenza, sicuramente ha avuto tanti problemi, però Guido, io sono curioso più che altro di vedere si adatta Allegri, anche se è esperto, è un allenatore vincente, a questo cambio di modulo, perché negli ultimi anni lui è sempre stato molto difensivo nel suo modo di interpretare calcio, e questo Napoli invece è un Napoli che ha una batteria di esterni offensivi meravigliosa, ha giocatori come McTominay e Anguissa che si inseriscono, insomma è una squadra votata ad essere molto offensiva, e questo secondo me Allegri dovrà gestirlo, perché ti ripeto, negli ultimi anni ha avuto sempre un atteggiamento diverso. Sono curioso.
4: Se la parola curiosità in effetti, ma è normale alla vigilia di una nuova stagione, ricorre in relazione al Napoli, alla Juve, ovviamente ci mettiamo anche le altre. Massimo, resto da te. Nel caso del Milan curiosità è anche riduttivo, perché qui praticamente è una stagione in cui si riparte, non dico da zero, ma con dei profondi cambiamenti societari, tecnici, in panchina. Oggi la prima conferenza prepartita di Ruben Amorim, domani c'è Toro-Milan. Sul mercato il Milan si è mosso, poi c'è la storia di Leao ancora, insomma, che deve trovare una collocazione probabilmente in uscita, più che probabilmente, ma mai dire mai. È una rivoluzione in casa rossonera, e poi con esiti ancora imprevedibili. Massimo, e poi andiamo da Filippo.
5: Sì, onestamente però sono stati comprati giocatori importanti, 120 milioni spesi per due giocatori, sono cifre importantissime per il nostro calcio, però un Milan che io ancora non riesco a definire. L'unica cosa sicura è che c'è una difesa a tre, un centrocampo a quattro, però gioca con giocatori, i due esterni di centrocampo, che sono Chukwueze e Bartezaghi, due giocatori che secondo me sono più bravi ad attaccare e non a difendere, dunque credo che debba trovare un equilibrio. Ho sentito dire che vorrebbe mettere Rabiot come trequartista, ma secondo me Rabiot è un giocatore che non può far quel ruolo. La fase difensiva comunque è importante, soprattutto quando hai è una difesa a tre, dunque lo vedo in coppia con Modric a dare sostanza lì in mezzo al campo.
4: E invece hai perfettamente ragione Massimo, perché nelle previsioni la coppia dovrebbe farla invece con Pulisic alle spalle del nuovo acquisto, anche qui grande curiosità, Gonzalo Ramos. Filippo Grassia, laboratorio Milan, cantiere Milan, ovviamente rosa aspetti ancora da definire. Poi Amorim oggi insomma non ha nascosto le carte, non in relazione per forza a quest'anno, ha detto prima o poi noi comunque dobbiamo puntare allo scudetto, non sappiamo se arriverà quest'anno, ha voluto un po' come dire rinverdire quello che è il DNA, no, del Milan.
6: Ma intanto lasciami dire, Milan e Juventus che partecipano all'Europa League a questa competizione debbono partire con l'intento di vincere, perché si tratta di due squadre titolatissime, quindi bando agli alibi. Per quello che riguarda il campionato è una formazione in essere, perché ad esempio Massimo parlava a sinistra di Bartesaghi, potrebbe giocare anche Moreira. Sicuramente la retroguardia è più forte con l'inserimento di Ghila, e chissà che Ramos finalmente riesca a mettere in un cantuccio quel fantasmino che impedisce ai centravanti, da quando è andato via Inzaghi, di mettersi in luce. E poi c'è il ruolo da titolare di Yashari, di cui tutti mi avevano parlato bene, ma che l'anno scorso si è visto poco o niente con Allegri. E poi sai, Rabiot trequartista o Rabiot messo dietro Ramos, mi sembra un lusso che il centrocampo del Milan non possa permettersi.
4: Assolutamente, anche questo è un tema che poi si svilupperà con le prime partite, e Torino-Milan sarà l'esordio domani sera dei rossoneri, oltre che della formazione granata di Ignazio Abate, ex giocatore del Milan. Oggi è stata insomma una conferenza stampa ricca di spunti anche per lui. Continuo a seguire, ma abbiamo ancora qualche minuto a disposizione, il filo delle dichiarazioni della vigilia o dell'antivigilia nel caso di Gasperini, perché Roma-Fiorentina sarà lunedì sera l'ultima partita alle 20:45 di questa prima giornata di campionato. Oggi ha parlato il tecnico della Roma, andiamo a sentire anche lui.
9: Siamo partiti con dei profili molto alti, però ci siamo poi dovuti scontrare con l'esigenza di mantenere il monte ingaggi sotto certi tetti, e quindi non riesce ad andare a prendere giocatori affermati e che magari abbiano caratteristiche che necessariamente magari ricerchi. Poi devo dire però che la società, che comunque ha fatto degli investimenti su un altro profilo di giocatori, possibilmente giovani da affermare. Magari inizialmente anch'io pensavo, una volta raggiunto la Champions, fossero risolti tutti quanti le situazioni di bilancio, però siamo tutti abituati a guardare davanti, no?
4: E invece bisogna continuare a far di conto, ma questo vale per la Roma, vale praticamente per tutte o quasi tutte. Massimo Orlando, Malen è il punto fermo dal quale si riparte, perché poi non sono soltanto i nuovi acquisti, sono quelli che hai già. Santiago Castro sarà il vice, Molina giocatore di struttura di livello internazionale, e ancora grande entusiasmo a Roma per l'arrivo di Mora dal Porto. Poi Gasperini, a differenza di Allegri, definito bonariamente aziendalista, è uno che quando non è convintissimo, e insomma non è che usa giri di parole per dirlo, no. E lo dice chiaro e tondo, no? Ha detto sì, siamo cresciuti ma siamo ancora incompleti. Ora
5: sì,
4: lo dico seriamente.
5: Sì, si aspettava qualcosa in più. Esatto. Sì, no, onestamente però devo dire intanto che il vero top player è proprio in panchina, cioè Gasperini, un mago veramente del calcio. Hanno preso tutti i giocatori che sono però funzionali al gioco di Gasperini. Gente veloce, gente che pressa, gente tecnica. Ricordiamo che c'è anche Di Bala, giocatore fantastico, che molto probabilmente sarà gestito, però quando è in campo davanti con Male e Castro, insomma io vedo una Roma assolutamente protagonista, ha alzato l'asticella molto meglio rispetto alla passata stagione, e forse qualche giocatore da qui a fine mercato arriverà ancora.
4: Anche perché Filippo Grassia ha alzato l'asticella rispetto alla passata stagione, appena detto a Massimo Orlando, è una stagione che a sua volta la Roma aveva chiuso in grande crescita, quindi se c'è un'inerzia grosso modo legata anche alla continuità tecnica e gestionale, si riparte anche da lì.
6: Ma intanto noi dobbiamo ricordare che la Roma è decollata con l'arrivo di Malen, e tutti quanti ci siamo detti se fosse arrivato prima. Poi questo giocatore, che in Italia è apparso come un top al mondiale, non è che si sia comportato alla grandissima, però direi che con Mora e Molina insomma la Roma fa un bel balzo in avanti. L'unico problema io lo vedo a centrocampo, perché praticamente con Cristante riusciranno a a reggere il peso di tutta una stagione. Questo secondo me è il problema. Poi per il resto io non credo che debba lamentarsi più di tanto, tenuto conto anche dell'arrivo ad esempio di Castro dal Bologna, oppure di Kulirakis dal Wolfsburg. Insomma, io penso che con un paio di ritocchi questa Roma può essere veramente competitiva, e diciamo che Gasperini a quel punto non avrà più motivo di lamentarsi né dei suoi dirigenti né del fair play finanziario.
4: Una rapida e conclusiva battuta la facciamo con Massimo Orlando, perché di Fiorentina è lui deputato a parlare. Scherzo, ovviamente, poi avremo modo di approfondire in futuro con Filippo Grassia. Abbiamo detto di Ken, però alle spalle c'è un mercato molto molto significativo della Viola, che in primo luogo vuole evitare l'incubo dell'anno scorso. Tutto ciò che di meglio arriverà, poi molti la includono, lo dicevate anche voi, tra squadre potenzialmente da Europa a questo punto.
5: No, no, assolutamente. Paratici ha fatto un grande lavoro, è andato a prendere giocatori senza fare grossi proclami, però portando a casa qualità, giocatori giovani. È una Fiorentina che ha come idea di gioco quella di essere lei la protagonista attraverso il gioco, no? E devo dire che ha fatto un gran lavoro. Potrebbe essere una sorpresa, però se non dovesse rimanere Ken, secondo me la squadra insomma, perderebbe veramente tanto.
4: E dovrebbe a sua volta ritrovare una soluzione. Questo è soltanto l'inizio, ci attende un'altra stagione insieme, di questo siamo tutti molto molto felici, per cui grazie per il momento e buon campionato a te Massimo Orlando, ci risentiamo
5: ciao,
4: prestissimo.
5: Guido. E ciao Filippo.
4: E ovviamente ciao, a Filippo Grassia, grazie, buona stagione anche a te Filippo. Poi parleremo di arbitri, ci sarà tempo ovviamente, visto che è il tuo pane quotidiano. Ciao Filippo Grassia.
6: Alla prossima.
4: Allora, ci risentiremo presto con entrambi. 18:30, tra poco più di mezz'ora si gioca, e quindi poco dopo il GR1 che arriva andremo alla presentazione delle prime due partite della prima giornata di Serie A. Intanto un paio di finali dalla Premier League davvero al volo. L'Ipswich ha battuto 2-1 il Sunderland, il Leeds è andato a vincere 1-0 sul campo del Nottingham. Nel cuore del recupero del secondo tempo l'Everton è avanti 2-0 sul Crystal Palace. Prima del giornale radio, Sheryl Crow, My Favorite Mistake, e poi noi senza errori invece ripartiamo con Sabato Sport e andremo dritti verso l'inizio della stagione di Serie A 2026-2027. A tra pochissimo.

0: Ore 18.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. Ballo di bagno di folla e acclamazioni da stadio per Papa Leone XIV al meeting di Comunione e Liberazione a Rimini, dove è intervenuto parlando di confini, migranti, conflitti e potere. Fra circa mezz'ora la messa al porto. Ascoltiamo un passaggio del messaggio del Pontefice dal palco.
3: Liberiamo dunque la convivenza dal sospetto, la cultura dalla prepotenza, l'educazione dall'ideologia, il lavoro dall'idolatria del profitto, la tecnologia e la finanza dai business della morte. A partire dalle organizzazioni che abbiamo generato e nelle quali operiamo, smascheriamo i rapporti di potere ingiusti alla radice di povertà e diseguaglianze, della guerra, dei disastri ambientali.
2: Vladimir Putin minaccia la rappresaglia dopo gli attacchi ucraini contro la logistica russa. Nella notte i droni di Kiev hanno colpito un centro del colosso dell'e-commerce Ozon, oltre 500 dipendenti evacuati e 4 feriti. Intanto Macron, dopo un colloquio con Zelensky, promette nuovi missili intercettori. Lunedì nuova riunione dei volenterosi. La cronaca: due persone, un uomo di 35 anni e un ragazzo di 15, sono state trovate morte ad Allumiere, vicino Roma, in uno stand gastronomico allestito per il Palio.
4: Era tutto pronto ad Allumiere per il fine settimana più atteso dell'anno, quando la notizia è piombata a cancellare il clima di festa. Erano le 12.30, i corpi di due ambulanti sono stati trovati all'interno dello stand gastronomico allestito per vendere salsicce e porchetta. I due erano originari di Fondi, nel Pontino, e portavano la loro attività in giro per il Lazio. Uno dei due aveva solo 15 anni, era arrivato col collega di 36 in occasione del Palio dei Somari, alla sua 60esima edizione. L'allarme è scattato quando i due, che non rispondevano più alle chiamate da diverso tempo, sono stati cercati nello stand dove si erano coricati per la notte. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, a provocare il decesso sarebbe stata un'intossicazione acuta da monossido di carbonio. Il gas si sarebbe sprigionato da un generatore di corrente a motore lasciato in funzione all'interno della struttura chiusa, trasformando il luogo di riposo in una trappola mortale. Indagini in corso della procura per stabilire la dinamica e la regolarità del rapporto di lavoro del minorenne.
5: Paola Cortese, GR1.
2: Indagati per omicidio colposo i genitori della bimba di 4 anni morta di difterite a Palermo. La coppia aveva scelto di non vaccinarla. Positivo alla difterite anche un cuginetto della piccola, ricoverato all'ospedale dei bambini. Le sue condizioni stanno migliorando. Intanto la procura per i minorenni ha disposto controlli urgenti nelle scuole della zona nord della città per verificare la presenza di altri bambini non vaccinati. Fine settimana di rientro dalle vacanze, con 24 milioni di spostamenti previsti da ANAS e bollino rosso per il traffico fino a domani pomeriggio. Migliora però il meteo.
6: Il caldo anomalo non è finito, non solo a sud, dove le temperature sono rimaste alte e domani sono previste con punte fino a 40 gradi, ma anche al centro e al nord. Passata l'ondata di maltempo, tornerà l'afa e una nuova ondata di calore. Le piogge che nei giorni scorsi hanno causato danni, soprattutto in Lombardia, vanno ad esaurirsi, anche se resta il rischio idrogeologico e l'allerta meteo gialla in 5 regioni: Lombardia, Molise, Campania, Puglia e Basilicata. Le temperature sono già in rialzo al sud, dove è tornato il bollino rosso a Bari e Palermo, giallo in altre 9 delle 27 città monitorate dal Ministero della Salute per il rischio caldo. Le previsioni del luogotenente Andrea Guerrieri dell'Aeronautica Militare.
7: È abbastanza stabile e soleggiato un po' ovunque. Abbiamo solo delle nuvolosità sulle zone nord-orientali, sul Friuli, Venezia e Giulia, nelle zone montuose, con qualche debole rovescio, e qualche nube si è addensata anche sulla Basilicata, ma senza precipitazioni. Temperature in graduale aumento su tutta la penisola per oggi e anche nella giornata di domani.
6: Francesca Fornario, GR1.
2: Ancora rincari per i carburanti, mentre si avvicina la scadenza del taglio delle accise sul gasolio fissata al 25 agosto. La benzina al self supera i 2 euro al litro, il diesel arriva a 2,13 sulla rete stradale e a 2,20 in autostrada. Le associazioni dei consumatori chiedono al governo di prorogare gli sconti almeno fino al 6 settembre, estendendoli questa volta anche alla benzina. E chiudiamo con una notizia dalla Francia. Nella prima estate senza Brigitte Bardot, omaggio ai 40 anni della sua fondazione e all'impegno dell'attrice nella protezione degli animali. La corrispondente.
1: Lila Saint-Tropez di Bibi. Nella sua prima estate senza di lei, l'eco delle celebrazioni per i 40 anni della sua fondazione in difesa degli animali è giunto in questo anniversario attraverso la TV, che ha dedicato uno speciale in prima serata alle battaglie che la star francese portò avanti ogni giorno della sua vita, lottando contro i maltrattamenti a cui venivano sottoposti ben prima che la causa si affermasse nel dibattito pubblico, mettendo a servizio la sua notorietà planetaria. La fotografia in cui tiene in braccio i fuccioli di foca è la sola che voleva ricordare. Bardot abbandonò il cinema scegliendo l'impegno per la causa animale quale film più bello da interpretare, denunciando le pratiche di macellazione, impegnandosi nella protezione delle foche e delle specie rare, contribuendo così a cambiare la percezione della condizione animale in Francia. Fin dal primo compenso ricevuto per il suo primo film nel 1952, quando era solo una giovane attrice bellissima e sconosciuta, i giornalisti le chiesero cosa ne avrebbe fatto del suo cachet. Lei rispose: il mio sogno sarebbe quello di avere abbastanza denaro per mettere in piedi una fattoria dove gli animali possano venire a morire di vecchiaia.
5: La mia vita non sarà stata inutile se alla mia morte, grazie a me, gli animali avranno un'esistenza migliore.
1: Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
2: Ci fermiamo qui, la linea torna a Sabato Sport.
8: Sabato Sport.
9: 18:06 minuti in diretta su Rai Radio 1 ed eccoci ancora a voi, sempre un saluto da Guido Ardone al microfono. Ora c'è ancora Max Gambino alla parte tecnica, Ombretta Conti in regia, Andrea Pistorio in redazione, e adesso sì che è finalmente campionato con la nuova stagione che sta per cominciare. Tra 24 minuti, diciamo 23, in campo le prime quattro squadre, le prime due partite di questa prima giornata. Altre due ce ne saranno questa sera all'interno di tutto il calcio minuto per minuto, con la Serie B che ha già aperto i battenti, ma una cosa per volta si comincia. Si comincia ovviamente dalla squadra campione in carica, dall'Inter di Cristian Chivu, che vorrà confermarsi naturalmente in Italia dopo la splendida doppietta scudetto Coppa Italia, e che vorrà fare certamente meglio in campo internazionale in Champions League, ma quello è un altro capitolo. Inter che all'esordio stagionale tiene a battesimo il ritorno in Serie A della Monza, che ricomincia da Juric, ricomincia da non poche difficoltà a livello di organico tra infortuni e mercato, come ha raccontato lo stesso tecnico alla vigilia. Per le voci dovete attendere invece subito la presentazione ufficiale di Inter Monza, prima giornata del campionato di Serie A. Buon pomeriggio, ben trovato e buon campionato da San Siro, dallo stadio Giuseppe Meazza, al nostro Francesco Repice.
10: Buon campionato a voi tutti, in studio ovviamente a Guido Ardone e soprattutto ai nostri radioascoltatori. Si parlava di battesimo e l'Inter campione d'Italia viene tenuta a battesimo in questo suo esordio del campionato edizione 2026-2027, campionato di Serie A, da circa 70.000 spettatori, un sold out atteso, in attesa, scusate il gioco di parole, anche forse voluto, che la squadra dia dimostrazione di come possa gestire questo campionato con relativa facilità rispetto a quello che abbiamo visto e sentito nel corso dell'ultimo torneo e soprattutto in sede di campagna acquisti. A proposito, Curtin Jones nemmeno convocato, l'ultimo arrivo in casa nerazzurra, evidentemente bisognerà aspettare ancora una settimanella per vederlo all'opera. Queste le formazioni ufficiali, ovviamente partiamo dai padroni di casa: Martinez in porta, Bastoni, Akanji e Bissek in difesa, con Diouf a destra, Di Marco dalla parte opposta, Çalhanoğlu in cabina di regia, sono Zielinski e Barella le mezze ali, gli attaccanti. Pio Esposito e il capitano Lautaro Martinez, c'era qualche dubbio sul suo impiego dall'inizio, Boni era pronto a fare la coppia con il giovane Pio Esposito, e invece è toccato al vice campione del mondo prendersi la responsabilità di guidare l'attacco dei campioni d'Italia in questa giornata contro il Monza, che come giustamente dicevi da studio, Guido, lamenta delle assenze importanti per squalifica, ad esempio Mota e Thiam, ma poi gli infortuni, ma poi le questioni di mercato non ancora risolti, e quindi formazione non dico rabberciata ma comunque d'emergenza per Juric, con in attacco Colpani, Varella e Bakuné, in mezzo al campo agiranno Fue, Onda e Mutte, con Mangas e Birindelli sulle corsie esterne, Quadio, Lucchesi e Carboni tutti davanti a Bisignacco. Per tornare all'Inter, i nuovi acquisti, in particolare Jones si accomoda in panchina, Sons, scusate, si accomoda in panchina, non è stato convocato anche in questa partita, l'altro acquisto importante a Spence. Insomma, cercheremo di capire nel corso di questa settimana come l'Inter intenderà mettere all'interno del suo mosaico, posizionare queste e occupare queste caselle molto molto importanti per quelli che sono arrivati, per i nuovi suoi giocatori. La temperatura è estiva, come insomma l'abbiamo vissuta nelle ultime settimane, mi verrebbe dire negli ultimi mesi, anche qui a Milano. La direzione di gara affidata al signor Marinelli della sezione di Tivoli, degli spettatori ho detto, quindi grazie a Gioele Campagna per la preziosa collaborazione tecnica e linea che per il momento può tornare a Roma.
9: Grazie Francesco Repice, ancora da te tra pochissimo. Dopo aver ascoltato le voci della vigilia, cominciamo con il tecnico dell'Inter, ovviamente dei campioni in carica, la vigilia di Inter Monza, Cristian Chivu.
8: Si riparte da zero, consapevoli del fatto che siamo sempre la squadra da battere, che nessuno ci regalerà nulla, e cercheremo di essere competitivi, di portare a buon fine quelle che sono le nostre ambizioni. Questa squadra negli ultimi anni ha dimostrato di saper stare a un certo livello, mantenere quel standard e magari aggiungere qualcosina in più, perché con i margini di miglioramenti che ha, con la cattiveria, con la fame, con l'umiltà che questo gruppo ha, credo che si può fare un gran lavoro ancora. Lautaro, il nostro capitano, ce lo teniamo stretto perché rappresenta tutto quello che noi siamo stati in questo periodo e quello che vogliamo essere nel futuro.
9: Inevitabile riferimento a quelle che sono le più o meno fantasiose voci di mercato che riguardano Lautaro Martinez, ne parleremo tra pochi istanti con Francesco Repice, ma prima ovviamente anche l'altra sponda, sempre lombarda, il Monza ritornato in Serie A dopo appena un anno di purgatorio. Ivan Juric, e dicevamo appunto delle problematiche di organico in questa primissima fase di stagione alla vigilia di questa sfida enormemente impegnativa, eccolo qui.
11: Penso che siamo in grandissima emergenza in questo momento, sia per i fortuni sia per il mercato che stiamo facendo. Abbiamo deficit nelle posizioni dove dobbiamo adattare qualcuno, anche cambi faremo fatica. Situazione un po' questa, con infortuni veramente tra Pessina, anche Samiro che non è pronto e Colombo che ancora non è con noi, diventa tutto un po' più complicato. Però devo dire che ragazzi stanno facendo veramente benissimo, cioè anche partita contro Avellino, chiaro che contro Inter è completamente diverso, loro sono altro pianeta come scelta di giocatori, come qualità, come un gioco, parliamo di miglior squadra sicuramente d'Italia, però sarà una grande esperienza per i nostri ragazzi giovani.
9: Così Ivan Juric alla vigilia dell'esordio del suo Monza, complicatissimo in casa dell'Inter. Si comincia alle 18.30, Francesco Repice, riaccendiamo per qualche istante ancora i nostri microfoni a San Siro. Insomma, gli inglesi possono attendere per il momento, la parola chiave è senza dubbio continuità per l'Inter. Su Lautaro molti dicono che sono soltanto fantasiose voci poco concrete di mercato, quanto al Monza, Ivan Juric ne ha viste insomma di ancora più complicate nell'ultima fase della sua carriera, proverà a superare anche questo inizio in salita.
10: Non sarà facile, anche perché Ivan Juric è atteso appunto alla stagione del riscatto dopo tante delusioni negli ultimi anni in Italia come all'estero, e quindi è un allenatore comunque dal pedigree importante, comunque dalla grande esperienza, che ha bisogno di rilanciarsi in qualche maniera. Quale migliore occasione che sfruttare quelle che sono al momento le possibilità poche delle Monza, ma aspettare magari avversari più compatibili e magari un organico più completo per andare a puntare sull'obiettivo stagionale che è quello della salvezza. E per quello che riguarda l'Inter e Lautaro Martinez in particolare, io credo che liberarsi di Lautaro Martinez a campionato iniziato, a stagione iniziata, per mandarlo al Barcellona sia semplicemente così una suggestione, una specie di film fantasy, niente di più e niente di meno, per cui insomma immagino che l'Inter è questa e che sarà questa da qui al termine del campionato, semmai, pur essendo la più forte secondo me in assoluto nel nostro torneo, credo che per gli acquisti fatti e per la mentalità del club nella testa ci sia raggiungere la terza finale in 6 anni di Champions League, perché le prime due sono andate male, la seconda molto male, e credo che questo sia una specie di sassolino nella scarpa di tutto il club che tutti hanno voglia di togliersi.
9: L'unica cosa che non è andata giù in questi anni molto molto positivi complessivamente per l'Inter, grazie a Francesco Repice, ci risentiremo per il calcio di inizio ovviamente di Inter Monza. In contemporanea al rimbalzo di linea, l'altra gara che va a inaugurare questa prima giornata del campionato di Serie A e dunque un'intera stagione, qui il discorso lo farei partire dal Como, che è chiaramente chiamato a dare delle conferme importanti, significative, consecutive dopo i primi due esplai, il primo in chiave salvezza nel primo anno di Serie A e poi l'anno scorso con la clamorosa qualificazione alla Champions League, che rappresenterà un impegno importante in questa stagione per la squadra di Fabregas, che parte da Udine, parte contro una realtà ampiamente consolidata che proverà a seguire il solco degli ultimi anni, la valorizzazione dei giovani, un campionato tranquillo, forse qualcosina in più per andare al di sopra della decima posizione. Queste alcune delle premesse, la presentazione delle formazioni ufficiali di Udinese Como, prima giornata del campionato di Serie A, la lasciamo ovviamente a Sebastiano Franco. Buon pomeriggio, ben trovato e buon campionato anche a te Sebastiano.
12: Buon pomeriggio, e sì, come hai detto tu, l'Udinese riparte dalle sue certezze, squadra fisica che nel mercato estivo ha perso però due giocatori importanti, Christensen in difesa e Attà a centrocampo, incassando, come spesso succede al club friulano, quasi 50 milioni di euro. Como che invece inizia il suo percorso su tre fronti con l'obiettivo di stupire ancora dopo la qualificazione in Champions. I lariani non hanno mai vinto in Friuli, bianconeri che sette giorni fa hanno staccato il pass per i sedicesimi di Coppa Italia battendo il Padova. Nella difesa a tre di Rugnaic, priva dello squalificato Cabasele, c'è Palma con Solé e Abancua vicino a lui, una difesa quindi molto giovane. In attacco Gueye al posto di Davis, problemi dell'ultima ora, problemi muscolari per l'attaccante inglese, e questa sicuramente sarà un'assenza davvero importante per Rugnaic. Nel Como, Miglia preferito ad Acuña e Rodriguez preferito a Diao. Allora uno sguardo alle formazioni: Udinese con il 3-4-2-1, Okoye in porta, Abancua, Palma e Solé in difesa, Vojvoda, Lex, Piotrowski, Karlström e Camara a centrocampo con Zaniolo e De Kellenkamp alle spalle di Gueye. Nel Como 4-2-3-1, Butez, Couto, Ramon, Caiche e Cialobà in difesa, Perrone e Miglia davanti alla difesa con Rodriguez, Nico Paz e Baturina alle spalle di Duvicas. La solita curiosità, un solo italiano in campo dei 22, perché Zaniolo, Niccolò Zaniolo, perché consideriamo Matteo Palma, che è 18enne, nato da padre italiano, però lui ha la mamma tedesca, ha scelto la cittadinanza tedesca e fino a questo momento le giovanili nella nazionale le ha disputate con la nazionale tedesca. L'arbitro è Arena di Torre del Greco, gli assistenti Mondini e Laudato, il quarto uomo Chiffi, al VAR Camplone e Rutella. Lo stadio non è esaurito, ci sono quasi 20.000 spettatori, il cielo è parzialmente nuvoloso, non fa tanto caldo perché insomma ci sono 24 gradi in questo momento a Udine. A te.
9: Benissimo Sebastiano Franco, anche con te a tra pochissimo, e si confermano le due squadre con più stranieri probabilmente del nostro campionato, Udinese Como. A proposito di stranieri, sintetizzo io le frasi in conferenza stampa, ancora una volta non in italiano, di Rugnaic: sì, si può sognare, non prometto, ma lavoreremo per migliorare, quindi grande realismo in vista di una nuova stagione che parte sì con due uscite eccellenti, ma magari con altri calciatori che scopriremo strada facendo in casa friulana, invece in un buon italiano, tutto sommato, anzi in un ottimo italiano, le parole della vigilia del tecnico del Como, Cesc Fabregas, lo ascoltiamo e poi torniamo da Sebastiano Franco.
13: Per noi è una stagione molto speciale, facciamo tre competizioni, una cosa che sicuramente non si è fatto mai. Abbiamo una squadra giovanissima, con tanti giocatori che non l'hanno fatto mai, uno staff che non l'ha fatto mai. Giocando ogni tre giorni, preparare la partita sarà diversa. E sono tantissime incognite e dopo il tempo vedrà. Piano piano dobbiamo ritrovare molto velocemente chi eravamo l'anno scorso. Però niente di pressione, niente di pensare per esempio solo in Champions. No, Champions è un regalo, la Serie A è molto molto importante e la Coppa Italia è importante. Allora piano piano si scopre tutto di più durante la stagione dove siamo.
9: E forse non avere pressioni, come dice Cesc Fabregas, è ancora possibile in una piazza come Como, che comunque è una realtà solida e la vedremo anche all'opera sul principale palcoscenico europeo. Sebastiano Franco, e alla fine il bello o il difficile arriva per il Como, lo capiremo nelle prossime settimane in Italia e non solo. Quanto all'Udinese, condivido in pieno quello che è stato il tuo incipit, si riparte dalle certezze. A questo punto la domanda può essere se tra queste certezze rientra anche, è possibile annoverare anche il nome che facevi come unico italiano in campo, quello di Niccolò Zaniolo, perché il prestagione è stato insomma un po' complicato ed è chiaro che la squadra può ruotare, deve ruotare attorno a lui. Sebastiano.
12: Eh sì, sicuramente credo questa sia la principale certezza dell'Udinese, perché si è aggrappata a lui nei momenti difficili nella scorsa stagione. Zaniolo ha dimostrato di trovarsi molto bene a Udine, ha trovato continuità dopo qualche problema fisico iniziale l'anno scorso, insomma tra gol e assist è stata sicuramente la sua miglior stagione nel campionato italiano, e dopo aver risolto qualche problemino di contratto che c'era prima nel ritiro, insomma dopo non essersi presentato presentato al primo allenamento, ai primi due allenamenti dell'Udinese, poi insomma è stato tutto messo a posto, la certezza di Rugnaic è sicuramente Zaniolo, un'altra certezza Davis in gol con il Padova in Coppa Italia, oggi non ci sarà e credo questa sia l'assenza più importante per il tecnico tedesco.
9: Benissimo, grazie davvero a Sebastiano Franco, appuntamento con te e con Francesco Repice per quanto riguarda Inter Monza tra meno di 10 minuti. Ormai noi abbiamo il tempo per ritornare in breve sul pomeriggio dei motori della Formula 1 con le qualifiche del Gran Premio di Olanda che abbiamo raccontato in diretta in attesa della gara classica dopo la sprint di oggi in scena domani alle 15 e naturalmente l'appuntamento è all'interno di Domenica Sport. Il nostro inviato Manuel Codignoni che ha intercettato alcuni dei protagonisti in pista, ovviamente ricordo il verdetto delle qualifiche con la pole position conquistata da Lando Norris sulla sua McLaren davanti alla Mercedes di Russell, seconda fila, stesse scuderie ma in ordine invertito con la terza casella di partenza per Kimi Antonelli, leader della classifica generale, quarta invece per Piastri, quindi qui ritorna la McLaren, le due Ferrari appaiate in terza fila con Hamilton leggermente davanti a Charles Leclerc. Allora andiamo ad ascoltare, tanto per cominciare, con Manuel Codignoni le parole della pilota della Mercedes e ribadisco leader della classifica generale, Kimi Antonelli.
14: Qualifica difficile, ho fatto fatica a trovare il feeling, soprattutto col posteriore, quindi è stata una di quelle qualifiche anche dove non abbiamo toccato la macchina per niente. Solitamente, sai, più vai avanti con la sessione, più inizi ad aggiungere ala per comunque farla anche girare di più, dare un po' più di carico, però non è stata la situazione oggi perché comunque ho fatto fatica. Però credo che in Q3 sapevo che avrei avuto una chance per comunque giocarmela, però purtroppo ho fatto un errore in curva 1, soprattutto vedendo la pioggia, sono entrato troppo piano e ho perso un sacco di tempo, quindi sì, un errore da parte mia, però comunque P3. Beh, sicuramente sarà importante fare una buona partenza, poi cercare di mettere pressione a quello davanti e magari anche con la strategia cercare di fare qualcosa di diverso, però sai, sarà anche importante gestire bene la gomma, soprattutto durante lo stint. Però devo dire che domani avremo una buona chance per portare a casa un bel risultato.
15: Hai detto che gran parte del tempo lo hai perso appunto in curva 1 perché sei entrato troppo piano, no? Quello che ti voglio chiedere è, dal punto di vista del feeling, al netto di quell'errore, la macchina come la senti? Meglio di ieri, come stamattina nella sprint race, oppure?
14: Beh, devo dire che il feeling migliore che ho avuto è stato in FP1 con la macchina questo weekend. Diciamo che oggi ho fatto un po' di fatica, se devo essere sincero, con la macchina, però devo dire che il feeling stava ritornando, soprattutto in Q3 ho avuto un feeling molto migliore con la macchina, però sì, peccato per aver fatto l'errore, però certe volte va così e l'importante è tornare più forti di prima.
15: Questo è un weekend strano, è stato molto altalenante, no? Anche dal punto di vista il feeling, come hai appena detto. Quello che ti chiedo è, domani in gara sarà più importante giocare all'attacco o magari in difesa con un occhio pensando al campionato, con un pizzico di saggezza in più?
14: Oh, io, sai, la mentalità è la stessa, l'attacco però usando la testa. Se si presenta l'opportunità si prende, altrimenti si aspetta e si vede com'è la situazione, però sicuramente non voglio fare una gara in difesa.
9: Un Kimi Antonelli con la freschezza dei suoi 20 anni, non da gestore, non da amministratore, anche perché siamo praticamente al giro di boa di questa stagione, una stagione che nella prima parte ha detto cose positive e in alcuni casi molto positive anche per la Ferrari. Abbiamo detto terza fila, quinto Hamilton, sesto Leclerc nella griglia di partenza del Gran Premio d'Olanda domani. Andiamo a sentire anche Charles Leclerc, sempre al microfono di Manuel Codignoni.
15: Charles, cos'è successo? Cos'è cambiato rispetto a ieri, anche rispetto a questa mattina?
16: Ma non tanto, anche perché la macchina non era male ieri e oggi c'erano delle cose che si poteva cambiare, ma è sempre un compromesso mettendo in più in difficoltà altre parti della macchina, quindi ne ho fatto del fine tuning, ma quello che ci ha costato un po' oggi secondo me è giocare un po' con le strategie a motore durante la qualifica, quello arrivando in Q3 ho avuto un po' di cose strane lato power unit, quindi dobbiamo riguardarci.
15: Dove si può ragionevolmente pensare di arrivare partendo dalla terza fila su una pista dove questa mattina sei stato l'unico di fatto a effettuare un sorpasso in pista?
16: Penso che sarà una domenica un po' difficile, partendo sesto il passo c'è, ma purtroppo i sorpassi sarà molto difficile.
9: Per noi sarà comunque Domenica Sport, all'interno della quale potrete seguire dalle 15 il Gran Premio d'Olanda di Formula 1, il 12° appuntamento stagionale. Comincia la stagione della nostra Serie A e allora al 335-699-2949 il buon campionato è ricorrente tra molti ascoltatori e molti sono anche particolarmente contenti contenti, lo dico con sincerità, per ritrovare le voci dei nostri inviati e radiocronisti. Ennio da Torino, vado in ordine sparso, Stefania da Napoli, ancora Francesco da Verona e molti altri, che Antonio da Modena, aggiungo, che ci augurano una buona stagione. E allora partiamo ufficialmente con le prime due partite di questa prima giornata. Inter Monza al microfono Francesco Repici, e Udinese Como al rimbalzo di linea ci sarà Sebastiano Franco. Buon ascolto del primo tempo di queste due partite e di quella che sarà un'intera stagione. Noi dallo studio centrale ci ritroviamo con Sabato Sport nell'intervallo di queste sfide che inaugurano la Serie A 2026-2027.
17: Radio 1, un mondo da sentire.

0: si riparte in un'estate torrida, spesa di invidiare emozioni d'oltreoceano, a sognare campioni e trionfi. Ecco di nuovo una radio a raccontare minuto per minuto il gioco più bello del mondo ed un campionato che spera più bello del mondo possa tornare ad esserlo. Buonasera gentili ascoltatori dallo stadio Giuseppe Meazza di Milano, buonasera da Francesco Repice, che grazie alla collaborazione tecnica di Gioele Campagna è pronto a raccontarvi questo primo anticipo della prima giornata del campionato di calcio di Serie A. Inter Monza, i campioni d'Italia inaugurano il torneo edizione 2026-2027 con lo scudetto sul petto. Due dei tre inglesi si accomodano per il momento in tribuna, ce n'è solo un terzo in panchina. Let's Manchester City, vale a dire Stones, una formazione quella nerazzurra data la vigilia in asse di partenza come in assoluto la più forte, l'unica distrazione plausibile in questa temporada, come direbbero in Spagna, il tentativo di raggiungere per la terza volta in pochi anni la finale del Coppa dei Campioni per tentare poi di portare a Milano, di riportare a Milano il trofeo più ambito del continente e forse del mondo relativamente ai club. Questa la vigilia che si respira qui a San Siro con 70.000 spettatori in una temperatura ancora estiva, ancora molto calda, e con tanti tifosi del Monza ovviamente qui alle porte di Milano venuti in qualche modo a supportare la formazione allenata da Ivan Juric in grande emergenza per questioni di squalifiche e per questioni di infortuni. Andiamo con ordine allora e partiamo dalle formazioni, quella dell'Inter con Martinez tra i pali, Bastoni, Akanji e Bissek in difesa, Di Marco e Diouf sulle corsie esterne, ce l'hanno con in cabina di regia Zielinski e Barella, sono le mezziali, Esposito e Lautaro Martinez le punte. Il consueto 3-5-2 di Cristian Kivu che si oppone al 3-4-3 di Juric, Colpani, Barella e Bakuné nel settore offensivo biancorosso con Binindelli e Mangas impegnati rispettivamente a destra e a sinistra, Poe, Ondoa e Molta presito della mediana, i difensori Quadio, Lucchesi e Carboni tutti davanti a Pizzignacco, il direttore di gara, il signor Marinelli della sezione di Tivoli, squadre ancora negli spogliatoi. E allora per la presentazione di Udinese Como vogliamo immediatamente da Sebastiano Franco.
1: Grazie Francesco Repice, stadio Friuli non tutto esaurito, ci sono però 20.000 spettatori che vogliono assistere ad una grande sfida, quella fra Udinese e Como, l'esordio in campionato per le due squadre, con l'Udinese che è già partita a livello stagionale combattendo il Padova per 1-0 in Coppa Italia e quindi ha conquistato l'accesso ai sedicesimi di finale dove affronterà il Venezia. Dall'altra parte c'è l'esordio assoluto del Como impegnato quest'anno su tre fronti. Le formazioni subito con l'Udinese 3-4-2-1, Okoye in porta, Banqua, Palma e Solè in difesa, Vojvoda, Piotrowski, Kastrom e Camara a centrocampo con Zaniolo ed Kellenkamp alle spalle di Gueye, scelto da Runiaic al posto dell'infortunato Davis che è appena arrivato in tribuna e si è accomodato perché non potrà essere di questa partita per dei problemi muscolari. Butez è il portiere del Como nel 4-2-3-1, Couto, Ramon, Caichi e Chalobah in difesa, Perrone, Miglia a centrocampo con Rodriguez, Nico Paz e Baturina alle spalle di Duvicas, l'arbitro è Arena di Torre del Greco, assistenti Mondin e Laudato, il quarto uomo è Chiffi, al VAR Camplone e Rutella, il cielo è parzialmente nuvoloso, lo striscione Force Udin dei tifosi friulani. In Radio Cronaca con me, grazie alla collaborazione tecnica di Marco Rasi, restituisco la linea a Francesco Repice.
0: Dove le squadre sono entrate in campo proprio in questo momento agli ordini del signor Marinelli e la consueto completo nell'azzurra strisce verticale per i campioni d'Italia maglia rossa con bordi bianchi per il Monza, il terreno di gioco che si presenta in perfette condizioni, grande entusiasmo ripetiamo sugli spalti di San Siro, circa 70.000 spettatori ansiosi di vedere alla prova quest'Inter con lo scudetto sul petto, quest'Inter che dovrà proporsi come detto poc'anzi in Europa anche con grande autorevolezza, così come vuole anche la campagna acquisti firmata dal duo Marotta Ausilio, ripetiamo che Spence e Curtis Jones sono in tribuna ma che in panchina c'è Jones, difensore centrale ma se vogliamo anche centrocampista diga del ex della City e della nazionale inglese, e ovviamente anche lui molto attratto dallo spettacolo che si sta godendo dalla panchina dove siederà ovviamente vicino a Cristian Kivu. Siamo all'operazione preliminari con i giocatori che si scambiano il 5 al centro del campo, non si è ancora partiti con Inter Monza e quindi la linea può tornare a Udine, da Sebastiano Franco per Udinese Como.
1: Squadre anche qui che attendono il calcio d'inizio, la fotografia di rito, quella dell'Udinese con la tradizionale maglia a strisce verticali bianconere, calzoncini e calzettoni bianchi, dall'altra parte il Como che attaccherà presumibilmente da destra.

0: verso sinistra, staremo a vedere perché non è ancora stato effettuato il sorteggio in completo azzurro con inserti bianchi. Ora tutti intorno a Cesc Fabregas per i consigli dall'allenatore spagnolo per questo Como che ha stupito tutti nella scorsa stagione e vuole continuare a farlo dopo aver conquistato la qualificazione in Champions League. Dicevamo della foto diritto dell'Udinese con Okoye in completo rosso, qualche problema alla spalla nei giorni scorsi per Okoye, il portiere nigereno che oggi comunque è regolarmente in porta tra i pali. Adesso a centrocampo ci sono Castrom, il capitano dell'Udinese, e Butez, il portiere in completo giallo del Como, per il sorteggio con l'arbitro Arena. Tra poco sarà Udinese-Como. Ancora Francesco Repice.
1: Resta di fotografi a bordo campo qui a San Siro, la partita sta per iniziare, i due capitani hanno scambiato i gagliardetti, Lautaro Martinez è in questa serata per il Monza, Samuele Birindelli, gli arbitri che adesso provano a darsi coraggio l'un l'altro, i direttori di gara, gli ufficiali di gara, il primo di essi abbiamo detto è il signor Marinelli della sezione di Tivoli, campo che viene adesso liberato dagli orpelli che caratterizzano i preliminari all'immediata vigilia di ogni partita. L'entusiasmo a San Siro, come potrete anche sentire, gentili ascoltatori, dal contributi sonori che ci vengono assicurati dalla collaborazione tecnica di Gioele Compagna, l'entusiasmo è veramente grande qui a Milano. A battere il calcio d'avvio sarà il Monza, che attaccherà da destra verso sinistra rispetto al nostro punto di osservazione. L'Inter che va sistemandosi in campo alla sua maniera, una delle ragazze nerazzurre, delle ragazze, delle giovanili delle nerazzurre, va a sistemare il pallone con cui si inizierà a giocare proprio nel centro del terreno di gioco, e sarà il Monza a battere il primo pallone di questo campionato, appunto per dare il via alla stagione 2026-2027. Noi auguriamo buon campionato a tutti, buon campionato soprattutto ai nostri ascoltatori che continuano a seguirci fedelissimi sulle onde di Radio 1 e che continuano a seguire questa trasmissione che ha segnato la storia del nostro sport, del nostro giornalismo, ma anche la storia più in generale del nostro paese, vale a dire tutto il calcio minuto per minuto. È pronta San Siro per attendere e per ammirare il calcio d'avvio di questa nuova stagione che verrà dato appunto dai giocatori del Monza. Il direttore di gara, il signor Magnelli, osserva che tutto sia regolare al centro del terreno di gioco, uno sguardo d'intesa con i propri collaboratori, ancora qualche secondo di attesa perché c'è proprio l'addetto della Lega in mezzo al campo, a bordo campo, che sta cercando di dare esattamente il fischio d'inizio. In contemporanea è iniziato il campionato di calcio edizione 2026-2027 qua a San Siro, con i campioni d'Italia all'esordio contro il Monza. Monza che gioca il suo primo pallone all'interno della propria tre quarti campo, è costretto a fermarsi per ritornare sulla linea difensiva. Mutt, pallone ancora a beneficio del portiere Pissignacco al limite dell'area piccola, batte con il destro a cercare sull'estrema corsia di sinistra il numero 44 Carboni, pallone ancora indietro per Mutt, è lui proprio un giocatore molto giovane e tra l'altro italiano a mettere in movimento con il lancio in profondità il proprio compagno di squadra, a tentare di farlo Mangas, c'è stato l'anticipo con l'ottima lettura da parte di Martinez che ha spedito il pallone oltre la linea laterale per la prima rimessa in gioco della partita già effettuata dalla Monza, che continua a tenere il pallone all'interno della propria metà campo, ora con i suoi attaccanti, con Colpani in particolare, prova adesso Varela a entrare in possesso di palla ma non ci riesce per l'intervento di Akanji. Da questi a bastoni, pallone retrocesso nell'area di rigore dei campioni d'Italia, lì dove con i piedi lo gioca Martinez, 1 minuto e 5 secondi di gioco nel corso del primo tempo qui a San Siro, Inter 0 Monza 0 Udine.
0: 1 minuto e 3 secondi per Udinese Como allo Stadio Friuli Blue Energy Stadium, con l'Udinese che attacca da sinistra verso destra rispetto alla tribuna, manovra il pallone con Piotroschi, ma è Alex Valle, il terzino sulla corsia di sinistra, che all'ultimo momento ha preso il posto di Caichi nella difesa lariana. L'uscita di Butez sul tentativo morbido di Abancual al centro dell'area di rigore, il portiere del Como abbranca impresa ed è pronto a far ripartire i suoi. Non ci sono state azioni particolari in questi primi 90 40 secondi di gioco di Udinese Como, sempre 0-0 con Miglia che ha dato il calcio d'inizio ed ora porta avanti l'azione per la formazione di Cesc Fabregas. Sulla corsia di sinistra c'è Rodriguez che punta a Bancua, entra in area con Zaniolo alle sue spalle, ancora attenzione Rodriguez e poi Zaniolo che va a dare una mano a strappare letteralmente il pallone dai piedi del giocatore del Como, con il pallone che finisce in fallo laterale la rimessa sarà in favore del Como. Udinese 0, Como 0, sono trascorsi 2 minuti e 3 secondi nel corso di questa gara. Linea a San Siro.
1: Gioca il terzo minuto al Meazza, ovviamente 0-0 tra Inter e Monza, con l'Inter che manovra il pallone all'interno della propria metà campo, prova ad alzare la pressione la squadra del Monza tentando di mettere in difficoltà i portatori di palla avversari ed è un'operazione che riesce in questo caso, visto che la mediana biancorossa riesce a conquistare un pallone, poi c'è un fallo commesso da Bastoni ai danni di Colpani, il calcio di punizione in favore del Monza all'interno della propria tre quarti campo dall'estrema corsia di destra, lì dove va a occuparsi di rimettere in gioco palla il numero 19 Birindelli, da questi all'indietro per i propri compagni del pacchetto arretrato e poi nuovamente Colpani che prova il colpo di tacco, forse Bastoni l'ultimo a entrare in contatto con la sfera, questa è anche l'idea del guardaline del direttore di gara che assegnano la rimessa laterale in favore del Monza, quasi a metà strada tra le due metà campo ma all'interno comunque della tre quarti ospite, è sempre il portiere Pizzignacco che si incarica di andare a gestire palla all'interno della propria area piccola, attende la timida pressione degli avversari, poi Scaraventa sull'estremo settore di sinistra, lì dove si trova Carboni, prova il lancio per Varela che ha un buon movimento a liberarsi di Akanji, vai però il raddoppio di marcatura Bastoni che consente al portiere Martinez di andare a catturare palla al limite dell'area di rigore. Cialanoglu in cabina di regia di fronte alla propria area di rigore, lo scambio ancora con Akanji, il pallone per Bastoni, si allarga Di Marco, viene però ignorato dal proprio compagno di squadra anche in nazionale che poi fa cenno ai centrocampisti di venire incontro perché soffre la pressione di Colpani ed è costretto in qualche maniera a restituire palla al proprio portiere, il quale giochicchia con la sfera e con la suola dello scarpino ne esce anche se di poco rispetto ai propri 16 metri e poi va a pescare proprio Di Marco sulla corsia di sinistra, la corsia di competenza, ancora Bastoni con l'Inter che cerca di uscire dal basso e il Monza che non concede fino a questo momento, dobbiamo dire, delle opzioni e delle linee di passaggio credibili ai portatori di palla dei campioni d'Italia. Ora Zielinski però che si fa vedere, va in profondità da Pio Esposito, prova lo scambio con Diouf, è ottimo l'intervento in chiusura però di Lucchesi che impedisce agli attaccanti nerazzurri di penetrare all'interno dell'area di rigore del Monza. Monza che era già dalla parte opposta con poi Ondua che libera sulla corsia di sinistra Mangas nella metà campo dell'Inter, provano gli uomini Juric a gestire il pallone, lo fanno per la verità male con il numero 80 Mutte, pallone che è finito fuori, Cialanoglu può gestire palla nel cerchio centrale del terreno di gioco dopo la rimessa laterale operata addirittura da Lautaro Martinez e poi Zielinski dalla posizione di mezzo sinistro avanza palla al piede, serve Bastoni da questa linea dietro ancora per Di Marco, ancora Cialanoglu poco più indietro dell'esterno sinistro dell'Inter e della Nazionale, pallone che continua ad essere giostrato dagli uomini di Cristian Achibo all'interno della metà campo avversaria ma senza eccessiva pericolosità. 5 i minuti sul cronometro giocati nel corso del primo tempo alla Meazza, 0-0 tra Inter e Monza. Udine
0: contemporaneità allo stadio Friuli, 0-0 tra Udinese e Como con Cialobà per il Como che dà all'indietro il portiere a Butez. La prima azione pericolosa è stata quella della formazione di Fabregas con l'ingresso in area di rigore di Duvicas e poi il pallone che è finito sul fondo con il tocco ultimo dell'attaccante greco. Ancora Como con Cialobà, sulla corsia di sinistra c'è Alex Balle, il pallone messo in fallo laterale da Vojvoda, l'ex di questa gara, l'ex che ha giocato nel Como nella scorsa stagione. Ancora Miglia, lo spagnolo nel tre quarti difensiva del Como affrontato da Gueye, il pressing dell'Udinese ha
2: spostato. Cialanoglu ha segnato l'Inter, il minuto è esattamente il sesto nel corso del primo tempo ed è stato il turco a sbloccare la partita con una conclusione dai 25 metri di rara precisione e potenza che è andata a baciare la parte interna della traversa prima di finire e arrestare la sua corsa alle spalle dell'incolpevole Pizzignacco, probabilmente anche una deviazione ma buona l'azione dell'Inter rifinita da Esposito sulla destra per Diouf, la sterzata di quest'ultimo, il tocco all'indietro per Cialanoglu che non ci ha pensato su due volte, esploso il suo destro, pallone in fondo al sacco, Inter 1 Monza 0, ancora Udine.
0: Si sblocca la sfida di San Siro, non si sblocca qui al Friuli, è il settimo, Udinese 0 Como 0, il pallone in avanti per Gueye che lo fa sfilare, inseguito da Alex Valle, poi lo dà indietro per Vojvoda che lo controlla sulla corsia di destra. Siamo all'altezza dei 25 metri, spostati lateralmente, l'intervento di Miglia che strappa il pallone dai piedi di Castrom e poi allarga sulla corsia di destra, dove a ricevere è Couto che porta il pallone in avanti, inseguito da Kellenkamp, e allora si ferma e va indietro da Nico Paz che si avvicina al cerchio di metà campo. Il passaggio orizzontale intercettato da Zaniolo, ancora a destra dove c'è Piotrowski. Piotrowski che si ferma e dà l'indietro con Abankwa che tocca il suo pallone. Molto giovane la difesa dell'Udinese questa sera, con Abankwa 22 anni e Palma 18 anni, scusate, con i due giocatori che insomma devono sopperire all'assenza dello squalificato Cabasele, squalificato per due turni. Subito il pallone in avanti a cercare Vojvoda, il colpo di tacco e poi Miglia che interviene e fa ripartire il Como. Il minuto è l'ottavo del primo tempo, Udinese 0 Como 0 San Siro.
1: Si gioca all'ottavo a San Siro e, come raccontato nel flash su Udine pochi minuti fa, di fatto un minuto fa è stato a Calhanoglu a sbloccare la partita ed il campionato di calcio di Serie A, è lui il primo marcatore del torneo edizione 2026-2027, un gol splendido, dobbiamo dirlo. Avevamo anche accennato a una deviazione che in realtà non c'è proprio stata, pallone colpito il cuore dal regista dell'Inter dai 25 metri e si è insaccato sotto la traversa senza che Pizzignaco potesse intervenire. Da segnalare la posizione arretrata di Lautaro Martinez, che gioca all'interno della propria metà campo, almeno in partenza, per far iniziare l'azione all'Inter con molta precisione, e poi si scaraventa a ridosso del proprio compagno di squadra, compagno di reparto più Esposito, per ovviamente fare il suo mestiere di attaccante. E anche nell'edizione dell'ultimo mondiale abbiamo avuto la dimostrazione di quanto sia capace a fare, sia capace a fare quel mestiere. Intanto l'Inter è in possesso di palla sulla corsia di sinistra con Zielinski, il quale mette in mezzo per Varella, da questi ancora all'indietro a beneficio di Akanji che avanza palla al piede, poi distribuisce sul settore di destra per Diouf che ha avuto un buon impatto, dobbiamo dire, sulla partita, suo l'assist per Calhanoglu dopo che Pio Esposito aveva resistito nella verticalizzazione partita dalla quarta dei suoi compagni di squadra alla pressione di Lucchesi, andando proprio, nonostante gli strattonamenti del suo avversario, di andare a servire sulla destra proprio il numero 17, che poi, come detto, dopo un tentativo di affondare verso proprio il limite dell'area e una sterzata verso il centro del campo, ha servito Calhanoglu, il cui gol vi abbiamo abbondantemente e crediamo e speriamo esattamente raccontato nei precedenti collegamenti. Intanto questo pallone finisce fuori, sporcato da un difensore del Monza, dalla corsia difensiva a destra, la rimessa laterale per Di Marco, poi Zielinski al limite, ancora Diouf, Pio Esposito si gira o per una conclusione ammortizzata dai difensori del Monza che consentono al loro portiere Pizzignaco di uscire e di bloccare in presa alta dopo un rimbalzo. Sono 10 minuti sul cronometro nel corso del primo tempo a San Siro. Inter 1, Monza 0, Udine.
0: 9.35 sul cronometro invece dello stadio Friuli, sempre 0-0 tra Udinese e Como, un contrasto tra Abankwa e Duvikas, con il Como che ha chiesto il fallo per l'arbitro Arena, tutto regolare. Il Como che riparte dal metà campo con Miglia, il pallone per Nico Paz che di destro allarga sulla corsia di destra per Couto, ancora pallone che va all'indietro controllato dalla difesa tutta schierata a 4 orizzontalmente della formazione di Fabregas, poi la profondità cercata da Rodriguez che cade a terra sul tentativo di Abankwa e poi rimane a terra dolorante Rodriguez, con l'arbitro che fa ampi cenni alla panchina, ai sanitari del Como, di fare il suo ingresso in campo. Probabilmente un infortunio, sembra importante quello di Rodriguez, che si sta dimenando a terra e si sta tenendo il ginocchio sinistro. Vedremo se sarà grave l'infortunio occorso al giocatore del Como. Intanto sono trascorsi 10 minuti e 35 secondi nel corso di questo primo tempo, con Udinese Como 0-0, partita dai ritmi fino a questo momento lenti, non ci sono state occasioni. San Siro
1: con Pio Esposito che prova ad attaccare, questa volta viene fermato dai difensori delle Monza che provano adesso ad organizzare una manovra partendo dalla loro tre quarti campo. Sono 11 minuti sul cronometro nel corso del primo tempo a San Siro. L'Inter è già in vantaggio sul Monza per 1-0. La rete bellissima di Calhanoglu, attenzione a Varela che prova ad inviare da Akanji, colpisce il pallone di testa, forse in anticipo sull'avversario, termina a terra, si lamenta molto, l'arbitro non concede il calcio di punizione ma fa proseguire l'azione in modo che i giocatori nerazzurri possano gestire palla all'interno all'interno della loro area di rigore con il portiere Martinez, più esposito di prima Lautaro Martinez, questa volta anticipato dal diretto avversario con il pallone che schizza sui piedi di Barella, quest'ultimo subito chiamato a mettere in movimento il proprio portiere, il quale distribuisce sulla corsia di sinistra palla, lì c'è Bastoni, viene incontro ancora più esposito, ha giocato già tanti palloni il giovane attaccante nerazzurro, con l'esterno del piede di prima Lautaro Martinez a sinistra per Bastoni, ha colpito il pallone il giocatore del Monza, vorrebbe un calcio di punizione Federico Di Marco, che corre contro l'arbitro a evidentemente dimostrare le proprie convinzioni, ma non ascoltato dal direttore di gara Marinelli, che ha visto sì cadere Bastoni, ma secondo lui è stato Birindelli a colpire palla e non l'avversario, una, diciamo così, un punto di vista abbastanza discutibile. Detto questo, rimessa laterale in favore dell'Inter già effettuata, con Di Marco che ne guadagna un'altra a ridosso della bandierina del corner. Fronte offensivo sinistro dei campioni d'Italia, sono 13 i minuti sul cronometro nel corso del primo tempo a San Siro. L'Inter conduce per 1-0 sulle Monze, proprio Bastoni perfettamente ristabilitosi dopo il contatto con Birindelli a giocare palla con le mani all'indietro per Akanji, si fa vedere Çalhanoğlu, l'autore del gol che sta decidendo la partita, da questi a Barella, lo cambio nello stretto con Zielinski, e Akanji che si fa vedere ancora sulla corsia di sinistra prima di manovrare con Çalhanoğlu all'interno della propria tre quarti. E tutto questo, gentili ascoltatori, quando abbiamo raggiunto il 13° nel corso del primo tempo qui allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. L'Inter è in vantaggio sul Monza per 1-0, la rete al sesto di Akanji Çalhanoğlu e la Lieve che può tornare a Udine.
0: Siamo entrati nel 14° del primo tempo, 0-0 fra Udinese e Como. Il gioco è rimasto fermo per tutto questo tempo per l'infortunio a Rodriguez, che in questo momento si esce dal campo a centrocampo con i sanitari ancora intorno a lui. Il problema dovrebbe essere al polso sinistro del giocatore spagnolo, del laterale di sinistra spagnolo, con Fabregas che in questo momento cerca il contatto almeno visivo con il giocatore per sapere se potrà prendere il gioco o se è costretto ad uscire dal campo. Intanto l'Udinese che manovra nella propria metà campo all'altezza della centrocampo con Ekkelenkamp, e poi Palma che dà il pallone in avanti sulla corsia di sinistra, inseguito da Camara, però viene protetto da Couto che non riesce a farlo uscire, e poi allora l'Udinese che lo recupera con Ekkelenkamp, il passaggio intercettato dallo stesso Couto e con qualche difficoltà ancora la difesa del Como riesce nel disimpegno, pallone però fermato da Solé, ancora Solé in avanti con l'Udinese che si mantiene nella tre quarti, a Zaniolo il tiro murato dalla difesa del Como, e poi attenzione il tiro di Vojvoda che sfiora il palo alla destra di Ebutez, il diagonale di Vojvoda, l'ex di questa partita che si è trovato all'interno dell'area di rigore, di collo pieno ha calciato mancando la porta di pochi centimetri con il portiere del Como che sembrava però sulla traiettoria. In questo momento riprende il suo posto in campo Rodriguez, vedremo se ce la farà. Il minuto è il 15° del primo tempo, Udinese 0, Como 0, linea San Siro.
1: Si è salito sul fondo un'iniziativa dell'Inter scaturita da un calcio d'angolo battuto e manovrato da Çalhanoğlu con i suoi compagni di squadra, il turco che è andato al traversone e da sinistra con l'interno del piede destro cercando sul secondo palo l'inserimento di Akanji, pallone troppo lungo che è terminato sul fondo, pallone che è ancora oltre il perimetro di gioco, questa volta però dalla corsia laterale destra lì dove Bastoni l'ha spedito dopo un colpo di testa per cercare di fermare l'incombere di Colpani. Crudià ancora all'indietro per il portiere Pizzignacco, parecchio chiamato in causa dobbiamo dire in questi primi 16 minuti di partita dai propri compagni di squadra. L'Inter che non concede spazio agli attaccanti del Monza, colpo di testa di Akanji, poi tocca all'indietro di Bastoni per Martinez, e Bissek che si fa vedere la posizione di centrodestra, ha servito Diouf che viene incontro alla palla giocandola bene all'interno della propria metà campo, e con Çalhanoğlu che poi distribuisce centralmente prima per Martinez il suo portiere, poi per Bastoni il quale prova la verticalizzazione immediata per Pio Esposito, in lotta con Lucchesi che lascia sfilare il pallone alle sue spalle, l'intervento in chiusura con i piedi fuori dall'area di rigore ad opera di Pizzignacco dalla parte opposta, dobbiamo dire molto bravo il numero 80 l'Atalanta del Monza Muta a conquistare il pallone, a stopparlo e ad evitare la pressione di Barella, a servire poi centralmente i compagni del pacchetto di mediana, tra questi Foe Ondoa e poi del pacchetto difensivo con Lucchesi che può avanzare e cedere ancora sulla settore di sinistra con Barella che viene chiamato in causa dal compagno, l'Inter che ferma tutto, Diouf che non è preciso nel rilancio, anzi chiediamo scusa a Canci che non è preciso nella rifinitura e nella ripartenza nell'azzurra, sfadendo palla fuori dal perimetro di gioco quasi all'altezza, anzi all'altezza precisamente della panchina occupata da Cristian Achivo, il quale continua a sgolarsi per dare indicazioni ai propri giocatori in campo, piuttosto in umbra tra questi dobbiamo dire nell'Inter, almeno a giudicare i primi 17 minuti di gioco, Nicolò Barella che fa fatica ad entrare in partita, ad essere protagonista così come ci ha abituati nel corso di queste sue tante stagioni in nerazzurro. Ora Çalhanoğlu ad amministrare palla di fronte all'area di rigore dei padroni di casa, da questi abissi che siamo al 17°. Nel corso del primo tempo a San Siro conduce l'Inter sul Monza per 1-0, la rete che decide la sfida fino a questo momento è quella del sesto minuto, firmata a Çalhanoğlu, ancora Udinese Como.
0: 18° scoccato da 6 secondi, 0-0 tra Udinese e Como. C'è stato anche il tentativo di Camara, il suo destro fermato da Butez dopo una leggera deviazione della difesa del Como. È l'Udinese che cerca di essere più concreta in avanti con il Como, che fa difficoltà a dare velocità, verticalizzazione alla propria manovra. Ci prova ora partendo dalla difesa la formazione di Fabregas, con l'Udinese molto attenta, molto organizzata, soprattutto sulla corsia di destra. Prova a far male con Vojvoda, c'è Çalhanoğlu nella metà campo del Como, pallone che va all'indietro per Ramon, ancora sulla corsia di destra Couto e poi in avanti a cercare Nico Paz, il pallone e poi la contesa con Matteo Palma, pallone che finisce in fallo laterale, la rimessa è in favore dell'Udinese. Camara direttamente al proprio portiere Okoye che sul pressing di Duviskas lo controlla e poi lateralmente sbaglia tutto con il pallone che voleva cercare Vojvoda, finisce direttamente in fallo laterale, rimessa in favore di Valle rapidamente per Baturina messo giù da Zaniolo, ci sarà calcio di punizione, minuto 19° del primo tempo, Udinese 0 Como 0, Stadio Meazza, Francesco Repice.
1: Grazie a Sebastiano Franco, il direttore di gara, il signor Marinelli è entrato involontariamente in contatto con la palla e adesso la rimetterà a disposizione dei giocatori del Monza che ne detenevano il possesso all'interno della metà campo dell'Inter. Siamo al 19° minuto nel corso del primo tempo, ancora l'Inter in vantaggio sul Monza per 1-0, attenzione Monza pericoloso in avanti con questo tentativo da parte del capitano, il numero 19 Berindelli era stato molto ben azionato proprio da quel lato del campo, lancio di molto, pallone leggermente troppo lungo che ha terminato la sua corsa oltre il fondo. Il 19° minuto nel corso del primo tempo, dicevamo 1-0 in favore dell'Inter. Noi torniamo a Saxa Rubra a Roma per la messa in onda del primo mini spot della serata.
3: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.
1: Siamo al 20° nel corso del primo tempo a Milano, l'Inter in vantaggio sul Monza, come dicevamo poc'anzi, per 1-0 grazie alla rete segnata alla sesto, bellissima, di Hakan Çalhanoğlu, partita che si è un po' adagiata su quel gol, con l'Inter che si accontenta di gestire la sfida e con Monza che cerca, anche se in maniera piuttosto episodica, di farsi vedere in avanti. Colpo di tacco di Lautaro Martinez, con uno è andato a buon fine, più Esposito non è riuscito a raggiungere la palla, hanno avuto la meglio i difensori di Juric che, dobbiamo dire, girano bene il pallone di prima intenzione, hanno la peggio però quando si tratta di andare ad imbastire il tema offensivo dalla parte opposta. Esposito viene fermato all'ultimo momento dall'ottimo intervento del numero 24, si trattava di Bakunè, Adam Bakunè, che poi però non ha un buon controllo di palla e guadagna tuttavia una rimessa laterale all'altezza della tre quarti campo avversaria, fronte offensivo destro degli ospiti. I minuti sul cronometro sono 21 nel corso del primo tempo a San Siro, l'Inter che conduce sul Monza per 1-0 e la linea che può tornare allo stadio Friuli.
0: 21esimo anche a Udine. Udinese e Como sono ferme sullo 0-0. Udinese più concreta, c'è stato un tiro di Camara parato da Butez centrale e poi la conclusione di Vojvoda che si è spenta sulla destra del portiere del Como. Como che manovra il pallone nella propria metà campo con Chalobah e poi a sinistra si va da Alex Valle con Fabregas che chiede al centrocampo di farsi dare il pallone con Baturina che indietreggia, poi ancora Chalobah, corsia di sinistra, c'è Valle pressato da Zaniolo che per un attimo gli ruba il pallone che però finisce nel fallo laterale. Allora la rimessa è sempre del Como con Valle, il controllo di Chalobah orizzontalmente dall'altra parte per Ramon, avanza sulle pressing di Kellenkamp e poi pallone ancora a Chalobah. Como che fa difficoltà a trovare linee di passaggio pulite con il pressing alto della formazione friulana con Gueye, ora che va a pressare molto più alto il Como, ancora in difficoltà, che perde questo pallone poi lo recupera. Minuto 22esimo del primo tempo, Udinese 0 Como 0, linea a San Siro.
1: Partita, dicevamo, che si è un po' adagiata sull'1-0, sul gol del vantaggio nerazzurro al nono grazie ad Acancianoglu, e Inter che manovra tuttavia senza eccessivi patemi d'animo all'interno della propria tre quarti, lì dove adesso Lautaro Martinez si è chiamato a sfidare tanti avversari di fila, alla meglio l'argentino. Poi però il suo retropassaggio è sbagliato, allora Varela, attenzione, in mezzo a due prova a filtrare Akanji, all'ultimo momento riesce a soffiargli palla. C'è un fallo ai danni di un difensore dell'Inter che è terminato a terra, e l'arbitro che è andato immediatamente a fermare l'azione e a comandare il calcio di punizione in favore dei campioni d'Italia all'interno della loro area di rigore. Si trattava non di un difensore per la verità, bensì di Barella, che è stato affrontato irregolarmente dal numero 44 Carboni, che si era fiondato letteralmente all'interno dell'area di rigore e dei padroni di casa per cercare di sfruttare l'azione in solitaria di Barella, che era stato imbeccato del tutto involontariamente da un retropassaggio sbagliato di Lautaro Martinez. Adesso anche qui Esposito sbaglia e allora Colpani da destra, la sua corsa e il cross in mezzo prima di Varela. Arriva Akanji a spazzare la propria area piccola, ma questa è una buona iniziativa del Monza che poi commette fallo ancora una volta dalla corsia di destra e contro un giocatore dell'Inter che rimane a terra. L'arbitro che ferma tutto e comanda il calcio di punizione in favore dei padroni di casa. E tutto questo, gentili ascoltatori, quando abbiamo raggiunto il 23esimo e quando sta per iniziare il 24esimo nel corso del primo tempo, con l'Inter in vantaggio per 1-0, ma con un Monza che negli ultimi minuti si è fatto preferire, non fosse altro per la ferocia con cui è andata a caccia del pallone, spesso portandolo tra i piedi dei suoi attaccanti, e questi ultimi non in grado così minacciosamente e non in grado così precisamente di andare a minacciare, per meglio dire, la retroguardia avversaria ed in particolare la porta di Martinez. Riguadagna il pallone però la squadra di Juric, che prova con Birindelli centralmente a scatenare Varela, ancora Akanji che va a chiudere la traiettoria con l'ottima lettura del tempo e dello spazio, la lettura del passaggio di Çalhanoğlu perfetto per Diouf tra le linee, Varela che si fa però soffiare alle spalle la sfera da un avversario, pallone che termina tra i piedi di Pizzignacco dall'interno dei propri 16 metri, rinvio in profondità con Varela che lotta con Bissek, Akanji che arriva, sbaglia anche lui però, troppi errori di misura della squadra di Christian Kivu che danno modo al Monza di insistere, in particolare della corsia di destra, non fosse che Colpani sbaglia l'appoggio piuttosto elementare per Bakunè che si era liberato proprio da quel settore di campo, in quel settore di campo in maniera molto molto intelligente, cercando di dare uno sviluppo alla manovra offensiva dei propri compagni di squadra, che adesso però è diventata quella nerazzurra con Di Marco, il quale però non sfrutta l'inerzia e la possibilità di andare ad attaccare immediatamente l'area di rigore del Monza. Siamo al 25esimo minuto del corso del primo tempo a San Siro, conduce l'Inter su Monza per 1-0 e la linea può tornare a Sebastiano Franco per Udinese Como.
0: 25esimo 0-0 tra Udinese e Como. Qualche secondo fa il cross dalla sinistra dall'interno dell'area di rigore pericoloso di Rodriguez, proprio Rodriguez era stato protagonista della conclusione alta sopra la traversa dopo il corner da lui stesso provocato con la deviazione che era finita sull'esterno della rete dei pali della porta di Okoye. Ancora Udinese che prova a impostare dalla propria metà campo con Vojvoda sulla corsia di destra, si avvicina all'altezza della linea di metà campo per Gueye, lontanissimo dall'area di rigore l'attaccante dell'Udinese. Ancora Castrom orizzontalmente per Palma, il pallone che arriva a sinistra, Sole che va nella metà campo avversaria verso Gueye, il controllo di destra e poi la verticalizzazione tentata per Camara con la difesa del Como che chiude, ma è lo stesso Camara che riesce a recuperare il pallone con sede di sinistra, la sovrapposizione di Ekelenkamp e poi Camara che prova un sinistro da lontanissimo almeno 30 metri che si spegne alla destra di Butez. Il minuto 26esimo del primo tempo, Udinese 0 Como 0, linea San Siro.
1: Pericolosa l'Inter questa volta, sì, con Nicolò Barella dalla posizione di alla sinistra è andato a liberare il suo destro correndo verso il limite dell'area di rigore e poi cercando di chiudere con la traiettoria e rientrare verso il palo più lontano, traiettoria che si è persa non di molto rispetto al montante sinistro della porta difesa da Pizzignacco, il quale adesso va a rinvio cercando Barrera, duello fisico con Kanji vinto dal centravanti monzese, il quale mette in movimento il proprio compagno di squadra del reparto di Bendiana Mut, quest'ultimo prova a sventagliare lunghissimo dalla parte opposta per Bagonè che poi entra in rotta di collisione con Martinez che era uscito non solo a sbarrargli la strada ma a prendergli il pallone, nulla di grave, in rotta di collisione i due ma senza particolari, anzi senza assolutamente conseguenze gravi per entrambi e quindi pallone che adesso circola all'interno della metà campo dell'Inter con Di Marco che lo cede a Bastoni ancora all'indietro nell'area piccola per il portiere Martinez, il lancio di questo ultimo a destra su Bissek che prova di prima intenzione riuscendoci a servire Diouf, un po' sparito in questa fase della partita dopo un ottimo dobbiamo dire inizio lui l'autore dell'assist che ha concesso ad Acancialanoglu la fiondata di destro dai 25 metri che ha spedito il pallone sotto la traversa e che mantiene in vantaggio l'Inter dal sesto minuto. Bissek con le mani per Esposito, solita lotta molto fisica con Lucchesi, poi Diouf, pallone a destra, Lautaro Martinez che si libera di Claudio, poi serve in mezzo ancora per Diouf, fermato quest'ultimo dall'ottima lettura difensiva di Birindelli che è andato ad anticipare il tentativo dell'attaccante nerazzurro poi cedendo il pallone ai propri compagni che lo perdono però immediatamente e allora Cialanoglu e allora Esposito, arriva Zielinski, Di Marco per il cross, deviazione di Bakounè e quindi pallone sul fondo e quindi altro calcio d'angolo in favore dell'Inter che seguiremo in diretta prima di cedere la linea a Udine visto che siamo giunti al 28esimo minuto nel corso del primo tempo con i campioni d'Italia in vantaggio per 1-0 sul Monza. Vedremo se si tratta di calcio d'angolo, sinceramente ci era sembrato, invece avevamo sbagliato, è una rimessa laterale molto lunga in area, Esposito di testa così come Lucchesi, del resto poi pallone che giostra all'altezza del vertice destro dell'area di rigore del Monza lì dove i difensori ospiti lo fanno e riescono a guadagnare una rimessa dalla fondo. 29esimo
0: il vantaggio dell'Udinese, il minuto il 29esimo del primo tempo, Camara il gol della formazione friulana, Udinese 1 Como 0, a te Francesco.
1: Grazie Sebastiano Franco, noi abbiamo concluso il nostro intervento qui da San Siro, 29esimo in corso, Inter 1 Monza 0 e quindi la descrizione del gol dell'Udinese a Sebastiano Franco.
0: Grazie Francesco Repic, il vantaggio dell'Udinese con Hassan Camara, si è spalancata l'area di rigore avversaria dopo un errore difensivo del Como e con il sinistro Camara sull'uscita di
1: Sparta. Barella ha pareggiato il Monza, chiedo scusa a Sebastiano Franco ma ha pareggiato il Monza con Barella, un gol bellissimo, si è liberato di Akanji facendo scorrere il pallone alle sue spalle e superando il difensore svizzero e poi seppur da posizione decentrata esplode un diagonale rosoterra sul quale nulla ha potuto Martinez, cambia il parziale a San Siro, siamo alla mezz'ora, Inter 1 Monza 1, Varela numero 9 del Monza per il pareggio della squadra di Juric è la linea che può tornare a Udine.
0: E allora dicevamo del gol del vantaggio dell'Udinese di Rugnaic con Camara, un errore difensivo del Como che ha lasciato la corsia di sinistra aperta per Hassan Camara che si è trovato con il pallone tra i piedi, è riuscito a superare l'ingresso dell'area di rigore il portiere Butez in uscita disperata con uno scavetto e ha infilato la porta del Como, vantaggio dell'Udinese dobbiamo dire meritato, Udinese che ha fatto di più a livello di concretezza soprattutto negli ultimi 30 metri rispetto al Como, Como che fa difficoltà a dare velocità alla propria manovra, invece Udinese che con qualche verticalizzazione ha messo in difficoltà la squadra di Fabregas e il vantaggio vantaggio allora è stato firmato da Camara, il minuto il 29esimo del primo tempo, siamo ora nel 31esimo, Udinese 1 Como 0, linea San Siro.
1: 31esimo anche a San Siro, e come segnalato ancora una volta nel flash su Udine, il Monza è pervenuto alla gol del pareggio grazie a Barella, dobbiamo dire un gran bel gol da centravanti puro, atteso palla, spalle alla porta al limite dell'area di rigore, il numero 9 del Monza che ora sul pasticcio di bastoni all'interno dell'area piccola colpisce di testa un pallone velocissimo che viaggiava orizzontalmente, quindi nella maniera peggiore nei 16 metri e nell'azzurri, pallone che è finito abbondantemente sul fondo, dicevamo però Barella precedentemente innescato da un suo compagno, spalle alla porta al limite, due tocchi prima di mettersi con la pallone davanti alla porta avversaria e girandosi alle spalle di Akanji e di colpire con il collo pieno destro, spedendo palla nell'angolo più lontano, lì dove non è arrivato Martinez, ora Di Marco però col sinistro in due tempi Pezzegnacco si accartoccia al centro della propria area piccola e va a bloccare la conclusione dell'esterno sinistro del campione d'Italia in due tempi. E tutto questo, gentili ascoltatori, quando abbiamo raggiunto il 32esimo minuto nel corso del primo tempo a San Siro, 1-1 il parziale tra Inter e Monza al sesto. A Canna Cialanoglu al 29esimo, Valella ancora Esposito, sinistro dal limite, pallone sul fondo, vorrebbe una deviazione il centravanti dell'Inter che non viene però certificata dall'intervento del direttore di gara, il quale assegna semplicemente la rimessa dal fondo in favore della formazione ospite. Siamo al 32esimo minuto nel corso del primo tempo a San Siro, Inter 1 Monza 1 Udine.
0: 32esimo al Friuli, Udinese in vantaggio sul Como per 1-0, il gol di Camara prima della mezz'ora con l'assist di Kellenkamp, con la difesa del Como in linea che si è trovata scoperta sulla discesa in profondità di Camara, servito da Kellenkamp, e Camara con il sinistro a tu per tu con Butez lo ha superato con uno scavetto dolce che si è infilato nella porta difesa dall'estremo del Como. Udinese in vantaggio allora per 1-0 con la formazione di Rugnec che continua ad attaccare, solo il colpo di testa all'altezza della linea di metacampo, ma il Como riesce a recuperare il pallone che arriva sulla corsia di sinistra a Valle che prova la profondità a cercare Miglia, fermato da Bankua e poi Baturina ancora con il difensore 22enne irlandese che esce imperioso dalla propria area e poi a destra per Gueye, attenzione Gueye, ingresso in area di rigore, Gueye, pallone sul sinistro ancora e poi riesce Cialoba praticamente disteso per terra a toccare il pallone quel tanto che basta per fermare l'azione dell'Udinese che però prosegue con Kellenkamp e ci sarà calcio d'angolo ancora una volta sull'intervento di Cialoba, calcio d'angolo in favore dell'Udinese, minuto 33esimo del primo tempo, Udinese 1 Como 0, linea a Francesco Repice per Inter Monza.
1: Dove siamo giunti anche qui al 33esimo minuto, il punteggio in parità 1-1 tra i campioni d'Italia e la formazione di Ivan Juric, con l'Inter che adesso prova a spingersi in avanti, Cialanoglu, tocco però all'interno della propria metà campo, nel cerchio centrale del campo c'è Akanji, da questi ancora per il giocatore turco, sulla sinistra si è spostato Zilinski, pallone che circola all'altezza dell'asse centrale del terreno di gioco, con il Monza sempre molto bene posizionato sulle linee di passaggio, bastoni qualche fatica a liberarsi di Bakuné, poi pallone che filtra Di Marco per Esposito, Di Marco che invece non passa la guardia di Bakuné, atterrato dall'intervento alle spalle di Lautaro Martinez che si becca il primo cartellino giallo della sua stagione, quindi del campionato, anche questa è una decisione ineccepibile da parte del direttore di gara, fallo alle spalle dello stesso Bakuné che se n'era andato evitando l'intervento del toro argentino, il quale però scuote il capoccione come a dire non me lo meritavo, c'è comunque il cartellino giallo per lui, c'è addirittura la necessità che i medici del Monza entrino in campo per soccorrere il loro numero 24 all'interno del cerchio centrale di gioco e quindi l'azione ferma e quindi siamo al 35esimo nel corso del primo tempo. Noi da San Siro vi ribadiamo il parziale Inter 1 Monza 1 e torniamo a Udine.
0: 35esimo anche al Friuli, Udinese in vantaggio sul Como per 1-0, punizione battuta malissimo da Kellenkamp direttamente sul fondo, voleva essere un cross, ora ci sono due palloni in campo, il secondo pallone viene allontanato da Cialoba e quindi azione del Como, difensiva che riparte in fase di impostazione con Couto che controlla il pallone sulla corsia di destra e poi c'è Perrone per Cialoba, Couto e difesa del Como che manovra molto orizzontalmente, non riesce a trovare profondità, linee di passaggio tutte chiuse dall'organizzazione della squadra di Rugnaic. Il pressing di Piotrowski su Miglia con il pallone che arriva all'altezza della metà campo, c'è Gueye che recupera il pallone per l'Udinese, attenzione, era stato messo giù Baturina, e poi ancora Udinese con Piotrowski, l'ingresso in area di rigore, fermato Piotrowski, o meglio dire murato da Cialoba, e poi subito Butez in avanti a cercare Rodriguez, attenzione Rodriguez in area di rigore, Rodriguez si allunga troppo il pallone, l'attaccante del Como, l'uscita di Okoye, minuto 36esimo del primo tempo, Udinese 1 Como 0, linea a Inter Monza.
1: Siamo al 36esimo qui a San Siro, 1-1 tra Inter e Monza. Colpani prova ad alzare il pallone per Bacunè che se ne può andare dalla corsia di destra, linea di fondo, inseguito da Di Marco, parte il cross, la deviazione, l'ultimo a toccare il pallone, il numero 24 del Monza, pallone che è finito oltre il perimetro di gioco, e Inter che guadagna una rimessa. Dobbiamo dire che è una fase di gioco favorevole agli uomini di Ivan Juric, che sono assai messi bene in campo, soprattutto in fase difensiva, e che riescono soprattutto a dare sfogo ai loro temi offensivi sulle corsie esterne, in particolare con a sinistra Birindelli e con a destra Bacone, intanto abbastanza accigliati in tribuna d'onore e preoccupati, se vogliamo, il presidente Marotta e il vicepresidente Pupi Zanetti, mentre ancora il Monza a gestire palla all'interno della propria tre quarti di campo con il retropassaggio all'indirizzo di Lucchesi, sta toccando molti palloni questo ragazzo con la maglia numero 80, Mood evidentemente passano da lui tutte le azioni d'attacco del Monza, che ora guadagna una rimessa laterale dal fronte offensivo sinistro, il suo schieramento con il pallone adagiato di fatto nei pressi della panchina di Cristian Chivu, sempre Lucchesi in possesso di palla di fronte alla propria area, ecco il pallone giocato poi in profondità da Quadio a cercare Colapani che è in ritardo, arriva Kanji, trova poi Lautaro Martinez, il tocco per Zielinski, da questi a Federico Di Marco, va a giocare palla in mezzo a due avversari, ancora una volta Lautaro Martinez viene messo giù da un avversario in maniera irregolare, dal ritorno del numero 8 del Monza si trattava esattamente di Fue Ondoa, vediamo cosa decide l'arbitro, sì, si tratta di calcio di punizione in favore dell'Inter, ne seguiremo gli sviluppi in diretta visto che il pallone è collocato sul settore di sinistra a circa una quarantina di metri di distanza dalla porta difesa da Pizzignacco, con Federico Di Marco pronto col suo interno piede sinistro a sviluppare il traversone all'interno dell'area di rigore con la traiettoria a rientrare rispetto ai pali monzesi, la rincorsa da parte di Federico Di Marco, uomini praticamente sulla linea dell'ingresso dell'area di rigore, pallone secondo palo a Canci, arriva Barella, prova la conclusione, pallone colpito male, troppo sotto rispetto al rimbalzo, termina abbondantemente sul fondo, nulla di fatto, 38 minuti sul cronometro nel corso del primo tempo a Milano, Inter 1 Monza 1 Udine.
0: 38esimo, Udinese in vantaggio sul Como per 1-0, il numero di Vojvoda con il pallone tra i piedi all'altezza della metà campo, ne fa fuori 3, controlla il pallone e poi dà all'indietro, e lo stesso Vojvoda che magari smanaccia Rodriguez, gioco continua con l'arbitro che dice di andare avanti, Rodriguez rimane a terra, c'è Zaniolo dalla destra che prova a cercare lo spazio per il cross, ancora Zaniolo si accentra, attenzione, pallone sul sinistro, Zaniolo e poi in scivolata Nico Paz riesce a fermare l'attaccante dell'Udinese, Baturina larga a destra per Couto all'altezza dei 25 metri difensivi, Couto avanza, si accentra all'altezza del cerchio di metà campo, si ferma prima, pallone che va all'indietro, ancora lo scambio con Ramon e poi Perrone, Perrone controlla per Mia, Mia ancora per Alex Valle, ci troviamo in questo momento nel cerchio di metà campo, Como che manovra lentamente, ha cercato la profondità poco fa, Duvicas è stato fermato da un perfetto intervento di Solé, ancora il Como in avanti, seguiamo questa azione, poi daremo subito la linea a Milano, attenzione Couto, corsia di destra, Couto affrontato da Camara, Couto è costretto a fermarsi, ad indietreggiare, c'è Ramon a supporto e poi pallone che va all'indietro da Perrone, il cross in mezzo, l'uscita sicura di Okoye, portiere dell'Udinese, 40esimo, Udinese 1 Como 0, linea a Francesco Repici.
1: Pericoloso il Monza proprio nel periodo non collegato, sostanzialmente un attimo fa con un'iniziativa dalla corsia di sinistra con Carboni che è andato alla cross in mezzo per Valera che questa volta ha girato anche abbastanza libero nel cuore dei 16 metri avversari da posizione vantaggiosa rispetto alla porta interista, ha mandato però il pallone abbondantemente fuori con la sua traiettoria che si è persa di molto al lato rispetto al montante destro di Martinez, e comunque un Inter che adesso sta facendo veramente fatica in particolare in mezzo al campo a gestire il pallone ad evitare le partenze sempre molto ficcanti, sempre molto minacciose delle Monza, che in fase di non possesso palla, così come stiamo vedendo in questo momento, cerca di chiudere tutte le linee di passaggio. Lautaro Martinez in mezzo a due, termina a terra, c'è fallo ai suoi danni, c'è calcio di punizione in favore dei padroni di casa all'interno della tre quarti campo avversario. Lautaro Martinez che ha subito anche un colpo alla nuca, doloroso ma assolutamente non pericoloso, in precedenza Pio Esposito che era stato affrontato in maniera fisica e dura da un avversario, calcio di punizione già battuto. Zielinski per Barella da posizione di mezzo destro accanto a Sediup, immediatamente servito molto lontano rispetto al vertice dell'area di rigore delle Monza, così come lontano il pallone rispetto ai 16 metri biancorossi, e così gli uomini di Christian Kibu lo manovrano all'altezza dell'asse mediano del campo. Ora sulla corsia di sinistra grazie a Federico Di Marco, siamo al 41esimo, il parziale fermo sull'1-1. Zielinski affrontato alle spalle da un avversario, si trattava esattamente del numero 8 Fuehondo A, che avanza, palla al piede al limite, Colpani in area di rigore, la deve mettere sul sinistro, va la conclusione deviata, palla sul fondo e quindi calcio d'angolo. Ma l'Inter in questo momento sta subendo l'assetto tattico di Ivan Juric, l'assetto tattico del Monza. Ogni qualvolta la squadra biancorossa riesce a guadagnare il pallone e poi prova ad andare via, e lo fa in maniera molto fluida e molto minacciosa per l'area di rigore avversaria, anche in questo caso a destra Colpani non ha avuto il coraggio di andare a calciare con il piede che avrebbe dovuto appunto mettere il pallone verso in direzione della porta avversaria, ha stretto verso il suo piede migliore, quello sinistro, si è lasciato poi anticipare, pallone che è finito sul fondo, calcio d'angolo già battuto da una parte all'altra, da destra a sinistra con Birindelli che punta a Kanji, prova ad andare via, si trascina la sfera oltre il perimetro di gioco, nulla di fatto. 42esimo nel corso del primo tempo a San Siro, Inter 1 Monza 1, torniamo a Udine.
0: 42esimo, corner che invece dovrà essere battuto dal Como, bandierina di destra, c'è Miglia pronto a batterlo, l'intervento di Abancua che ha messo il pallone oltre la linea del fondo, con Abancua l'irlandese che è stato ammonito poco fa, il secondo cartellino giallo dopo quello di Piotroschi dell'Udinese, ammonito anche Abancua per un fallo su Duvicas, il cross di Miglia, attenzione, il colpo di testa di Duvicas era grandissima, parata di Okoye che con la punta delle dita alza sopra la traversa, il colpo di testa di Duvicas, la migliore occasione questa del Como con Duvicas che è riuscito a staccare di testa sul cross dal corner dalla destra di Miglia, è riuscito a colpire, a dare potenza e precisione, ma Okoye con la punta delle dita alzato sopra la traversa, ancora il cross sempre di Miglia dal corner, il colpo di testa questa volta della difesa dell'Udinese con il pallone che arriva tra i piedi di Baturina, il poi si spegne sul fondo, sarà ancora una volta corner per il Como, minuto 43esimo, Udinese 1 Como 0, Inter Monza.
1: Con Zielinski la posizione di mezzo sinistro a cercare Lautaro Martinez che viene anticipato di giustezza dai difensori avversari, e poi il solito Fuehondo A che attacca, palla al piede, cerca il corridoio giusto per Mangas, non lo trova grazie all'intervento di Bisse che poi si incarica di portare il pallone verso la mediana avversaria, serve largo invece a beneficio di Barella, Inter che perde un po' l'inerzia del contropiede e consente al Monza di riguadagnare le sue posizioni difensive senza il possesso del pallone di Marco. Di prima si è allargato sul lato sinistro Lautaro Martinez, ancora per Di Marco che entra in area, prova il traversone, attraversa tutto lo specchio della porta, va quasi a terminare in fallo laterale dalla parte opposta, c'è però una spallata fin troppo energica di Diouf ai danni di Birindelli, capitano del Monza e il collaboratore dell'arbitro che lì nei pressi va a sventolare la propria bandierina segnalando e attirando l'attenzione del primo ufficiale di gara e convincendolo ad assegnare il calcio di punizione in favore degli ospiti. E tutto questo, gentili ascoltatori, quando abbiamo raggiunto il 44esimo minuto nel corso del primo tempo qui a San Siro, il parziale vede Inter e Monza in parità 1-1 al sesto minuto, il gol di Çalhanoğlu e poi la rete a metà della frazione di Barella, due gol dobbiamo dire di ottima fattura entrambi, perché sulla prima la fiondata del turco violenta, precisa, chirurgica sotto la traversa dei 25 metri, in movimento invece da gran centravanti, la gol del pari del Monza proprio del numero 9, proprio di Barella, che si è liberato in area di rigore di Akanji, è andato poi a fulminare con un diagonale da destra con il destro il portiere avversario cercando e trovando raccomando. L'angolo più lontano, lì dove Martinez non è riuscito ad arrivare, intanto Cialanoglu la mette giù in traffico, poi serve Esposito, si gira quest'ultimo, Barella prova a liberarsi Lautaro Martinez, Barella invece se ne va solitario sulla corsia di destra, è lì che viene attorniato dagli avversari e fermato da uno dei migliori in campo, quindi dal numero 80, da questo Munt che insieme al suo compagno di reparto, poi Ondoa, sta veramente mettendo in difficoltà la mediana avversaria. Monza ancora preciso in ripartenza sulla sinistra, Mangas fermato da Cialanoglu che lo falcia, e anche il giocatore turco rimedia il cartellino giallo, seconda ammonizione della partita, prima Lautaro Martinez, adesso Hakan Cialanoglu, sicuramente due pezzi da 90 dello scacchiere di Cristian Akinbu, mentre sono stati assegnati i minuti di recupero da qui al termine del primo tempo. Noi non abbiamo però ascoltato lo speaker dello stadio, ci viene indicato adesso in un solo minuto il recupero concesso al direttore di gara, si riprenderà il gioco con questo calcio di punizione in favore del Monza dall'estremo settore di sinistra, anche qui una quarantina di metri di distanza rispetto alla porta, difesa da Martinez con Mangas che lascia poi l'incombenza ai propri compagni di squadra, e Mutti che si avvicina sul pallone, andrà con l'interno del piede destro a dirottare la traiettoria, a rientrare poi invece a sorpresa il pallone per il cross in mezzo di Birindelli che attraversa tutta l'area di rigore, finisce fuori dalla parte opposta, qualche mugugno adesso del pubblico di San Siro, all'indirizzo forse anche il direttore di gara, la rimessa è comunque in favore dell'Inter, probabilmente anche un calcio di punizione in favore dei padroni di casa che non verrà battuto perché nel frattempo è passato e si è esaurito l'unico minuto di recupero concesso da quella fine del primo tempo, e le squadre tornano negli spogliatoi con il seguente parziale: Inter 1 Monza 1, Cialanoglu per il vantaggio nerazzurro, Barella per il pareggio del Monza, per il momento la linea può tornare a Udine.
0: Siamo nel secondo dei tre minuti di recupero con l'Udinese in vantaggio per 1-0 sul Como, piccola mischia che si accende proprio all'altezza della linea del fallo laterale, davanti, quasi davanti alla panchina di Fabregas, con Zaniolo che ha cercato di contrastare il pallone e la punizione che voleva battere rapidamente Miglia, e poi è arrivato l'arbitro a fare da pacere, il calcio di punizione fischiato in favore del Como, Como che fa difficoltà, poco fa un tiro altissimo di Couto e poi poco altro per il Como che è riuscito a rendersi pericoloso soltanto con un colpo di testa da parte di Duvicas alzato sopra la traversa da Okoye. Ancora Como che riparte dalla propria area di rigore con l'Udinese che pressa alto, sempre in vantaggio per 1-0. Allora terzo, siamo entrati nel terzo dei tre minuti di recupero concessi dall'arbitro, Udinese 1 Como 0, linea Francesco Repice.
4: Vabbè, vai avanti Sebastiano, sì, Franco, a Milano è finita, ancora con te fino alla fine del primo tempo e poi linea a Roma.
0: Ok, allora mancano 30 secondi alla fine dei 3 minuti di recupero, sulla corsia di destra c'è Kellenkamp che manovra il pallone ma scivola il giocatore olandese, il cross in qualche modo arriva dal piede di Camara, il sinistro mette fuori con la testa la difesa del Como, ancora Piotrowski che manovra il pallone, c'è Vojvoda vicino a lui, lo riceve ancora Piotrowski, lo scambio con lo stesso Vojvoda inseguito da Baturina, Vojvoda si ferma da sulla corsia di destra a Kastrom, ancora all'indietro per Piotrowski, ancora per Vojvoda, l'Udinese non trova lo spazio per il cross, Rodriguez ferma il giocatore ex del Como, in questo momento arriva il fischio dell'arbitro Arena, si finisce qui il primo tempo con il vantaggio della formazione friulana per 1-0, il gol di Camara, linea a Roma per la messa in onda del giornale radio.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: R1.
7: Buonasera da Sonia Oranges. Dopo la visita al meeting di Rimini, Papa Leone XIV è al porto della città romagnola per la celebrazione della messa davanti a migliaia di persone. Ci aggiorna la nostra inviata Francesca Paltracca.
8: Nella Chiesa, ad ogni livello, l'autorità è
6: Servizio.
8: Leone XIV celebra messa al porto di Rimini. Migliaia di fedeli affollano la banchina e la spiaggia. Poco prima, nella cattedrale, l'abbraccio e la carezza del Papa alle persone fragili, disabili, detenuti senza fissa dimora. Alla fiera di Rimini, il bagno di folla lo accolgono in 60.000. Al popolo di CL, Prevost ricorda: è l'ora della responsabilità, occorrono pionieri coraggiosi.
6: Smascheriamo i rapporti di potere ingiusti.
8: Alla radice di povertà e diseguaglianze, della guerra e dei disastri ambientali. Liberiamo la tecnologia e la finanza dai business della morte. No a chi soffia sul fuoco della stanchezza. Bisogna riaccendere sogni e visioni. Prima di confini, definizioni e istituzioni ci sono sempre le persone.
6: La pace è custodita e diffusa da persone che amano incontrarsi e non temono di confrontarsi.
8: Al falso realismo che riarma le menti, le parole e le nazioni, la cultura cattolica ha oggi da opporre il realismo della misericordia. Ai ragazzi di CL, il Papa dice: il mondo ha bisogno di voi. Cerchiamo insieme la strada per costruire un mondo di pace. Da Rimini, con Sergio Ciani, linea allo studio.
7: La guerra in Ucraina. Dopo i raid di ieri, Zelensky chiede all'Europa nuovi sistemi di difesa. Putin intanto minaccia rappresaglie in seguito agli attacchi ad alcuni centri dell'e-commerce.
9: Putin ammette per la prima volta che l'Ucraina ha causato danni economici a Mosca, ma così facendo, dice al congresso del partito Russia Unita, ha aperto il vaso di Pandora e senza ottenere alcun vantaggio. Promette una reazione forte agli attacchi alle infrastrutture russe. La rappresaglia non tarderà ad arrivare, assicura, dopo che l'Ucraina ha colpito diversi magazzini delle aziende di e-commerce. Sul campo continuano gli attacchi incrociati tra Kiev e Mosca all'indomani della strage nella città ucraina di Kryvyi Rih, 16 morti, 130 feriti. Lunedì, nel 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina, torneranno a parlarsi volenterosi in una riunione ibrida, alcuni da remoto mentre altri saranno a Kiev. Questo è il primo meeting al quale partecipa il neo premier laburista britannico Burnham. Macron, nel frattempo, ha già sentito al telefono Zelensky, al quale ha promesso l'invio di nuovi missili intercettori. Il presidente ucraino ha ringraziato il leader francese per essersi detto pronto a facilitare la comunicazione con i partner che dispongono dei Patriot e per aver confermato la disponibilità a concedere le licenze all'Ucraina per la produzione di missili. Marco Verbonaglia, GR1.
7: Ora la cronaca: la bimba di 4 anni morta a Palermo per difterite. Sotto inchiesta ai genitori della piccola per la mancata vaccinazione. Verifica in corso per scongiurare un possibile focolaio. Positivo ma non grave il cuginetto della vittima.
10: Avevano scelto di non immunizzarla, sostenendo che proprio una vaccinazione avesse causato l'autismo di un cuginetto. Ora i genitori della piccola Anna Rosa, morta a 4 anni di difterite, sono indagati dalla procura di Palermo per omicidio colposo per omissione, l'atto in vista dell'autopsia mercoledì. Neppure gli altri figli della coppia sarebbero stati vaccinati, malgrado l'obbligo, sequestrate le cartelle cliniche della bimba dal giorno del primo ricovero. Anche la procura per i minorenni ha aperto un fascicolo per verificare la responsabilità genitoriale. La pediatra che ha visitato la bimba ha riferito agli inquirenti delle difficoltà ad immunizzare i bambini del quartiere Zen a causa di credenze popolari. Intanto è scattato il protocollo per evitare il contagio. Antonio

0: visite urgenti nelle scuole della zona. Pare che come escamotage per iscrivere i figli, i genitori Novax presentino la sola prenotazione per la vaccinazione. Grazie agli antibiotici e al vaccino ricevuto, migliorano intanto le condizioni del cuginetto di Anna Rosa, anche lui positivo alla difterite. Elena Baiocco, GR1.
1: In chiusura, Chiara Caparezza sosterrà Emergency e la sua campagna ripudia durante il tour estivo Orbit Orbit.
2: Partorito il 9 ottobre, sono figlio dell'autunno, per questo amo il crepuscolo.
1: In ogni serata del tour un disegnatore o una disegnatrice affiancherà Caparezza sul palco per realizzare un'opera live che verrà donata e messa all'asta per Emergency. Ad Alghero questa sera ci sarà il fumettista Joachim Tiglioca. Il tour del rapper di Molfetta in 23 tappe è iniziato il 20 giugno in Piemonte e si chiuderà a Caserta il 5 settembre.
2: Ecco che la vita lascia in ogni traccia.
1: Ci fermiamo qui, buon proseguimento d'ascolto.
3: Onda Verde, viaggiare informati.
4: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità, 19:27 minuti sulla strada di grande comunicazione Ionio Tirreno. Ci sono code per un incidente allo svincolo per Mammola, per un altro incidente sulla statale 209 Valnerina, il traffico è bloccato a Ceselli. C'è da segnalare traffico intenso per il controesodo estivo sulle strade del nostro paese. Traforo del Monte Bianco, code al confine Stato in direzione Chamonix, dunque in direzione della Francia. Tempo d'attesa 3 ore circa. Ancora al traforo del Monte Bianco, code al confine Stato in direzione Courmayeur, quindi in entrata. Tempi d'attesa nettamente minori, 30 minuti circa. Sulla 1 ci sono coda tratti tra Terre di Canossa e Fidenza e ancora coda tratti tra Orvieto e Chiusi, sempre in direzione nord. Sulla 10 coda tratti tra Bordighera e la Francia, sulla 7 code a Genova Ovest e sulla 26 code per un veicolo in avaria tra Carpugnino e Meina. Ancora sulla A24 nel tratto urbano ci sono rallentamenti per lavori in corso tra Portonaccio e la tangenziale est. Concludiamo con la A14, code per 2 km per incidente tra Val di Sangro e Lanciano, code per 4 km tra Pescara e Atri per un altro incidente, code a tratti tra Roseto degli Abruzzi e Fermo. Questa è la situazione al momento. Da Lucio Giordano, un buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS. Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
5: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
3: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
6: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
7: Tale e quale show. Ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show, da settembre il mercoledì sera su Rai 1.
8: A me piace mangiar bene e sentirmi più leggera.
9: Io invece sono goloso e voglio solo cose buone. Da Riso Scotti la risposta è
10: sì, con riso senza lattosio, buono per tutti.
11: Bella idea, dottor Scotti.
12: Nuovamente collegati, gentili ascoltatori, con lo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Siamo nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo del primo anticipo del campionato, che è la prima giornata di campionato edizione 2026-2027. Squadre a riposo con il seguente parziale dopo 46 minuti di gioco, compreso l'unico di recupero concesso dal direttore di gara, il signor Marinelli, della sezione di Tivoli. Inter 1, Monza 1 al nono. A Cancialanoglu per i campioni d'Italia il pareggio di Varela al 29esimo. Udine
13: al 29esimo del primo tempo invece è stato Camara a siglare il vantaggio della formazione friulana. Udinese in vantaggio sul Como per 1-0.

0: Ancora negli spogliatoi, meglio l'Udinese nel primo tempo con il Como pericoloso soltanto con un colpo di testa di Duvicas. Linea allo studio.
1: E grazie a Sebastiano Franco, grazie naturalmente anche a Francesco Repici. Appuntamento a tra pochissimo con entrambi per i secondi tempi di queste prime due partite del campionato di Serie A. Nel frattempo è iniziato anche il sabato della Serie B, non il campionato, aperto ieri in cadetteria dalla vittoria del Vicenza 3-2 sul Catanzaro. Proprio pochi istanti fa, mentre era in chiusura il GR1, è cambiato un parziale. Dunque, per quanto riguarda Carrarese Mantova, ora siamo alla mezz'ora, poco fa il vantaggio degli ospiti con Ruocco. Mantova che peraltro è già reduce in Coppa Italia dal positivo blitz dell'Olimpico, andando a eliminare addirittura la Lazio, mentre ancora fermo sullo 0-0 l'altro incontro su Tirol Entella. Ricordo che questa sera ci sono per la Serie B altre tre partite, che sono Avellino Arezzo, Benevento Modena e Empoli Cremonese, che andranno a far scaletta con le due gare del campionato di Serie A che racconteremo all'interno della prima edizione stagionale di Tutto il Calcio minuto per minuto, con Genoa Napoli e Parma Cagliari ovviamente ad aprire la trasmissione, che sarà condotta da Massimiliano Graziani. Finestra sui giochi del Mediterraneo l'abbiamo aperta oggi con il nostro Emanuele Granelli, che curerà una striscia quotidiana fino al 3 settembre per dare tutti gli aggiornamenti. Preannunciava una possibile pioggia di medaglie, in particolare dal nuoto, e in effetti così è stato, perché dalla piscina di Torre d'Ayala sono arrivati 11 podi, 2 medaglie d'oro, 8 d'argento e un bronzo. I due ori sono firmati entrambi nei 100 rana al femminile da Benedetta Pilato, peraltro tarantina, padrona di casa, come potevamo immaginare, i giochi di Taranto e di tante città della Puglia, mentre al maschile ha vinto Gabriele Mancini. In entrambe le gare gli azzurri hanno preceduto al tocco, all'arrivo, due connazionali, due compagni di squadra, dunque argento sempre nei 100 rana per Lisa Angiolini e per Cristian Mantegazza. Poi andando a ritroso le altre medaglie: l'argento nei 50 farfalla alla femminile di Viola Scotto Di Carlo, al maschile di Lorenzo Gargani, nei 400 stile Bianca Nannucci, Antonietta Cesarano, rispettivamente argento e bronzo, argento Alessandro Ragaini nella stessa gara al maschile. Sono molti dei protagonisti del recente europeo a Parigi. E poi ancora nei 200 d'orso altre due medaglie d'argento: Federica Toma al femminile, Matteo Venini al maschile. In Serie B la situazione l'abbiamo appena ricordata, con Carrarese Mantova e su Tirol Virtus Entella in corso, il vantaggio del Mantova in casa della Carrarese. Vi diciamo che in Premier League sta maturando un altro risultato per ora inatteso, a sorpresa, con il Brentford che è avanti 2-0 sul Tottenham, ma siamo all'inizio del secondo tempo. Altro risultato, perché già nel primissimo pomeriggio il neopromosso al City ha battuto 2-0 il Manchester United. E inatteso per il momento e anche l'esito più che mai parziale della gara di San Siro, torniamo dai nostri inviati per un rapidissimo commento. Francesco Repice: sembrava un copione già scritto con la bordata di Çalhanoğlu, il Monza però ha avuto il grande merito di non disunirsi, di continuare a crederci, e tra l'altro dopo il pari di Varela probabilmente la formazione di Juric ha avuto anche le occasioni migliori. È un po' un vecchio vizio dell'Inter, l'unico difetto di questi anni, di sedersi un po' dopo il vantaggio maturato immediatamente in pratica. Francesco.
2: Anche perché il Monza ha meritato quel pareggio di Varela, perché come si è espressa la sua mediana, in particolar modo coadiuvata da una linea difensiva sempre molto alta ma allo stesso tempo attenta alle pallate, come chiamerebbe Luciano Spalletti, che venivano dalle retrovie dell'Inter in direzione delle punte, in particolare di Pio Esposito, così come il quasi compagno di reparto Diouf, che in realtà è un esterno e di destra più che un'ala, aveva iniziato benissimo la partita e erano stati loro due a consentire a Çalhanoğlu di scagliare in porta al nono minuto il pallone dell'1-0 in un gol di pregevolissima fattura tecnica. Poi però il Monza, come hai detto bene tu, non si è per nulla disunito, non è caduto nella tentazione di considerare l'avversario talmente più forte da considerare altresì la partita già chiusa dopo 9 minuti, ed invece ha cominciato a sviluppare la sua manovra, in particolare in mezzo al campo, dove questo ragazzo italiano, molto ripetiamo, è stato veramente molto bravo a calamitare ogni pallone e a ribadirlo in profondità ogni qualvolta che i suoi difensori riuscivano a fermare i tentativi delle punte avversarie. Così Varela ha avuto la chance per il raddoppio dopo il pareggio, anche questo bellissimo, al 29esimo con un colpo di testa e pallone toccato, diciamo così, più con la spalla che con la fronte, finito sul fondo. E poi nella finale con un traversone che ha attraversato tutta l'area di rigore da sinistra, a merito dell'ottimo Birindelli, che però non ha trovato piedi amici a trasferirlo alle spalle di Martinez. Secondo tempo che sta per iniziare, non ci sono stati cambi, le squadre si sono riprese presentate con i millesimi 22 che hanno disputato la prima frazione di gioco. L'Inter che attaccherà da destra verso sinistra in questa ripresa rispetto al nostro punto di osservazione. 1-1 il parziale, due ammoniti entrambi nell'Inter, Lautaro Martinez e Çalhanoğlu per gioco falloso. Sta per iniziare la ripresa e quindi noi ti restituiamo la linea.
1: Ma io resto da te, Francesco Repice. A Udine il secondo tempo comincerà tra un paio di minuti, perché questo è lo scarto in termini di recupero nel primo tempo tra le due partite. Quindi andiamo avanti con Francesco Repice. Con Inter Monza sarà ovviamente Sebastiano Franco a intervenire tra pochissimo per segnalare la ripresa di gioco anche tra Udinese e Como. Per il momento, Repice, a te.
2: Grazie a Guidardone. Lautaro Martinez intanto si accaparra il possesso del pallone all'altezza della propria tre quarti campo, cede a destra per Abisse che da questi ancora un passaggio arretrato in direzione di Akanji, si fa vedere anche Bastoni sulla sinistra, Federico Di Marco. Ecco questo pallone che l'Inter gioca in orizzontale praticamente di fronte ai propri 16 metri con la pressione blanda ma molto fastidiosa, dobbiamo dire, degli uomini di Ivan Juric che riescono ad oscurare le linee di passaggio ai portatori di palla avversari che devono se non altro ritardare messa del pallone, comunque la spedizione del pallone nella metà campo biancorossa. Ci riesce adesso Esposito per l'esterno destro di Barella, sull'estremo settore di sinistra si fa vedere Lautaro Martinez, prova un problematico colpo di tacco mentre dalla parte opposta riesce a liberarsi dell'avversario cadendo a terra e quindi non guadagnando il calcio di punizione col Pani, gioco che prosegue con Barella che prova adesso a districarsi e a uscire dalla morsa della pressione avversaria, in particolare quella di Carboni dalla parte opposta. Il cross di Bastoni viene contrato dai difensori del Monza che però poi sbagliano lasciando a più Esposito la possibilità di giocare palle in profondità. L'intervento in chiusura è quello di Bakune con la sfera che termina fuori dal perimetro di gioco verso la linea laterale, oltre la linea laterale con le mani. Bastoni in area per Esposito, in area di rigore, spalle alla porta, prova a girarsi, pallone deviato ancora una volta da Lucchesi, termina sulla fonda e quindi calcio d'angolo, tiro dalla bandierina in favore dell'Inter, il primo in questa ripresa, ne ha battuti tre nel corso del primo tempo la formazione campione d'Italia. Da sinistra Federico Di Marco con l'interno del piede sinistro, la traiettoria di uscire rispetto alla porta difesa da Pizzignacco, la rincorsa da parte del numero 32 che alza anche un braccio a indicare uno schema ai compagni, traversone che parte in mezzo, Bissek che prova ad alzarsi, colpisce il pallone però con la parte alta della fronte spedendolo di fatto a ritroso lì dove lo controlla Nicolò Barella. Da questi a Çalhanoğlu, poi Zielinski sul settore di sinistra, ancora Di Marco, ancora il traversone in mezzo, Pizzignacco basso con i pugni, Zielinski
3: ha raddoppiato l'Inter.
2: Terzo minuto nel corso del secondo tempo a San Siro e dopo un'uscita abbastanza temeraria, una rispinta altrettanto fallosa ad opera del portiere del Monza Pizzignacco che ha praticamente spedito il pallone al limite della propria area per il destro di Zielinski che ha spedito alle spalle del portiere avversario il pallone per 2-1, cambia ancora il parziale a San Siro, quindi dopo tre minuti del secondo tempo Inter 2 Monza 1, ha segnato Zielinski. Torniamo a Udine.
0: Iniziato il secondo tempo della partita, però ci sono sicuramente due sostituzioni, la prima per l'Udinese con Ebosse che entra al posto di Palma, probabilmente non è piaciuto a Rugnaic l'esordio in questa stagione del giovane difensore dell'Udinese, forse è apparso poco sicuro, sta di fatto che Ebosse prende posto nella difesa a tre che forse diventerà a quattro quella della formazione friulana e poi da Cugna è entrato al posto di Perro. Questa è la mossa di Fabregas che ha fatto entrare in campo anche Diao, vediamo al posto di chi, troviamo Rodriguez in campo, tra poco vedremo anche al posto di chi sarà entrato Diao. Intanto siamo ripartiti da 7 secondi con l'Udinese in vantaggio sul Como per 1-0, lo ricordiamo il gol prima della mezz'ora di Camara con la formazione friulana che si è resa pericolosa maggiormente nel primo tempo, Como in difficoltà soprattutto sul pressing alto della squadra di Rugnaic. Siamo nel primo del secondo tempo, Udinese 1, Como 0, linea San Siro.
2: Tanto si era addormentato il portiere dell'Inter Martinez ed era arrivato Mangas quasi a soffiare il pallone quasi all'altezza della linea di porta, pericolo scampato per i nerazzurri che conducono per 2-1. Vi abbiamo raccontato il gol del raddoppio del vantaggio nerazzurro al terzo minuto della ripresa con una cross che è arrivato alla sinistra all'opera di Federico Di Marco, doveva essere assai meglio trattato quel traversone, quel pallone, quella traiettoria dal portiere Pizzignacco, invece è andato quest'ultima una respinta corta al limite dell'area di rigore, lì dove Zirinski ha colpito con il piatto destro schiacciando il pallone sul terreno di gioco e poi spedendolo alle spalle del portiere avversario. Insiste l'Inter con Esposito fermato da Lucchesi, poi Mut che evita Çalhanoğlu, lancia sul settore di sinistra un ottimo pallone, l'intervento in chiusura su Mangas è quello questa volta di Martinez che rilancia in avanti per il proprio connazionale Lautaro Martinez omonimo, palla che finisce fuori dalla parte opposta, applausi del capitano all'indirizzo del proprio portiere, il punteggio è quello di 1-1, siamo al sesto minuto, anzi il punteggio è quello che premia l'Inter in vantaggio, scusate, per 2-1 sul Monza, siamo al sesto minuto nel corso della ripresa, la formazione ospite può usufruire di una rimessa laterale dal fronte difensivo destro del suo schieramento con Lautaro Martinez che è andato nuovamente a contendere palla ai difensori avversari ed in particolare al numero 60 Quadio, l'ha toccata per ultimo, l'ha messa fuori dal campo, ancora una rimessa con le mani, ancora bastoni per Çalhanoğlu al limite, Barella anticipato, potrebbe partire il contropiede del Monza, attenzione con Barella velocissimo, attacca l'area di rigore, Colpani viene fermato dalla chiusura in tandem, anzi si trattava del numero 7 e quindi esattamente di Mangas, si trattava di Akanji e di Bissek che hanno sbarrato la strada all'attaccante del Monza. Siamo al minuto 7 nel corso della ripresa qui a San Siro, Inter 2 Monza 1 Udine.
0: Siamo nel terzo della ripresa con l'Udinese in vantaggio sul Como per 1-0, calcio di punizione in favore della formazione friulana nell'altezza della metà campo del Como con Camara che controlla il pallone sulla sinistra, ci sembra che la difesa della squadra di Rugnec sia a 4 con Solé che ha preso il posto tra i centrali di Palma che è uscito per fare posto ai boss, e boss è vicino a lui con Camara che attenzione perché c'è l'Udinese con Gueye che dopo l'errore di Ramon è riuscito a rubargli il pallone sull'uscita di Butezza, ha calciato con il sinistro alto sopra la traversa, occasione per il raddoppio della formazione friuliana, Gueye ha calciato troppo alto ma davvero nuovo pericolo per il Como, dicevamo della difesa dell'Udinese con Abancua a destra e Camara a sinistra e i centrali saranno Solé ed Ebos, questa è la scelta di Rugnaic con il pallone invece che dalla difesa del Como cerca di arrivare in qualche modo alla metà campo, ma c'è il pressing alto dell'Udinese con Kellenkamp che è all'altezza del limite dell'area di rigore, cerca il passaggio in profondità, c'è il fallo di Piotrowski, si ripartirà con il calcio di punizione in favore del Como, minuto quarto della ripresa, Udinese 1, Como 0, Inter Monza.
2: Dove nel frattempo abbiamo raggiunto il settimo minuto, anzi l'ottavo minuto nel corso della ripresa con l'Inter che conduce per 2-1 sulla formazione di Juric che tuttavia continua a fare il suo calcio, continua a rendere la vita molto complicata in particolar modo ai centrocampisti nerazzurri che fanno fatica a liberarsi e dell'avversario e del pallone cercando delle traiettorie plausibili e credibili per le punte. Inter nella sua area di rigore adesso con Bissek, pallone trasferito verso il settore di sinistra, bastoni prima con Di Marco in seconda battuta, pallone adesso lanciato su Lautaro Martinez che prova a triangolare lungo con il compagno di squadra, c'è forse un fallo ai danni di Di Marco, c'è l'arbitro che ferma l'azione e comanda il calcio di punizione in fuori dell'Inter, cambia la maglia strappata, Esposito ne mette un'altra, escono dal campo Çalhanoğlu al suo posto, Sucic ed esce anche Lautaro Martinez al suo posto, Bonny non particolarmente diciamo così convincente la prova di Lautaro Martinez, ammesso che poi Lautaro Martinez non deve convincere e dimostrare nulla a nessuno, adesso ha qualcosa da redire anche col quarto uomo, abbraccia Bonny, c'è dal campo Çalhanoğlu, i due ammoniti, entrano come detto Sucic ed il numero 14 dell'Inter cercando di dare anche Christian Akibu nuova spinta, nuova verve al suo pacchetto offensivo e alla linea mediana, fascia di capitano che è finita sul braccio di Barella, calcio di punizione che verrà battuto all'Inter dal fronte difensivo sinistro del suo schieramento, bastoni va in orizzontale per Zielinski, autore del gol ricorda il raddoppio, il numero 7 ex Napoli per Bissek, da questi sulla corsia di destra per Diouf, che è andato con il passare dei minuti lentamente ma inesorabilmente spegnendosi dopo aver illuso i suoi tifosi dopo l'ottimo inizio che poteva essere veramente una serata importante per lui. Di Marco dalla parte opposta ha fermato, bastoni con la testa, ancora Bakuné, arriva alle sue spalle Bonigli, toglie il pallone, Inter che prova a ripartire, Esposito si difende dalla pressione di Lucchesi, serve Zielinski che sventaglia di prima verso la corsia di destra, Barella in profondità, Susic al limite, Franco bollato da un avversario, serve sulla destra Diouf, se ne va a un difensore del Monza, prova il traverso di mezzo, colpo di tempo, rete splendida di Pio Esposito per il 3-1, colpo di tacco da brevissima distanza dall'interno dell'area piccola, pallone che lascia di sasso sia il portiere Pizzignacco sia Lucchesi il difensore del Monza. Siamo esattamente al decimo minuto del corso della ripresa, il terzo gol dell'Inter, Pio Esposito, gol anche questo splendido in una serata ed in una prima giornata di campionato qui a San Siro, dopo almeno tre dei gol, dei quattro gol segnati sono stati veramente molto belli, questo in particolare di Pio Esposito di tacco alla Hernán Crespo. Tanto per fare un paragone, per ricordare ai nostri radioascoltatori le prodezze del giocatore argentino del centravanti del Parma, qui il colpo di tacco appunto di Pio Esposito dalla cross di Diouf, secondo assist per lui in questa partita. La morale dice che all'undicesimo minuto nel corso del secondo tempo l'Inter conduce per 3-1 sul Monza e la linea può tornare a Udine.
0: È il settimo con l'Udinese in vantaggio sul Como per 1-0, il destro alto di Vojvoda servito da Piotrowski, ingresso in area di rigore, il suo destro altissimo sopra la traversa, comunque un'altra buona occasione questa in ripartenza per la formazione friulana. C'è il Como che risponde con Nico Paz, l'imbucata di sinistro dentro per Duvicas, il suo tiro che si spegne a lato alla sinistra della porta di Okoye, l'ultimo tocco però è stato di Solé, quindi ci sarà calcio d'angolo in favore del Como. Como che ci prova in qualche modo ad essere pericoloso, c'è stato anche un tiro da fuori area di Nico Paz fermato facilmente, bloccato a terra da Okoye, centrale il tiro del giovane fantasista argentino e ora ci sarà il calcio d'angolo in favore del Como, bandierina di destra con Solé che è riuscito a rialzarsi, ancora dolorante, prende posto al limite dell'area piccola, seguiamo questo corner che verrà battuto da Miglia, alza il braccio destro per chiamare lo schema, Miglia con la traiettoria ad uscire, il colpo di testa, attenzione di Chalobah sulla linea e poi il gol del pareggio del Como, probabilmente è stato Duvicas suo l'ultimo tocco, staremo a vedere di chi è stato l'ultimo tocco dopo la respinta di Okoye sul colpo di testa di Chalobah, il miracolo di Okoye, nulla ha potuto però sulla ribattuta in rete da parte dell'attaccante del Como e quindi il minuto e il nono della ripresa, Udinese 1, Como 1. Linea a Francesco Repice.
2: 13 minuti sul cronometro nel corso del secondo tempo a San Siro con l'Inter che conduce sul Monza per 3-1, Monza che è stato sicuramente colpito se non altro psicologicamente dalla rete splendida di tacco di Pio Esposito che ha coronato così una prestazione come di consueto di grande volontà, di grande generosità con un tocco di assoluta classe, ora anticipo secco di bastoni, i danni di Colpani, bastoni che prova ad andarsene dalla corsia di sinistra, Bakuné che va in qualche maniera a sbaragli la strada costringendo il difensore della nazionale a mettere in movimento i propri compagni del pacchetto arretrato, poi Zielinski centrale del campo con Barella che evita l'avversario, servito ancora Esposito che difende splendidamente il pallone, serve Diouf sulla corsia di destra, si accentra Diouf, ancora Barella con il tacco, presume un po' troppo evidentemente il neo capitano dell'Inter dopo l'uscita dal terreno di gioco di Lautaro Martinez dalle proprie possibilità tecniche, di fatto concede la possibilità agli avversari con Barella che lotta contro sia Bastoni sia Akanji alla peggio, ma il Monza che continua ad esprimersi con grande livello agonistico all'altezza della linea mediana, ora Colpani posizione di alla destra punta l'avversario, Susic che in qualche modo gli mette il pallone fuori dal campo oltre la linea laterale per agevolare una rimessa con le mani dal fronte offensivo destro. Il Monza adesso accelera le operazioni di ripresa del gioco. Fino a questo momento non abbiamo avuto modo di sottolineare i nuovi cambiamenti regolamentari proprio relativi alla fluidità dell'azione all'interno del campo, visto che tutto si è svolto in maniera ovviamente regolare con la Monza in possesso del pallone all'interno della propria metà campo. Però e siamo al quarto d'ora del corso della ripresa a San Siro. Inter 3 Monza 1 Udine.
0: Molto più indietro, è l'undicesimo della ripresa, Udinese 1 Como 1. Confermiamo quanto detto, il gol di Duvicas dopo il colpo di testa di Chalobah, il miracolo di Okoye, da due passi il destro, il piatto destro di Duvicas a mettere dentro il gol del pareggio del Como. Ora l'Udinese che ci prova con Vojvoda, il pallone dentro per Zaniolo, attenzione il pallonetto, il pallone che sorvola tutta l'area piccola, tenuto in campo da Gueye, e poi si ripartirà con la rimessa con i piedi perché Gueye non è riuscito a tenere il pallone in campo. Ora viene ripreso, anche richiamato verbalmente dall'arbitro Arena. Butezzi invece sistema il pallone al limite, al vertice dell'area piccola per la rimessa con i piedi, e Chalobah vicino a lui, proprio su il colpo di testa sul corner di Emilia a mettere in difficoltà la difesa dell'Udinese, in particolare Okoye, il portiere dell'Udinese, poi la respinta del portiere nigeriano. Pronto Duvicas a mettere dentro il gol del pareggio, finisce a terra Piotrowski, non c'è fallo per l'arbitro, insegue il pallone e Bosse che di testa lo dà indietro ad Okoye che anticipa a Duvicas e poi fa ripartire subito l'azione dell'Udinese con Solé centralmente, poi lateralmente verso Vojvoda. Il minuto è il dodicesimo della ripresa, Udinese 1 Como 1 Inter Monza.
2: Con Colpani che prova ad andarsene a bastoni, ritorna quest'ultimo però sull'avversario, riesce a strappargli il pallone poi a giocarlo con Akanji, migliore in campo nel Monza sicuramente Matimuth, un ragazzo del 2007 assolutamente italiano e quindi insomma un ragazzo che va tenuto molto in considerazione per quello che stiamo vedendo all'interno del terreno di gioco. È lui l'assoluto protagonista della linea mediana per la sua squadra e forse in alcuni casi nel corso della partita in generale. Ora la triangolazione tra Diouf e Pio Esposito non riesce, visto il tocco di ritorno, visto soprattutto l'imprecisione, vista l'imprecisione dell'ultimo passaggio di Diouf proprio all'indirizzo del numero 94, pallone che si è perso oltre il perimetro di gioco, la rimessa laterale in favore del Monza dal fronte difensivo sinistro, il suo schieramento con Pizzignacco il portiere che batte lungo di sinistro a cercare Mangas, trovando Bissek con il petto Susic, buono il suo aggancio dopo lo scambio con Zielinski, alternano le loro posizioni in mediana i centrocampisti dell'Inter, a volte è Barella che inizia l'azione, a volte Zielinski, Susic sembra invece essere una mezzala di riferimento. Ora ancora Esposito, ancora anticipare Lucchesi, ancora ad evitare l'intervento, ancora a gestire il pallone, appoggerlo di giustezza al proprio compagno di squadra, tra gli applausi del pubblico di San Siro che si sta godendo effettivamente un centravanti di grandissimo spessore, gol a parte, molto bello di tacco, lo abbiamo raccontato in diretta, ma prestazione da incorniciare. C'è Bastoni nel cerchio centrale del terreno di gioco, ci avviciniamo al diciottesimo minuto nel corso della ripresa, col punteggio premia l'Inter in vantaggio sul Monza per 3-1 in questa ripresa al terzo, la rete di Zielinski dopo un'uscita abbastanza temeraria di Pizzignacco e poi il colpo di tacco di Pio Esposito a suggellare un parziale che ha diciamo metà del secondo tempo, a metà circa poco prima della metà del secondo tempo, non concede molto spazio agli uomini di Juric, ancora gran movimento di Pio Esposito, Bissek sinistro e l'Inter firma il poker, 4-1 diciottesimo minuto nel corso della ripresa, questa volta Pio Esposito si trasforma in assist man, lui un attaccante per un difensore, Bissek che fa la punta vera e propria e va con il sinistro a superare Pizzignacco dall'interno dell'area di rigore con un tiro ed una traiettoria a mezza altezza molto precisa e molto violenta. Inter 4 Monza 1, siamo al diciottesimo del secondo tempo, linea Udine.
0: Al quarto d'ora della ripresa, Udinese e Como sono sull'1-1, il pareggio di Duvicas al nono della ripresa ha dato coraggio al Como che trovava difficoltà sull'azione manovrata a perforare la difesa dell'Udinese. Allora da calcio da fermo, dal corner di Emilia è arrivato il colpo di testa di Chalobah che ha impegnato Okoye, sulla ribattuta il gol di Duvicas. Ora Udinese che non riesce a trovare gli stessi spazi, c'è il pressing alto del Como, forse sistemato meglio nella ripresa rispetto al primo tempo. Attenzione, Gueye sulla corsia di destra prova l'ingresso in area di rigore, viene allontanato con il fisico da Chalobah che lo accompagna fuori, ancora Zaniolo orizzontalmente per Ebosse, attenzione 20 metri Ebosse, largo per Camara all'interno dell'area di rigore, Ebosse il cross, facile preda in uscita di Butez, Ebosse ha alzato un pallone all'interno dell'area di rigore dove non c'era nessun attaccante dell'Udinese, poi subito il rilancio in avanti, attenzione c'è Diao, il cross in mezzo, la parata incredibile, la parata di Okoye sul sinistro di Dumikas con l'assist di Diao che ha tagliato tutta l'area di rigore, ha tagliato fuori anche la difesa dell'Udinese, poi il sinistro di Dumikas con la punta delle dita ci è arrivato Okoye, ma è ancora Okomo in avanti con Diao che calcia altissimo sopra la traversa. Minuto 16° della ripresa, Udinese 1, Como 1, linea a Inter Monza.
2: Siamo al 19° minuto a San Siro, l'Inter che conduce comodamente sul Monza per 4-1, inizio ripresa col piede affondato sull'acceleratore con i campioni d'Italia che sono andati a segno per tre volte all'inizio del secondo tempo con Zielinski, poi la trasformazione del gol del 3-1 e poi il 4-1 firmato da Pio Esposito, insomma il 3-1 di Pio Esposito e il 4-1 di Bissek, chiediamo scusa, insomma un Inter che ripetiamo in questi primi 19 minuti del secondo tempo ha ristabilito quella distanza, quel gap tecnico che ovviamente la separano dal Monza, un Monza che fino a quel momento però fino all'inizio appunto della ripresa si era espresso molto molto bene all'interno del terreno di gioco mostrando le qualità di alcuni suoi singoli, in particolare Mati Mute e soprattutto di quella Varela che ha messo in una certa qualche difficoltà, a parte il gol segnato del parziale del momentaneo 1-1 al 29° del primo tempo, la difesa della retroguardia dei campioni d'Italia. Nei campioni d'Italia invece da sottolineare la prova maiuscola di Esposito che continua a gestire palloni con sapienza estrema, questo ceduto a Bonnina, era di rigore il suo tentativo di cercare il secondo palo con Lucchesi che è riuscito forse a portiere battuto a respingere la traiettoria. Minuto 21 nel corso del secondo tempo a San Siro, c'è poco da raccontare per quello che riguarda il parziale con l'Inter in vantaggio sul Monza per 4-1 e quindi torniamo immediatamente a Udine.
0: 18° della ripresa, con la punta del piede Camara è riuscito ad anticipare Rodriguez che si sarebbe trovato a tu per tu con Okoye all'interno dell'area di rigore, c'è soltanto calcio d'angolo nonostante qualche protesta del Como, c'è calcio d'angolo dalla bandierina di destra, la stessa bandierina da cui è scaturito il gol del pareggio della formazione di Fabregas. Attenzione perché c'è stata una revisione, perché l'ultimo tocco sul tocco di Camara e di Rodriguez, Camara è andato in anticipo su Rodriguez, poi Rodriguez cadendo a terra ha toccato il pallone che è finito sul fondo e allora si ripartirà non da un corner ma da una rimessa con i piedi del portiere dell'Udinese, subito per Ebosse, poi largo a Camara, il pressing del Como molto più intraprendente in questa ripresa, la squadra di Fabregas che pressa alto, pallone recuperato immediatamente da Dacuña e poi Ramon, ancora Dacuña, siamo all'altezza dei 30 metri centrali con Rodriguez che le ha largo, riceve, è affrontato da Banqua, ancora Ramon, il Como che manovra il pallone nella metà campo dell'Udinese costantemente. Siamo al 19° del secondo tempo, Udinese 1, Como 1, Inter Monza.
2: Sono 22 minuti a San Siro con l'Inter in vantaggio sul Monza per 4-1 e pochi istanti fa la formazione campione d'Italia ha rischiato tra virgolette di mettere alle spalle di Pinsegnaco il pallone del 5-1, corner alla sinistra di Di Marco, colpo di testa perentorio ad opera di Akanji con il pallone che si è stampato sulla traversa a Pinsegnaco battuto, l'estremo difensore del Monza che ora va a rinvio lungo a cercare Varela, a trovare proprio Akanji come al solito Matimut nel cerchio centrale del campo a recuperare palla, a servire sulla sinistra i compagni di squadra, segnatamente Bakunè che è stato, dobbiamo dire, molto bravo, anzi chiediamo scusa a Carboni che è stato bravo così come Bakunè nel resto. Nel corso di questa partita c'è un pallone in profondità per Birindelli, forse in posizione di offside, segnalata così come da regolamento dopo aver verificato bene la situazione dalla guardalinea che opera sotto la nostra postazione, quindi calcio di punizione in favore della formazione nerazzurra. Noi, visto che qui il parziale è abbastanza deciso in favore dell'Inter che invece è tutto in bilico, ancora Udine mentre prova ad andare via Bonnì, viene fermato irregolarmente da Cuna che si così si distende nel tentativo di bloccare il pallone, ed in realtà colpisce l'avversario. Ammonizione per il centrocampista, anzi per il difensore della Monza, Kouadio, mentre proprio Juric adesso prova a cambiare l'inerzia di questa partita con tre sostituzioni. Esce Colpani ed entra con il numero 11 Omari Forson. Vediamo entrare in campo anche con il numero 10 Patrick Cutrone, uno che questo terreno di gioco lo conosce bene, avendo militato anche nel Milan in avvio di carriera, al posto proprio di Kouadio, il giocatore che è stato ammonito poc'anzi. Altra sostituzione con proprio Bacone, se non andiamo errati, e al suo posto Galazzi è uscito anche dal campo. Proprio Mati Mutter, se non andiamo errati, è bravissimo. E quindi questi i cambi scelti dal tecnico della formazione del Monza quando siamo giunti al 25esimo nel corso del secondo tempo. L'Inter che conduce sui Brianzoli per 4-1 e linea che può tornare a Udine.
0: Grazie Repice, il 21esimo della ripresa, 1-1 tra Udinese e Como, equilibrio però che sembrava spezzarsi di nuovo poco fa sul destro di Diao, che però è finito sull'esterno della rete. Como pericoloso, con l'Udinese che prova ora ad alleggerire la pressione del Como con un'azione, con una punizione nella tre quarti avversaria, il colpo di testa di Ramona a liberare l'area di rigore del Como. Diao sulla corsia di sinistra, inseguito da Castrom in mezzo per Nico Pazzi, il tocco di Kellenkamp a togliere il pallone dai piedi di Nico Paz, ma il pallone arriva comunque a Rodriguez, che cerca sulla corsia di destra il passaggio per Dubica, si è intercettato dall'Udinese con Kellenkamp che si ripropone nella metà campo avversaria, ancora Kellenkamp orizzontalmente si alza e riceve Piotrowski, largo a destra c'è Vojvoda, ancora Vojvoda di fronte a lui, Valle, Vojvoda prova il cross ribattuto da Valle, ancora Vojvoda che non trova lo spazio per il cross in mezzo, ancora prova da centrarsi e poi va da Castrom, questa da sua volta da Avanqua, ancora Vojvoda che finta il cross, c'è Diao di fronte a lui, ancora all'indietro Udinese ora che prende coraggio, si riversa tutta nella metà campo avversaria, il Como è tutto dietro alla linea del pallone con Ebosse che va a sinistra da Piotrowski, da Vojvoda, ancora sulla corsia di sinistra c'è Ebosse che riceve, si sono scambiati due laterali e Kellenkamp, e a destra c'è Camara, a sinistra Camara vicino a Vojvoda, non si concretizza l'azione dell'Udinese, siamo al 23esimo, Udinese 1 Como 1, linea San Siro.
2: 26esimo nel corso della ripresa, San Siro sta per scoccare il momento di uno dei nuovi acquisti della campagna trasferimenti, John Stones, ex Manchester City, entrerà con lui anche il numero 11 Luis Enrique, a quanto pare era stato al centro di una vicenda di mercato presunta tale, magari pronto a trasferirsi a Trigoria alla corte di Giampiero Gasperini, sta per entrare in campo adesso invece a San Siro in questo quarto d'ora e più che ci separa dalla fine di una partita che l'Inter sta conducendo sul Monza per 4-1. Diouf alle prese con l'avversario, Mangas si accentra, poi la sterzata del numero 17, il tocco corto a beneficio di Barella. Sono saliti entrambi, dobbiamo dire, nel livello della loro prestazione nel corso degli ultimi minuti, in particolare della ripresa in cui tutta l'Inter è salita un po' in cattedra ancora. Tacco, Bonny, Esposito, Bonny a sinistra c'è Federico Di Marco, va in solitaria Bonny, prova il filtrante per Susic che viene però arrestato dai difensori del Monza, prova a ripartire la formazione di Juric dalla corsia di sinistra, ancora corre Mangas, il tocco in verticale per il compagno di squadra che poi si libera del pallone a beneficio di Galazzi, avanza lui, palla al piede, si ferma a presidio della linea mediana, va nuovamente a mettere in movimento il compagno di reparto, si tratta di Fue Ondoa, il quale poi libera sulla corsia di destra la corsa del numero 11 Omari Forson, i cambi sostanzialmente operati da Ivan Juric che adesso provano in qualche modo a scuotere la formazione del Monza autrice di un ottimo primo tempo, poi ripetiamo da inizio ripresa praticamente dopo tre minuti e fino al 25esimo in campo c'è stata solo l'Inter che ha segnato altre tre reti, è riuscita a portare il parziale sulla 4-1, ha sfiorato la cinquina con la traversa colpita da Kanji sul calcio d'angolo battuto pochi minuti fa da Federico Di Marco. Ci avviciniamo alla mezz'ora, siamo al 29esimo, Inter 4 Monza 1, Udine.
0: 25esimo bandierino di destra, corner per il Como, 1-1 fra le due formazioni. Ci saranno delle sostituzioni e sono pronti a fare il loro ingresso in campo Mattia Liberali per il Como. Dall'altra parte c'è Miller, vicino a lui con il numero 15 Baiò. Allora Rugnaic vuole dare più peso al centrocampo e anche all'attacco dell'Udinese. Intanto per il Como esce Rodriguez, entra Liberali, questa è la sostituzione di Fabregas. Vedremo invece chi sarà ad uscire per l'Udinese con il Como, con Mia che ancora aspetta di battere questo corner annunciato dallo speaker dello stadio, l'ingresso in campo di Liberali al posto di Rodriguez. Buona la partita di Rodriguez nonostante una brutta caduta nel corso del primo tempo. E allora esce con il numero 24 Piotrowski, al suo posto Miller, e poi zoppicante Gueye, al suo posto Baiò. Queste le sostituzioni di Rugnaic. Seguiamo magari la battuta di questo calcio d'angolo per il Como e poi subito la linea a Francesco Repice per Inter Monza. Addirittura Gueye non ce la fa ad uscire con le proprie gambe dal campo, è stato sorretto dai sanitari dell'Udinese, accompagnato fuori. In questo momento esce dal campo Gueye, un problema alla caviglia destra per il giovane attaccante della formazione friulana. Fa il suo ingresso in campo Baiò, che va a prendere posto all'interno dell'area di rigore, difensiva però, ma va a dare una mano con il suo, con la sua capacità di stacco di testa all'interno dell'area piccola proprio di fronte ad Okoye. Seguiamo la battuta di questo corner con Mia che come sempre batterà ad uscire con il destro e poi il colpo di testa di Solé a mettere fuori, e azione del Como che finisce lì perché c'è il fallo su Zaniolo. 27esimo della ripresa, Udinese 1 Como 1, linea a San Siro.
2: Prova il Monza ad attaccare con Birindelli che si trova all'interno dell'area piccola, pur da posizione decentrata di fronte a Martinez, che però ha la rapidità e la reattività per bloccare in presa bassa il pallone. I due cambi operati da Cristian Chivo sono usciti dal terreno di gioco, Akanji e Diouf sono entrati rispettivamente per le posizioni lasciate vacanti dagli uomini che vi abbiamo nominato prima, Stones, poi Luis Enrique, intanto Bonini, prepotenza in area di rigore per Esposito, anticipato Luis Enrique all'ultimo momento. Il Monza riesce a salvarsi da questa iniziativa nel contropiede di un Inter che adesso trova fisiologici spazi all'interno della tre quarti campo avversaria, con un Monza che prova in qualche modo ad impensierire gli avversari. Le squadre si sono allungate, ci prova adesso il Monza con il pallone a sinistra, il cross in mezzo all'ultimo momento prima del potenziale intervento di Amory Forson. I difensori dell'Inter riescono a sventare la minaccia, poi c'è un fallo subito in area di rigore da un uomo di Cristian Kibu, con l'arbitro che resta l'azione comanda il calcio di punizione in favore dei padroni di casa. È andato Valera a colpire un avversario che rimane a terra, si trattava proprio di Zielinski, e quindi calcio di punizione in favore dell'Inter all'interno della propria area di rigore. Tutto questo, gentili ascoltatori, quando abbiamo raggiunto il 32esimo nel corso del secondo tempo qui a San Siro, con l'Inter in vantaggio sul Monza per 4-1 e la linea che può tornare allo stadio Friuli.
0: 29esimo che scocca in questo momento, Udinese e Como sono sempre sull'1-1. Il Como è sicuramente più pericoloso della squadra di Rugnaic, in difficoltà dopo il pareggio al nono della ripresa di Duvicas. Fino a quel momento il Como non aveva impensierito in difesa l'Udinese, tranne un colpo di testa dello stesso Duvicas nel corso del primo tempo. Poi l'uscita dal campo nell'intervallo di Palma ha dato meno certezze, almeno questo è il nostro giudizio, ha dato meno certezze alla difesa dell'Udinese. L'ingresso in campo di Ebosse, Udinese che si è trovata scoperta sui calci d'angolo, e da lì è scaturito il pareggio del Como. Attenzione, il colpo di tacco di Biao a liberare proprio Duvicas, decentrato sulla corsia di sinistra, siamo al limite dell'area di rigore, ancora Duvicas che prova ad accentrarsi indietreggiando. C'è Couto di fronte a lui e Kellenkamp, largo per il neo entrato Liberali cerca di piazzare il sinistro alla sinistra di Okoye, tiro smorzato dall'intervento di Baiò, e allora facile la presa di Okoye. Siamo alla mezz'ora del secondo tempo, Udinese 1 Como 1, linea San Siro.
2: 34esimo della ripresa qui a San Siro, partita virtualmente chiusa visto che l'Inter conduce sul Monza per 4-1. Adesso pallone che ristagna all'interno della linea mediana, all'interno dell'asse centrale del campo per molti minuti, con le squadre che tentano di controllarlo ma che evidentemente stanno anche facendo i conti con il caldo, con la temperatura che fiacca le gambe dei protagonisti sul manto verde di San Siro. Colpo di testa di Stones fuori misura, termina oltre la linea laterale con le mani Birindelli dal fronte offensivo destro del suo schieramento, cercando la proiezione offensiva di Varela, ancora le prese con l'ex Citizen che poi tocca per il proprio portiere Martinez. Anche questo è un pallone non ben giocato dall'ex difensore di Pep Guardiola, che termina sul fondo prima che Martinez possa toccarlo, e quindi tiro dalla bandierina in favore del Monza. Vediamo chi va ad occuparsene, probabilmente con il numero 11 Folson da destra, con l'interno del piede sinistro, la traiettoria rientrare rispetto alla porta, difesa dallo stesso Martinez. Parte il traversone in mezzo abbastanza insidioso con i difensori nerazzurri che riescono in qualche modo a rinviare il pallone grazie a Bonny, poi Zielinski, c'è la corsia libera a sinistra su Federico Di Marco, buono il suo controllo ad evitare Birindelli, alza lo sguardo Di Marco, va dalla parte opposta per Luis Enrique che lascia rimbalzare la sfera, poi si trova di fronte Mangas, lo aggira, una finta del brasiliano che mantiene il pallone incollato al piede destro, serve poi largo per Capitan Barella. E tutto questo, gentili ascoltatori, quando siamo giunti al 35esimo nel corso della ripresa con l'Inter in vantaggio sul Monza per 4-1, Inter che mantiene il pallone a ridosso dell'area di rigore avversaria, sempre con Luis Enrique che vince anche un rimpallo e serve Barella sulla corsia di destra, manovra l'attacco nerazzurra che continua a 35, ripetiamo i minuti sul cronometro nel secondo tempo a San Siro, Inter 4 Monza 1, ancora Udine.
0: 32esimo della ripresa, Udinese 1 Como 1, le proteste del pubblico del Friuli ma anche in campo da parte dei giocatori del Udinese su un presunto fallo al limite dell'area di rigore su Zaniolo, che si è spostato il pallone dal sinistro al destro, c'è stato un contatto con D'Acugna, Zaniolo è andato giù, anche D'Acugna ha subito il colpo e quindi probabilmente è contatto fortuito, però se c'è stato sicuramente era fallo, per l'arbitro invece tutto regolare. Nico Paz, siamo all'interno del cerchio di metà campo, largo a sinistra dove c'è Valle, ancora D'Acugna che controlla il pallone, poi sventaglia a destra dove ad attenderlo c'è Mattia Liberali, lato corto destro dell'area di rigore, suo ingresso in area, attenzione Liberali ancora con il sinistro, Nico Paz, attenzione Nico Paz, e poi murato da Banqua, dalla difesa dell'Udinese, ma è sempre il combo in avanti con Valle, continua l'azione pressante della squadra di Fabregas, Cialobà uno dei migliori della squadra lariana, ancora Cialobà si libera sulla corsia di sinistra, va a cercare lo spazio per il cross, poi si accentra verso D'Acugna, pallone che va all'indietro, c'è Miglia pronto a riceverlo da Ramon, ma Ramon non lo serve, serve in questo momento Liberali che anche lui si è accentrato, c'è molta densità, attenzione, poi il passaggio dentro a cercare Diao e il pallone che viene messo in corner dall'intervento provvidenziale di Vojvoda, minuto 33esimo del secondo tempo, Udinese 1 Como 1, linea San Siro.
2: Si gioca il 37esimo invece sempre del secondo tempo, ovviamente a San Siro, l'Inter gestisce semplicemente una partita che conduce comodamente per 4-1, tutto risolto nell'arco di una ventina di minuti nel corso proprio di questo secondo tempo, grazie alle reti di Zielinski, il gol di Pio Esposito, la rete di Bissek dopo l'1-1 della prima frazione di gioco, intanto il pallone viene messo fuori per consentire ai due allenatori i cambi, stanno per entrare nel Monza con il numero 46 Jay Robinson al posto di uno stremato ma validissimo Varela, autore del momentaneo pareggio delle Monza al 29esimo nel primo tempo nell'Inter, fuori con il numero 7 Zielinski, al suo posto con il numero 5 ovviamente salutato dal grande applauso del pubblico di San Siro, Alexander Stankovic. 37esimo in corso al Meazza, Inter 4 Monza 1 Udine.
0: 34esimo, Udinese 1 Como 1, l'uscita con i piedi di Butez fuori dall'area di rigore a fermare un tentativo, un cross di Vojvoda in avanti, si era liberato Miller, vicino a lui Baio, l'uscita di Butez a togliere le castagne dal fuoco per il Como, ancora Como che cerca di controllare il pallone, lo fa con Liberali nel cerchio di metà campo, messo giù, c'è fallo su Liberali, battuto rapidamente questo calcio di punizione, attenzione sulla corsia di sinistra, Diao, l'ingresso in area di rigore, Diao ancora di fronte a lui, Fancua all'indietro per liberare il sinistro, il pallone che sfiora il palo alla sinistra di Okoye con il portiere dell'Udinese battuto, le proteste ancora dell'Udinese, dei giocatori della formazione friulana con l'arbitro Arena per un presunto fallo e poi la ripartenza delle Como che ha messo in crisi la difesa dell'Udinese. Siamo al 35esimo, Como che si fa sempre più pericoloso vicino al gol, in questo caso con Liberali e poco fa anche con l'ingresso in area di rigore di Diao, ma l'Udinese che prova a rispondere dal cerchio di metà campo con Miller largo a destra, c'è Vojvoda inseguito da Diao, Alex Valle sulla corsia di sinistra, schermare il passaggio per Zaniolo che riesce comunque a ricevere, a liberarsi e poi a dare il pallone dentro per Miller, Miller di attenzione, la parata di Butez sul tentativo di Miller e poi sulla respinta, meglio la difesa del Como che riesce in qualche modo ad allontanare. 35esimo, Udinese 1, Como 1, linea San Siro.
2: 39esimo a San Siro, calcio di punizione in favore dell'Inter, originato da un'altra giocata importante di Pio Esposito, sicuramente il migliore in campo, eccolo nuovamente protagonista, altra giocata precisa per Visek che avanza da posizione di mezzo destro, serve largo per Luis Enrique, punta Mandas, lato corto dell'area di rigore, i 16 metri, cross in mezzo rasoterra per Bonnico, l'intervento in chiusura di Lucchesi che spazza in fallo laterale sulla traversone da parte del giocatore brasiliano, un traversone rasoterra, ripetiamo, che chiedeva di essere spinto nelle intenzioni in porta dall'interno piede invece di Bonny, intanto la rimessa con le mani è in favore del pallone di casa dal fronte offensivo destro, Bissek autore della quarta rete dei campioni d'Italia, appunto ancora lui a toccare palla a beneficio di Stankovic, un retropassaggio ora per i compagni del pacchetto arretrato con Bastoni al cerchio centrale del terreno di gioco e con Stankovic che va a riprendersi palla proprio su quella mattonella, su quella zolla di terreno, ancora il numero 5 sempre per Bastoni, prova ad alzare il pressing il Monza, ma adesso l'Inter ovviamente gioca sul velluto e guadagna anche una rimessa laterale, forse anche un calcio di punizione per un presunto tocco di mani ad opera di Birindelli sul tentativo di verticalizzazione dello stesso Di Marco, così è infatti tutto certificato da Marinelli, l'arbitro di questa sfida che dobbiamo dire ha diretto e bene, non ha indirizzato in alcun modo la partita che l'Inter sta meritatamente conducendo in porto sulla parziale di 4-1 quando siamo giunti al 40esimo minuto nel corso del secondo tempo, 5 al termine del primo impegno dei campioni d'Italia in campionato e la linea può tornare a Udine.
0: 37esimo della ripresa, Udinese 1, Como 1, sempre il Como in avanti con D'Acuña che allarga a sinistra per Alex Valle, Alex Valle che cerca lo spazio per il cross, ritorna il pallone a D'Acuña, avanza Ramon che non riesce a superare Kellenkamp che riconquista il pallone e poi nello scambio con Baiò l'Udinese perde la possibilità di una ripartenza, pronto a fare il suo ingresso in campo Unai Gomez, il fantasista, nuovo acquisto della formazione friulana, ma intanto c'è ancora il Como in avanti con Alex Valle sulla corsia di sinistra, ancora il Como, limite dell'area di rigore, Diaio pronto a ricevere, viene scavalcato dal passaggio di D'Acuña e allora il pallone che arriva a destra da Couto, Couto affrontato da Camara, cross basso messo fuori in qualche modo da Ebosse, pallone che finisce in fallo laterale perché con l'ultimo tocco di, attenzione, vediamo c'è qualche problema fisico per Camara, probabilmente solo crampi e ora ci sarà la sostituzione attesa, quella di l'ingresso in campo di Unai Gomez, vedremo se Miglia riuscirà a battere questo corner dalla bandierina di destra e da lì che sono arrivati tutti i pericoli per la formazione friulana, tutte le occasioni per il Como, 9 corner a 1 in favore della formazione di Fabregas, il cross in mezzo, il colpo di testa di Liberali, facile la presa in uscita di Okoye, minuto 39esimo del secondo tempo, Udinese 1, Como 1, linea San Siro.
2: Siamo al 42esimo invece a San Siro con l'Inter in vantaggio sul Como, sul Monza per 4-1, attenzione sempre Pio Esposito, spalle alla porta, al limite del rigore, si libera bene del pallone, il suo nuovo guardiano è Dell'Icario, è entrato al posto di un Lucchesi stremato dalla prestazione del diretto avversario, Bonnina era di rigore, non aggancia, pallone che filtra ma termina docile tra i piedi di Pizzignacco che può controllarlo all'interno dell'area piccola, qui è tutto deciso, siamo al 42esimo, a Udine invece è ancora in bilico la partita, Inter 4, Monza 1. 1-1, attenzione però alla possibilità ora per il Monza con Cutrone in area di rigore, prova ad andarsene da sinistra, la conclusione, la parata di Martinez, pallone che rimane in campo, tutto verificato però dall'intervento dell'assistente che opera sotto la nostra postazione ad indicare una posizione di fuorigioco dello stesso Patrick Cutrone. Si riprenderà quindi con un calcio di punizione in favore dell'Inter all'interno della propria metà campo, fronte difensivo centrale della squadra campione d'Italia. 43esimo in corso, Inter 4 Monza 1 Udine.
0: 6 minuti più recupero a disposizione di Unai Gomez per dare una mano all'Udinese che sta pareggiando questa sfida con il Como. Attenzione però, c'è il Como in contropiede con Duvicas. Duvicas, limite dell'area di rigore, affrontato ancora una volta da Solé. Ancora Duvicas che allarga a destra dove riceve da Cugna il cross in mezzo, il colpo di testa di Solé a mettere fuori. Ancora Baiò che allarga verso Zaniolo. Poco fa l'ingresso in campo, dicevamo, di Unai Gomez al posto di Kellen Camp. Zaniolo scherma il pallone, subisce fallo, fa rifiatare la squadra di Rugnaic. Rimaniamo allora nella metà campo dell'Udinese con la formazione friulana che prova una nuova impostazione d'attacco partendo da Solé largo a sinistra, c'è Camara dopo il passaggio di Ebosse, ancora Ebosse, il pallone dal proprio compagno sulla corsia di sinistra, pallone che arriva in qualche modo a Unai Gomez che lo tocca per la prima volta dal suo ingresso in campo. Solé nel cerchio di metà campo, largo a destra, c'è Vojvoda, seguiamo questa azione e poi daremo di nuovo la linea a San Siro. Ancora Vojvoda, il cross in mezzo, Unai Gomez non ci arriva, anticipato in qualche modo da Ramon, ma è sempre l'Udinese in avanti con Vojvoda e poi nel cerchio di metà campo riesce a controllare il pallone Miller, lo scozzese, per Zaniolo che non ha lo spazio per il tiro, allora prova l'imbucata per Gomez, pallone di qualche centimetro troppo largo per Unai Gomez. L'uscita di Butes, 41esimo, Udinese 1 Como 1, linea San Siro.
2: Prova il Monza adesso ad attaccare in questi ultimi minuti che ci separano dalla fine della partita. Siamo al 45esimo, di fatto vedremo qui quale entità sarà il recupero concesso dal direttore di gara. Il Monza potrà sfruttare questo tempo con un tiro dalla bandierina da destra del quale andrà ad occuparsi. Ancora una volta Forson, diciamo e ribadiamo che l'Inter è in largo vantaggio sulla Monza per 4-1. Le reti più importanti nella ripresa, 3 minuti di recupero concesse dalla direttore di gara. Noi effettueremo semplicemente adesso dei collegamenti in caso di cambio di risultato finale di partita, perché siamo nel recupero. L'Inter in vantaggio per 4-1 sulla Monza, partita invece ripetiamo in bilico a Udine e quindi linea Sebastiano Franco per Udinese Como.
0: Grazie Francesco Repice, 42esimo, Udinese 1 Como 1, pronti a fare il loro ingresso in campo nel Como, Smolcic e Cacaré, però c'è prima l'azione che deve proseguire, parte dalla difesa il Como con Dacuña, largo a sinistra, riceve Alex Valle in profondità verso Diao che supera la metà campo in questo momento, affrontato da Miller, superato anche Miller, poi il tocco di Abancua che riesce a fermare l'attaccante senegalese del Como, il pallone in mezzo per Zaniolo si accentra, supera il cerchio di metà campo, ancora Zaniolo va verso sinistra dove c'è la sovrapposizione di Camara, non viene servito, Zaniolo prosegue con la sua azione, il cross in mezzo, attenzione, il tiro è incredibile, Baiò, quello che ha sbagliato l'attaccante dell'Udinese, solo un rigore in movimento, forse ancora più facile di un rigore in movimento, perché il cross di Zaniolo dalla sinistra a raso terra aveva tagliato fuori tutta la difesa del Como compreso il portiere, è arrivato il sinistro altissimo di Baiò che ha calciato malissimo con il peso all'indietro, pallone che si è spento altissimo quando tutto il pubblico del Friuli si aspettava la rete del vantaggio. Intanto fa il suo ingresso in campo Cacheré al posto di Nico Paz che si è fatto vedere poco, imbrigliato un po' nella difesa organizzata dell'Udinese, ed è entrato anche Smolcic al posto di Couto. Queste le sostituzioni, le ultime per Fabregas, il sinistro di Baiò che poteva dare il nuovo vantaggio alla formazione friulana e invece ha calciato altissimo l'attaccante dell'Udinese. E allora si riparte con Butez che va direttamente nella metà campo avversaria con il colpo di testa di Ebosse, intanto è a terra Zaniolo Zaniolo, vediamo se si tratta di problema di crampi, viene invitato ad uscire, ad rialzarsi da Rugnaic, e poi il contrasto nella metà campo dell'Udinese, difensiva dell'Udinese, con il pallone invece che finisce in qualche modo nella tre quarti avversaria con Baiò, che lo perde ancora una volta perché imperioso è l'uscita da parte di Shaloba. Ancora tocca sul primo pallone Smolcic nella metà campo, manovra il Como con D'Acuña che allarga per Shaloba, ancora riceve Miglia, vicino a lui c'è D'Acuña, largo invece Smolcic che...
2: Attenzione, finale da San Siro, chiedo scusa a Sebastiano Franco. Inter batte Monza 4-1 nel primo tempo, il vantaggio nell'azzurro con Calhanoglu al nono minuto, al sesto minuto, chiedo scusa, il pareggio al 29esimo ad opera di Varela, poi nella ripresa a breve stretto giro di posta, prima Zielinski, poi Esposito, poi Bissek. Inter batte Monza 4-1, è tutto qui da Milano, grazie per la collaborazione tecnica Gioele Campagna, la linea può tornare definitivamente a Udine.
0: Grazie a
1: Francesco Sebastiano Franco per ribadire che andrà avanti fino alla fine, per dire che in Serie B intanto ha raddoppiato il Mantova pochi istanti fa, dunque la situazione in questa gara della prima giornata: Carrarese 0 Mantova 2, a segno Ilie dopo la rete nel corso del primo tempo di Ruocco. Non è cambiata la situazione nell'altra sfida, è ancora 0-0 al 62esimo tra Sud Tirolo e Virtus Entella, ma i padroni di casa sono in inferiorità numerica. Linea Sebastiano Franco fino al termine di Udinese Como.
0: Grazie Guidardone, termine che sarà il 50esimo perché ci sono 5 minuti di recupero. Non ce la fa Zaniolo, ha chiesto il cambio, probabilmente problemi di stanchezza, di crampi, non ci è sembrato un infortunio muscolare quello dell'attaccante dell'Udinese. Al suo posto è entrato Zarraga, ancora il Como però con Smolcic che prova la puntata in profondità sulla corsia di destra per Liberali, anticipato da Okoye in uscita, azione dell'Udinese che riparte con Ebosso, squadre che si sono allungate forse per la prima volta nel corso della partita. Perde il pallone a Banqua con Diao che sul pressing riesce a toccargli il pallone, a recuperare per il Como, ancora c'è D'Acuña all'altezza della lunetta dell'area di rigore, il pallone in mezzo e il cross di Smolcic che si spegne fra le braccia di Okoye, non è riuscito ad intervenire Duvicas, in vantaggio il portiere della formazione friulana. Siamo nel secondo in questo momento dei 5 di recupero concessi dall'arbitro Arena, si va con Okoye direttamente al rilancio.

0: sulla corsia di testa di destra a tenere lontano il pericolo per la formazione friulana con Ebosse che sale a dare una mano, vicino a lui c'è Camara che riceve, corsia di sinistra ancora Camara che punta l'uomo, Smolcic che è in vantaggio e riesce a mettere in fallo laterale tra gli applausi del pubblico di Udine, rimessa laterale in favore della squadra di Runjajc, Runjajc che ne approfitta per dare qualche indicazione ad Ebosse proprio davanti alla sua panchina, pronto alla rimessa c'è Camara per lo stesso Ebosse con il pressing di Duvica su Ebosse, l'Udinese però non perde il pallone, ancora Unai Gomez, il cross in mezzo per nessuno perché sono lontani dal pallone sia Baiò sia Zarraga, Baiò lo insegue, riesce a recuperarlo ancora con Vojvoda che controlla il pallone sul pressing di Diao, lo dà all'indietro per Sole, ancora il difensore francese, Sole si accentra, non trova compagni liberi, in questo momento lo fa sulla corsia di sinistra per Ebosse, ancora Camara, Camara che fa proseguire per Unai Gomez sul pressing di Ramon, un po' con il fisico, un po' con l'esperienza, Ramon riesce a controllare il pallone e a subire fallo da Unai Gomez che poi tocca il pallone, rischia l'ammonizione, no, non rischia perché viene ammonito in questo momento dall'arbitro Arena perché ha allontanato il pallone con la punta del piede dopo aver protestato e allora Arena lo ha ammonito, il terzo ammonito di questa gara, tutti dell'Udinese, Piotroschi, Abancua e in questo momento Unai Gomez con il Como che riparte sulla corsia di sinistra, c'è Alex Valle, poi Cialoba, D'Acugna che manovra il pallone nella propria metà campo, Smolcic, siamo nel quarto, scusate, nel terzo dei 5 di recupero, Udinese 1 Como 1, è ancora il Como che attacca, il pubblico dell'Udinese che prova a dare una mano ai propri giocatori, Camara il colpo di testa ad anticipare Liberali ma è sempre Como con Smolcic sulla corsia di destra che interviene, controlla il pallone, lo dà ad Acuña, D'Acugna che con il sinistro lo controlla e si accentra ancora per Cialoba, ancora Ramon, azione del Como che è avvolgente soprattutto dalla parte destra, cerca di sfondare il Como, poi Liberali che dà il pallone in mezzo a Duvicas che lo controlla male, ma peggio ancora fa Sole che sul tentativo di Duvicas si ritrova il pallone tra i piedi, non se l'aspetta e tocca il pallone mettendolo in corner, decimo corner a due per l'Udinese, sempre dalla bandierina di destra e sempre da lì che batte Emilia, è da lì che è arrivato il gol del pareggio di Duvicas dopo il colpo di testa di Cialoba, siamo nel quarto dei 5 di recupero, il quinto, stiamo per entrare nell'ultimo minuto di recupero, Miglia mette il pallone dentro, attenzione la traversa colpita da Duvicas sul colpo di testa, sul corner di Ramon, c'è Ramon con le mani tra i capelli dopo questo colpo di testa, il brivido per i tifosi dell'Udinese, a colpo sicuro Ramon sul corner di Miglia è arrivato, ha incocciato il pallone, pallone che è andato a sbattere contro la traversa con Okoye battuto, ancora l'Udinese che prova a ripartire, forse cercherà di far trascorrere questi ultimi secondi per portare a casa a questo punto un pareggio che nel secondo tempo l'ha vista davvero in difficoltà, Udinese ancora che si rifugia in fallo laterale con Vojvoda e in questo momento arriva il fischio finale da parte dell'arbitro Arena, finisce in parità 1-1 tra Udinese e Como, il gol nel primo tempo di Camara, il pareggio nella ripresa di Duvicas 1-1 grazie alla collaborazione tecnica di Marco Rasi, linea a Roma per Ascolta, si fa sera, è tutto da Udine.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono il rabbino Benedetto Carucci Viterbi, preside delle scuole ebraiche di Roma. Questa puntata è stata registrata per rispettare il riposo dello Shabbat.
3: Buonasera. Tra i 72 precetti del brano che si è letto oggi nelle sinagoghe, forse il più denso di leggi di tutta la Torah, ce n'è uno che riguarda un caso minimo. Trovi il bue o la pecora smarrita di un altro, magari di qualcuno che nemmeno conosci, cosa fai? La Torah è precisa, non puoi ignorarlo. Lotuhal leitallem. Non potrai nasconderti, non potrai far finta di non aver visto. È una frase potente perché descrive esattamente il gesto che tutti conosciamo.

0: distogliere lo sguardo, vedere qualcosa che richiederebbe di noi tempo, fastidio, responsabilità, e scegliere semplicemente di non vedere. La Torah chiama questo gesto per nome e lo vieta. Colpisce che una legge così minuta sia accanto in questo stesso brano a leggi sulla guerra, sul potere, sui rapporti tra i popoli. Ma è proprio questo l'insegnamento. Il carattere di una società non si misura solo nelle grandi decisioni di Stato. Si misura anche, forse soprattutto, nel modo in cui tratta un oggetto smarrito, un anello sperduto, un torto piccolo che sarebbe comodo ignorare. Non potrai nasconderti non è solo una norma sugli oggetti perduti, è un rifiuto dell'indifferenza come stile di vita. Vedere per la Torah è già un obbligo.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: Sabato Sport.
1: Eccoci a voi ancora da Saxarubra, 20 e 32 minuti, giusto un pizzico di incertezza, più che di sofferenza per l'Inter nel corso del primo tempo contro un buon Monza. Poi i campioni in carica hanno dilagato nella ripresa con questo 4-1 all'esordio in campionato, ben più equilibrata l'altra gara 1-1 giusto alla fine tra Udinese e Como, con le squadre che hanno provato anche a vincerla, in particolare nel secondo tempo. Pochissimi aggiornamenti perché tra un po' si torna in campo per la prima giornata di Serie A e per quella di Serie B, e ricorderemo la scaletta di tutto il calcio minuto per minuto con la prima edizione stagionale. Intanto, a proposito di Serie B, ribadisco i parziali delle due partite che sono già in corso perché sono cominciate alle 19 e non sono cambiati, quindi il Mantova è sempre avanti 2-0 in casa della Carrarese, siamo al 68esimo, stesso minuto per quanto riguarda su Tirol Virtus Entella, ma qui la situazione non è cambiata, non si è sbloccata dallo 0-0 di partenza. Al volo in Premier League, risultati già molto interessanti perché il Brentford ha battuto 3-0 il Tottenham ed è il secondo risultato a sorpresa di questo primo turno dopo il 2-0 del neopromosso Hull City sul Manchester United. E poi tennis, è cominciata con un certo ritardo causa pioggia la semifinale del Masters 1000 di Cincinnati con il nostro Flavio Cobolli in campo contro il francese Arthur Fils, e un break per parte, risultato situazione di equilibrio 2-2 nel corso del primo set. Ora al servizio c'è il francese 15 pari. A questo punto non mi resta che dare la linea a Massimiliano Graziani per la prima puntata annuale, come ribadisco, di tutto il calcio minuto per minuto. In breve la scaletta, ancora Serie A, prima giornata Genoa-Napoli per la voce di Giuseppe Bisantis, il campo principale a seguire ancora per il massimo campionato Parma-Cagliari affidata a Luca Cesaretti. Alle 21 cominceranno altre tre partite della prima giornata del campionato di Serie B: Empoli-Cremonese, Sarameini, Benevento-Modena, Luigi Carbone, Avellino-Arezzo, Giuseppe De Caro. Dunque, per ciò che mi riguarda, io mi fermo qui. Da Guido Ardone grazie per averci seguito, e nel mio caso l'appuntamento è per domani poco dopo le 14 per un'altra lunga diretta, quella di Domenica Sport, Formula 1, pallavolo, calcio e non solo. Ma voi restate saldamente su Rai Radio 1 perché il campionato è cominciato e adesso va anche avanti, e comincia tutto il calcio minuto per minuto. Buon ascolto.

0: Amici sportivi, buonasera e ben ritrovati da Massimiliano Graziani. L'attesa è finita, inizia il campionato con la prima giornata di Serie A e di Serie B e noi siamo con voi, la radio è con voi per seguirvi ovunque voi siate, come sempre da 66 anni a questa parte, con i nostri inviati sui campi e con le emozioni di tutto il calcio minuto per minuto. Campionato che di fatto ha preso il via oggi per quanto riguarda la massima serie con un doppio anticipo delle 18:30, Inter Monza Udinese Como. L'Inter campione d'Italia per tutti, la squadra da battere, ha esordito senza incertezze, ha battuto il Monza per 4-1 velocemente la sequenza delle reti. Inter che era andato in vantaggio con Çalhanoğlu al sesto, poi il momentaneo pareggio del Monza con il portoghese Varela al 29esimo, poi i nerazzurri nella ripresa prendono il largo con Zielinski al 48esimo, Esposito al 55esimo, Bissek al 63esimo. Nell'altro anticipo 1-1 fra Udinese e Como, Udinese che passa in vantaggio con Camara al 29esimo, poi il pareggio per il Como nella ripresa al 55esimo con Duvicas. Per quanto riguarda invece la serie cadetta, registriamo la vittoria del Vicenza sul Catanzaro per 3-2 nell'anticipo di ieri sera, mentre sono tuttora in corso i due anticipi odierni che hanno preso il via alle 19. Carrarese Mantova con il Mantova in vantaggio esterno per 2-0 al 74esimo sulla Carrarese, poi Sutilo Lentella che sono ancora sullo 0-0, il minuto è lo stesso, il 74esimo. Partiamo però con la presentazione delle partite e iniziamo da Marassi, sponda genoana, dove sbarca il nuovo Napoli di Allegri. Al Ferraris per Genoa-Napoli, campo principale di oggi, c'è Giuseppe Bisantis.
1: E buonasera, buonasera dallo stadio Luigi Ferraris, buon campionato a tutti. Genoa-Napoli non poteva iniziare nel modo migliore perché sono due squadre gemellate da lunghissimo tempo, anche se negli ultimi anni c'era stato un po' di freddezza, gemellaggio che è stato riproposto. Le due tifoserie sono arrivate allo stadio insieme, sono sedute vicine e poco fa anche un momento di spettacolo con Gigi D'Alessio, ovviamente inutile dirlo, napoletano e tifoso del Napoli, e il cantautore Alfa genovese genoano che hanno cantato una canzone sul pianoforte, portato al centro del campo in tutta fretta le magliette di Genoa e Napoli. Stanno per entrare in campo le riserve, quindi andiamo a vedere le formazioni ufficiali. Il Genoa del confermato Daniele De Rossi, buona in Coppa Italia la prima uscita, 4-1 all'Ascoli qui alla Ferraris, sarà in campo con un 3-4-2-1, Bailov il portiere, Marcandalli, Ostigard e Vasquez in difesa, Norton Caffi, Frendru, Pamorim, Ellerson a centrocampo, Baldanzi e Vitigna dietro l'unica punta che sarà Colombo. La replica del Napoli affidata a Massimiliano Allegri, un passato da calciatore con la maglia del Napoli, un contratto triennale dopo la delusione Milan, e un 4-3-3. In pratica non ci sono novità se non vogliamo considerare il rientrante Marin l'anno scorso in prestito al Villarreal. Meretti in porta, Di Lorenzo, Ramani, Marin, Spinazzola in difesa, Anghissalo, Botka e McTominay a centrocampo, Politano, Højlund e Alisson Santos davanti. A dirigere l'incontro sarà Marco Di Bello, arbitro della sezione di Brindisi che ai recenti mondiali si è dedicato al VAR. I guardialine sono Rossi e dei giudici, Manganiello è la quarta ufficiale, Meraviglia e Cosso al VAR. Il campo è stato rizzollato a tempo di record, tra l'altro problemi nella gara di Coppa Italia, poi due giorni fa a Genova c'è stato un vero e proprio nubifragio, adesso la situazione è anche gradevole, temperatura sui 25 gradi e 25.000 sono gli spettatori presenti. Studio.
0: Il secondo anticipo serale di Serie A si gioca a Parma fra Parma e Cagliari, e al Tardini per noi c'è Luca Cesaretti.
2: Buonasera e buon campionato anche dallo stadio Ennio Tardini, dove inizia la stagione di Parma e Cagliari, due formazioni che cambiano tanto per cercare di centrare l'obiettivo che hanno saputo cogliere già nella scorsa stagione, vale a dire una salvezza più o meno tranquilla. Seconda stagione in panchina sia per Carlos Cuesta sia per Fabio Pisacane, ma appunto con tantissime novità. Il Parma che ha visto partire nel mercato i tre titolarissimi come Pellegrino, Circati e Suzuki, prova a cambiare anche modulo, non magari stasera, lo scopriremo tra poco. Il Cagliari invece ben 8 nuovi acquisti, incluso Fadera, ufficializzato solo ieri sera ma già in panchina. Le formazioni, allora, il Parma di Carlos Cuesta, dicevamo, abbandona il 3-5-2, si vorrebbe schierare con un 4-3-3, ma stasera almeno parte con un 4-3-2-1 che sembra però un 4-5-1. Tra i pali infatti c'è Corvi, in difesa da destra verso sinistra sinistra, Del Prato, Troilo, Ndiaye e Valeri. La cerniera di centrocampo formato da Konaté, classe 2006, al debutto in Serie A, Ordoñez e Keita, Bernabé e Lontani, altro giovanissimo, classe lui 2008, anche lui al debutto in Serie A, a supporto dell'unica punta che è El Bilal Touré. Risponde il Cagliari di Pisacane con un 4-3-2-1, anche in questo caso Caprile in porta, in difesa da destra verso sinistra, Zepedro, De Jola, Rodriguez e Obert, a centrocampo Adopo, Winks e Romano, le due mezze punte sono Maldini e Fazzini, a supporto dell'unica punta che è Mendy, anche qui giovanissimi titolari, Mendy classe 2007, Romano classe 2006. Sono attesi qui allo Stadio Tardini anche l'amministratore delegato della Lega di Serie A, Luigi De Siervo, il CT Roberto Mancini, con il suo assistente Leonardo Bonucci. Arbitra il signor Daniele Perenzoni di Rovereto, assistenti Mastro Donato e Politi, quarto ufficiale Doveri, VAR Dionisi, Avar Pezzuto, 27 gradi, giornata soleggiata qui a Parma Studio.
0: In Serie B si gioca a partire dalle 21, ma noi anticipiamo le presentazioni e partiamo dal Castellani di Empoli per Empoli Cremonese. Saramini.
3: Buonasera a tutti voi, dunque anche dal Castellani di Empoli, dove gli azzurri sono in cerca di riscatto dopo la brutta stagione passata in cui hanno rischiato davvero per molto tempo la retrocessione in Serie C. Cremonese invece dall'altra parte, che inizia la stagione con un obiettivo chiaro: tornare al più presto in Serie A. Le formazioni Empoli 3-4-2-1 scelto da Pagliuca, in porta ci sarà Seghetti, in difesa Magnino, Curto e Cauz, poi sulla linea mediana Egan, Biondini, Yepes e Sissei e Saporiti e Di Stefano, che giocheranno dietro all'unica punta Spendi. Risponde la Cremonese allenata dall'ex di turno Marco Giampaolo, in porta Fulignati, in difesa Vogliacco, Bianchetti, Luperto e Pezzella, sulla linea mediana Tessadri e Gerli, e poi Collocolo, Bonazzoli e Van de Putte dietro all'unica punta De Luca. Arbitra Tremolada di Monza, il via alle ore 21. Studio
0: al Vigorito per Benevento Modena, Luigi Carbone.
4: Buonasera dallo stadio Vigorito. Il Benevento ritrova la Serie B dopo 3 anni di assenza, l'affronta con l'ossatura della squadra che ha vinto il campionato di Serie C con alcuni innesti mirati. Di fronte a un Modena ambizioso che l'anno scorso ha chiuso il campionato al sesto posto ed è stato poi eliminato ai playoff, quest'anno vuole migliorare il risultato della passata stagione. È la sfida anche tra due allenatori giovani ed esordienti nella categoria, Antonio Floro Flores e Daniele Galloppa. Il primo deve fare a meno di Okereke e Tumminello, squalificati, di Simone Verdi infortunato, e schiera il Benevento con il 4-3-3 con Vannucchi in porta, linea difensiva composta da destra a sinistra da Pierozzi, Caldirola, Scognamillo e Beruatto. A centrocampo agiscono Maita, Prisco e Kuan, le ali sono Cherubini, arrivato in settimana, e La Mesta, la punta è Salvemini. Galloppa non può contare invece sullo squalificato Holzer e su Adorni, Ronco e Sersanti infortunati, e dispone gli emiliani con il 3-4-2-1 con Cicizzola tra i pali, terzetto di difesa composto da Nilling, Nador e Tonoli. A centrocampo in mediana Bianco e Brugman, a sinistra Zampano, a destra imputato, le ali sono Ambrosino e Caso, dietro la punta che è Pedro Mendes. Arbitra Edoardo Manedo Mazzoni della sezione di Prato, coadiuvato dagli assistenti Baccini e Belzanti, quarto ufficiale Forno, VAR Paterna, VAR del Giovane. Serata calda qui allo stadio Benevento, 7.000 gli spettatori, 220 sono arrivati dall'Emilia, le squadre sono ora in campo per il riscaldamento. La linea può tornare allo studio.
0: E infine il Partenio di Avellino per Aveldino Arezzo con Giuseppe De Caro.
5: Buonasera e buon campionato a te Massimiliano e ai radioascoltatori dallo stadio Partenio Lombardi di Avellino, dove stanno per affrontarsi Avellino e Arezzo. L'Avellino si affida al nuovo tecnico Alessandro Nesta, torna in panchina con voglia di rivalsa dopo l'esperienza negativa al Monza e un anno di stop, e chiede un grande impatto al gruppo che l'anno scorso con Ballardini ha raggiunto i playoff, al quale sono stati aggiunti giovani di qualità come Martinelli in porta, Faticanti e Di Maggio a centrocampo e Fila in attacco. La neopromossa Arezzo torna dopo 19 anni in Serie B e riparte da mister Bucchi, che predica entusiasmo. Obiettivo è la salvezza, ma non saremo vittima sacrificale, ha detto l'allenatore. La rosa è rodata e fra i nuovi ci sono giocatori di esperienza come Giannis in difesa e Cerri in avanti, che però oggi è indisponibile. Nesta propone un 4-3-1-2 con Martinelli fra i pali, Cancellotti, Izzo, Simic e Moruzzi in difesa, centrocampo con Palmiero, Palumbo e Desaggio, Russo a girare alle spalle del tandem offensivo Biasci, Fila. Bucchi risponde con il 4-3-3, in porta c'è Nunziante, difesa con Renzi, Giannis, Gigli e Righetti, mediana con Sala, Iaccarino e Ionita, in avanti Tavernelli, Arena, accanto Alberto Acciancci. Arbitrerà il signor Drigo della sezione di Porto Gruaro. Serata calda con leggero vento ad Avellino, 10.000 circa gli spettatori, circa 400 arrivati da Arezzo, terreno in sintetico. Linea allo studio.
0: E come già detto in apertura, sono in corso i due anticipi delle 19 in Serie B. La Carrarese ha accorciato le distanze con il Mantova, siamo all'83esimo, Carrarese 1, Mantova 2, doppio vantaggio del Mantova con Ruocco al 22esimo, Ilie al 61esimo, poi accorcia le distanze Pinelli all'80esimo. Invece al Druso di Bolzano, Sutirol e Dentella sono ancora sullo 0-0 e siamo all'83esimo. Inseriremo nella scaletta le partite di Serie B dalle 21 circa in concomitanza con il fischio d'inizio. Intanto partiamo con i due campi di Serie A e lo dico anch'io, buon campionato a tutti, ai nostri inviati sui campi, ai tifosi sugli spalti e ai nostri ascoltatori davanti alla radio. Campo principale Genova per Genova-Napoli con Giuseppe Bisantis, a seguire Parma per Parma-Cagliari con Luca Cesaretti, che restituirà la linea allo studio. Partiamo da Genova per Genova-Napoli.
1: È tutto pronto per il calcio d'avvio che sarà dato dal Genoa in divisa tradizionale, splendida come sempre, a metà rossa, metà blu, calzoncini, calzettoni blu da destra a sinistra rispetto alla nostra postazione. Gara iniziata in questo momento, è iniziato dunque il campionato anche per Genoa e Napoli. Napoli che replica con un completo bianco con numeri in azzurro, bello il verde acqua degli arbitri guidati da Marco Di Bello della sezione di Brindisi, calzoncini neri, calzettoni verde acqua. Primi cambi da parte del Genoa che va con Østigard, reduce dal mondiale con la sua Norvegia, il tocco per Vasquez, anch'egli mondiale con il Messico, il rilancio, il pallone che termina in fallo laterale sul tentativo di filtraggio da parte di Ellerson, palla che dunque termina in fallo laterale, la rimessa con le mani sarà battuta proprio dall'islandese Ellerson a perpendicolo sotto la nostra postazione, tutto vestito di nero, Massimiliano Allegri che debutta quindi sulla panchina del Napoli, ma ha già tolto la giacca, ma è nera anche la camicia, quindi nuovo look anche per Massimiliano Allegri, molto più sportivo Daniele De Rossi che è in tuta. Rimessa con le mani in favore del Napoli nell'undici iniziale, praticamente a parte Rafa Marin che ritorna dal prestito con il Villarreal, non ci sono volti nuovi. In panchina c'è Favasuri, l'ultimo acquisto arrivato pochi giorni fa dal Catanzaro. Allora si gioca da un minuto qui allo stadio di Genova Marassi e 0-0 tra Genova e Napoli. Possiamo andare a Parma
2: dove siamo un pochino più avanti, 1 minuto e 35 secondi sul cronometro, 0-0 tra Parma e Cagliari. Si è iniziato subito con un buon ritmo, il Parma che attacca da destra verso sinistra in questa prima frazione di gioco con la classica maglia crociata bianca con la croce blu scura casalinga, pantaloncini e calzettoni blu scuri, mentre la classica maglia metà blu e metà rossa per il Cagliari che recupera il possesso del pallone adesso con Obert che è in intuisce il tentativo di filtrante di Del Prato a voler mettere in moto Bernabé, a trovare invece il terzino slovacco del Cagliari che decide di non alzare il ritmo in questo caso, passa dall'estremo difensore degli isolani Caprile che torna proprio da Obert, non viene attaccato, adesso sì c'è il pressing di Ture, si torna da Caprile, scambia ancora con Obert, qualche fischio dalla curva dei tifosi del Parma che devo dire è praticamente stracolma per questa prima di campionato. Poi prova Winks a salire palla al piede ma trova l'intervento di Konaté pulito per il recupero del pallone da parte della formazione di casa. Terzo minuto di gioco, 0-0 tra Parma e Cagliari. Studio
0: sui campi di Serie B, quelli degli anticipi che sono iniziati alle 19, Carrarese 1, Mantova 2, siamo all'86esimo, 87 minuti sul cronometro allo stadio Druso di Bolzano, su Tirol e Virtus Entella sono ancora sullo 0-0, Genoa-Napoli.
1: Si gioca da 2 minuti e 40 secondi, sempre 0-0 tra Genoa e Napoli, classiche fasi di studio con il pallone che esce frequentemente in fallo laterale, battuto ancora dal Genoa. Adesso è Anghissà che spera di poter disputare una stagione diversa dalla passata, contraddistinta da numerosi infortuni. Adesso è Norton Caffi, uomo mercato, ricordiamo fino al 1° settembre mercato aperto, ma De Rossi lo schiera titolare, sperando appunto che l'inglese possa rimanere in rosso-blu. Il tocco ancora per Baldanzi, all'indietro per Østigard. si allarga Amorim, il play brasiliano che riceve il pallone, si fa vedere sulla sinistra Vasquez, Amorim supera la via centrale del campo, poi effettua una sventagliata assolutamente imprendibile per Norton Caffi. Tra l'altro il pallone è uscito nei pressi della bandierina, ma non in fallo di fondo, bensì in fallo laterale, quindi il Genoa può in qualche modo aggredire il Napoli, che andrà a effettuare la rimessa con le mani con Spinazzola. 3,5 a Marassi, 0-0 tra Genoa e Napoli. Andiamo a Parma,
2: dove appena iniziato il quinto minuto di gioco c'è stata la prima conclusione ancorché sporcata della partita, l'ha effettuata il Cagliari con Mendy, e bella l'azione sulla fascia destra con Adopo che ha messo in movimento Maldini. Maldini è riuscito ad arrivare sul fondo, ha crossato in mezzo la sua terra con qualche difficoltà, poi Mendy è riuscito a girare verso la porta difesa da Corvi, conclusione però sporcata dalla difesa della formazione di Casi. Allora facile l'intervento per l'estremo difensore Ducale, e adesso è la formazione di questa in possesso di palla con lo scambio tra Andraje e Troilo, vale a dire i due difensori centrali del Parma, vista la partenza di Circati, 20 milioni più bonus, direzione Benfica, e dunque la nuova coppia di centrali della difesa del Parma è proprio quella formata da Troilo e Ndiaye. Adesso Bernabé prova ad arretrare nel tentativo di dare ordine alla manovra del Parma, ma si riparte ancora una volta da un giro palla difensivo. Quinto minuto di gioco, 0-0 tra Parma e Cagliari. Studio
0: sui campi di Serie B, 88esimo allo stadio dei Marmi di Carrara, Carrarese 1 Mantova 2, 89esimo al Druso di Bolzano, Suttirol 0 Virtus Entella 0 Genoa Napoli.
1: Stiamo per avvicinarci al quinto minuto, è sempre 0-0 il parziale tra Genoa e Napoli, con il Napoli che adesso agisce nella propria metà campo. Errore proprio di Rafa Marin nel disimpegno, non ne approfitta però Frendrup, spuca però Amorim che recupera il pallone, il tocco a sinistra per Ellerson che supera un avversario, un secondo, serie di dribbling, palla per Baldanzi che entra in area di rigore, palla per Colombo, Colombo costretto a decentrarsi, il tocco all'indietro ancora per Baldanzi, il cross in aria, allontana, si cardina Frendrup, carica un destro potentissimo ma con il corpo sbilanciato all'indietro. Il pallone termina in gradinata nord, dove c'è il cuore del tifo rosso-blu, e infatti c'è uno striscione rosso-blu, vecchio cuore rosso-blu, ci sono appunto i tifosi delle Napoli che, come detto, gemellaggio lunghissimo di tantissimi anni con il Napoli, e sono arrivati insieme allo stadio erroraccio di Meret. Palla per la conclusione tentata da Colombo, gira dall'altra parte il pallone ed esce di un soffio, Colombo ha calciato di potenza ma probabilmente avrebbe dovuto colpire d'interno se avesse voluto far girare il pallone verso la porta, invece il pallone è uscito, ma erroraccio in disimpegno di Meret che a quanto pare nelle gerarchie di Allegri passa davanti a Milinkovic-Savic, come ricorderete l'anno scorso con Antonio Conte in panchina Milinkovic-Savic è stato a lungo il titolare, anche lui potrebbe essere oggetto di partenza negli ultimi giorni di mercato. 6 minuti superati da poco e 0-0 tra Genoa e Napoli, meglio il Genoa in queste prime battute. Noi andiamo a Parma,
2: dove è sempre 0-0, settimo minuto di gioco nel corso della prima frazione, pochi istanti fa la prima conclusione anche del Parma, colpo di testa di Ndiaye sul primo corner della partita, sul secondo palo dimenticato dalla difesa del Cagliari, Ndiaye che però è stato decisamente impreciso nel suo colpo di testa, l'ha spedito direttamente sul fondo da posizione decisamente ravvicinata. Adesso il Parma che recupera il possesso del pallone perché c'è il fallo offensivo di Daniel Maldini, allora Parma che riparte con un calcio di punizione a cavallo della linea di centrocampo e poi si retrocede all'interno della metà campo ducale con Troilo che decide di ripartire direttamente dai piedi di Corvi. Ottavo minuto di gioco, Parma 0 Cagliari 0, linea Massimiliano Graziani.
0: Intanto sui campi di Serie B arriva il vantaggio del Suttirol al 90esimo con Simone Davi, Suttirol 1 Virtus Entella 0, siamo al 92esimo, minuti di recupero anche allo stadio dei Marmi, 91esimo Carrarese 1 Mantova 2, torniamo a Genova.
1: 7 minuti e mezzo qui alla Ferraris, sempre 0-0 tra Genoa e Napoli. Napoli abbastanza imballato in queste primissime battute, non riesce a mettere insieme tre passaggi di fila e soprattutto a portarsi nella metà campo genoana. Il Genoa che fa possesso palla, poco fa avete sentito la grossa occasione su disimpegno sbagliato di Meret con il tiro di Vitigna che è terminato di poco al lato, ha forzato troppo il portoghese. Ancora Baldanzi, Colombo protegge il pallone dal pressing su di lui di Rafa Marin, apertura per Vasquez, ma il capitano del Genoa Genoa, nonostante l'impegno non riesce a tenere in campo il pallone. C'è quindi la rimessa con le mani in favore del Napoli, se ne incarica il capitano Di Lorenzo. Anche per lui stagione sfortunata quella dell'anno scorso, un grave infortunio gli ha fatto saltare gran parte della stagione del Napoli, terminata come tutti ricorderete al secondo posto alle spalle dell'Inter. Ancora errori, disimpegno del Napoli, non ne approfitta Frendrup, Anghissà può sganciarsi per il Napoli, palla per Politano, Politano è fronteggiato da Ellerson, Politano va via sulla destra, rientra sul sinistro, cerca Di Lorenzo, bravo Ellerson a intercettare, a mettere il pallone in fallo laterale e a prendersi gli applausi da parte dei 25.000 tifosi del Genoa presenti in questo sabato sera di fine agosto qui a Marassi. Siamo quasi al nono minuto, situazione 0-0 tra Genoa e Napoli, torniamo a Parma.
2: E qui al Tardini gli applausi dei tifosi dei Parma sono per Simone Lontani, bello il numero sulla tre quarti offensiva con cui aveva saltato secco Zepedro, fallo del difensore portoghese, dunque calcio di punizione a favore della formazione di casa. Siamo a circa 35 metri dalla porta difesa da Caprile, con una posizione leggermente spostata verso l'aute di sinistra, difficile pensare a una conclusione da lì, troppo lontani, e infatti è Valeri che si incarica della punizione, è lui che prende il pallone, lo sistema per terra, si allontanano tutti, sarà lui a incaricarsi della battuta con il suo sinistro, dunque a cercare un saltatore. Sono ben sei all'interno dell'area di rigore delle Cagliari. Seguiamo questo calcio di punizione, poi torneremo con la linea a Saxarubra. Valeri sul pallone sul secondo palo, ancora un colpo di testa, stavolta a svettare è Bernabé, nonostante la statura non sia decisamente quella di un giocatore altissimo, anche lui però non trova lo specchio della porta, conclusione direttamente sul fondo. Undicesimo minuto, 0-0 tra Parma e Cagliari. Studio
0: allo Stadio dei Marmi di Carrara, è il 94esimo, Carrarese 1 Mantova 2 al Druso di Bolzano, stesso minuto 94esimo, Sutirol che conduce per 1-0 sulla Virtus Entella, Sutirol che però rimane in 10 perché c'è l'espulsione di Stabile per condotta antisportiva, rosso diretto. Torniamo a Genova, Genoa-Napoli, Bisantis.
1: Ci avviciniamo all'undicesimo minuto, è sempre 0-0, segnali di Napoli poco fa con un'azione di Anghissà, palla per Lobotka, Allison Santos che ha messo una cross al centro, sul secondo palo c'era Politano ma non è stato in grado di intervenire. Adesso il portiere olandese del Genoa Bailov che indossa un completo sabbia tendente al verde militare con le strisce rosso-blu orizzontali sul petto, il rilancio catturato per la retroguardia del Napoli con Ramani, si mette in movimento il kosovaro, il tocco per Anghissà, Anghissà per Di Lorenzo che si sgancia dalle retrovie, Di Lorenzo il filtrante per Højlund che tocca il primo pallone della sua partita e deve intervenire in scivolata su di lui Østigard e mette il pallone in calcio d'angolo, ma credo che l'arbitro non consentirà la battuta dell'angolo perché c'è stata la segnalazione da parte del primo assistente Rossi per una posizione irregolare dello stesso Højlund, quindi calcio di punizione per il Genoa, niente calcio d'angolo in favore del Napoli, se ne incarica Vasquez. Siamo arrivati al dodicesimo minuto, 0-0 tra Genoa e Napoli, Stadio Ennio Tardini, Luca Cesaretti.
2: Dodicesimo anche qui, 0-0 tra Parma e Cagliari. Adesso è il Cagliari in possesso di palla e non è successo spesso in questi primi 10 minuti abbondanti di partita. Cagliari che si è affidato soprattutto alle ripartenze veloci. Adesso Fazzini in possesso di palla all'interno del cerchio di centrocampo, prova a mettere in movimento Maldini, intercettato il pallone, attenzione Touré, uno contro uno, riesce ad arrivare alla conclusione dal limite ma strozza troppo il tiro, piatto destro che esce debolissimo dal piede dell'attaccante ivoriano ex Atalanta, e allora tutto facile per Caprile. Siamo arrivati al tredicesimo minuto del primo tempo, 0-0 tra Parma e Cagliari, Saxarubra.
0: 96esimo a Carrara, Carrarese 1 Mantova 2, Sutirol Virtus Entella sono al 97esimo, il Sutirol conduce per 1-0, c'è il finale in questo momento, il Sutirol ha battuto l'Entella per 1-0, risultato finale Genoa-Napoli.
1: Abbiamo superato il 12esimo minuto, anzi stiamo viaggiando verso il 13esimo minuto, 0-0, nel frattempo c'è stato il primo angolo, ma per il Genoa ma non ha avuto effetto, tra l'altro questi fischi che sentite sono da parte dei tifosi del Genoa all'indirizzo dell'arbitro Di Bello, che ha fermato il gioco per comandare una punizione per il Napoli. A proposito dei tifosi, adesso c'è anche il dato, si sfiorano i 34.000, quindi ci eravamo tenuti bassi, 34.000 che praticamente è il massimo della capienza consentita, sono qualcosa più di 33.000. Ringraziamo per questo la collega Rita Lucido che ha girato l'informazione fornitaci dalla Genoa Cricket Football Club. Ancora il retropassaggio, ancora per il retropassaggio per Meret, Meret che mette palla per Di Lorenzo, Di Lorenzo palla ancora per Ostigard, Ellerson recupera il pallone ancora per Vasquez, Vasquez che va a girare all'indietro per il controllo da parte di Frendrup, si sgancia il giocatore danese che poi tocca ancora per Ostigard, Ostigard si ferma, non riesce a trovare compagni liberi, allora va lateralmente da Marcandalli, Marcandalli che avanza palla al piede, il tocco per Baldanzi, Baldanzi che prova a intervenire sulla destra, il pallone che arriva a Norton Caffi anticipato di netto da McTominay, McTominay tocco per Spinazzola, ancora per McTominay, McTominay che va a servire all'indietro, il pallone che arriva a Ramani, Ramani per Hojlund, l'anticipo da parte di Ostigard, il pallone che si impenna, altro colpo di testa da parte di Rafa Marin, altro colpo di testa sbilanciato, cade un giocatore del Genoa, Ostigard, per l'arbitro è tutto regolare, protestano i tifosi del Genoa, siamo arrivati al 14esimo minuto, 0-0 tra Genoa e Napoli, torniamo a Parma.
2: Più al 15esimo il Cagliari pochi istanti fa è andato vicino al vantaggio, bel destro a giro di Daniel Maldini dai 20 metri, è stato bravo a ricevere, girarsi e scoccare questa conclusione che è terminata di poco sul fondo con Corvi che sembrava battuta dalla conclusione del numero 70 maglia cagliaritana, si è però già ripreso a giocare con il Parma in possesso di palla, proprio Corvi, il pallone è tra i piedi, serve Bernabé, spalla alla porta, prova a girarsi, raddoppiato, anzi triplicato, bravissimo a spezzare il raddoppio, oh, se ne va, poi cerca di servire Touré in profondità, capisce tutto Rodriguez che salva una situazione che poteva diventare molto interessante per il Parma e molto pericolosa per il Cagliari, ancora il Parma in possesso di palla con Diaye, serve Ordoñez, adesso prova ad alzare il ritmo la formazione di Carlos Cuesta, si è chiusa però bene il Cagliari, allora si riparte direttamente dalla difesa dei Ducali, siamo al 16esimo, Parma 0 Cagliari 0 studio.
0: È finita anche allo stadio dei Marmi di Carrara, Carrarese 1 Mantova 2, il risultato finale, e introduciamo in scaletta anche le partite di Serie B, partiamo da Empoli per Empoli Cremonese, poi la linea Benevento per Benevento Modena e ad Avellino per Avellino Arezzo, ricordo la scaletta, il campo principale Genoa per Genoa Napoli, poi Parma, poi Empoli, Benevento ed Avellino, partiamo da Empoli fino alla fine, poi Avellino restituirà la linea allo studio, Empoli.
3: Allora si gioca da un minuto allo stadio Castellani, il parziale sempre fermo sullo 0-0 tra Empoli e Cremonese, l'Empoli in questo primo tempo attacca da destra verso sinistra rispetto al nostro punto di osservazione, divisa azzurra per la formazione di Pagliuca, risponde con la divisa da trasferta bianca con inserti rossi e grigi, la Cremonese che sta mantenendo il controllo del pallone sulla linea però dei difensori, nessun affondo né da una parte né dall'altra fino a questo momento, secondo minuto 0-0 tra Empoli e Cremonese, andiamo a Benevento.
4: Al Vigorito non si gioca ancora, tutto è pronto per il calcio d'inizio, le squadre sono schierate in campo, il Benevento con la tradizionale maglietta a strisce verticali giallo-rosse, il Modena invece ha una maglietta blu notte con una banda orizzontale gialla, ricorda un po' la maglietta del Boca Juniors, quella del Modena, sentite il gran tifo sugli spalti, oltre 7.000 persone qui a Benevento, spettatori per salutare il ritorno in Serie B della squadra sannita, non si gioca ancora al Vigorito, allora spostiamoci di qualche chilometro e andiamo ad Avellino.
5: Si gioca invece ad Avellino, siamo al secondo minuto, il punteggio fra Avellino e Arezzo è fermo sullo 0-0, l'Avellino attacca da sinistra verso destra rispetto alla nostra postazione con la tradizionale maglia verde, numerazione bianca, risponde l'Arezzo che attacca da destra verso sinistra con la tenuta da trasferta, maglia bianca, numerazione amaranto, Nunziante il portiere dell'Arezzo ora che dà il via all'azione dei suoi con un lungo lancio, lanci, combatte con Simic, duello subito molto fisico fra i due, la spunta l'Arezzo che poi con Tavernelli affonda sulla sinistra, attenzione Tavernelli in area di rigore, cade il pallone, poi finisce tra le braccia di Martinelli, 2 minuti 6 secondi qui sul cronometro al Partenio, 0-0 tra Avellino e Arezzo. Studio,
0: ripartiamo dal Ferraris per Genoa-Napoli, Giuseppe Bisantis.
1: Abbiamo superato il 18° minuto, non si sblocca il parziale che è sempre quello di 0-0 tra Genoa e Napoli, siamo fermi all'occasione per il Genoa di Vitigna nata da un sciagurato disimpegno del portiere Meret, con Vitigna che da buona posizione ha forzato troppo il tiro, soprattutto ha dato l'effetto sbagliato, la palla è uscita di pochissimo ma era un'occasione che la portoghese avrebbe potuto sfruttare meglio. Adesso però il Napoli sta provando a uscire, c'è ancora il retropassaggio, il rilancio per Bailov, Norton Caffi il controllo, Spinazzola che va in pressing, lo aiuta McTominay, Norton Caffi è bravo a liberarsi del pallone e lanciare per Colombo, in vantaggio però c'è Rafa Marin che con il retropassaggio va a servire Meret, lui indossa invece un completo giallo, eccolo Meret all'altezza del disco del rigore, con il sinistro va a mettere morbido per Højlund, il duello di fisico con Østigard, non ci arriva nessuno sul pallone che sfila, arriva dalle parti di Marcandalli, Marcandalli ancora per Vasquez, Vasquez prova a impostare l'azione per il Genoa all'altezza di linea centrale del campo, ancora il tocco per Amorim, Amorim va all'indietro, insomma azione che va abbastanza per le lunghe e dunque quando siamo al 19° minuto ribadiamo che al Ferraris Genoa e Napoli sono sullo 0-0 e torniamo a Parma.
2: Ed è 0-0 anche al Tardini tra Parma e Cagliari, 19 minuti 35 secondi sul cronometro, Parma ancora in avanti, pochi istanti fa un calcio di punizione dalla tre quarti, out di sinistra, sempre Valeri che si è incaricato della battuta, sempre a cercare un saltatore sul secondo palo, stavolta Caprile è andato in anticipo con i pugni ma sulla respinta corta è arrivato Touré che ha provato a coordinarsi dal limite, coordinazione davvero poco precisa però perché il tiro è terminato altissimo sopra la traversa del portiere del Cagliari, Cagliari adesso in possesso di palla con Adopo a cavallo della linea di centrocampo, non riesce a girarsi, allora riparte da Winx che prova ad allargare per Maldini, non ci arriva il figlio d'arte, palla che termina in fallo laterale e sarà Valeri a incaricarsi della battuta, 21 minuti sul cronometro, 0-0 tra Parma e Cagliari, andiamo ad Empoli
3: dove la Cremonese sta cercando il varco giusto per provare a infilare l'Empoli. Sta di fatto che siamo al 6° minuto allo stadio Castellani, il parziale è sempre fermo sullo 0-0 tra Empoli e Cremonese con la formazione di Marco Giampaolo, uno dei tanti ex della sfida che sta guidando ovviamente la sua formazione dalla panchina, la formazione che sta facendo girare il pallone soprattutto sulla linea dei difensori. Poco fa la Cremonese si è mostrata pericolosa sugli sviluppi di un calcio d'angolo, attenta però anche la difesa dell'Empoli, Empoli che adesso sta provando a ripartire in contropiede con Spendi che scambia con Saporiti, arriva fino al limite dell'area di rigore, vede ancora libero il compagno al limite dell'area di rigore, riceve il pallone Sissei e l'Empoli e la squadra che fino a questo momento dunque è andata più vicina al gol, siamo al 6° minuto, non cambia il parziale, sempre 0-0 tra Empoli e Cremonese Benevento.
4: Qui la partita è iniziata appena da 1 minuto e 20 secondi, quasi 6 minuti di ritardo dunque per un problema di natura tecnica al VAR, non c'era connessione dunque l'arbitro ha deciso ovviamente di aspettare finché il problema non venisse risolto, l'arbitro ricordiamo è Mazzoni. Fasi di studio in questo avvio con un calcio di punizione nel cerchio di centrocampo che va a battere adesso il Benevento, c'è Caldirola in possesso di palla, azione di disimpegno, riparte dal portiere la squadra di casa con appunto Vannucchi che avanza sulla tre quarti, osserva la disposizione dei compagni, poi va al rilancio lungo alla ricerca di Salvemini, pallone troppo lungo, viene controllato senza problemi da Cici Zola, 3° minuto di gioco qui al Vigorito, 0-0 tra Benevento e Modena, linea d'Avellino.
5: 7° minuto ad Avellino, 0-0 fra Avellino e Arezzo, gara molto aperta e vivace in queste prime fasi con l'Avellino meglio dell'Arezzo, adesso c'è Palumbo sulla fascia destra, affronta il diretto avversario, mette palla al centro, il cross però è troppo lungo e viene raccolto però dall'altra parte ancora dall'Avellino, poi finisce il pallone però sul fondo, manca il cross, il giocatore dell'Avellino ci è parso Besaggio e il pallone si finisce in fallo laterale. Siamo al sesto minuto, 53 secondi qui a Ravellino, quando l'Arezzo riprende il gioco con una rimessa laterale ed è 0-0. Studio
0: Genova.
1: Ci avviciniamo al 23esimo minuto, sempre 0-0, ma il Genoa prova a forzare i tempi. Due calci d'angolo battuti dai rossoblu, 3-0 il computo complessivo. Sugli sviluppi del secondo, Baldanzi da posizione decentrata ha provato a calciare, deviazione da parte di Rafa Marin, pallone che è terminato sul fondo per un terzo calcio d'angolo che poi non ha avuto esiti positivi per i genoani, che continuano però a fare possesso palla. Napoli abbastanza imballato, anche se poi la squadra è in pratica quella dell'anno scorso. Ancora Frendrup, il tocco poi sulla destra per il tentativo di Marcandalli, Norton Caffi, Spinazzola che viene anticipato dall'inglese che entra in area di rigore, il controcross di Marcandalli, il pallone al centro, il colpo di testa di Ramani, altro colpo di testa di Ellerson, prova a liberare il Napoli, ce la fa con Napolitano in una zona dove non ci sono maglie bianche delle Napoli, nessuno, e quindi c'è Østigard che ha tutto il tempo per raggiungere il pallone e per riproporre la manovra offensiva dei rossoblu genoani guidati da Daniele De Rossi, che adesso davanti alla sua panchina sta invitando i propri giocatori a ragionare e non farsi prendere troppo dalla foga. 24esimo minuto, 0-0 tra Genoa e Napoli, torniamo a Parma.
2: 25esimo al Tardini, non si gioca però, sta per finire il cooling break visto la temperatura che c'è qui a Parma, 27 gradi all'inizio della partita. Allora velocizziamo, 0-0 tra Parma e Cagliari, andiamo ad Empoli.
3: Sì, perché davanti comunque la Cremonese, quando siamo al decimo minuto il parziale è sempre fermo sullo 0-0. Fino a questo momento la squadra a mostrarsi più pericolosa è stata certamente l'Empoli, che è stata più concreta, ma sta manovrando e comunque il possesso della palla ce l'ha certamente la Cremonese, che arriva fino al limite dell'area di rigore, viene contrastata però da Kautz e dunque prova a ripartire di nuovo l'Empoli in contropiede e il portiere della Cremonese Fulignati è costretto a salire fino alla tre quarti campo per mandare la palla con i piedi direttamente in fallo laterale. Decimo minuto, 0-0 tra Empoli e Cremonese. Benevento.
4: Al Vigorito siamo entrati nel sesto minuto di gioco, sempre 0-0 tra Benevento e Modena, sale di giri il match, attacca il Benevento che ha avuto poco fa una buona occasione con una conclusione larga alla sinistra della porta, difesa da Cici Zola da parte di Pierozzi, e ancora Pierozzi si è incuneato sull'out destro ed è riuscito a rimediare un calcio d'angolo battuto in questo momento molto lungo dalla Mesta, è costretto a inseguire il pallone Prisco sull'altro versante, quello sinistro d'attacco del Benevento, ancora Benevento al limite dell'area avversaria, manovra sulla sinistra con Cherubini, una finta, spiazza il diretto marcatore, un colpo con il collo esterno per suggerire il pallone in area di rigore, allontana il Modena alzando un campanile con Bianco. Sesto minuto nel primo tempo, 0-0 tra Benevento e Modena, andiamo ad Avellino.
5: È scoccato in questo momento l'undicesimo minuto a Ravellino, sempre 0-0 fra Avellino e Arezzo, ma il gioco è stato fermo per più di un minuto perché in un contrasto con Janes, ex di turno, Fila è rimasto a terra infortunato. Ora il gioco è ripreso, ma vediamo che i massaggiatori dell'Avellino e i medici chiedono alla panchina di Nesta il cambio per l'attaccante che è arrivato dal Venezia quest'estate ad Avellino, quindi subito un infortunio per Fila, purtroppo comincia male la sua stagione per questo attaccante, al quale ovviamente facciamo i migliori auguri. Intanto il gioco è ripreso, Avellino in questo momento in 10, manovra l'Arezzo a centrocampo con Iaccarino allarga sulla sinistra per Righetti ancora più largo verso Tavernelli all'indietro verso Ijanes, e l'Arezzo ricomincia dal retroguardia la sua azione. 10 minuti, 55 secondi sul cronometro al Partenio Lombardi, 0-0 fra Avellino e Arezzo. Studio.
0: Torniamo al Ferraris, Genoa-Napoli.
1: Si avvicina il 27esimo minuto e non cambia la parziale, 0-0 tra Genoa e Napoli. La Napoli prova sulla verve di Alisson Santos, che appare il più in palla dei partenopei, per due volte è andato via sulla sinistra, sulla seconda pallone pericoloso messo al centro con difesa del Genoa, un po' in affanno, per poco non ne approfittava Politano. Adesso riparte il Genoa però con Marcandalli che si ferma, il tocco lì dietro per Østigard non vede Amorim, o meglio è proprio Amorim che gli ha detto di non servirgli il pallone. Palla per Norton Caffi, Norton Caffi ancora per Marcandalli, Marcandalli retropassaggio per Bailov, fase adesso abbastanza di studio con il Genoa che, ripeto, continua a fare possesso palla, però poco fa ha tremato un po' sulla prima vera incursione della Napoli e quindi bisogna sempre stare attenti quando hai di fronte squadre così forti. Il pallone che esce proprio sotto la nostra postazione e Vitigna che si incarica della battuta, va all'indietro ancora per Vasquez, Vasquez che stoppa il pallone e riparte con l'aiuto di Amorim. 28 minuti a Marassi, Genoa 0, Napoli 0, torniamo a Parma.
2: Siamo già nel 29esimo minuto di gioco invece al Tardini, anche qui però non si sblocca lo 0-0 d'inizio partita tra Parma e Cagliari. In realtà adesso è fermo anche il gioco perché c'è un calcio di punizione a favore della formazione di casa appena battuto da Konaté che va dai propri difensori centrali, vale a dire Troilo prima, Ndiaye poi, si passa anche da Corvi, l'estremo difensore dei Ducali che torna dal centrale argentino, da Troilo, poi Del Prato sull'aute di destra, prova a lanciare in profondità per Touré che scappa alle spalle di Deiola, servizio però leggermente lungo perché bravo e attento Caprile esce al limite della propria area di rigore e va ad anticipare l'attaccante ivoriano. Siamo appena entrati nel 30esimo minuto di gioco, 0-0 tra Parma e Cagliari, andiamo ad Empoli.
3: Prova a scappare la Cremonese sulla linea del centrocampo, non ci riesce, recupera il pallone l'Empoli, viene steso però Spendi, avrebbe voluto un calcio di punizione proprio l'Empoli da posizione interessante, ma non è stato così per l'arbitro Tremolada, era tutto regolare, allora la Cremonese prova ad approfittarne, a ripartire in contropiede. Siamo al 14esimo minuto allo stadio Castellani, parziale sempre fermo sullo 0-0, avanza ancora la Cremonese ma la difesa dell'Empoli continua ad essere attenta, si allarga sulla sinistra ancora la formazione di Marco Giampaolo, costretta però a tornare all'indietro verso il centrocampo dove c'è Luperto. 15esimo minuto, 0-0 tra Empoli e Cremonese, andiamo a Benevento.
4: 10° minuto al Vigorito, 0-0 tra Benevento e Modena, manovra il Benevento ancora sulla fascia destra, impreciso in questo caso il tocco di Pierozzi per la Mesta, ma è proprio qui sotto la tribuna centrale da cui vi raccontiamo la partita che si stanno sviluppando le azioni migliori e i duelli più accesi, particolarmente ispirati proprio Pierozzi e la Mesta che dialogano spesso mettendo in difficoltà la retroguardia del Modena. Dall'altro lato Caso e Zampano poco fa hanno conquistato una combinazione tra i due, il Modena ha conquistato il primo calcio d'angolo della sua partita e poco fa anche un brutto fallo di imputato alla Mesta, atterrato alla Mesta che lo aveva saltato di secco, non ha ritenuto l'arbitro Mazzoni di dover mostrare il primo giallo della partita. Adesso è il Benevento in possesso di palla nel cerchio di centrocampo, manovra di alleggerimento per retropassaggio verso Vannucchi. 11esimo minuto nel primo tempo, Benevento 0.
5: Scusa Carbone, scusa Carbone, ti interrompo, da Avellino dove è passato in vantaggio l'Avellino, c'è parso che a segnare sia stato il nuovo arrivato in maglia bianco-verde Brando Moruzzi con un colpo a giro all'improvviso sul quale nulla ha potuto il portiere Nunziante, dunque cambia il parziale qui al Partenio, Avellino 1 Arezzo 0, poi vi daremo conferma del marcatore nel prossimo collegamento perché è stata un'azione velocissima. Studio.
0: Torniamo a Benevento per la conclusione.
4: Sì, ribadisco solamente il minuto, il 12esimo, il punteggio 0-0 tra Benevento e Modena e di nuovo a te la linea Giuseppe De Carolo.
5: Sì, eccoci, allora correggiamo il marcatore, ci scusiamo per l'errore precedente, ha segnato Raffaele Russo per l'Avellino, quindi è cambiato qui il parziale al 16esimo minuto, Avellino 1 Arezzo 0, una magia davvero quella di Russo che ha preso palla sulla sinistra e all'improvviso, quando sicuramente Nunziante, il portiere dell'Arezzo, non se l'aspettava, ha tirato fuori dal cilindro un tiro a giro che si è spento nel set alle spalle del portiere dell'Arezzo, un vero e proprio numero di prestigio da parte di Raffaele Russo, numero 10 dell'Avellino. Ora riprende il gioco con l'Arezzo in possesso di palla, siamo al 17esimo, ma ribadiamo che qui al Partenio è cambiato il parziale, Avellino 1 Arezzo 0, gol di Raffaele Russo. Studio.
0: Ripartiamo con la scaletta, andiamo a Marassi per Genoa Napoli Bisantis.
1: Superato il 32esimo minuto, è sempre 0-0 tra Genoa e Napoli. La fase adesso non è particolarmente appassionante, si tiene palla tra le due e tre quarti, non ci sono affondi dalle parti delle due porte. E ancora il Napoli che adesso con McTominay, retropassaggio abbastanza ardito per Meret che comunque è fuori dall'area di rigore e riesce ad anticipare Vitigna. Sbaglia tutto però nel rilancio il Napoli con Ramani, ma sbaglia anche il Genoa che non riesce a dialogare Colombo con Vitigna e quindi può ripartire Politano. C'è un intervento di Vasquez falloso ai danni dell'esterno destro della Napoli, quindi calcio di punizione in favore della formazione partenopea. Calcio di punizione, si incaricherà della battuta Ramani che va a dare il pallone all'indietro per il portiere Meret. Indicazioni da parte di Massimiliano Allegri che lascia la sua, per la verità, molto piccola area tecnica qui allo stadio Luigi Ferraris, dà indicazioni ai suoi giocatori, si avvicina a Politano che probabilmente fungerà da messaggero. Siamo arrivati al 33esimo minuto, è sempre 0-0 tra Genoa e Napoli. Torniamo a Parma, Parma-Cagliari.
2: Stesso punteggio anche al Tardini, 33 minuti 30 secondi sul cronometro, padroni di casa in possesso di palla con questa che predica calma perché poco fa hanno sprecato un'altra opzione offensiva, un'altra rimessa in zona d'attacco. Attenzione però Ordoñez ancora una volta all'interno dell'area di rigore, Touré riesce a recuperare il pallone dopo che Konaté lo aveva perso scivolando, ancora Touré sull'out di destra, al cross, non c'è nessuno al limite dell'area, ma non è finito Ordoñez dal limite, ha stoppato il pallone, poi il destro secco, raso terra, aveva avuto anche il tempo di prendere la mira, non è riuscito però a inquadrare lo specchio della porta, destro sul fondo al lato dei pali difesi da Caprile e dunque Cagliari che si salva ancora una volta, ma in questo finale di primo tempo il Parma sta provando a salire di tono. 35esimo minuto sul cronometro, Parma 0 Cagliari 0, andiamo a tempo.
3: E a salire di tono ci pensa anche l'Empoli che riparte in contropiede con Saporiti, arriva fino all'interno dell'area di rigore, scarica sulla sinistra dove c'è Sissé, ancora attenta la difesa della Cremonese che devia in calcio d'angolo. Il parziale quando siamo al 20esimo minuto è sempre fermo sullo 0-0 tra Empoli e Cremonese, ma la Cremonese poco fa è stata costretta ad effettuare la prima sostituzione con Collo Collo che si è infortunato e allora Marco Giampaolo ha inserito in campo il numero 71 Elia, chiama lo schema proprio Saporiti, gli azzurri vanno a posizionarsi all'interno dell'area di rigore, il calcio d'angolo però deve essere ribattuto perché non è ben messa la palla, allora Tremolada richiama ancora l'attenzione del calciatore dell'Empoli e poi si discute ancora all'interno dell'area di rigore, dunque si ritarda con la battuta del calcio d'angolo. 21esimo 0-0 tra Empoli e Cremonese, andiamo a Benevento.
4: Al vigorito attacca il Benevento, Cherubini in area di rigore, il suo prima conclusione viene impallata ancora nel cuore dell'area di rigore, l'ala del Benevento riesce ad allontanare per un momento la difesa del Modena, poi Kuan dai 20 metri, conclusione pericolosa di poco a lato alla sinistra della porta, difesa da Cicci Zola, sentite gli applausi del vigorito, risultato che non si sblocca, comunque siamo nel 16esimo minuto, 0-0 tra Benevento e Modena, Modena che negli ultimi minuti aveva alzato il baricentro, aveva costretto sulla difensiva la squadra di casa, poi improvvisa ripartenza ben orchestrata dai centrocampisti del Benevento con un'apertura sulla sinistra per Cherubini che è entrato in area, prima conclusione rimpallata anche la seconda, pallone che è terminato sui piedi di Kuan che dai 20 metri ci ha provato, conclusione di poco a lato, 16esimo 0-0 tra Benevento e Modena, andiamo al Partenio.
5: 21esimo al Partenio, Avellino 1 Arezzo 0, l'Avellino ora sta facendo la partita nel tentativo di cercare il raddoppio, l'Arezzo è in difficoltà, riesce a creare poco dalla parte difensiva dell'Avellino e quindi offensiva dell'Arezzo e poco fa nel periodo non collegato c'è stato un altro tentativo dal limite di Favilli che è subentrato all'infortunato Fila, il tiro dal limite del numero 99 dell'Avellino si è spento però sul fondo. 20 minuti, 40 secondi qui ad Avellino. Avellino 1, Arezzo 0, sta decidendo Russo. Linea allo studio.
0: Ripartiamo dal Ferraris, Genoa-Napoli.
1: Ciao. avviciniamo al 37esimo minuto, è sempre 0-0 tra Genoa e Napoli. Ci prova il Genoa, conclusione da fuori però abbastanza centrale, nessun problema per Meret che va a bloccare. Poco fa disimpegno sbagliato di Spinazzola, ha provato l'inserimento Baldanzi ma la difesa del Napoli con un certo affanno è riuscita a liberare Højlund, che è marcato praticamente a uomo da Østigard, un duello quindi tra un danese e un norvegese. Finora lo sta vincendo Østigard, che va a recuperare ancora il pallone e va a servire a Morim. De Rossi ha già mandato a scaldare 5 giocatori della panchina anche per mantenere la tonicità muscolare. È il primo impegno di campionato, il primo ufficiale per il Napoli, mentre il Genoa ha già giocato la settimana scorsa in Coppa Italia contro l'Ascoli, vincendo in rimonta per 4-1 e qualificandosi per i sedicesimi di finale, dove troverà il Sud di Tirol che, come abbiamo sentito oggi da Massimiliano Graziani, in 10 in extremis ha avuto la meglio sull'Entella alla prima di campionato, e quindi carichi di lavoro da assorbire e quindi giocatori ancora ovviamente non al meglio, rischio di infortuni. E
3: scusa Giuseppe Pisanti, si intervengo vai. Dal Castellani per dire che l'Empoli è passato in vantaggio sugli sviluppi di un calcio d'angolo con un gran gol di Spendi, che era stato inizialmente annullato per posizione di fuorigioco, check del VAR, e poi il gol invece è stato assegnato perché era regolare. E dunque cambia il parziale quando siamo al 23esimo minuto, Empoli 1 Cremonese 0. A te Giuseppe Pisantis.
1: E qui intanto il 37esimo, proprio mentre interveniva Sara Meini per comunicarci il vantaggio dell'Empoli, azione Napoli ancora con Alisson Santos, sicuramente il giocatore migliore del Napoli, saetta dal limite, palla che ha mosso la rete però dall'esterno, terminata quindi di pochissimo al lato, prima occasione della partita in favore del Napoli. Adesso a centrocampo Anghissà alla meglio in un contrasto, Lobotka ancora per McTominay, prova a salire dunque il Napoli, c'è Alisson Santos che riceve il pallone, prova a farlo filtrare e il Napoli si guadagna il primo calcio d'angolo della sua partita. 3 ne ha battuti il Genoa, ma siamo lunghi e quindi ribadiamo che al 39esimo Genoa e Napoli sono sullo 0-0. Ecco il discorso che facevamo prima, l'inizio di stagione, un giocatore del Napoli si accascia nel cuore dell'area di rigore del Genoa, ci sarà un angolo, 39esimo 0-0, ma noi andiamo a Parma
2: dove è il 40esimo ed è sempre 0-0 tra Parma e Cagliari, ma negli ultimi minuti la gara si è accesa, chance da una parte e dall'altra, clamorosa quella al 36esimo per il Cagliari con il break sull'out di sinistra di Obert, il cross rasoterra, Mendy che in qualche maniera è riuscito ad addomesticare il pallone e a girarlo in caduta, provvidenziale la deviazione di Ndiaye perché la conclusione è comunque finita sulla faccia esterna del palo. Attenzione ancora al Cagliari con Maldini che recupera il possesso del pallone, salta due uomini, poi alla fine è Troilo che ci mette una pezza, il Parma che con Lontani sta cercando di accendersi, anche adesso il giocatore numero 76 che è arrivato dalle giovanili del Milan, 10 gol con la primavera rossonera la scorsa stagione, fa salire del Prato che si allunga il pallone, poi il

0: aveva annullato il gol del momentaneo vantaggio all'Empoli proprio a Spendi, che sugli sviluppi del calcio d'angolo battuto da Saporiti aveva toccato ben due volte con la testa prima di vedere il pallone rotolare in rete. A quel punto però c'è stato il check del VAR e la posizione è stata giudicata regolare, e dunque dopo tre minuti di controllo l'Empoli si è ritrovato in vantaggio in questa partita, dove adesso sta giocando meglio la formazione guidata da Pagliuca. Sta manovrando però di nuovo la Cremonese, costretta, come dicevamo in precedenza, a effettuare già la prima sostituzione proprio con Elia sulla destra, che perde però il pallone. Veemente la reazione ancora dell'Empoli con Saporiti, che scambia con Spendi, si allarga sulla destra, non riesce a raggiungere però il suo compagno di squadra, ma arriva comunque al tiro di Stefano, questa volta para senza difficoltà Fulignati, e davvero gioca bene l'Empoli, è veloce. Siamo al 26esimo minuto, Empoli 1 Cremonese 0, andiamo a Benevento.
1: Gioca bene anche il Benevento quando siamo giunti quasi alla metà del primo tempo, 22esimo minuto di gioco. Gioca bene tecnicamente in alcune ripartenze, in alcuni disimpegni, come l'ultimo di Maita, che è riuscito ad aggirare Bianco, anche se poi non è riuscito a innescare una ripartenza della sua squadra. Ci ha provato poco fa, due minuti e mezzo fa, ancora la squadra di casa con Prisco, che si era aperto un buono spazio sul versante sinistro d'attacco dei Sanniti, poi però conclusione debole che Cicinzola ha visto sfilare senza patemi alla destra della sua porta. Ancora Benevento in possesso di palla nella propria metà campo. È una partita che procede un po' a strappi anche per il grande caldo, giocatori che devono un po' preservare le energie. Benevento che prova ancora a distendersi sulla fascia sinistra con Lamesta, chiede il triangolo a Salvemini, il triangolo ottenuto, entra in area Lamesta solo contro Cicinzola, lascia partire una conclusione che termina di poco al lato, alla sinistra della porta, difesa da Cicinzola. Davvero una grande occasione, era arrivato a 7-8 metri dalla porta indisturbato, ha calciato davvero male l'ala del Benevento. Occasione migliore della partita, 23esimo minuto, si resta sullo 0-0 al Vigorito tra Benevento e Modena. Andiamo ad Avellino.
2: Siamo al 27esimo ad Avellino, ma le squadre sono ferme perché c'è il cooling break in corso, dunque rapidamente 1-0 fra Avellino e Arezzo, Avellino in vantaggio, e torniamo allo studio.
3: Genova.
4: Ci avviciniamo al 43esimo minuto, è uscito fuori il Napoli nell'ultima fase e adesso è il Napoli che poco fa con due conclusioni tagliate ha attraversato lo specchio della porta del Genoa con Bailov senza che però nessuno fosse in grado di deviare. Adesso però c'è Politano che entra nel rigore, Di Lorenzo che si sovrappone, il cross morbido di Lorenzo, Norton Caffi allontana male, si coordina Spinazzole, da tiro di controbalzo, Bailov la para con un po' di difficoltà, gli sfugge anche il pallone ma poi riesce a recuperarlo. Finale quindi con il Napoli che sta venendo fuori, non dovrebbe esserci recupero, particolare recupero, visto che non ci sono state grosse interruzioni e non c'è stato neanche la pausa rinfrescante, visto che insomma le condizioni di questa sera qui a Marassi non diciamo ottimali ma buone per giocare. 25 gradi, ricordiamo che due giorni fa a Genova c'è stato davvero un forte ondata di maltempo, la situazione adesso è tornata quasi alla normalità, anche se c'è qualche problema in provincia su alcune strade franate. Ancora Alisson Santos che punta l'area di rigore dalla sinistra, rientra sulla destra, il cross Anghissà anticipato all'ultimo momento, Norton Caffi svirgola il rilancio, Genoa che sta chiudendo in difficoltà dopo aver controllato direi il primo tempo. Tengo la linea perché c'è ancora Alisson Santos che viene steso, c'è calcio di punizione, anzi no, l'arbitro lascia proseguire perché il pallone nel frattempo è rimasto sui piedi di Spinazzola. Ancora Spinazzola, limite dell'area di rigore, il tocco all'indietro, il tentativo di Lobotka allontana ancora Ellerson, palla che termina in fallo laterale, evita l'uscita del pallone Politano che alimenta ancora la manovra del Napoli. 30 secondi al 45esimo, Genoa 0 Napoli 0, torniamo a Parma.
3: Qui invece i secondi al 45esimo sono 10-0-0 tra Parma e Cagliari, è pronto il quarto uomo con la lavagnetta per indicare quello che sarà il recupero, 3 minuti, complice evidentemente anche il cooling break. Seguiamo però il gioco perché c'è un calcio di punizione molto interessante per il Cagliari, dalla tre quarti spunta sul secondo palo tutto solo Romano che di testa in tuffo riesce a intervenire alle spalle della difesa del Parma che è un po' dormito su questa punizione dalla tre quarti, e colpo di testa che va ad impattare sulla faccia esterna.

0: del palo, difeso da Corvi ancora una volta.
1: Il vantaggio del Benevento, scusa Cesaretti, il vantaggio del Benevento quando siamo al 26esimo minuto, ha segnato Salvemini con un colpo di testa, davvero traiettoria imparabile, primo gol in Serie B per lui al debutto, cambia il risultato al Vigorito, 26esimo, Benevento 1 Modena 0, a te.
0: Grazie Carbone, dicevo, seconda volta dunque nel corso di questa prima frazione di gioco che il Cagliari va a colpire il palo, anche se la faccia esterna palo alla sinistra di Corvi. Siamo all'interno del secondo dei tre minuti di recupero, si giocherà fino al 48esimo qui al Tardini, 0-0 tra Parma e Cagliari, andiamo ad Empoli.
2: Dove siamo al 31esimo minuto, Empoli 1, Cremonese 0, poco fa la Cremonese si è salvata ancora, ma seguiamo prima la cronaca perché c'è un interessante calcio di punizione proprio in favore dell'Empoli, è pronto a batterlo Saporiti all'interno dell'area di rigore, però svetta più in alto di tutti proprio Pezzella che prova a far ripartire la Cremonese sul settore di sinistra. Dicevamo, poco fa si è salvata la Cremonese perché era ripartita a tutta velocità di nuovo, l'Empoli lo aveva fatto dalla fascia destra con Egan, ma il portiere Fulignati è riuscito ad uscire dalla propria area di rigore e ad anticipare per un soffio Spendi che era lanciatissimo verso la rete. Poi un'occasione l'ha avuta anche la Cremonese con un colpo di testa di Pezzella che però non ha messo in difficoltà il portiere dell'Empoli. Seghetti è davanti la Cremonese, siamo al 32esimo minuto, Empoli 1 Cremonese 0, andiamo a Benevento.
1: Al Vigorito siamo nel 28esimo minuto di questo primo tempo, è cambiato pochi secondi fa il risultato con il Benevento in vantaggio per 1-0 sul Modena grazie alla rete di testa da parte di Salvemini, primo gol in Serie B al debutto per l'attaccante che l'anno scorso in Serie C aveva segnato 15 gol, vero Beniamino qui nel Sannio. Raccontiamo l'azione che si è sviluppata sull'out sinistro, fuga di Quan che ha servito Cherubini proprio a ridosso del lato corto dell'area di rigore, cross sul secondo palo preciso, ha scelto benissimo il tempo Salvemini, ha anticipato Niling, è riuscito a colpire il pallone di testa con la parte superiore della nuca, il pallone che si è alzato in una pallombella, risultata imparabile per Cicizzola e dunque prima rete in questo campionato per il Benevento del suo bomber di Salvemini. Adesso Benevento che controlla nella propria metà campo con Caldirola quando entriamo nel 29esimo minuto del primo tempo, Benevento 1 Modena 0, linea Giuseppe De Caro.
3: 33esimo al Partenio, Avellino 1 Arezzo 0, Avellino in possesso di palla con Izzo, ma negli ultimi minuti sta venendo fuori l'Arezzo che poco fa con Iaccarino ha provato la sua prima vera conclusione verso la porta, difesa da Martinelli, ma il tiro di Iaccarino, giovane scuola Napoli, è stato ribattuto da Izzo in maniera decisiva, è proprio lo stesso Izzo ancora in possesso di palla, lancio lungo verso Favilli che però non raccoglie il pallone e dunque Nunziante può far ripartire l'azione dell'Arezzo. 32 minuti 44 secondi sul cronometro al Partenio, Avellino 1 Arezzo 0. Studio.
4: Torniamo in Serie A per i finali dei primi tempi, partiamo da Genova.
5: Quello di Genova c'è, è già da qualche minuto perché poi alla fine il recupero c'è stato ma solo un minuto concesso da Di Bello, non si è sbloccata ovviamente la situazione, 0-0 tra Genova e Napoli, squadre negli spogliatoi e andiamo a Parma.
0: Squadre negli spogliatoi anche al Tardini, anche qui c'è ancora lo 0-0 di inizio gara tra Parma e Cagliari, primo tempo godibile, chance da una parte e dall'altra, ma alla fine nessuno è riuscito a trovare la prima rete della stagione, 0-0 all'intervallo, andiamo ad Empoli.
4: Allora dai campi di Serie B, solo minuto e punteggio, poi daremo una linea al GR1, partiamo da Empoli.
2: 35esimo minuto allo stadio Castellani, Empoli 1 Cremonese 0, Benevento.
1: Mezz'ora precisa al Vigorito, Benevento 1 Modena 0, gol di Salvemini. Avellino.
3: 34esimo ad Avellino, Avellino 1 Arezzo 0, gol di Russo. Studio.
4: Chiudiamo qui la prima parte di tutto il calcio minuto per minuto, diamo la linea al GR1 ma ci fermiamo solamente per 3 minuti, poi torniamo insieme per la seconda parte, per i finali dei primi tempi dai campi di Serie B. GR1.
6: Radio 1, un mondo da sentire.
7: GR1. Buonasera da Francesca Giannini. La guerra russo-ucraina in apertura. Putin minaccia la rappresaglia dopo gli attacchi di Kiev contro la logistica russa nella notte. Infatti, droni ucraini hanno colpito un centro del colosso dell'e-commerce Ozon. Oltre 500 dipendenti evacuati, 4 feriti. Macron, intanto, dopo un colloquio con Zelensky, promette nuovi missili intercettori. Lunedì, nuova riunione dei volenterosi. Sei paesi europei, tra cui l'Italia, chiedono una tassa sugli extra profitti delle compagnie petrolifere cresciuti con la guerra in Medio Oriente. In una lettera alla presidenza irlandese dell'Unione, i ministri delle finanze sollecitano un quadro comune europeo sul modello della misura introdotta nel 2022 dopo l'invasione russa dell'Ucraina. La proposta dovrebbe essere discussa il mese prossimo a Dublino. Bagno di folla oggi per Leone XIV al meeting di Rimini. In 60.000 hanno accolto il Papa con cori e applausi. 44 anni dopo San Giovanni Paolo II. L'appello ai giovani: il mondo ha bisogno di voi. E poi l'esortazione al popolo di comunione e liberazione: prima dei confini ci sono sempre le persone. Ascoltiamo un passaggio del suo discorso.
8: Liberiamo dunque la convivenza dal sospetto, la cultura dalla prepotenza, l'educazione dall'ideologia, il lavoro dall'idolatria del profitto, la tecnologia e la finanza dai business della morte. A partire dalle organizzazioni che abbiamo generato e nelle quali operiamo, smascheriamo i rapporti di potere ingiusti alla radice di povertà e diseguaglianze, della guerra, dei disastri ambientali.
7: La cronaca: indagati per omicidio colposo, per omissione, i genitori della bambina di 4 anni morta di difterite a Palermo. L'accusa è di non averla vaccinata contro la malattia. L'autopsia della piccola è fissata per mercoledì. Positivo alla difterite anche un cuginetto che però aveva ricevuto i primi 3 cicli di vaccinazione e sta migliorando. Proseguono intanto le indagini epidemiologiche e i controlli sui minori non vaccinati nelle scuole della zona. Esplosione in una palazzina a Perugia, 2 persone sono rimaste ferite, una delle quali una donna di 47 anni in modo grave. Le cause della deflagrazione sono ancora in corso di accertamento. Alcuni vicini hanno riferito che negli ultimi giorni avevano sentito odore di gas, evacuato l'intero edificio. Altra esplosione a Brindisi, un anziano ha riportato gravi ustioni e 5 persone, tra cui 4 bambini, sono rimaste intossicate. Siamo al meteo, migliora la situazione al centro-nord, temporali hanno lasciato spazio al cielo sereno, intanto si contano i danni. A Pietrasanta, in Versilia, il vento ha sradicato 1'80 di alberi e scoperchiato tetti, decine gli interventi anche a Firenze e in Veneto. Le previsioni con il luogotenente Andrea Gurrieri dell'Aeronautica Militare.
9: Stabile e soleggiato un po' ovunque, abbiamo solo delle nuvolosità sulle zone nord-orientali, sul Friuli Venezia Giulia, nelle zone montuose, con qualche debole rovescio. Temperature in graduale aumento su tutta la penisola per oggi e anche nella giornata di domani.
7: La linea torna a tutto il calcio minuto per minuto, prossimo GR alle 23.
4: Alle 21:41 minuti primi ritorniamo in diretta per la seconda parte di tutto il calcio minuto per minuto. Sui campi di Serie A siamo nell'intervallo, al termine del primo tempo Genoa e Napoli sono sullo 0-0, stesso identico parziale al Tardini di Parma, 0-0 fra Parma e Cagliari. Sono in corso invece le partite di Serie B che sono iniziate alle 21. Allora torniamo sui campi di Serie B, partiamo da Empoli per Empoli Cremonese, a seguire Benevento per Benevento Modena e poi Avellino per Avellino Arezzo. Microfoni Sara Mini, Luigi Carbone e Giuseppe De Caro. Ripartiamo da Empoli.
2: Noi siamo nel corso del 39esimo minuto, l'Empoli continua ad essere in vantaggio per 1-0 sulla Cremonese, a portare in vantaggio gli azzurri. Al 20esimo minuto il bomber, sempre lui, Spendi. L'Empoli sta manovrando anche in questo momento, sta giocando però sulla linea del centrocampo, recupera ancora una volta un pallone dopo un batto di debatti con la Cremonese che prova a salire, ma De Luca viene anticipato benissimo, un colpo di testa di Curto che manda direttamente in fallo laterale. Allora prova a salire anche da fallo laterale la Cremonese sulla corsia di destra con Elia, ma trova davvero pochissimi spazi la formazione di Marco Giampaolo, costretta dunque a tornare all'indietro. Quando siamo al 40esimo minuto, Empoli 1, Cremonese 0. Andiamo a Benevento.
1: A Benevento attacca, in questo momento pareggia il Modena, ma tutto è fermo per una posizione di offside che adesso ovviamente andrà verificata. Aveva pareggiato la squadra emiliana, cross dalla sinistra da parte di Pedro Mendes, aveva fatto irruzione di testa Ambrosino nel cuore dell'area di rigore, colpo di testa che si è andato a insaccare, imparabile, alla destra di Vannucchi, ma il guardalinea aveva già alzato la bandierina. Adesso ovviamente è in corso il check al VAR, probabilmente in posizione irregolare. È finito il numero 11, il portoghese Pedro Mendes, che poi ha fatto partire il cross. Siamo nel 36esimo minuto del primo tempo, con il Benevento, ricordiamo, in vantaggio per 1-0 sul Modena grazie al gol al 26esimo di Salvemini. Modena che ha sicuramente alzato i giri in questa fase della partita, sta provando a pervenire al pareggio, aveva avuto una buona occasione al 32esimo con un tiro di caso dopo una fuga di 25 metri, un tiro dall'interno dell'area respinto dal portiere Vannucchi, poi Calderola aveva allontanato la sfera. Intanto il gioco è ripreso e dunque il gol di Ambrosino di testa è stato annullato, si resta sul risultato di 1-0 per il Benevento quando siamo nel 37esimo minuto di questo primo tempo. Benevento 1, Modena 0, Avellino.
3: 41esimo minuto ad Avellino, Avellino 1, Arezzo 0. Resta vivace questa partita nel periodo non collegato. Ci ha provato prima Biasci per l'Avellino, che è stato chiuso in corner da un difensore dell'Arezzo, poi dall'altra parte il tentativo di Arena ben bloccato dal portiere dell'Avellino Martinelli. L'Arezzo ora fa ripartire il gioco col suo portiere Nunziante, che lancia lungo ma intercetta in mezzo al campo Izzo, allora può ripartire ancora l'Avellino con Palumbo, il lancio lungo, ottimo l'intervento di un difensore dell'Arezzo che va ad anticipare Biasci, che in caso contrario sarebbe stato solo davanti. In fallo laterale l'Arezzo, 41 minuti 22 secondi qui al Partenio Lombardi, Avellino 1, Arezzo 0. Studio
4: Empoli.
2: A Empoli siamo al 43esimo minuto, l'Empoli continua ad essere in vantaggio per 1-0 sulla Cremonese, sta controllando bene la partita la formazione di Pagliuca, prova a trovare spazi ma non ne trova, per la verità la Cremonese è a terra adesso un giocatore dell'Empoli, in particolar modo di Stefano. Empoli si incaricherà però della battuta di una rimessa laterale, Empoli che poco fa ha avuto un'altra occasione per allungare ancora, di nuovo in velocità l'azione si è sviluppata sulla corsia di destra, ci ha provato prima Biondini sulla ribattuta del portiere, un tiro di Egan con il sinistro, parata a terra ancora una volta di Fulignati, uno dei migliori certamente della Cremonese. Ancora l'Empoli prova a ripartire, questa volta non si capiscono i giocatori di Pagliuca con Biondini che voleva lanciare proprio Di Stefano, che però non è ripartito dalla linea del centrocampo, e dunque quando siamo al 44esimo minuto non cambia il parziale, l'Empoli continua ad essere in vantaggio per 1-0 sulla Cremonese e noi andiamo a Benevento.
1: 39esimo al Vigorito con il Benevento in vantaggio per 1-0 sul Modena grazie alla rete al 26esimo di Salvemini. Benevento che adesso prova una nuova sortita offensiva direttamente sul lancio lungo del portiere Vannucchi, ma Cicizzola esce, anticipa Juan a branca impresa e fa ripartire l'azione degli emiliani, emiliani che negli ultimi minuti stanno provando a pervenire al pareggio. Il Benevento, ricordiamo, ha meritato fino a questo momento il vantaggio, aveva avuto quattro occasioni di cui una davvero enorme con la Mesta prima di riuscire a trovare il vantaggio. Dopo il Modena è salito in cattedra, c'è soprattutto una differenza nella velocità nell'aggredire gli spazi tra Caso e il suo marcatore Scognamillo, che sta sopperendo fino adesso con grande buona volontà, riuscito poco fa in un recupero all'ultimo momento dopo che l'attaccante del Modena si era presentato in area, ma resta davvero una spina nel fianco degli avversari Caso fino a questo momento. Proprio a lui stava dando indicazioni poco fa Daniele Galloppa, il tecnico del Modena, in tenuta ginnica entrambi gli allenatori, in pantaloncini corti Galloppa, in una mise grigia, maglietta grigia e pantalone della tuta blu invece per Floro Flores, che segue con le braccia conserte l'evolversi del gioco, molto più tranquillo del suo collega. Siamo nel 40esimo minuto del primo tempo, 1-0 per il Benevento sul Modena, e andiamo ad Avellino.
3: Ultimo minuto del primo tempo qui ad Avellino, Avellino 1, Arezzo 0, Arezzo subito però pericoloso adesso con Cianci, Cianci all'indietro verso Sala, respinta la conclusione di Sala dalla difesa dell'Avellino. L'Avellino sta soffrendo soprattutto una situazione dell'Arezzo, quella del cambio di lato da esterno a esterno con Tavernelli che spesso cerca l'altro esterno dell'Arezzo, quello di destra che è Arena, e Arena punta il diretto avversario e mette palloni in mezzo, ma Cianci finora la punta centrale non è stato capace di sfruttarli. Ora riparte l'Avellino con Moruzzi, Moruzzi è fermato da un avversario e l'arbitro, il signor Drigo, comanda un calcio di punizione in favore dell'Avellino. 44 minuti, 52 secondi qui ad Avellino, Avellino 1, Arezzo 0. Studio.
4: Allora andiamo con un giro veloce dei campi di Serie B, molto serrato, 20 secondi a testa perché stanno tornando in campo anche le squadre sui campi di Serie A. Ripartiamo da Empoli, Empoli-Cremonese.
2: Dove siamo al 46esimo minuto e si giocherà ancora per 3 minuti. L'Empoli continua ad essere in vantaggio per 1-0 sulla Cremonese. Adesso ci sarà un calcio di punizione proprio per la formazione di Pagliuca, ma si ritarderà nella battuta perché è rimasto a terra l'attaccante Spendi. E dunque quando siamo al 47esimo minuto, Empoli 1, Cremonese 0, andiamo a Benevento.
1: 42esimo del primo tempo a Benevento, 1-0 per il Benevento sul Modena. Pochi secondi fa ancora Benevento pericoloso con una conclusione dai 20 metri da posizione leggermente defilata sulla sinistra di Cherubini, palla alta sopra la traversa. Adesso c'è uno scontro, c'è stato uno scontro di gioco a terra, Caso e Scognamillo, sembra niente di grave per entrambi. 42esimo, 1-0 per il Benevento sul Modena. Avellino.
3: Entriamo ora nel secondo dei 3 minuti di recupero del primo tempo concessi dall'arbitro qui ad Avellino. Avellino 1, Arezzo 0. Arezzo ora in possesso di palla con Tavernelli, la situazione che dicevamo prima, allarga verso Arena, Arena punta il diretto avversario, poi scambia con Sala, ancora Arena, Arena, poi dentro per Gaccarino, tiro ancora una volta respinto dalla difesa dell'Avellino. 46-22 qui sul cronometro all'Avellino, Avellino 1, Arezzo 0. Studio.
4: E allora ripristiniamo la scaletta originale perché stanno tornando in campo le squadre sui campi di Serie A, campo principale Marassi per Genoa-Napoli, seguire Parma per Parma-Cagliari e poi i 3 campi di B per gli Scampoli che restano ancora da giocare in questo primo tempo, Empoli, Benevento e Avellino. Ripartiamo da Genoa, ovviamente privilegiamo il gioco giocato sui campi dove non si gioca, collegamenti brevi, Genova.
5: Mi dà la linea Massimiliano Graziani proprio nel momento in cui inizia il secondo tempo, dallo 0-0 di Genoa-Napoli, è il Napoli che ha dato il calcio d'avvio, non ci sono stati cambi nell'intervallo, quindi De Rossi e Allegri non utilizzano la non finestra cambi, quella del primo e secondo tempo, anche se c'è da dire che mentre tutti i giocatori della panchina del Napoli sono entrati negli spogliatoi, è rimasto in campo Kevin De Bruyne con il preparatore atletico. Ricordiamo che il belga è rientrato a Napoli da una decina di giorni dopo gli impegni al mondiale con il Belgio, sembrava dovesse partire, poi a quanto pare Allegri lo ritiene molto importante nel suo progetto, non ha ancora evidentemente i 90 minuti, però è probabile che verrà impiegato a partita in corso. Non ci sono stati cambi, il Napoli adesso attacca da destra a sinistra, prova il primo affondo con questo cross smorzato con un colpo di petto da Vasquez. Ricordiamo che nel primo tempo il Genoa ha fatto un po' di più, un'occasione di Vitigna su scellerato disimpegno di Meret, ma nel finale è venuto fuori il Napoli soprattutto guidato da Alisson Santos, spesso imprendibile sulla sinistra, in difficoltà su di lui Norton Caffi. Si gioca da un minuto il secondo tempo a Marassi, 0-0 tra Genoa e Napoli, e torniamo a Parma.
0: E mi dà la linea Giuseppe proprio mentre inizia la seconda frazione di gioco, 0-0 dunque alla fine del primo tempo tra Parma e Cagliari. Si riparte con i 22 che hanno iniziato la gara, non ci sono stati cambi all'intervallo anche qui al Tardini, direi a questo punto di velocizzare e andare ad Empoli da Saramein.
2: Dove le squadre stanno facendo il loro rientro all'interno dello spogliatoio, è finito il primo tempo dopo 4 minuti di recupero. L'Empoli al termine della prima frazione di gioco è in vantaggio per 1-0 sulla Cremonese, a portare in vantaggio gli azzurri al 20esimo del primo tempo. Spendi, Benevento.
1: Al Vigorito si gioca l'ultimo minuto del primo tempo con il Benevento in vantaggio sul Modena per 1-0 grazie alla rete di Salvemini al 26esimo. Grande occasione per il Benevento poco fa quando la Mesta ha servito Juan in profondità, scatto sulla destra 20 metri percorsi da Livoriano, cross sul secondo palo, tiro al volo di Cherubini con il piatto, pallone di poco a lato alla sinistra della porta, difesa da Cici Zola. Due saranno i minuti che iniziano in questo momento, i minuti di recupero con il Benevento in vantaggio per 1-0 sul Modena e la linea va al Partenio.
3: Squadre rientrate negli spogliatoi al Partenio, è finito il primo tempo, dunque ribadiamo il punteggio parziale: Avellino 1, Arezzo 0. Sta decidendo il gol di Raffaele Russo al 15esimo minuto. Studio.
4: Ripartiamo con la scaletta: Genova, Parma e poi Benevento, il campo di Serie B ancora aperto. Genova.
5: Ci avviciniamo al terzo della ripresa, è sempre 0-0 tra il Genoa e il Napoli. Prova lo spunto adesso il Genoa sulla sinistra, mentre in gradinata nord, dove c'è il tifo caldo del Genoa, bengala luminosi che non vengono comunque lasciati in campo, almeno finora. È uno striscione ultra liberi, ovviamente riferito ai vari Daspo, ma anche alle trasferte con le limitazioni che ci sono per diverse tifoserie e per diverse trasferte. Questa una protesta che accomuna un po' tutti gli ultra, al di là del fatto che Genoa e Napoli, le tifoserie, sono gemellate da tantissimo tempo. Adesso c'è il pallone che esce, la rimessa con le mani è in favore della Napoli, mentre ha qualcosa da dire De Rossi all'indirizzo del quarto ufficiale, che ripetiamo il signor Manganiello di Pinerolo, mentre il primo arbitro è Di Bello della sezione di Brindisi. Non ci sono stati interventi del VAR, non ci sono stati casi particolari, non ci sono stati, per la verità, neanche grandissime occasioni da gol. Adesso è Østigard che va ad anticipare Højlund, palla che viene recuperata dalla Genoa, il tocco ancora a sinistra, il retropassaggio per Vasquez all'altezza della centrale del campo. Adesso qualche fumogeno rende la visibilità abbastanza complicata, però insomma il vento porta subito su i fumi e adesso si torna a vedere normalmente qui a Marassi questa partita senza troppe emozioni tra Genoa e Napoli. 4 minuti nel secondo tempo, 0-0, torniamo a Parma.
0: 3:10 sul cronometro al Tardini, 0-0 tra Parma e Cagliari, formazione ducale che ha iniziato in avanti questa seconda frazione di gioco e adesso ancora con Lontani che in acrobazia mette in mezzo il pallone dal fondo, siamo sull'out di destra, poi c'è l'intervento di Deiola ma il cross da parte del giocatore di Scuola Milan era uscito, si riprenderà dunque con una rimessa dal fondo a favore del Cagliari. Quarto minuto, 0-0 tra Parma e Cagliari e se non erro andiamo a Benevento.
1: Benevento solo per il finale di tempo con qualche scaramuccia in campo, purtroppo il Benevento sta conducendo per 1-0 sul Modena grazie alla rete al 26esimo con un colpo di testa da parte di Salvemini. Ribadisco il finale del primo tempo, Benevento 1 Modena 0. Studio.
4: E allora abbiamo i finali dei primi tempi in Serie B: Empoli Cremonese 1-0, Benevento Modena 1-0, Avellino Arezzo 1-0. Lasciamo per il momento i campi della Serie Cadetta in attesa che inizino i secondi tempi e concentriamoci su quelli di Serie A: Genoa Napoli con Giuseppe Bisantis e Parma Cagliari con Luca Cesaretti, che restituirà la linea allo studio. Genova.
5: 5:30 nel corso del secondo tempo, sempre 0-0, anche se poco fa il Genoa ha battuto il primo angolo della ripresa, bella sventagliata di Colombo per Ellerson, la conclusione è stata deviata da Ramani in fallo di fondo e quindi in calcio d'angolo. 4-1 il computo complessivo dei calci d'angolo in favore del Genoa, che insiste ancora con Frendrup, la mette in aria, movimento sbagliato della retroguardia del Napoli con Politano che chiede uno fuorigioco inesistente, proprio ancora Ellerson che prova a rimettere al centro il cross, l'uscita a pugni di Meret non se la sente di azzardare la presa, va anche ad aiutare in difesa Alisson Santos, ripetiamo ancora il migliore del Napoli, e si va a guadagnare anche con un certo mestiere una rimessa dal fondo facendo uscire il Napoli un po' dalle corde in cui la Genoa lo aveva spinto in questa fase iniziale del secondo tempo. Rimessa dal fondo, se ne incarica Meretta, adesso anche Allegri fa scaldare 5 giocatori della panchina, tra i quali anche Kevin De Bruyne. 6:30 0-0 tra Genoa e Napoli. Parma.
0: 5:15 invece sul cronometro del Tardini, 0-0 tra Parma e Cagliari, con il Cagliari che adesso sta provando a uscire dalla propria metà campo dopo aver sofferto, dopo essere stata chiusa all'interno dei propri 50 metri dalla formazione di casa. Non ci riesce perché il tentativo di sponda da parte di Mendy viene acciuffato da Ndiaye, che fa ripartire immediatamente l'azione del Parma. Scambia Ndiaye con Troilo, si passa poi dai piedi di Konaté che sbaglia però in orizzontale. Allora la chance per dopo, qualche difficoltà nel controllo, il triangolo che si chiude con Fazzini, la palla arriva ad Obert sull'out di sinistra dalla tre quarti, il cross messo fuori da Konaté, la chance adesso in contropiede per il Parma, il tentativo di servire Touré, bravo però con il fisico Rodriguez ad anticipare l'attaccante della formazione di casa. 7° minuto del secondo tempo, 0-0 tra Parma e Cagliari. Studio.
4: In Premier League fa scalpore la vittoria dell'Hull City sul Manchester, la neopromossa Hull City sul Manchester United per 2-0. I padroni di casa non vincevano contro lo United dal 1974. Sugli altri campi della prima giornata in Premier, Everton Crystal Palace 2-0, Ipswich Town Sunderland 2-1, Nottingham 0 Leeds 1, Brentford Tottenham 3-0. Torniamo a Genova.
5: Proprio mentre scocca l'ottavo minuto nel corso della ripresa, sempre 0-0 tra Genoa e Napoli, ma ha battuto un angolo anche il Napoli, il secondo della sua partita. Alisson Santos prova il tiro, chiede una deviazione che c'è, in effetti non se n'era accorto Di Bello, la deviazione l'avevamo vista, è stata del difensore del Genoa Marcandalli, e quindi la segnalazione del calcio d'angolo che diventa dunque il terzo per il Napoli, che si avvicina quindi al computo dei corner. 4 quelli battuti dalla Genoa, porta la nostra sinistra dunque sotto la gradinata nord, bandiera di sinistra dove Alisson Santos prende la rincorsa, andrà con il destro di interno a rientrare, vanno in area di rigore mentre c'è un'esplosione fuori dallo stadio, fragorosa, che si sente anche nell'impianto genovese. Il cross, Bailov accena l'uscita, rientra sui suoi passi, il pallone stava uscendo, il Genoa lo conquista, c'è forse un fallo in attacco da parte di Politano che chiede scusa, ma quelli del Genoa chiedono un giallo che arriva un po' a scoppio ritardato, ma in effetti Politano blocca una possibile ripartenza del Genoa, anche se eravamo nei pressi dell'area di rigore del Genoa, quindi avrebbe dovuto fare una gran corsa, però poteva partire una contropiede, e bene ha fatto l'arbitro brindisino a estrarre il giallo, primo ammonito della partita, Matteo Politano del Napoli. 9 minuti, Genoa 0, Napoli 0, Parma.
0: E qui siamo ancora all'ottavo del primo tempo, ma è sempre 0-0 anche qui tra Parma e Cagliari, con la formazione ospite che ha recuperato il possesso del pallone per il fallo a metà campo che ha subito Romano, e allora adesso ad incaricarsi del possesso è Rodriguez, che varca palla al piede la linea di centrocampo, poi però non trova movimenti utili da parte dei compagni di squadra, riparte dalla difesa dove Obert prova a servire in profondità Fazzini, viene anticipato però da Konaté. Molto positiva la prova del classe 2006 soprattutto nel recupero del pallone, poi in questo caso prova anche ad andarsene palla al piede, subisce fallo e sarà calcio di punizione a favore del Parma. Siamo sulla tre quarti offensiva, spostati sull'out di destra, 8 minuti 55 secondi sul cronometro, 0-0 tra Parma e Cagliari. Torniamo a Saxa Rubra da Massimiliano Graziani.
4: Nella seconda giornata della Liga Spagnola, la vittoria del Siviglia per 3-1 in casa dell'Atleti Bilbao, e poi il pareggio 0-0 fra Valencia e Celta Vigo. Sono in campo Espanyol e Real Madrid, il Real è in vantaggio a Barcellona per 1-0 con la rete di Bellingham al decimo. Genova
5: 10:30 nel corso del secondo tempo, sempre 0-0 tra Genoa e Napoli, sembrerebbe però un ritmo diverso in questo secondo tempo col Napoli che adesso prova a rispondere alle iniziative del Genoa. È chiaro che poi alla lunga la stanchezza si farà sentire, è la prima giornata di campionato, è la prima uscita ufficiale del Napoli, la seconda per il Genoa che ha già giocato ai 32esimi di Coppa Italia qui a Marassi con l'Ascoli, vincendo per 4-1. Ancora Alisson Santos per il Napoli che prova a spingere sulla sinistra, il tocco per McTominay va da Lobo, Lobotka alza uno scavetto per McTominay in area di rigore, prova a spingere lo scozzese e commette anche fallo andando a scalciare un giocatore del Genoa che era andato a contrastarlo, anche McTominay, giocatore che per struttura fisica ci mette un po' di più a entrare in forma, sta un po' accusando lo scotto della prima partita di campionato. Si rialza il giocatore del Genoa, la punizione sarà battuta dal portiere genuano, l'olandese Bailov, che è stato impegnato con qualche uscita ma nessun intervento sui pali. Il tiro più pericoloso di Alisson Santos è andato sull'esterno della rete alla destra del portiere genuano. 11 e mezzo a Luigi Ferraris, 0-0 tra Genoa e Napoli. Andiamo a Lenio Tardini di Parma,
0: dove siamo 60 secondi esatti indietro rispetto alla partita di Genova, 0-0 però anche qua tra Parma e Cagliari, con il Parma in possesso di palla all'interno della propria a metà campo, con Troilo che prova a far salire sull'out di destra del Prato, controllo impreciso, però Obert non riesce a recuperare il possesso del pallone, regala la rimessa laterale al Parma che la batte velocemente, cerca di mettere in movimento Keita, viene anticipato, allora occhio alla ripartenza dall'altra parte di Maldini, prova l'uno contro uno con Konaté, strappa il numero 70 del Cagliari, si trascina però troppo in profondità il pallone, prima di lui arriva sulla sfera Corvi che la recupera e fa ripartire l'azione della formazione di casa. 11 minuti, 11 secondi sul cronometro, 0-0 al Tardini tra Parma e Cagliari. Studio.
4: Intanto nella Liga Spagnola è arrivato il pareggio dell'Espagnol con il Real Madrid al 30° Calatrava, siamo sul 1-1 Genova.
5: Ci avviciniamo al 13° minuto, parità anche qui ma 0-0 tra Genoa e Napoli. Il Napoli adesso più intraprendente in questo secondo tempo, il Genoa abbastanza costretto nella propria metà campo, c'è un retropassaggio di Frendrup all'indirizzo del portiere Bailov, il rilancio da parte di Bailov, il colpo di testa tentato da Lobotka, non altissimo il centrocampista slovacco, si fa scavalcare dal pallone e quindi è Norton Caffi che spinge adesso sulla destra, fronteggiato da Spinazzola, il tocco indietro per Baldanzi, Baldanzi prova ad accendere entrarsi, poi va ai 25 metri, non trova sbocchi Baldanzi, va a servire Amorim sulla stessa linea, è sempre ai 25 metri, palla ancora per Baldanzi, adesso è tutto dietro il Napoli, l'apertura per Frendrup, Frendrup si fa vedere a sinistra e riceve il pallone Ostigard, il pallone è ancora gestito dal difensore centrale norvegese, palla per Mark Andalli, ma in pratica si gioca da fermi perché il Napoli non concede spazi, il Genoa questi spazi non li trova e quindi possesso palla abbastanza sterile da parte dei rossoblù con il pallone soprattutto che non si avvicina dalle parti di Meretta, anzi addirittura retrocede. E allora sono 14 minuti nella ripresa, 0-0 tra Genoa e Napoli, torniamo a Parma.
0: Dove c'è un calcio di punizione interessante a favore della formazione di casa, siamo però lontani da una trentina di metri abbondanti dalla porta, difesa da Caprile, e allora lo schema con Bernabé che serve la staffilata di Valeri, sinistro secco, rasoterra piuttosto potente, non precisissimo, facile la parata proprio dell'estremo difensore del Cagliari, un calcio di punizione che il Parma si era guadagnato per il fallo di Fazzini che è valso il cartellino giallo al centrocampista ex Empoli, secondo ammonito del match dopo l'ammonizione nella prima frazione di gioco per Zepedro. Attenzione al Parma che recupera il possesso del pallone, mette in movimento Lontani che arriva a rimorchio, sinistro non facile di controbalzo appena entrato all'interno dell'area di rigore, palla che termina alta sopra la traversa, bella chance però per il Parma, forse la migliore per la formazione di casa, arrivata su una palla persa al limite della propria area di rigore da parte del Cagliari. 14° in corso, Parma 0 Cagliari 0. Studio.
4: Genova.
5: Quarto d'ora esatto e quindi è l'ora esatta di gioco qui a Marassi, 0-0 tra Genoa e Napoli, ricordiamo anche un minuto di recupero nel corso del primo tempo, squadra in campo da 61 minuti con pochissime occasioni da segnalare, anche con qualche giocata ancora non perfetta, meccanismi da oleare, anche se ripetiamo il Napoli è in campo con tutti i giocatori che c'erano anche la scorsa stagione, se vogliamo eccettuare Rafa Marini che di proprietà del Napoli era stato girato in prestito in Spagna al Villarreal. Ancora il Napoli che prova a spingere con Politano, unico ammonito della partita. Politano, il tocco per Spinazzola, lascia scorrere il pallone Rafa Marin, ancora Spinazzola, scarica per Alisson Santos che si accentra, Alisson Santos la mette al centro, colpo in testa di Ostigard a liberare, tra l'altro ex Ostigard della partita, ha militato con la maglia azzurra del Napoli. Ancora il controllo da parte del Genoa, del Napoli, chiedo scusa, con Spinazzola. Va dentro l'area di rigore per Højlund, ben marcato da Ostigard. Alisson Santos scarica al destro, respinto, la recupera ancora Napoli con Di Lorenzo, palla per Lobotka, Lobotka ancora prova a girare, il tocco sempre per Di Lorenzo, il capitano del Napoli che scarica per Politano, Politano all'indietro, arriva dalle retrovie Ramani, limite dell'area, adesso fischi anche un po' di paura da parte dei tifosi del Genoa per questa prolungata azione offensiva del Napoli, allontana malissimo il Genoa con Vasquez, recupera palla ancora al Napoli, limite dell'area di rigore, rigore. Teniamo la linea perché la palla è praticamente nei pressi dell'area di rigore del Genoa e non viene allontanata. Qui Alisson Santos per Spinazzola che la mette dentro, difesa del Genoa che allontana, poi c'è una trattenuta evidente, ma la palla era anche uscita sul cross di Spinazzola e quindi si riprenderà con una rimessa dalla fondo. Intanto il cronometro ci dice che siamo arrivati al 17° minuto nel corso della ripresa e 0-0 qui a Marassi tra Genoa e Napoli, e noi possiamo tornare a Parma.
0: Qui siamo al 16°, anche qui è sempre 0-0 tra Parma e Cagliari, ma un minuto fa Cagliari vicinissimo al vantaggio con Fazzini che prima ha recuperato palla sulla tre quarti offensiva, poi ha saltato secco due giocatori del Parma, quindi ha scoccato un destro dal limite sul quale Corvi è intervenuto male. Non era difficilissimo l'intervento perché la conclusione era potente sì ma non angolata, dicevo Corvi è intervenuto male, ha toccato il pallone ma se l'è lasciato sfuggire, per sua fortuna e per fortuna del Parma la sfera deviata dall'estremo difensore si è stampata sul palo e poi è rimbalzata direttamente tra le braccia del portiere del Parma, dunque terzo legno colpito dal Cagliari, ma se i primi due erano la faccia esterna stavolta il palo ha salvato Corvi e il Parma, Fazzini e il Cagliari vicinissimi al vantaggio. Siamo adesso al 17°, Parma 0 Cagliari 0, linea allo studio.
4: Torniamo a Genova.
5: 18° minuto qui a Marassi, 0-0, siamo ovviamente nel corso della ripresa tra Genoa e Napoli, ancora Napoli, Østigard va a chiudere su McTominay che poco fa ha provato la conclusione da lontano ma ne è venuta fuori una telefonata con pochissimi problemi per il portiere genuano Bailov. Ancora Napoli che però nel secondo tempo sta facendo la partita dopo un inizio di ripresa promettente per il Genoa che ha collezionato un calcio d'angolo e una mischia nell'area di rigore del Napoli senza problemi però per Meret. Adesso è Lobotka, McTominay e ancora per Anghissà, Anghissà a destra per Politano, Politano prova lo spunto, il cross di Politano dall'altra parte, Morton Caffi, manca la deviazione, la recupera Alisson Santos che sta mettendo in netta difficoltà l'inglese del Genoa, Lobotka limite dell'area, palla destra, sinistro, rimpallato da Frendrup, prova a coordinarsi ma è un tiro assolutamente da dimenticare da difensore di Ramani che sbuccia il pallone e termina lontanissimo dai pali della porta difesa da Bailov. Provano adesso i tifosi del Genoa ma anche i tifosi del Napoli che sono assiepati in un settore della curva alla nostra destra a dare un po' una scossa alla squadra, alle squadre, ma è 0-0 tra Genoa e Napoli quando il cronometro ci indica il 19° minuto e quando noi possiamo tornare al Tardini di Parma.
4: Solo minuto e punteggio da Parma, Cesaretti.
0: 18° Parma 0 Cagliari 0.
4: Reintroduciamo i campi di Serie B perché sono iniziati i secondi tempi. Empoli Cremonese con Sara Meini, Benevento Modena con Luigi Carpone, Avellino Arezzo con Giuseppe De Caro. Empoli.
2: Sì, si gioca da 3 minuti allo stadio Castellani. L'Empoli, ricordiamolo, è in vantaggio per 1-0 sulla Cremonese a portare in vantaggio gli azzurri al 20° del primo tempo. Spendi, ma appena rientrato sul terreno di gioco l'Empoli ha avuto l'occasione per raddoppiare. Erano passati appena 20 secondi e Sissei dal limite dell'area di rigore ci ha provato con un destro a giro. La palla è andata di poco al lato. Sulla linea di porta c'era anche Spendi che però non è riuscito a toccare. Adesso l'Empoli si sta difendendo da un attacco invece della Cremonese. Sulla destra però lancia lungo Kautz, riprende il pallone Pezzella, costretto ancora ad andare all'indietro. Siamo al 4° minuto, Empoli 1 Cremonese 0 Benevento.
1: A Benevento la ripresa è iniziata da appena 11 secondi, ricordiamo il risultato con cui si è chiuso il primo tempo, 1-0 per il Benevento sul Modena, grazie alla rete al 26° di Salvemini, bel colpo di testa dal cuore dell'area di rigore, su cross dalla sinistra di Maita. Non ci sono state sostituzioni, dunque stessi 22 in campo, prova subito a manovrare il Modena nella metà campo avversaria, commette però fallo la squadra emiliana e dunque si riprenderà con un calcio di punizione in favore del Benevento. 46 secondi della ripresa al Vigorito, Benevento 1 Modena 0, andiamo al Partenio.
3: Siamo più avanti al Partenio, 4° minuto, Avellino 1 Arezzo 0, nessun cambio nell'intervallo, mentre ricordiamo che nel primo tempo l'Avellino aveva sostituito il suo nuovo attaccante Fila, infortunato, con Favilli. L'Arezzo è partito molto forte qui nella ripresa e poco fa ha sfiorato il pareggio con Arena che su un cross di Cianci si è trovato a tu per tu con il portiere dell'Avellino Martinelli, ma ha messo alto. Ora c'è un calcio di punizione punizione in favore dell'Avellino proprio qui sotto la nostra postazione. Sulla fascia sinistra c'è Palumbo sul punto di battuta col suo sinistro, vediamo come evolverà questa situazione prima di restituire la linea allo studio. Il calcio di punizione di Palumbo col suo mancino, il giocatore, ecco il fischio dell'arbitro, alza un braccio Palumbo, il cross di sinistro però è preda della difesa dell'Arezzo. Quindi siamo al quarto minuto, 52 secondi sul cronometro con Avellino, Avellino 1, Arezzo 0, studio.
4: Riprendiamo il giro completo dei campi con Genova campo principale, a seguire Parma, poi Empoli, Benevento e Avellino. Genoa, Napoli, Bisantis.
5: Abbiamo superato il 22esimo minuto, non è cambiato il parziale che dice sempre 0-0 tra Genoa e Napoli, però sono cambiati gli uomini in campo perché al 20esimo i due allenatori hanno operato ben 5 cambi, 2 il Genoa, 3 il Napoli. Ve lo diremo però al termine di questa azione del Napoli, tra l'altro condotta da uno dei nuovi entrati, Lang, anche lui rientrato in Napoli dopo il prestito di mezza stagione in Turchia, aveva giocato i primi 6 mesi in maglia Napoli, ma il rapporto con Antonio Conte non si era mai sviluppato in positivo per il giocatore olandese. Recupera palla il Genoa e dunque i cambi. De Rossi ha fatto entrare Otoa, difensore al posto di Østigard, che ha giocato molto bene su Højlund, però non è al meglio neanche lui e quindi due erano in ballottaggio. Dentro Otoa, fuori Østigard e poi dentro Messias, fuori Baldanzi. Credo dettati dalle condizioni fisiche anche i cambi del Napoli, perché è uscito il migliore di gran lunga in campo Alisson Santos e ha lasciato il posto a Vergara, e poi sono usciti anche Politano, Ammonito e Anghissà, e sono entrati Lang e De Bruyne. E quindi queste le novità, 3 cambi in una finestra per il Napoli, 2 cambi in una finestra per il Genoa, e siamo al 23esimo minuto. Eccolo De Bruyne che tocca il primo pallone della sua partita, vediamo come sviluppa il belga, l'apertura all'indietro per Ramani, metà campo del Genoa. Comunque il Napoli in questo secondo tempo sta facendo sicuramente qualcosa di più rispetto alla Genoa, anche se occasioni da gol non se ne contano. Seguiamo questa azione prima di tornare da Luca Cesaretti a Parma. Lo facciamo adesso, anche se viene comandata una punizione per il Napoli, ma ci vorrà tempo prima di batterla. E quindi per velocizzare, 24esimo minuto, Genoa 0, Napoli 0. Torniamo a Parma.
0: E qui invece tra poco verrà battuto un calcio d'angolo per il Parma sul secondo palo. Non riesce a svettare Konaté, alla fine c'è un batti e ribatti all'interno dell'area di rigore, ma la palla arriva docile tra le braccia di Caprile. E qui al Tardini, un po' come a Genova, al 21esimo cambi da una parte e dall'altra, uno per la formazione di casa, Almqvist per Bernabé, e dunque questa ci crede, cambio offensivo, prova a vincerla, ben 3 addirittura per Pisacane, Zappa per Zepedro, Felici per Fazzini, dunque fuori 2 ammoniti, e poi è cambiato anche il punto di riferimento offensivo con Borrelli, che ha rilevato Mendy, autore di quella girata che si è spenta sulla faccia esterna del palo, sì, ma davvero poco altro. Felici che adesso si guadagna un calcio d'angolo per il Cagliari, gara che, come era successo un po' nel primo tempo, si sta accendendo nella seconda metà. Siamo al 24esimo, rimane però 0-0 il parziale tra Parma e Cagliari. Andiamo ad Empoli.
2: E adesso una grande occasione l'ha avuta invece la Cremonese dall'interno dell'area di rigore, il cross di Pezzella è stato deviato in calcio d'angolo da Saporiti e la Cremonese ci può provare proprio da calcio d'angolo con Van de Putte già pronto a battere dallo spigolo di sinistra. Siamo al 10° minuto della ripresa, l'Empoli è ancora in vantaggio per 1-0 proprio sulla Cremonese. Seguiamo la battuta di questo calcio d'angolo, esce più in alto di tutti il portiere dell'Empoli, Seghetti, recupera però ancora la palla la Cremonese al limite dell'area di rigore, è attenta però la difesa dell'Empoli, ma trova gli spazi adesso giusti la formazione di Marco Giampaolo, ancora una volta sulla sinistra si allarga con Van de Putte che si accentra verso il suo compagno di squadra Gerli, ancora all'indietro però la Cremonese. E dunque quando
3: siamo scusa Sara ti interrompo, da Avellino dove è stato concesso un calcio di rigore all'Arezzo per un atterramento in area di Arena. A breve vedremo come andrà il tentativo di trasformazione. Ti interromperò nuovamente, Sara, a te di nuovo.
2: Grazie dunque a Giuseppe De Caro, recupera il pallone proprio l'Empoli che prova a ripartire dunque in contropiede con Saporiti, non cambia il parziale, 10° minuto, Empoli 1, Cremonese 0, e andiamo invece a Benevento.
1: Settimo minuto della ripresa Benevento con i Sanniti, padroni di casa in vantaggio per 1-0 sul Modena, ma questi primi 6 minuti e 15 secondi della ripresa sono stati totalmente di marca emiliana con il Modena, che poco fa ha avuto una buona occasione, pochi secondi fa una conclusione dal limite dell'area di Ambrosino, pallone abbondantemente alto sopra la traversa, ma conclusione da posizione davvero interessante. Prima ci aveva provato dopo 3 minuti di gioco su calcio di punizione.
3: Scusa Luigi, scusa Carbone, interrompo da Avellino, c'è Cianci sul dischetto che sta per battere il calcio di rigore concesso a favore dell'Arezzo, dunque è Cianci contro Martinelli, il giovanissimo nuovo portiere dell'Avellino. Cianci calcerà col sinistro, così almeno dovrebbe essere per la posizione che ha preso, ancora mani lungo i fianchi, si attende il fischio dell'arbitro, il signor Drigo. Cianci ancora, c'è un momento da attendere, l'arbitro richiama i giocatori per farli stare al loro posto fuori dall'area di rigore, ovviamente tempi lunghi per la battuta. Ecco la rincorsa di Cianci, il tiro spiazzato, Martinelli, pareggio dell'Arezzo all'undicesimo minuto, in gol Cianci, cambia il parziale qui al Partenio. Avellino 1 Arezzo 1, di nuovo te Carbone a Benevento.
1: Benevento si resta invece sull'1-0 per i Sanniti sul Modena quando siamo nell'ottavo minuto della ripresa. Continua ad attaccare però il Modena, pochi secondi fa cross in area di caso allontanato dalla difesa del Benevento. Stiamo raccontando di una punizione calciata da Pedro Mendes abbondantemente alta al terzo minuto anche di questa ripresa, momento, fase della partita totalmente di marca modenese. Sta stringendo d'assedio la squadra emiliana la retroguardia del Benevento. Ottavo minuto, 1-0 per il Benevento sul Modena. Torniamo al Partenio.
3: Sì, al Partenio, come vi dicevamo, è cambiato il risultato, ha pareggiato l'Arezzo, dunque ora il punteggio al dodicesimo minuto della ripresa è Avellino 1 Arezzo 1, Arezzo che ha pareggiato con un calcio di rigore trasformato molto bene da Cianci, che ha spiazzato con il suo sinistro Martinelli, un calcio di rigore concesso dal signor Drigo per l'atterramento in aria del migliore dell'Arezzo, l'esterno destro Arena, che si è prodotto in una serpentina superando un paio di avversari, arrivando in area di rigore. A quel punto è stato messo a terra e l'arbitro ha concesso un rigore che ci è parso giusto, rigore che poi è stato trasformato da Cianci. Ora gran foga in campo, fallo a centrocampo su Favilli, riprende il gioco l'Avellino dalla sua retroguardia con Izzo. 12 minuti in questo momento ad Avellino, Avellino 1 Arezzo 1. Studio,
4: torniamo al Ferraris per Genoa-Napoli.
5: Abbiamo superato il 29esimo minuto e dove il gioco è fermo perché ci sono altri due cambi per il Genoa e Daniele De Rossi fa vedere due nuovi acquisti, entrambi svizzeri, Mike Tree con la maglia numero 11 e Sow con la maglia numero 97, ancora non al meglio, ma ieri in conferenza stampa Daniele De Rossi ha proprio detto che questi sono due giocatori che il Genoa ha preso perché molto importanti e potrebbero diventare delle figure chiave in questo Genoa formato 2026-2027. Quindi quattro cambi nel Genoa in due finestre, tre cambi nel Napoli in una finestra. A lasciare il posto a Mike Tree e Sow sono stati rispettivamente Colombo e Amorim. Colombo non si è visto tantissimo, Amorim inizio promettente per il brasiliano, poi pochissimi palloni toccati da lui che dovrebbe essere il perno del gioco della formazione rosso-blu. 0-0, continua a premere il Napoli nel periodo non collegato, insidioso con un diagonale di McTominay che ha attraversato lo specchio della porta con Hojlund che non è riuscito a deviare quel pallone che a quel punto si sarebbe sicuramente insaccato. Adesso i tifosi del Genoa vedono la squadra un po' in difficoltà, incitano la squadra rosso-blu a tenere il passo del Napoli. Vedremo se ci saranno anche altri cambi nel Napoli, sì, perché alle viste ci sono due giocatori che stanno entrando in campo. Seguiamo qui stazione di Spinazzola per il Napoli con la chiusura del Genoa. Norton Caffi insiste per il Napoli che recupera con Rafa Marin, il tocco per Noah Lang, Noah Lang va verso il fondo, Lang ancora cerca il passaggio per De Bruyne che la mette dentro, Spinazzola, area di rigore, il diagonale deviato in fallo di fondo e quindi nel calcio d'angolo per la prima volta il Napoli si porta avanti nel conto dei corner 5-4 per il Napoli, minuti 31 nella ripresa 0-0 tra Genoa e Napoli. Parma,
0: dove è quasi la mezz'ora, anche qui non si sblocca lo 0-0 di inizio gara tra Parma e Cagliari. È il momento di altre due sostituzioni per la formazione di casa. Entrano sul terreno di gioco con il 7 Usman Diallo, uno dei nuovi acquisti, giocatore classe 2007, arrivato dalla seconda formazione del Borussia Dortmund, e con il numero 80 Rashid Kuda. Gli lasciano il campo Mandela Keita e Simone Lontani. Non dovrebbe cambiare troppo a livello tattico, anche se forse insomma il Parma va ad aumentare il peso offensivo in questo finale nel tentativo di sbloccare questa gara e di portare a casa tre punti che peraltro la formazione ducale alla prima giornata di Serie A non li conquista addirittura dal 2010, mentre non batte il Cagliari dal 2018. Insomma, Parma che vorrebbe interrompere un paio di strisce non esattamente positive. Siamo al 31esimo, però non si sblocca il punteggio, 0-0 tra Parma e Cagliari. Andiamo ad Empoli.
2: E attenzione, perché qua siamo al 16esimo minuto, l'Empoli è in vantaggio per 1-0 sulla Cremonese, il gioco però è fermo perché la Cremonese aveva un giocatore lanciato a rete, esattamente Elia, che è stato strattonato dall'unico giocatore che era a fianco del giocatore della Cremonese, è Sissei, che è stato subito espulso, cioè il direttore di gara ha estratto il cartellino rosso e adesso si sta ricontrollando questo cartellino rosso proprio al VAR, dopodiché si deciderà se confermare l'espulsione o se ritrattarla. Adesso ancora il direttore di gara è in collegamento proprio con gli uomini del VAR. Nel frattempo la Cremonese si incaricherà però della battuta di un calcio di punizione davvero interessantissimo al limite dell'area di rigore, sul quale è già pronto a battere eventualmente con il suo sinistro Bonazzoli. Lascia il terreno di gioco e dunque è confermata la espulsione del calciatore dell'Empoli, che da qui alla fine della gara ovviamente giocherà in 10 uomini. Vediamo se si batterà subito il calcio di punizione oppure se è il caso di andare a Benevento, perché si continua a discutere all'interno del campo. E dunque quando siamo al 17esimo minuto, ribadiamo soltanto il parziale: Empoli 1 Cremonese 0. Andiamo a Benevento.
1: 14esimo della ripresa, Benevento in forcing, il Modena che continua ad attaccare adesso nella tre quarti di campo avversaria, sta attaccando da quando è iniziata la ripresa, unica occasione però al quinto minuto con un tiro alto di Ambrosino. Il Benevento ha provato un paio di azioni di alleggerimento poco fa, azioni che però si sono rivelate infruttuose. Allora continua il lungo fraseggio sulla tre quarti di campo avversaria da parte del Modena che ha portato anche Tonoli a ridosso dell'ala destra, a ridosso di imputato. Dunque ha alzato davvero il baricentro, cerca di serrare un po' le maglie il Benevento, che appare però stanco in alcuni dei suoi interpreti, soprattutto in Prisco, che ha commesso un paio di leggerezze nel periodo in cui non siamo stati collegati. Avanza il Modena, adesso limite dell'area di rigore con un'imbucata di imputato, riesce a rialzarsi e a riprendere il pallone Ambrosino, ma poi commette
0: il vantaggio del Cagliari al 34esimo, gol all'esordio con la maglia degli isolani per Romano, gran sinistro dai 20 metri, cambia dunque il parziale al Tardini al 34esimo, Parma 0 Cagliari 1, ha segnato Romano. A te.
1: Solo per ribadire il risultato, 1-0 per il Benevento sul Modena quando siamo al 15esimo della ripresa. Il Benevento adesso in area di rigore, seguiamo solo questa conclusione di Salvemini, para con un grande intervento Cicizzola, alza il pallone sopra, attraversa dunque in angolo, si resta sull'1-0 quando siamo al quarto d'ora della ripresa per il Benevento sul Modena. Avellino.
3: Ad Avellino siamo al 19esimo della ripresa, il risultato è in bilico, Avellino 1 Arezzo 1, la partita è molto gradevole, fioccano le occasioni da una parte e dall'altra. Poco fa il colpo di testa ravvicinato di Favilli è stato respinto con un vero e proprio miracolo dal portiere dell'Arezzo Nunziante, subito la risposta però degli Amaranto con Iaccarino che dalla distanza, dal limite dell'area ci ha provato, il tiro è finito alto sulla traversa. Poco fa ha ammonito anche Sala per un un fallo, una trattenuta sul solito ispiratissimo russo. Attenzione, Avellino al limite dell'area con Biaggi, Biaggi dentro per il tentativo di Palmiero che viene respinto ancora una volta da Nunziante. Sta diventando decisivo il portiere dell'Arezzo. Ricordiamo il parziale: Avellino 1, Arezzo 1 qui al Partenio quando siamo al 20esimo. E una curiosità: il gol di Cianci dell'Arezzo è il primo in Serie B per l'attaccante toscano. E ancora quindi 1-1 qui al Partenio, 20esimo minuto, vieni allo studio.
4: E allora sono cambiati alcuni parziali e quindi fotografiamo la situazione con un giro veloce, solo minuto e punteggio. Partiamo da Genova.
5: 36 e mezzo nella ripresa, Genoa 0, Napoli 0, Parma.
0: 36esimo al Tardini, Parma 0, Cagliari 1, Empoli.
2: 20esimo minuto della ripresa, Empoli 1, Cremonese 0, Benevento.
1: 17esimo della ripresa, Benevento 1-0 per il Benevento sul Modena. Andiamo ad Avellino.
3: 20esimo della ripresa ad Avellino, Avellino 1, Arezzo 1, studio.
4: Genova.
5: Attenzione, il Napoli è in vantaggio. Mi dà la linea Massimiliano Graziani nel momento in cui esulta Kevin De Bruyne, ma ci sono proteste da parte dei giocatori del Genoa per un contatto in aria tra lo stesso De Bruyne e un giocatore del Genoa. Ci ha pensato un po' di bello, poi ha indicato il centro del campo, ma è molto probabile che ci sarà un consulto VAR dove ci sono meraviglie Cosso, con Di Bello che è stato proprio varista ai mondiali, che viene chiamato praticamente a vedere, anzi più che altro sta andando adesso a calmare le proteste del Genoa con Daniele De Rossi che dice è un fallo nettissimo. In effetti il contatto c'era sembrato in area di rigore, poi Kevin De Bruyne ha recuperato palla, ha calciato mettendola sotto la traversa. Vedremo se sarà richiamato al VAR. Ripetiamo, Di Bello che agli ultimi mondiali si è disimpegnato proprio al VAR, era il nostro

0: Saka al posto di Højlund e poi era stato costretto a effettuare il quinto e ultimo cambio per l'infortunio a Rafa Marin, sostituito da Oliveira. Poi il gol di De Bruyne che vi abbiamo dato in apertura di questo collegamento. Consulto VAR senza visione del monitor, ma il VAR ha confermato la bontà della decisione di Di Bello con De Bruyne che ha recuperato un pallone in area di rigore, protestavano i genuani per un fallo, lo ha calciato e ha messo il pallone in porta, quindi meglio non poteva debuttare in questo campionato il fuoriclasse belga. È entrato in campo e nel giro di pochi minuti ha portato in avvantaggio il Napoli. Si è sbloccata dunque anche questa partita, così come quella di Parma, col vantaggio esterno, e quindi torniamo da Luca Cesaretti.
1: Il 38esimo al Tardini con il Cagliari avanti 1-0 per il Parma. Parma che prepara gli ultimi due cambi, Cremaschi ed El Fej, per provare a racciuffare questa partita che è stata sbloccata dal gran sinistro di Alessandro Romano. Palla persa sulla tre quarti difensiva da parte della formazione di casa. Dopo la recuperata, servito subito Romano che ha lasciato andare un gran sinistro. Corvi si è allungato, anche sfiorato il pallone, ma la botta secca sotto il 7 ha portato in vantaggio gli isolani. Gran debutto insomma per il giocatore arrivato in prestito con obbligo di riscatto per circa 6,5 milioni dalla Roma, con cui ha debuttato nello scorso campionato in Serie A. Due spezzoni, due finali di partita, poi l'esperienza alla Spezia nella seconda metà del campionato, 19 presenze positive nonostante la retrocessione della formazione ligure. Adesso il Parma ci prova, a conclusione però di Valeri direttamente sul fondo, e allora adesso probabilmente è il momento di Cremaschi e del Fej. Noi però ci siamo dilungati, siamo al 39esimo, Parma 0 Cagliari 1, andiamo ad Empoli.
2: Intervengo da Benevento perché c'è il pareggio del Modena con il nuovo entrato Santoro, e dunque cambia il risultato al Vigorito, 1-1 tra Benevento e Modena al 20esimo della ripresa, ha pareggiato Santoro. La linea può andare a Sara Maini.
3: E tra poco torneremo proprio da te, Luigi Carbone, perché qua è il momento invece per dissetarsi. Sta di fatto che l'Empoli è rimasto in 10 uomini e da quel momento la Cremonese sta attaccando senza sosta, ma l'Empoli continua ad essere in vantaggio. E dunque al 24esimo della ripresa, Empoli 1, Cremonese 0, torniamo a Benevento.
2: A Benevento la pressione in questa ripresa del Modena ha sortito i suoi effetti sui sviluppi di un calcio d'angolo battuto dalla sinistra, ha dormito un po' la difesa del Benevento, il pallone è ricaduto proprio al centro dell'area di rigore, al limite dell'area piccola, ha provato in due circostanze Ambrosino a calciare verso la porta avversaria, conclusioni contrastate dai difensori, il pallone è così scivolato fuori dall'area, leggermente fuori dall'area da posizione defilata sulla destra, ha calciato di prima intenzione diagonale potente, anche sporcato dalla deviazione di un difensore, Santoro, che è entrato due minuti prima, e dunque diagonale vincente, ha provato a distendersi sulla sua destra Vannucchi senza però riuscire a intercettare il pallone, senza riuscire neanche a toccarlo, diagonale dunque efficace, ripetiamo anche sporcato un po' da un difensore della squadra di casa. Diciamo pareggio era nell'aria perché il Modena ha pressato,
0: ha raddoppiato il Napoli. Vergara, il tiro di Vergara, altro gol dalla panchina, ha provato il salvataggio della Genoa, non c'è riuscito, vantaggio, anzi raddoppio del Napoli con Vergara, 41esimo, Genoa 0 Napoli 2, 1-2 nel giro di 5 minuti, vai Carbone.
2: Solo per ribadire che al 22esimo della ripresa il risultato è cambiato, Benevento 1 Modena 1, andiamo al Partenio.
4: Al Partenio cooling break anche nella ripresa, siamo al 26esimo, Avellino 1 Arezzo 1, ne approfittiamo solo per dare i cambi, il 3 per l'Avellino, è entrato Sunas per Palumbos, poi Sala per Moruzzi e Di Maggio per Besaggio, un cambio anche nell'Arezzo, Eclu per Sala. Ribadisco il punteggio, 26esimo minuto della ripresa, Avellino 1 Arezzo 1 al Partenio. Studio.
5: Torniamo subito a Genova dove è cambiato il parziale, Bisantis.
0: Eh sì, davvero un micidiale 1-2 quello del Napoli, che in una partita non particolarmente brillante, anche da parte del Genoa per la verità, è riuscito nei 5 minuti con due cambi, e quindi bravo a Massimiliano Allegri per le sue sostituzioni, a segnare due gol e a mettere KO il Genoa, che poco prima era andato vicino al vantaggio con l'esterno della rete colpito da Sow. Poi c'è stato il gol discusso dal Genoa di De Bruyne, talmente discusso che adesso i componenti, la panchina giunta del Genoa, hanno a lungo protestato, tant'è che Di Bello ha estratto un

0: di cartellini gialli, uno mi è sembrato all'indirizzo di Østigard che ha giocato ma è stato sostituito da Otoa e quindi era rimasto nella panchina aggiunta. Poi il gol di Vergara che adesso vi raccontiamo solo dopo questa azione del Genoa con recupero palla, c'è stato ancora De Bruyne scatenato dopo aver trovato il gol del vantaggio, ha messo un pallone al centro, non ci è arrivato Luca, sul secondo palo invece c'era Vergara che seppur in posizione di precario equilibrio è riuscito a girare in porta scavalcando Bailov, un giocatore del Genoa appostato nella linea per salvare, ma quando ha toccato il pallone era già oltre la linea bianca, tant'è che l'arbitro Di Bello ha segnato sul suo cronometro la Goal Line Technology, Goal VAR Technology, Goal Line Technology, e dunque è andato a sancire il gol del 2-0 in favore del Napoli. Vano il tentativo del Genoa di salvare, tra l'altro De Rossi poco fa ha effettuato l'ultimo cambio con l'ingresso di un altro nuovo acquisto, Zulevic, classe 2007. Siamo all'ultimo dei 90 minuti, ci sarà qualcosa da recuperare per l'intervento VAR neanche talmente lungo in occasione del gol di De Bruyne, per qualche protesta e ovviamente per i cambi che a questo punto sono tutti 5 per parte. 30 secondi al 90esimo, Genoa 0 Napoli 2, ripetiamo, De Bruyne e Vergara ai marcatori e la linea torna a Parma.
1: Qui mancano 90 secondi al 90esimo, ma anche in questo caso i cambi sono esauriti nel periodo non collegato, infatti due che anticipavo per quanto riguarda il Parma, il Fej e Cremaschi hanno rilevato Konaté e Troilo, ma anche gli ultimi due per il Cagliari con Aurelio e Mutandua che hanno preso il posto di Obert e Maldini. Siamo al 44esimo minuto con il Cagliari avanti 1-0, Borrelli che prova ad andarsene sull'auto di sinistra, salta prima Mutandua, poi però Cremaschi riesce a fermare Marlo, torna anche il giocatore del Cuda, scusate, non mutando a Cuda, l'ex giocatore del Mantova che alla fine lo mette a terra e dunque calcio di punizione, fase confusa della partita con il Cagliari che prova in contropiede a chiuderla e il Parma invece che adesso sta provando il tutto per tutto anche con una formazione evidentemente sbilanciatissima alla ricerca del pari. 44 minuti 25 secondi sul cronometro, Parma 0 Cagliari 1, linea d'empo.
2: Dove invece siamo al 29esimo della ripresa, dove l'Empoli continua ad essere in vantaggio per 1-0 sulla Cremonese, ma ovviamente sta davvero soffrendo negli ultimi minuti dopo l'espulsione di Sissei. Allora Pagliuca ha tolto dal campo subito l'attaccante Spendi per rinforzare il centrocampo inserendo Zedatka, ma adesso ha pronte altre due sostituzioni proprio l'Empoli, mentre la Cremonese continua a tenere il possesso del pallone, arriva fino al limite dell'area di rigore, ma c'è stato l'intervento di Saporiti per far ripartire l'Empoli proprio in contropiede, arriva fino alla linea del centrocampo Saporiti, prova a liberarsi di quattro giocatori della Cremonese, ovviamente non ci riesce, la formazione di Marco Giampaolo recupera il pallone, alza la testa e gestisce Luperto, siamo al 30esimo della ripresa, Empoli 1 Cremonese 0, andiamo a Benevento.
3: Al Vigorito è 1-1 tra Benevento e Modena quando siamo nel 27esimo minuto della ripresa, adesso attacca il Benevento sulla fascia destra dove c'è l'inesauribile Lamesta che mette un buon pallone in area di rigore, Salvemini ha il problema di girarsi, serve indietro Caldirolla che allarga sulla sinistra dove c'è Beruatto, Beruatto entra in area di rigore, riesce a conquistare un corner con un cross deviato in calcio d'angolo da Zampano, il Benevento ha avuto una grande occasione per riportarsi in vantaggio subito al 24esimo su calcio d'angolo dalla destra di Lamesta, colpo di testa di Scognamillo dal cuore dell'area di rigore, il pallone è andato a impattare sulla parte alta della traversa, poi è tornato in campo ma non sono riusciti gli attaccanti del Benevento a ribadire in rete. Seguiamo questo nuovo calcio d'angolo dalla sinistra questa volta, ma è sempre Lamesta che ha il braccio destro alzato a chiamare uno schema con i compagni, ci sono Caldirolla, Scognamillo, Juan e Salvemini al centro, il pallone spiove dentro l'area di rigore, riesce ad allontanarlo il Modena, poi battaglia per riconquistarlo al limite dell'area di rigore, ci riesce ancora una volta Lamesta, entra, riesce a superare il marcatore, il cross basso, Caldirolla non riesce a trovare l'impatto con il pallone e dunque sfuma questa occasione per il Benevento quando siamo al 73esimo, 1-1 tra Benevento e Modena, Partenio.
4: al Partenio. Siamo entrati ora nel 32esimo minuto di gioco e sempre 1-1 fra Avellino e Arezzo. Stanno calando i ritmi della partita in questo ultimo scorcio di gara. Inevitabilmente la serata è molto calda in questo momento. Vediamo che mister Bucchi, il tecnico dell'Arezzo, sta effettuando due cambi. Sta entrando il numero 71 dell'Arezzo, che è ve lo diciamo subito, il numero 71 sta per uscire, scusate, Pietro Cianci, mentre al suo posto sta per entrare Varela. E quindi siamo al 32esimo minuto, il gioco è fermo qui per effettuare i cambi e siamo sempre sul 1-1 fra Avellino e Arezzo. Studio.
5: Ripartiamo da Genoa con Bisantis. Bisantis, visto il risultato ancora in bilico a Parma, direi di dare più spazio al Tardini. Vai tu comunque.
0: D'accordo, anche perché siamo entrati nell'ultimo dei 5 minuti di recupero concessi dall'arbitro Di Bello. Genoa 0, Napoli 2, si è nervosito il Genoa, ha ammonito anche il capitano Vasquez, sta provando ad attaccare però l'1-2 De Bruyne. Vergara firmato nel giro di 5 minuti, 36esimo e 41esimo, è stato davvero il classico colpo da KO per i rossoblu genoani. 40 secondi ancora da giocare e poi sarà triplice fischio. Genoa 0, Napoli 2 e allora andiamo a Parma.
1: E qui manca invece un pochino di più al triplice fischio, anche qui sono 5 minuti di recupero, ma sul cronometro ci sono 48 minuti e 20 secondi, quindi 100 secondi esatti alla fine delle ostilità che dovrebbero essere fischiate dal direttore di gara, il signor Daniele Perenzoni di Rovereto. Sono saltati tutti gli schemi tattici nel finale, attacca a testa bassa il Parma, che prova a buttare letteralmente il pallone all'interno dell'area di rigore del Cagliari, a trovare una spizzata, un tocco vincente, adesso rischia di combinare la grossa. Andiaglie da ultimo uomo, scivola e potrebbe portargli via il pallone Borrelli, non ci riesce perché Andiaglie in qualche maniera da terra è bravo a difenderlo e alla fine Borrelli commette addirittura fallo.
0: C'è il finale, allora... da Marassi, la Napoli ha battuto la Genoa per 2-0. A te Luca Cesaretti.
1: Grazie Giuseppe, qui siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco, ancora Parma in avanti, ancora il Parma che prova a farsi vedere in avanti con Diallo, va fino in fondo, prova a mettere in mezzo il pallone, vuole il calcio d'angolo, ma non è di questo avviso il direttore di gara, che vede sì il tocco del giocatore del Cagliari, arriva a dire di Zappa, ma anche poi il pallone che rimbalza addosso a Diallo.
3: Busa Cesaretti, dunque... Modena in vantaggio con Caso quando siamo nel 31esimo minuto della ripresa, ribaltato dunque il risultato al Vigorito, Benevento 1 Modena 2. A te.
1: Grazie Carbone, qui siamo in quelli che dovrebbero essere gli ultimi 20 secondi della gara, adesso c'è il Cagliari in possesso di palla dopo quel calcio d'angolo che chiedeva Diallo ma che non è stato concesso alla formazione ducale, e dunque si potrebbe chiudere così con la formazione ospite addirittura in avanti nel finale, perché il Parma non riesce a recuperare il pallone, lo fa in questo momento con Cuda che getta il pallone in avanti, c'è l'anticipo però di testa da parte di Deiola, pallone rigettato letteralmente nella metà campo del Parma, che forse ha ancora una chance per buttare un ultimo pallone in avanti, ci prova direttamente Corvi, ancora Deiola in anticipo, ma ancora il Parma che recupera il possesso del pallone, ultimo cross direttamente tra le braccia di Caprile, Cremaschi non trova la misura giusta e dovremmo essere arrivati al triplice fischio. Eccolo qua, il Cagliari espugna il Tardini, il Cagliari batte 1-0 il Parma, decide la rete al 34esimo del secondo tempo di Romano, linea a questo punto che va a Saramini ad Empoli.
5: Allora, solo minuto e punteggio dai campi di Serie B e poi andiamo con i commenti in Serie A. Empoli.
2: 36esimo minuto allo stadio Castellani, Empoli 1, Cremonese 0, Benevento.
3: 33esimo della ripresa, Benevento, Benevento 1, Modena 2, Avellino.
4: 36esimo ad Avellino, Avellino 1, Arezzo 1. Studio.
5: Torniamo allora sui campi di Serie A, dove abbiamo i risultati finali dei due anticipi. Il Napoli si impone a Genoa con un 1-2 micidiale nel finale, anche con qualche polemica. Sentiamo Giuseppe Bisantis.
0: E così è un Napoli che però ci ha provato di più nel secondo tempo, anche se i gol sono arrivati nel finale. Buona la prima dunque per il Napoli e buona la prima dunque per Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli. 2-0 sul Genoa, un Genoa che ha fatto meglio nel primo tempo, anche se però i segnali di Napoli si erano visti alla fine del primo tempo, soprattutto guidati da Alisson Santos, il giocatore più in forma di tutto il Napoli. Solo che poi non ancora al meglio della condizione, Allegri lo ha sostituito e i cambi hanno dato ragione a Massimiliano Allegri, perché i due gol sono arrivati entrambi dalla panchina. Kevin De Bruyne, importantissimo il suo gol anche per il morale al 36esimo minuto, le polemiche di cui parlava Massimiliano Graziani dallo studio per un presunto contatto di De Bruyne in area di rigore, l'arbitro ha indicato il centro del campo, il VAR gli ha dato ragione, non c'è stata visione alla monitor. 5 minuti dopo, con il Genoa sbilanciato, il cross al centro ancora di De Bruyne con Vergara che calcia, supera il portiere Frendrup, prova il salvataggio sulla linea ma la palla ha varcato la linea bianca, goal line technology e gol convalidato. Genoa 0 Napoli 2, questo il finale per il Genoa. Adesso il saluto da parte dei tifosi della gradinata nord, forse meritava qualcosa di più del Genoa, ma il Napoli cinico e spietato si porta a casa i primi 3 punti del campionato. L'assistenza tecnica è stata di Riccardo Bertone, riepilogo il finale Genoa 0 Napoli 2 e restituisco linea allo studio.
5: Vittoria esterna anche per il Cagliari in casa del Parma, vittoria di misura anche in questo caso arrivata nella parte finale della gara. Sentiamo Luca Cesaretti.
1: Vittoria importante perché quella tra Parma e Cagliari potrebbe essere, anche se solo alla prima giornata, una sfida a salvezza. Vittoria importantissima per gli isolani che nelle ultime 12 stagioni di Serie A solo una volta, nel 2013, erano stati capaci di centrare i 3 punti alla prima giornata. Ci sono riusciti stasera grazie al gran gol di Alessandro Romano, che, se è vero che il CT Mancini stasera era qui per guardare anche e soprattutto lui, il centrocampista svizzero ma di passaporto anche italiano, convocabile nella nostra nazionale, ha decisamente fatto una bella figura. Gara tutto sommato equilibrata, poteva essere giusto anche il pareggio. Cagliari però che ha avuto le chance migliori anche prima del gol, Trelegni e poi appunto il gran sinistro di Romano che ha deciso questa sfida. Evidente però che sia Parma sia Cagliari hanno ancora tanto da lavorare sia sul mercato sia in campo, visto la rivoluzione che c'è stata nel corso delle estate. Cagliari batte Parma 1-0, il gol decisivo di Alessandro Romano al 34esimo del secondo tempo. Dal Tardini è tutto, linea allo studio.
5: E ora andiamo fino alla fine con i campi di Serie B. Campo principale diventa il Castellani di Empoli per Empoli Cremonese, a seguire Benevento per Benevento Modena, Avellino per Avellino Arezzo. Empoli.
2: All'interno dell'area di rigore c'è la Cremonese, il cross è di Pezzella, riesce ad anticipare tutti, però il portiere dell'Empoli Seghetti si lamenta, la Cremonese avrebbe voluto probabilmente un calcio di rigore, per l'arbitro Tremolada è tutto regolare, sarà soltanto rimessa dal fondo per l'Empoli che continua ad essere in vantaggio per 1-0 sulla Cremonese, ma sta gestendo ovviamente la gara con sofferenza, perché ricordiamo che al 17esimo della ripresa è stato espulso Sei dopo che aveva effettuato un fallo proprio su Gerli che era lanciato verso la rete. Rimessa dal fondo per l'Empoli, Pagliuca dalla sua panchina sta chiedendo ovviamente alla sua squadra di rallentare, ma sta chiedendo soprattutto alla sua squadra di tenere la testa, di tenere la palla, perché è importante ovviamente questa gestione della gara fino alla fine. Siamo al 40esimo minuto, Empoli 1 Cremonese 0, torniamo a Benevento.
3: A Benevento il Modena in 11 minuti ha ribaltato il risultato, adesso conduce per 2-1 sulla squadra sannita quando mancano 8 minuti al 90esimo, e attacca ancora la squadra emiliana sull'out destro. I due tecnici Floro Flores e Galloppa hanno ridisegnato totalmente le squadre, andremo poi nel dettaglio a spiegare i cambi, ma prima dobbiamo raccontare il gol del 2-1. È stata una sorta di regalo del Benevento, perché da prima Bianco ha avuto tanto spazio per avanzare, ha potuto prendere la mira dai 20 metri, ha fatto partire un tiro tutt'altro che irresistibile, centrale, papera di Vannucchi che ha respinto in maniera un po' goffa davanti a sé, a 3 metri dalla porta era appostato caso, comodo comodo il tapin dell'attaccante del Modena che ha potuto così portare in vantaggio gli emiliani. Adesso prova a reagire il Benevento che attacca sulla fascia destra ancora una volta con la Mesta, poi prova il capitano Maita in area di rigore, un buon pallone, lotta il Benevento su questo con una conclusione di Mignani che viene sporcata, deviata in angolo, pallone che finisce sull'esterno della rete, poi lo stesso attaccante entrato pochi secondi fa chiede al Vigorito il sostegno per cercare di rimettere in equilibrio la partita. Siamo entrando adesso nel 84esimo minuto di gioco qui al Vigorito, Benevento 1 Modena 2, andiamo ad Avellino.
4: 42esimo della ripresa ad Avellino, Avellino 1, Arezzo 1, ha perso Verve la gara in questa fase finale, le due squadre sembrano quasi non volersi far troppo male, accontentarsi del pareggio e Bucchi e Nesta cercano di ravvivare un po' l'incontro con i cambi nell'Arezzo, sono entrati anche Pattarello per Arena e Viviani per Iaccarino, mentre cambio in attacco per Nesta con Pandolfi al posto di Biasci. Nunziante rinvia il portiere dell'Arezzo, Izzo anticipa il diretto avversario a centrocampo, poi la sfera finisce a Pandolfi che cerca di lottare ma perde il contrasto, poi ancora Izzo a dare manforte all'azione offensiva dell'Avellino, Palmiero, brutto il lancio del ragazzo cresciuto nelle giovanili del Napoli, ma l'Avellino riesce ancora a recuperare palla con Simic, cercano gli Irpini di premere in questo finale, allarga Palmiero verso Besaggio, poi gli torna il pallone, ancora Sunas verso Sala sulla sinistra, affronta il diretto avversario, lo salta, viene fermato, lamentano i giocatori dell'Avellino un contrasto, un fallo, ma l'arbitro lascia proseguire. 43esimo minuto qui ad Avellino, Avellino 1 Arezzo 1, studio
5: Empoli.
2: 43esimo minuto anche allo stadio Castellani di Empoli, la situazione è questa, l'Empoli è in vantaggio ancora per 1-0 sulla Cremonese che sta attaccando con 10 giocatori, Empoli che si sta difendendo vicinissimo alla propria area di rigore con 9 giocatori, c'è Van de Putte che continua a tenere il pallone, si accentra verso Berti e poi si allarga ancora sulla destra dove invece c'è Gerli a ricevere il pallone, arriva all'interno dell'area di rigore la palla, c'è Nasti che però viene anticipato da Bellardinelli, l'Empoli prova a tenere il pallone, non ci riesce, lo conquista di nuovo la Cremonese che si allarga sulla destra davanti a Gerli, c'è un giocatore dell'Empoli, in particolar modo è Egan, ma la Cremonese si allarga dunque dall'altra parte per cercare gli spazi giusti, ancora una volta Van de Putte il suo destro all'interno dell'area di rigore viene bloccato però da Seghetti, tra gli applausi dei presenti al Castellani che oggi sono all'incirca 5.000. 44esimo minuto, Empoli 1 Cremonese 0, andiamo a Benevento.
3: 41esimo minuto della ripresa qui allo stadio Vigorito con il Modena in vantaggio per 2-1 sul Benevento, Modena che ha ribaltato nella ripresa in 11 minuti con le reti di Santoro e di Caso, l'iniziale vantaggio del Benevento nel primo tempo al 26esimo aveva segnato di testa Salvemini, adesso il Benevento gioca con una sorta di 4-4-2, ha inserito Antonio Floro Flores una seconda punta, Mignani una seconda punta di peso avanzato. Beruato.
4: Scusa Carbone, ti interrompo, da Avellino è passato in vantaggio l'Arezzo, irruzione in area di Ionita, colpo di testa e Arezzo 2 Avellino 1 al 45esimo, linea a te, poi racconteremo meglio l'azione, Luigi.
3: Sì, identico andamento dunque anche al Partenio rispetto a quanto accaduto, sta accadendo qui sul campo del Benevento, seguiamo questo calcio di punizione per il Benevento dalla tre quarti di campo avversaria, area di rigore affollata ma preferisce il tocco corto, prova Beruato un lungo cross, il pallone spiava in area di rigore, riesce ad allontanare in un primo momento il Modena, poi Mignani rinviene, lascia partire un diagonale che attraversa tutto lo specchio della porta, difesa da Cicci Zola ma si spegne a lato, abbastanza largo 7-8 metri, ma non non ha trovato l'impatto nessun attaccante del Benevento presente in area in quel momento. Stiamo entrando adesso nel 88esimo minuto, mancano dunque poco più di due minuti al 90esimo, con il Modena in vantaggio per 2-1 sul Benevento, e andiamo al Partenio.
4: Al Partenio è cambiato il parziale proprio in questo momento, sono 6 minuti di recupero, ma adesso il pallone è a centrocampo perché l'Avellino dovrà rimetterlo in gioco, in quanto l'Arezzo è passato in vantaggio realizzando il gol del 2-1 e dunque rimontando l'iniziale svantaggio. A segnare è stato Ionita, cross morbido da sinistra e irruzione del capitano di serata dell'Arezzo, che di testa da due passi, dimenticato completamente dalla difesa dell'Avellino, ha sfruttato al meglio il suo inserimento portando in vantaggio l'Arezzo e quindi cambiato il parziale qui al Partenio. Arezzo ora in vantaggio 2-1 sull'Avellino. Quando entriamo nel secondo dei 6 minuti di recupero concessi dal signor Drigo, e l'Avellino ora dovrà provare in questo finale a pareggiare con Izzo, che porta avanti il pallone, poi lo cede al compagno di reparto, il croato Simic. Simic allarga sulla sinistra per Sala. Sala punta il diretto a avversario, che è Pattarello, poi torna di nuovo indietro. 46 minuti, 25 secondi della ripresa qui ad Avellino, quando il punteggio è Avellino 1, Arezzo 2. Studio.
5: Torniamo al Castellani per Empoli Cremonese.
2: Il calcio di punizione per la Cremonese, respinto ancora all'interno dell'area di rigore dalla difesa fino a questo momento attenta dell'Empoli. Si giocherà fino al 52esimo minuto, perché sono stati assegnati 7 minuti di recupero, e quando siamo al 47esimo l'Empoli continua ad essere in vantaggio per 1-0 sulla Cremonese. Ci sono tutti questi 7 minuti di recupero, perché 5 minuti sono per le sostituzioni, un minuto perché si è riguardata ovviamente l'espulsione di Sissei, e poi un minuto perché è stata utilizzata la sosta per dissetarsi anche nel secondo tempo qua allo stadio Castellani. Nel frattempo l'Empoli può tirare un sospiro di sollievo, perché è stata assegnata una punizione proprio in favore della formazione di Pagliuca dall'interno dell'area di rigore, dunque è quasi una rimessa dal fondo un po' avanzata che proverà con i piedi a mettere in gioco, lanciare più lontano di tutti proprio il portiere dell'Empoli Seghetti. Siamo al 48esimo, dunque si giocherà ancora per 4 minuti. Empoli 1, Cremonese 0, e la linea va a Benevento.
3: A Benevento sta per scadere adesso il 90esimo, vedremo l'entità del recupero. Il Modena in vantaggio per 2-1 sul Benevento. Il Modena che ha inserito in campo Montevago al posto di Ambrosino pochi secondi fa. Adesso Cicci Zola che si carica di una rimessa dal fondo con i piedi. Solo 4 minuti di recupero qui al Vigorito, con il Modena che prova a tenere il Benevento lontano dalla propria area di rigore. Poco fa una buona occasione per i Sanniti con un colpo di testa da parte di Mignani, da buona posizione, ben imbeccato da Scognamillo, dal cross di Scognamillo, ma si è coordinato male l'attaccante del Benevento. Pallone abbondantemente alto sopra la traversa avversaria. Adesso Maita temporeggia con il pallone tra i piedi, finisce per perderlo ma subisce fallo, e dunque il Benevento soffrisce di un calcio di punizione già battuto. Siamo sulla linea di centrocampo, prova un ultimo sforzo per cercare di recuperare, ma non sembra avere tanta benzina questo Benevento. Ben disposto in campo il Modena, adesso è Mignani che si libera bene del marcatore, rinviene però su di lui un avversario, allora può ripartire e distendersi in contropiede il Modena, che poi però decide di rallentare il ritmo. Primo minuto di recupero, siamo al 91esimo a Benevento, Benevento 1 Modena 2, andiamo ad Avellino.
4: Quinto di recupero ad Avellino, Avellino 1, Arezzo 2. Arezzo che ora si stava quasi per portare sul 3-1 perché approfittando di un contropiede Pattarello però ha sbagliato il passaggio decisivo, e nulla di fatto per i toscani. Adesso è l'Avellino in zona difensiva a battere una punizione con Izzo. Izzo verso Sunas, Sunas allarga sulla sinistra per Sala, Sala cerca il lancio lungo ma è sbagliato e termina direttamente in fallo laterale. Dunque 49 minuti 40 secondi sul cronometro qui ad Avellino, l'Arezzo conduce 2-1 sugli Irpini. Studio.
5: Empoli Cremonese.
2: lotta senza esclusione di colpi davvero qua allo stadio Castellani, quando mancano due minuti al termine della partita e ancora all'interno dell'area di rigore la Cremonese, quando l'Empoli continua ad essere in vantaggio per 1-0, resta a terra all'interno dell'area di rigore un giocatore dell'Empoli, Curto, e dunque ancora l'Empoli festeggia come se avesse conquistato, se avesse effettuato un altro gol, soprattutto Pagliuca dalla propria area tecnica. Questo fa capire ovviamente che sofferenza sta vivendo l'Empoli, soprattutto in questo finale di gara. Rimetterà in gioco ancora una volta con i piedi il portiere dell'Empoli, Seghetti, che va a posizionare il pallone proprio in questo momento all'interno della propria area di rigore. Mancano 60 secondi alla fine. Empoli 1, Cremonese 0. Andiamo a Benevento.
3: Quel Vigorito, manca un minuto e mezzo alla fine del recupero, siamo nel 48esimo, calcio d'angolo in favore del Benevento, alla sinistra se ne incarica la messa, pallone nel centro dell'area, prova la conclusione il Benevento con Schimenti, il pallone viene rimpallato e allora resta in zona d'attacco però la squadra di casa con il capitano Maita, che allarga sulla sinistra, ancora Schimenti, ancora davanti a sé per la Mesta che restituisce il pallone, bella triangolazione, ancora uno scambio con la Mesta, il cross arretrato però non interviene nessuno dall'altro del campo, c'è però Salvemini che rimette il pallone al centro, la serie di cross e contro cross, la Mesta prova a controllare, non ci riesce, il cross in area di rigore viene allontanato, poi svirgola Maita che però comunque riesce a servire un compagno, ma l'azione viene rallentata, deve ripartire dal portiere il Benevento del proprio Vannucchi, passaggio rischioso a servire Maita, invita il pubblico a rilanciare il pallone in profondità, non fa così l'estremo difensore del Benevento. Allora il Benevento resta in possesso di palla quando mancano 30 secondi alla fine, ma resta anche nella propria area di rigore. Andiamo a vedere ad Avellino cosa accade.
4: Ad Avellino esattamente in questo momento lo sentirete, il triplice fischio del signor Drigo, è finita al Partenio, Avellino sconfitto per 2-1 dall'Arezzo, le reti nel primo tempo di Russo per il vantaggio dei Ghirpini, nella ripresa l'Arezzo l'ha ribaltata, prima col calcio di rigore realizzato da Cianci, poi nel finale col gol di testa di Ionita. Inizia male per l'Avellino la stagione davanti al pubblico del Partenio, bene l'Arezzo che vince la sua prima gara al ritorno in Serie B dopo 19 anni. È tutto dal Partenio, ribadiamo il finale, Avellino 1, Arezzo 2. Studio
5: Empoli.
2: E a punteggio pieno anche l'Empoli, è arrivato anche allo stadio Castellani il triplice fischio, l'Empoli ha conquistato tre punti sudati, voluti e quindi ancora più belli per gli azzurri, che fanno un bel regalo al loro presidente Corsi nel giorno del suo compleanno, nel suo 66esimo compleanno. Peccato davvero ovviamente per la Cremonese, che ci ha sperato fino all'ultimo, ha lottato fino all'ultimo, ma esce dallo stadio Castellani a testa alta ma senza aver conquistato neanche un punto. Davvero il miglior modo per l'Empoli per iniziare questo campionato di Serie B, e dunque il finale dallo stadio Castellani, Empoli batte Cremonese per 1-0 in gol al 20esimo del primo tempo. Spendi, è tutto dal Castellani, linea a te Massimiliano Graziani.
5: Benevento.
3: È finita anche allo stadio Vigorito, dove il Modena ha battuto per 2-1 il Benevento, ritorno amaro in questo caso in Serie B per la squadra sanita, che pure era stata protagonista di un bel primo tempo, si era portata in vantaggio al 26esimo con un colpo di testa di Salvemini, poi nella ripresa ha tirato un po' i remi in barca, è cresciuto il Modena che ha trovato il pareggio al 20esimo con Santoro, un bel diagonale, e poi il gol della vittoria al 31esimo del secondo tempo con Caso, bravo a farsi trovare pronto a ribadire in rete una parata davvero maldestra di Vannucchi su una conclusione dalla distanza di Bianco. Dunque il finale allo stadio Vigorito, Modena batte Benevento 2-1, e la linea può tornare a te Massimiliano Graziani.
5: Il riepilogo prima della conclusione, le gare fin qui disputate in Serie A: a Genoa Napoli batte Genoa 2-0, a Parma Cagliari batte Parma 1-0, negli anticipi del pomeriggio Inter Monza 4-1, Udinese Como 1-1. In classifica l'Inter, il Napoli e il Cagliari sono a 3 punti, Udinese e Como con un punto, rimangono a 0 Parma, Genoa e Monza, così come tutto il resto del parterre di Serie A, perché ci sono ancora molte gare da giocare. Domani alle 18:30 Venezia Lecce e Frosinone Juventus, alle 20:45 Torino Milan e Atalanta Sassuolo, e lunedì si chiude la prima giornata con Bologna Lazio alle 18:30 e Roma Fiorentina alle 20:45. La prima giornata di Serie B, Vicenza Catanzaro 3-2, gara giocata ieri, e poi ad Avellino l'Arezzo ha battuto l'Avellino per 2-1, a Benevento il Modena ha battuto il Benevento per 2-1, Empoli Cremonese 1-0, allo stadio dei Marmi di Carrara la vittoria del Mantova sulla Carrarese per 2-1 e poi il successo del Sud Tirol sull'Entella per 1-0. La classifica con Vicenza, Mantova, Modena, Arezzo, Sud Tirol, Empoli a 3 punti e poi tutte le altre squadre sono a 0 punti e la Juve Stabia a meno 2 per 2 punti di penalizzazione. Anche qui ci sono 4 gare da giocare che chiuderanno questa prima giornata in Serie B. Domani alle 19 Pisa, Padova e Verona Ascoli e poi sempre domani alle 21 Palermo, Juve Stabia e Cesena Sampdoria. Siamo ai saluti in chiusura di questa prima puntata stagionale di Tutto il Calcio Minuto per Minuto, con l'organizzazione di Rossella Lacomare e Giorgio Favilla, la regia di Ombretta Conti, la realizzazione tecnica di Marco Mascia e Maximilian Gambino, e con Andrea Boccia e Andrea Pistorio in redazione. Grazie come sempre a tutti voi per l'attenzione da Massimiliano Graziani, ma noi ci risentiamo fra pochissimo per i commenti con Sabino Nella e Filippo Grassia e con i vostri interventi. Linea al GR1, a più tardi.
6: Abbiamo trasmesso Tutto il Calcio Minuto per Minuto.
7: Radio 1, un mondo da sentire.
8: GR1.
9: Buonasera da Massimo Cecchini. In primo piano le notizie dall'estero. Con la guerra in Ucraina, Kiev intensifica gli attacchi contro le infrastrutture economiche e logistiche russe, mentre Zelensky torna a chiedere all'Europa più difese contro i missili balistici. Macron annuncia l'invio di nuovi intercettori e lunedì si riunirà la coalizione dei volenterosi. Da Mosca intanto Putin promette una dura rappresaglia.
10: Il partito di maggioranza Russia Unita vede il sostegno di Putin, che ha partecipato al suo congresso. Più la situazione al fronte si fa difficile, ha detto, più Kiev compie attacchi barbari. Il conflitto continuerà, ha aggiunto, ma è necessario il contributo di ogni singolo cittadino. Tra i candidati di Russia Unita ci sono anche militari che hanno combattuto in Ucraina, ha ricordato il presidente, che si è detto certo di una vittoria di Mosca. Sullo sfondo i frequenti attacchi ucraini contro gli impianti energetici e industriali russi, di cui Putin ha poi parlato in un'intervista. Kiev ha aperto un vaso di Pandora colpendo le nostre strutture economiche. La nostra risposta sarà distruttiva, ha detto Putin, per il quale dall'Ucraina arrivano solo proposte inaccettabili. La Russia amplierà comunque le sue difese aeree. Al congresso ha partecipato anche il ministro degli esteri russo. Nell'Europa di oggi, ha detto Lavrov, non c'è nessuno con cui negoziare. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
9: E dal meeting di Rimini il Papa torna a condannare ogni guerra, poi l'invito a smascherare i giochi di potere e a contrastare povertà e ingiustizie.
11: Lo hanno salutato così nello spazio dedicato ai giovani, ma la visita di Papa Leone al meeting di Rimini è stata davvero nel segno dei più piccoli, con gesti di grande tenerezza. E dopo l'omaggio alla mostra dedicata a Sant'Agostino, al cui ordine Papa Prevost appartiene, le parole del Santo Padre nell'auditorium, spesso interrotte dagli applausi, come quando ha ricordato che dopo le tragedie del XX secolo dovremmo aver capito che il male non si combatte con il male. E prima del Padre Nostro, recitato da migliaia di voci, il Papa ha voluto rispondere al saluto del Presidente di Comunione e Liberazione, Davide Prosperi, che aveva detto: Santità, la seguiremo ovunque ci indichi di andare.
12: È un cammino che richiede anche il rinnovamento di ogni realtà associativa e movimento ecclesiale. Vi invito sia all'interno del movimento di comunione e liberazione, sia nelle chiese particolari a cui ognuno di voi appartiene, a fare questa esperienza del camminare insieme.
11: Da Rimini, Luca Ponzi per il GR1.
9: La crisi Stati Uniti-Iran, Teheran alza i toni e minaccia di considerare nemici i paesi che aderiranno alle sanzioni americane. L'avvertimento arriva dopo la decisione di Washington di intensificare la pressione economica sulla Repubblica Islamica con nuove misure restrittive. E sui sei paesi europei, tra cui l'Italia, chiedono una tassa comune sugli extra profitti delle compagnie petrolifere cresciuti con la guerra in Medio Oriente. In una lettera alla presidenza irlandese dell'Unione, i ministri delle finanze sollecitano un intervento coordinato sul modello della misura introdotta nel 2022 dopo l'invasione russa dell'Ucraina. La proposta dovrebbe essere discussa il mese prossimo a Dublino. E siamo alla cronaca: sarebbero morti per le esalazioni di monossido di carbonio sprigionate da un generatore lasciato acceso i due giovani di 15 e 35 anni trovati senza vita in uno stand gastronomico allestito per il Palio di Allumiere vicino Roma. I carabinieri stanno verificando la posizione lavorativa del 35enne e perché il minorenne dormisse nella struttura. Ridimensionati i festeggiamenti, mentre il Palio di domani sarà dedicato alle vittime. Indagati per omicidio colposo i genitori della bambina di 4 anni morta di difterite a Palermo. Avevano scelto di non vaccinarla. L'autopsia sarà eseguita mercoledì e intanto è risultato positivo anche un cuginetto della piccola.
8: Il piccolo, che ha contratto la difterite, resta ricoverato in isolamento all'ospedale dei bambini di Palermo. Le sue condizioni stanno migliorando grazie agli antibiotici e al vaccino ricevuto. Tutto mentre la procura di Palermo ha iscritto nel registro degli indagati i genitori della bimba morta giovedì notte di difterite. L'accusa è di omicidio colposo per omissione. L'autopsia sul corpo della piccola sarà effettuata mercoledì. I campioni saranno poi spediti all'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Spallanzani di Roma. I carabinieri hanno sequestrato le cartelle cliniche negli ospedali dove la piccola era stata ricoverata, ma anche la documentazione vaccinale all'azienda sanitaria. Anche la procura per i minorenni si è mossa, aprendo un fascicolo per verificare la responsabilità genitoriale del padre e della madre della bimba. Sotto la lente, poi, le vaccinazioni degli altri tre figli della coppia. Secondo le prime informazioni, uno di loro sarebbe in regola, gli altri avrebbero cominciato il ciclo vaccinale senza completarlo. Altri controlli sono stati disposti sui certificati vaccinali degli studenti delle scuole materne ed elementari della zona nord di Palermo. Agnese Licata per il GR1.
9: Ancora cronaca: Perugia, esplosione in una palazzina, due persone ferite, una delle quali una donna di 47 anni in modo grave. Le cause della deflagrazione sono ancora in corso di accertamento. Alcuni vicini hanno riferito che negli ultimi giorni avevano sentito odore di gas, evacuato l'intero edificio. E a Brindisi un'altra esplosione: un'anziana ha riportato gravi ustioni e 5 persone, tra cui 4 bambini, sono rimaste intossicate. Chiudiamo con il meteo. Torna prevalere l'alta pressione, domani sarà una giornata in gran parte soleggiata con cieli sereni e temperature elevate soprattutto al centro-sud. Qualche nuvola in più al nord, in particolare sulle Alpi, dove lungo i confini saranno possibili piogge irregolari. E noi ci fermiamo qui, la linea torna a Sabato Sport, il prossimo GR1 è a mezzanotte.
13: Mi vuoi sposare? Nonna, sono sazia. Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, sempre più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Vai su www.agenzieentrate.gov.it e accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi. Campagna a cura Agenzia Entrate, Ministero dell'Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
15: Un fantastico viaggio nel tempo.
14: Antonella Clerici, padrona di casa.
16: Ti fidi di me?
15: No.
14: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, prossimamente Rai 1 e Rai Radio 2.
17: Sabato Sport, le voci del dopogara.
5: Minuti, di nuovo buonasera da Massimiliano Graziani, ritorniamo in diretta dagli studi Rai di Saxa Rubra per i commenti alle prime gare di questa prima giornata sia del campionato di Serie A di Serie B, e con noi ci sono in diretta Sebino Nela, che saluto subito. Ciao Sebino, ben trovato.
18: Ciao,
5: ben ritrovato.
18: Ciao, buonasera, buon campionato a tutti.
5: Buon campionato anche a Filippo Grassia. Ciao Filippo.
19: Sì, buonasera, buonasera a tutti.
5: E buon campionato a tutti i nostri ascoltatori. ascoltatori che potranno ovviamente intervenire chiamandoci in diretta al numero 800 05 0001 oppure potranno scriverci SMS al nostro numero di WhatsApp 335 699 2949. Allora andiamo a ricordare che cosa è successo, partiamo dalla Serie A, quello che è successo in questi primi quattro anticipi. C'è stata la vittoria del Napoli in casa del Genoa per 2-0, quella del Cagliari, anche qui vittoria esterna a Parma per 1-0, e poi nel pomeriggio il 4-1 dell'Inter sul Monza e l'1-1 fra Udinese e Como. Io partirei subito dall'Inter facendo un passetto indietro, perché è la squadra da battere secondo tutti. Allora chiedo a voi se si conferma in questo ruolo. Partiamo da Sebino.
18: Non mi chiedere poi niente, quale sarà, chi vincerà lo scudetto.
5: Qui parliamo solo delle premesse della squadra da battere, poi non sappiamo chi vincerà lo scudetto.
18: Anche per me è la squadra da battere l'Inter, credo che sia ancora la squadra più forte del nostro campionato. Ha cominciato subito con una vittoria, bene, insomma, ci sta. Ritengo che sia la favorita anche quest'anno, come ho detto, però è la prima partita. Aspettiamo, vediamo gli scontri diretti, infortuni, squalifiche, Champions League, ci aspetta un'altra stagione lunga con tantissime gare.
5: Sentiamo che cosa dice Filippo Grassia. Una vittoria abbastanza autorevole questa iniziale in apertura dell'Inter, anche perché poi i primi turni sono sempre complicati anche per le grandi. Poi approfondiremo anche questo discorso, Filippo.
16: Sì, ricordiamo il successo della Cremonese al Miazza sul Milan nella prima partita dello scorso campionato. L'Inter, dopo aver chiuso sull'1-1 il primo tempo, ha premuto sull'acceleratore e poi nel giro di 18-19 minuti ha chiuso la gara con le reti di Zielinski, Esposito e Bonny. È un Inter già in buona condizione, anche se Lautaro sostituito ha dimostrato di risentire delle fatiche del Mondiale, ma non si tratta dell'Inter vera, perché a parte una breve apparizione non abbiamo ancora visto i tre inglesi che dovrebbero sicuramente dare una maggiore impronta internazionale alla squadra nerazzurra, Spence, Stones e Jones, che praticamente possono impreziosire tutti i reparti della squadra di Chivu.
5: Filippo, rimaniamo da te perché andiamo ad analizzare eventuali episodi critici della partita di Marassi fra Genoa e Napoli. Uno c'è stato sicuramente all'84esimo sul gol di De Bruyne.
16: Eh sì, è stato il primo episodio di cui parliamo, perché in occasione del gol di De Bruyne il belga segna dopo aver spostato Vasquez in anticipo ma fin troppo passivo con il braccio sulla spalla. L'arbitro Di Bello convalida la rete, per il VAR Meraviglia non si tratta di chiaro ed evidente errore e quindi gol confermato. Valutazione al limite, ma se non fischi il campo il VAR non interviene. Va ricordato che nello scorso campionato Di Bello al VAR ritenne da rigore un lieve contatto tra Vergara e Cornet, non fischiato dall'arbitro Mariani e poi criticato da Tommasi, vice di Rocchi, e Napoli vinse su rigore. Stavolta ha ritenuto regolare il contatto De Bruyne-Vasquez.
5: Allora, analizziamo la partita dopo aver analizzato con Filippo gli episodi critici. Sebino, c'è un nostro amico che ci scrive, Daniele, e ci dice la partita di Genoa la vince chi ha maggior qualità da proporre, soprattutto ce ne accorgiamo quando Allegri fa entrare in campo De Bruyne e Vergara dalla panchina, e sono quelli che decidono.
18: Non sono d'accordissimo su questo. È chiaro che se hai dei cambi di un certo livello,
5: attenzione, che c'è Bisantis dagli spogliatoi di Marassi, l'ho sentito, sì. Vai Bisantis, vai Giuseppe.
19: Eccoci qua, perché insomma immagino che state discutendo anche dell'episodio un po' incriminato di Genoa-Napoli, il primo gol di De Bruyne, e noi abbiamo qui in diretta il direttore sportivo del Genoa, Diego Lopez, che insomma forse vuole dire qualcosa su questo episodio che poi ha determinato la partita.
20: Buonasera, buonasera
19: a lei.
20: Come dici, è stato un episodio che ha determinato la partita. Penso che non c'è bisogno di spiegare troppo, si è visto oggi al calcio, ci sono tante telecamere, tante ripetizioni e diventa difficile spiegare di più che quello che si può vedere nel vivo, alla velocità del vivo e anche con il replay.
19: Non è andato neanche a vedere al monitor, come mai secondo lei?
20: Bella domanda, non lo so, chiederemo per capirlo. Abbiamo subito un episodio un po' simile l'anno scorso contro la stessa squadra. ha capitato diverso. Ci saranno tre persone nel VAR, non come oggi. Cerchiamo di capire ancora quello che è successo oggi.
19: Ricordiamo un rigore decisivo trasformato da Aulund che ha visto la vittoria del Napoli qui a Genova. Non so, Massimiliano, se voi avete discusso con la Moviola su questo episodio. Vi ascolta Lopez.
5: Allora, Filippo Grassia, sentiamo il nostro esperto. Filippo.
16: Sì, ho parlato di valutazione al limite, dicendo però che se non fischi in campo il VAR a questo punto non interviene. Ho ricordato anche quanto era successo l'anno scorso quando Di Bello al VAR ritenne da rigore questo un lieve contatto tra Vergara e Cornet, e invece stavolta non ha ritenuto irregolare il contatto De Bruyne-Vasquez, e quindi capisco le affermazioni del direttore sportivo del Genoa.
5: Questa è la disamina del nostro esperto in materia. A voi, a te Giuseppe, a Diego Lopez.
19: Evidentemente Genoa non fortunato con Di Bello, che tra l'altro era il nostro arbitro al VAR ai mondiali. Però Diego Lopez, guardiamo anche le cose positive. Il Genoa ha fatto un gran primo tempo, poi nella ripresa inevitabilmente, siamo alla prima di campionato, è calato, però insomma c'è un bel materiale su cui lavorare.
20: Ovviamente siamo orgogliosi della nostra squadra, lo abbiamo stato dall'inizio, non da oggi. Non è che questa partita cambia la nostra visione della squadra. È una squadra che è unita, una squadra che è una sola cosa, con un leader che è il suo allenatore, e prepara ogni partita in maniera secondo me molto intelligente per cercare di portarla a casa. Oggi il Genoa stava facendo la sua partita, con momenti di blocco alto, con momenti di blocco basso, con momenti di occasioni e con momenti di sofferenza, come accade sempre nel calcio, e anche di più contro le squadre grandi. Allora il piano di gara è il piano di gara, e quello che esce del piano di gara è quello che esce del nostro controllo. Lo abbiamo visto tutti.
19: Ringraziamo il direttore sportivo del Genoa Diego Lopez, insomma in bocca al lupo per il campionato del Genoa.
20: Crepi.
19: E allora Massimiliano, sì. Graziani, noi abbiamo registrato un altro Massimiliano, ossia Massimiliano Allegri, che è arrivato durante il GR1. Non so se possiamo farlo ascoltare. Il nostro Riccardo Bertone è pronto, e quindi possiamo ascoltare Allegri, anche se ci ha raggiunto Vergara del Napoli, quindi aspettiamo con Allegri. Abbiamo Vergara che è autore del secondo gol del Napoli, lo possiamo portare in diretta. Allora Vergara, una partita che si era complicata, l'avete vinta dalla panchina. Vergara e De Bruyne segna il primo, poi ti fa l'assist per il gol. Insomma, è bello partire così.
0: No, sì, sicuramente a livello personale di squadra è bellissimo, perché è importante partire bene, lo sappiamo. Per la squadra è importante anche per me partire bene con un gol e un assist.
19: E allora, l'anno scorso sei esploso, poi un infortunio ti ha frenato. Cosa può dare Vergara in questa squadra, che poi è cambiata pochissimo rispetto all'anno scorso?
0: No, Vergara può dare una mano, quanto serve, spera di trovare più minutaggio quest'anno.
19: E poi un gruppo in cui già puoi considerarti inserito, con giocatori, vedi De Bruyne, che possono davvero fare il salto di qualità. Poi qualcuno è arrivato, Badiashvili lo conosceremo, Favasuli forse tu già lo conoscevi perché siete quasi coetani. Insomma, che può dare il Napoli in questo campionato?
0: Ma sicuramente può dare continuità al fatto dell'anno scorso, che siamo arrivati comunque secondi. Speriamo di fare un percorso migliore sia in Coppa che in Champions, però in campionato speriamo di ripeterci e fare qualcosina in più, magari, che ci permetta di arrivare primo.
19: Se da studio avete una domanda per Vergara, non so come vai.
5: Giuseppe, vorrei chiedere a Vergara, visto che è cambiato l'allenatore quest'anno, com'è cambiato, se è cambiato l'approccio della squadra e cosa è cambiato a livello tattico?
0: Ma a livello tattico penso che sia cambiato. Alla fine ora giochiamo con tre centrocampisti, l'anno scorso forse abbiamo iniziato con quattro, poi ci siamo messi con due tre quarti, ma alla fine tatticamente cambia sempre poco, perché alla fine in campo ci andiamo noi, magari cambierà un esterno in più, un esterno in meno, questo, quindi cambia poco.
19: E questa era Vergara. Tra l'altro Allegri è uno che i giocatori forti li fa giocare, e quindi Vergara potremmo vederlo presto in campo. Complimenti per questo grande debutto.
0: Grazie mille, buona serata.
19: E allora con Vergara avevamo Massimiliano Allegri, vediamo se è pronto per mandarlo in onda per Riccardo Bertone. Vediamo, ce l'hanno, sì, è pronto Massimiliano Allegri, e quindi possiamo mandarlo.
21: Allora, sono partite complicate, il Genoa ci ha creato delle difficoltà. Il primo tempo abbiamo giocato male tecnicamente per i primi 30 minuti sotto una buona pressione loro, poi più la partita andava avanti e più la partita veniva dalla nostra parte. Già al primo tempo abbiamo avuto due o tre situazioni dove potevamo far meglio, e il secondo tempo poi l'abbiamo sbloccata alla fine, ma comunque potevamo fare gol prima.
19: I cambi, importantissimi, perché a un certo punto esce Alisson Santos, che mi era parso il migliore del Napoli, poi lei conosce la condizione, e sono entrati De Bruyne e Vergara, e De Bruyne e Vergara hanno segnato. Quanto è importante?
21: No, è importante, ma le partite le decidono sempre i cambi, l'hanno decise sempre, e ora ancora di più, soprattutto perché comunque i ritmi sono più alti, si giocherà una volta ogni 3 giorni, 5 cambi saranno molto importanti.
19: Quanto è importante questo gol per De Bruyne, che subito trovato il gol si è scatenato, ha fornito lui l'assist a Vergara?
21: De Bruyne è un giocatore straordinario e siamo contenti di averlo.
19: Il presidente ha annunciato Badiashile, ieri ha detto fin quando non c'è non ne parliamo. Quanto può dare questo giocatore?
21: Intanto vediamo che condizione sta, e poi io credo che sia un po' in ritardo di condizione, vediamo quando sarà pronto per essere a disposizione.
19: E comunque, come ho detto ieri, quelli che ci sono magari sono meglio di quelli che arriveranno, anche se magari i tifosi si esaltano con i nomi nuovi.
21: Ma no, l'estate serve per sognare, poi durante il campionato invece bisogna fare dei punti durante le partite.
19: E allora l'avete riconosciuto, Massimiliano Allegri. Tra l'altro è passato Daniele De Rossi poco fa, so che siamo quasi in chiusura di trasmissione, deve fare il giro delle televisioni, non so se riusciremo a mandarlo in diretta, in ogni caso lo manderemo registrato per tutti i prossimi appuntamenti sportivi. Restiamo comunque in ascolto.
5: Attendiamo fiduciosi. Grazie Giuseppe Bisantis. Avete sentito Massimiliano Allegri, è un altro allenatore che è convinto, lo ha ribadito, che le partite si vincono con i cambi. Lo diceva anche Gasperini l'anno scorso, che non ama questo calcio con tanti cambi, però i cambi, se ci sono 5 cambi, sono molto importanti, perché nell'ultima mezz'ora inizia un'altra partita. Sebino?
1: Ma sì, ne abbiamo parlato spesso di questo argomento. È chiaro che cambi in mezza squadra, cambi, e quindi poi i ritmi sono quelli che sono, inizio stagione fa anche caldo, la condizione fisica non è ottimale, quindi avere la fortuna di cambiare 5 giocatori è importantissimo per l'allenatore e per la squadra naturalmente. Mi hai fatto una domanda, prima stavo rispondendo, poi sono arrivati gli ospiti, non ho potuto andare avanti. Ti dico, non sono d'accordo, nel senso che questi due hanno cambiato la partita per il semplice fatto che se l'arbitro fischia e non concede il gol a Napoli, probabilmente questa è una partita 0-0. E chiudo l'argomento dicendo che sicuramente il Genoa contro il Napoli non è fortunatissimo.
5: E no, questo è un dato di fatto, non è assolutamente fortunata la squadra di De Rossi quando vede quei colori, quelli del Napoli. Chiedo a Filippo Grazia se vuole aggiungere qualcosa sui cambi e l'importanza dei cambi, perché come dicevamo con Sebino, inizia un'altra partita, perché cambi mezza squadra, e se hai dei cambi importantissimi la differenza si sente.
16: Ma lo si è visto anche all'ultimo mondiale, con quasi il 40% delle partite decise negli ultimi 20 minuti, e quindi chi ha una rosa importante di 15, 16, 17 titolari sicuramente ha più possibilità alla fine di spaccare il risultato. Però io credo che Allegri debba pensare di inserire almeno fin dal primo minuto uno dei due tra De Bruyne e Vergara, magari anche cambiando modulo, perché altrimenti fatica poi a mandare in gol qualcuno che non sia Højlund. Indubbiamente con Vergara e De Bruyne la manovra si è fatta più incisiva e più in verticale, più in profondità.
1: Posso aggiungere una cosa?
5: Sì, certo, Sabino.
1: Visto che ho fatto il calciatore, allora l'arbitro può fischiare l'intervento di De Bruyne, sicuramente. Io dico che questa cosa qua che abbiamo visto questa sera non succederà più a Vázquez è in anticipo, comunque poteva rinviare tranquillamente. Vázquez ha cercato il fallo, vedrete che la prossima volta darà un calcione a questa palla, visto che era in anticipo e sarà in anticipo anche le prossime volte che gli capiteranno questi palloni, senza aspettare che l'avversario gli arrivi addosso, insomma. Poi da qui a dire che comunque si poteva fischiare ci mancherebbe altro, ma sono convinto che lui aspettasse solo una spinta, però non sempre gli arbitri fischiano, attenzione, quindi tutti i difensori devono stare molto molto attenti.
16: Sebino, d'accordo con te, tant'è vero che ho parlato di Vázquez in anticipo, ma fin troppo passivo, perché appunto come dicevi tu, lui col destro poteva tranquillamente rinviare il pallone.
1: Lui ha pensato solo di prendere posizione e basta, e aspettava che l'avversario gli andasse addosso. Era talmente sicuro che l'arbitro avrebbe fischiato.
5: Rimane una vittoria faticosa comunque per il Napoli in casa del Genoa, come sì. Sono faticose spesso le vittorie per le grandi squadre nelle primissime giornate, quando addirittura non ci sono degli scivoloni importanti. Abbiamo visto oggi la sconfitta del Manchester United con l'Hull City, neopromossa, che non batteva il Manchester United dal 1974, oppure la sconfitta dell'Atleti Bilbao in casa con il Siviglia, anche se parliamo di valori diversi. In questo caso non è facile, Filippo, alle prime giornate prendere il ritmo.
16: Sì, e questo dimostra anche che il Manchester, nonostante lo United, nonostante i quattrini messi sul mercato, non ha ancora una squadra all'altezza della situazione. Questa è una realtà che a me piace, nel senso che sarei felice se le classifiche e i risultati non fossero solo dettati dalla forza economica. Poi vorrei aggiungere una cosa: il bellissimo gol di Romano a Parma. Dopo i pali di De Jole e Fazzini, il Cagliari ha meritato il successo. Questo ragazzo, che ha un cognome italianissimo, è della Roma in prestito al Cagliari, ma è nato in Svizzera.
5: Si è parlato di lui in ottica nazionale. Un commento di Sabino Nella su questo ragazzo?
1: Come tutti i ragazzi, io ci andrei un attimo cauto, diciamo così. Però insomma, no, ha tutto per poter fare molto, molto, molto bene.
5: Siamo in chiusura, lo potete capire perché abbiamo la sigla in sottofondo. Allora io ringrazio Filippo Grassia. Ciao Filippo, ci risentiamo ovviamente nei prossimi giorni, già da domani.
16: Un saluto a te, a Sabino e a tutti i nostri ascoltatori.
5: E grazie anche a Sabino Nela. Abbiamo iniziato questo campionato, grazie. E ci sentiremo anche nelle prossime giornate per le prossime partite. Grazie Sabino.
1: Grazie a voi, ciao Filippo.
5: Chiudiamo qui questa puntata di Sabato Sport, ultimissima parte con i commenti dopo tutto il calcio minuto per minuto. Ora c'è Onda Verde, poi numeri primi. Grazie, buon proseguimento di ascolto, buonanotte.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone.

0: dedicato al meteo in montagna. Diamo il benvenuto al colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare. Colonnello, qual è la situazione meteo sul nostro paese e sulle nostre montagne?
1: Dopo il passaggio dell'intensa perturbazione che ha interessato anche e soprattutto i monti del nord e del centro, andiamo verso un weekend di tempo più stabile e più soleggiato. Certamente, date le temperature che torneranno ad aumentare e data un po' di instabilità residua rispetto al passaggio della perturbazione, sulle nostre montagne a nord-est come sull'Appennino meridionale potrà arrivare ancora qualche temporale, ma si tratterà di eventi comunque isolati e quindi non di maltempo generalizzato in un contesto di una situazione che sarà tornata a caratteristiche estive.
0: Colonnello, che tempo possiamo aspettarci nei prossimi giorni della settimana?
1: Anche per i prossimi giorni, soprattutto nella prima parte della settimana, dobbiamo aspettarci tempo sostanzialmente buono. Qualche temporale in più sulle montagne del settentrione, non su quelle centrali e meridionali, e poi forse un cambiamento che potrebbe aver luogo dopo la seconda metà della settimana in un contesto di una maggiore probabilità che arrivino dei temporali sulle zone alpine e prealpine, ma anche questa è una previsione che dovrà essere affinata con il passare dei giorni.
0: Grazie al colonnello Guidi dell'Aeronautica Militare per essere stato con noi. Da Massimo Maffei per Rai Meteo a tutti buon proseguimento di ascolto e buon fine settimana.
2: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto.
3: Rai Radio 1 Sport.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Di poteri ingiusti, Papa Leone dal meeting di Rimini condanna le guerre e richiama all'accoglienza. Prima dei confini ci sono le persone. Caro energia, 6 paesi europei, Italia compresa, chiedono una tassa sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. Servirà a sostenere consumatori e imprese. Festa trasformata in tragedia da Lumiere vicino Roma. 2 le vittime per esalazioni di monossido in uno stand del Palio. Avevano 15 e 35 anni. Difterite a Palermo, indagati i genitori Novax della bimba morta, controlli nelle scuole per verificare il rispetto della profilassi obbligatoria. Dopo la tempesta torna il sole, migliora il meteo al centro-nord e sulle strade ancora controesodo, traffico intenso dal pomeriggio. 7 secoli di storia rivivono all'Aquila, al via la 732esima perdonanza celestiana, cast stellare per una grande serata di spettacolo in diretta su Rai 1. Giochi del Mediterraneo, subito 13 medaglie dei nostri atleti, oro a Benedetta Pilato nei 100 rana. Calcio riprende la Serie A, esordio vincente per Inter, Napoli e Cagliari. Formula 1 in Olanda, pole position di Norris. Buonasera da Francesca Giannini. In apertura la storica visita di Leone XIV al meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini. Acclamato tra i padiglioni del tradizionale appuntamento di comunione e liberazione, il Papa ha lanciato un appello per un nuovo modello di società. La nostra inviata.
1: Alla fiera di Rimini in 60.000 accolgono Leone XIV con cori da stadio. Il popolo di Celle aspettava un papa da 44 anni. L'ultima visita, quella di Giovanni Paolo II nel 1982. È l'ora della responsabilità. Occorrono pionieri coraggiosi.
2: Smascheriamo i rapporti di potere ingiusti.
1: Alla radice di povertà e disuguaglianze, della guerra e dei disastri ambientali.
2: Prima di confini, definizioni e istituzioni ci sono sempre le persone.
1: Liberiamo la convivenza dal sospetto, il lavoro dall'idolatria del profitto, la tecnologia e la finanza dai business della morte. No a chi soffia sul fuoco della stanchezza e della disperazione, occorre riaccendere sogni e visioni. Leone abbraccia i giovani.
3: Ciao ragazzi! Non sapete quanto è bello vedere tutti voi qui insieme.
1: Nella messa al porto di Rimini richiama la Chiesa a vivere l'autorità come servizio. La giornata inizia con la visita nella Repubblica di San Marino. I due capitani reggenti accolgono il pontefice. Viviamo in un mondo ferito da molti conflitti, il diritto umanitario, denuncia Prevost, è disatteso e calpestato. Non c'è libertà civile senza libertà personale, senza il rispetto e la promozione della dignità umana. Rimini con Sergio Ciani, Francesca Paltracca, GR1.
0: La guerra russo-ucraina, Putin ammette i danni economici subiti negli ultimi attacchi e minaccia rappresaglie. I volenterosi intanto si preparano a riunirsi nel giorno dell'indipendenza di Kiev.
4: Diversi leader europei e non solo sono attesi lunedì a Kiev per il 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina. Intorno alle 13 poi i volenterosi si vedranno in una riunione in formato ibrido con alcuni leader collegati da remoto. Il meeting arriva dopo i massicci attacchi russi degli ultimi giorni e la strage di Kryvyi Rih, nella quale sono morte 16 persone e 130 sono rimaste ferite. Macron ha già parlato al telefono con Zelensky, al quale ha promesso l'invio di nuovi missili intercettori. Il presidente ucraino ha ringraziato il leader francese per essersi detto pronto a facilitare la comunicazione con i partner che dispongono dei Patriot e per aver confermato la disponibilità a concedere all'Ucraina le licenze per la produzione di missili. Putin minaccia rappresaglie dopo gli attacchi di Kiev ad alcuni magazzini delle aziende russe di e-commerce. Ammette che i raid ucraini hanno danneggiato la Russia economicamente. Così, precisa il numero uno del Cremlino, hanno aperto un vaso di Pandora e senza ottenere alcun vantaggio sul campo. La Russia, conclude, ha già intensificato gli attacchi contro le aziende dell'industria della difesa nemica, comprese quelle a Kiev, in risposta ai bombardamenti contro le nostre infrastrutture logistiche. Marco Barbonaglia, GR1.
0: L'altro fronte di guerra tra Stati Uniti e Iran ora è anche guerra economica dopo l'annuncio di Trump su Hormuz, ma le minacce reciproche non bloccano del tutto il passaggio delle navi nello stretto.
5: Lo stretto di Hormuz è territorio americano. Trump torna a sfidare l'Iran sul nodo centrale del conflitto. La strategia statunitense ora è stringere la morsa economica su Teheran. Replica Rezaei, segretario del Consiglio per la sicurezza nazionale iraniano. Se Trump aggredisce, risponderemo con forza. E se i paesi vicini collaborano con gli americani, colpiremo i loro interessi. Non una goccia di petrolio passerà. Al di là delle parole, secondo il sito Axios, circa 40 navi hanno attraversato nella notte tra venerdì e sabato lo stretto di Hormuz, in entrata e in uscita, 16.000 barili di petrolio. Lo rivelano funzionari americani. Anche la Repubblica Islamica ha autorizzato il passaggio di petroliere irachene nello stretto dopo le pressioni dell'Iraq. Nell'ultima settimana il traffico per Hormuz è aumentato del 27%, 103 navi in entrata, 89 in uscita, anche se siamo ben lontani dai livelli pre-guerra. Alba Arcuri, GR1.
0: Sei paesi europei, tra cui l'Italia, chiedono una tassa comune sugli extra profitti delle compagnie petrolifere cresciuti con la guerra in Medio Oriente. In una lettera alla presidenza irlandese dell'Unione, i ministri delle finanze sollecitano un intervento coordinato sul modello della misura introdotta nel 2022 dopo l'invasione russa dell'Ucraina. La proposta dovrebbe essere discussa il mese prossimo a Dublino. E nel nostro paese diesel e benzina sfondano la soglia psicologica dei 2 euro al litro. Lunedì prossimo scade la proroga del taglio delle accise sul gasolio.
6: I rincari al distributore viaggiano ormai ai ritmi di un centesimo al giorno e l'abnorme crescita dei prezzi dei carburanti mette dunque a dura prova gli automobilisti alle prese con il primo controesodo di agosto.
7: Diventa una missione impossibile fare il pieno alla macchina.
8: Purtroppo il costo della benzina così alto sta incidendo troppo sulle spese mensili delle persone.
6: La benzina venduta nella rete stradale a 2,008 euro al litro, in autostrada a 2,08, rappresenta un record storico, denuncia l'Unione Nazionale Consumatori. Va peggio per il gasolio venduto nelle strade a 2,12 euro al litro e in autostrada a 2,20. E se il governo non interverrà ancora con misure calmiere, da martedì 25 agosto, quando sarà scaduto l'ultimo taglio delle accise da 17 centesimi, il diesel può arrivare fino a 2,40 euro al litro, avverte Federpetroli. Le associazioni dei consumatori chiedono la proroga dello sconto almeno fino al 6 settembre, quando termineranno i rientri estivi degli italiani. Gelsomina Testa, GR1.
0: E i temi dell'energia e la questione migranti restano al centro del confronto politico.
9: Fratelli d'Italia rivendica il patto europeo su immigrazione, asilo e smonta i numeri della sinistra sul rientro dei dublinanti del nostro paese. Linea condivisa da Forza Italia, che poi torna sui temi economici. Maurizio Gasparri.
10: La Schlein e il campo largo minacciano nuove tasse e addirittura una patrimoniale. Forza Italia indica una strada del tutto diversa. Meno tasse per le famiglie e per le imprese con la nuova legge di stabilità.
9: Contrario alla patrimoniale anche Matteo Salvini, che assicura dalla Germania non arriverà nessun migrante. Poi, dopo le sollecitazioni interne sulla gestione del partito, si dice disponibile a condividere responsabilità e a rafforzare la squadra. Dall'opposizione si insiste sul tema migranti e sul difficile momento economico del paese. Dal Partito Democratico, Elly Schlein parla di un'Italia fragile che non cresce nonostante il PNRR. Il DEM, Stefano Bonaccini.
11: Crollano gli investimenti, la crescita, che è una delle peggiori d'Europa, crolla la qualità della sanità pubblica e anche la sicurezza dei cittadini.
9: Il Movimento 5 Stelle invoca interventi immediati, un nuovo PNRR con Giuseppe Conte che torna sul tema caro carburante e dice servono misure vere ed impatto contro i vari rincari. Pensiero condiviso da AVS, il governo Meloni dicono non affronta i veri problemi. Alessandra Allegra, GR1.
0: Torniamo ad occuparci di Stati Uniti perché si riaccende anche il fronte dei dazi, tariffe al 50% imposte da Washington su alcuni prodotti canadesi. E non si fa attendere la replica del governo di Ottawa, il corrispondente.
12: You're at war when you get attacked. We got attacked.
13: Uno è in guerra quando viene attaccato e noi siamo stati attaccati. Mark Carney descrive così lo scontro commerciale con i vicini Stati Uniti. È fallito infatti il negoziato per evitare una nuova ondata di dazi al 50% minacciati da Trump su beni canadesi per oltre 20 miliardi di dollari. Non possiamo accettare quello che ci hanno offerto, dice Carney, e non gli daremo quanto ci hanno chiesto. Parla di richieste arrivate all'ultimo minuto dalla controparte americana, penalizzanti per esempio per il settore automotive, tese a limitare la possibilità del Canada di stringere altri accordi commerciali. Dalla scorsa estate Trump aveva imposto dazi su acciaio e alluminio canadesi. In rappresaglia Ottawa aveva alzato altre barriere commerciali e le province del paese a nord degli Stati Uniti avevano scelto di non vendere più alcolici made in USA. Da qui la minaccia di un'ulteriore escalation tariffaria da parte di Trump, che però venerdì si era detto fiducioso su un accordo. Dall'8 settembre, invece, il Canada alzerà nuove barriere anche su acciaio, prodotti lattiero-caseari e macchinari agricoli. Difficile dire se i colloqui riprenderanno, afferma Greer, il rappresentante statunitense per il commercio. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
0: E poco fa Donald Trump ha pubblicato sul suo social Truth un'immagine dello stretto di Hormuz accompagnata dalla scritta "Nuovo territorio americano" e lo accennavamo prima, non è la prima volta che il presidente rivendica il cruciale passaggio come di proprietà americana. Rai Radio 1 a 12:10, la pagina di cronaca. Sarebbero morti per le esalazioni di monossido di carbonio sprigionate da un generatore lasciato acceso il ragazzo di 15 anni e l'uomo di 35 trovati senza vita in una struttura del palio di Allumiere vicino Roma.
14: Lo stand ermeticamente chiuso con le cerniere lampo, dentro in trappola i due ambulanti sulle brandine approntate per passare la notte. Erano arrivati per offrire le loro specialità a base di salsicce e porchetta alla festa del Palio di Allumiere alle porte di Roma.
15: Era tutto chiuso e dico è strano che ancora questi, hai capito, magari di solito alla mattina aprono.
14: Alle 12:30, allarmati dal silenzio, gli esercenti e gli altri ambulanti decidono di chiamare i soccorsi. Li hanno trovati supini, senza vita. I due erano originari di Fondi, nel Pontino, e portavano la loro attività in giro per il Lazio. Uno dei due aveva solo 15 anni, l'altro 36. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, a provocare il decesso sarebbe stata un'intossicazione acuta da monossido di carbonio. Il gas si sarebbe sprigionato da un generatore di corrente a motore in funzione all'interno della struttura. Per accertarlo sono in corso le indagini della Procura di Civitavecchia. Paola Cortese, GR1.
0: Un uomo di 48 anni, designer di yacht, residente ad Alba, è annegato a San Lorenzo al Mare, in provincia di Imperia. Secondo le testimonianze si sarebbe tuffato per soccorrere i suoi due figli e il figlio di un amico in difficoltà con il mare agitato e la bandiera rossa. Un bagnino fuori servizio e un turista tedesco sono riusciti a riportarlo a riva, ma i tentativi di rianimarlo sono stati inutili. Due esplosioni in poche ore a Perugia. Una donna di 47 anni è grave dopo una deflagrazione all'ultimo piano di una palazzina. Sei residenti sono stati evacuati, mentre un secondo ferito è stato già dimesso. A Carovigno, Brindisi, un anziano ha invece riportato gravi ustioni mentre sostituiva una bombola di GPL. Intossicate altre 5 persone, tra cui 4 bambini. Mercoledì l'autopsia sul corpo della bimba di 4 anni morta a Palermo per difterite. I genitori avevano scelto di non vaccinarla. Ora sono sotto inchiesta.
16: Un dramma determinato da una mancata immunizzazione, ne è convinta la procura di Palermo, che contesta ai genitori di Anna Rosa, morta a 4 anni di difterite, l'omicidio colposo per omissione, dietro forse la convinzione che una vaccinazione avesse causato l'autismo di un cugino, stessa scelta per gli altri figli che avrebbero ricevuto il vaccino dopo il decesso della sorellina. Anche la procura dei minori apre un fascicolo per valutare la responsabilità genitoriale. C'è poi l'indagine epidemiologica per ricostruire la catena di contatti della piccola. Antonio Cascio, primario di malattia infettiva al Policlinico di Palermo.
17: La cosa più importante è scovare i portatori sani e raccomandare di vaccinare tutti i bambini.
16: La pediatra di Anna Rosa ha riferito agli inquirenti la difficoltà di immunizzare i bambini del quartiere Zen a causa di credenze popolari. Per aggirare la legge e iscrivere i figli a scuola c'è chi presenta solo la prenotazione. Sono quindi scattate verifiche negli istituti della zona. Migliora intanto il cuginetto della vittima, anche lui positivo alla difterite, il direttore sanitario Domenico Cipolla.
18: Essendo vaccinato siamo relativamente tranquilli.
16: Elena Baiocco, GR1.
0: Entriamo nel clou del primo fine settimana di controesodo. Per il rientro dalle vacanze ANAS prevede 24 milioni di spostamenti e traffico da Bollino Rosso fino al pomeriggio. Migliora però il meteo, le previsioni del luogotenente Andrea Gurrieri dell'Aeronautica Militare.
19: Splende il sole un po' ovunque, salvo addensamenti sulle zone alpine e prealpine, specie quelle nord-orientali, e sulle zone appenniniche, ma senza precipitazioni di rilievo. Temperature in graduale aumento su tutta la penisola, specie sulle due isole maggiori e sulle regioni meridionali, potranno raggiungere anche i 39-40 gradi.
0: Ora anticipiamo la pagina sportiva per parlare dei giochi del Mediterraneo che a Taranto, nella prima giornata di gare, hanno subito riservato numerose soddisfazioni per i colori azzurri.
20: 13 medaglie, tutte arrivate dal nuovo stadio del nuoto Torre d'Aiala. Profeta in patria, Benedetta Pilato, la tarantina stravince i 100 rana davanti a Lisa Angiolini e al pubblico di casa, in festa per il primo oro dei giochi con tanto di nuovo record della competizione. Stessa specialità, altra doppietta al maschile, con Gabriele Mancini a precedere di appena 46 centesimi Cristian Mantegazza. Doppio podio anche nei 1500 stile libero, con l'oro di Noemi Cesarano e il bronzo di Azzurra Sbaragli, e nei 400 stile libero con Bianca Nannucci e Antonietta Cesarano, rispettivamente al secondo e terzo posto. A completare il magico pomeriggio del nuoto azzurro, altri 5 argenti: Lorenzo Gargani e Viola Scotto Di Carlo nei 50 farfalla, Federica Toma e Matteo Benini nei 200 dorso e Alessandro Ragaini nei 400 stile libero. A mani vuote invece le due crono di ciclismo, come il taekwondo e la scherma nella sciabola. Alla fine della prima giornata di gare, Italia seconda nel medagliere alle spalle della Turchia, ma in testa per numero di metalli conquistati. Emanuele Granelli, GR1.
0: E ai Giochi di Taranto, per la prima volta nella storia, il villaggio degli atleti è galleggiante su due navi da crociera. La nostra inviata.
21: C'è chi le osserva, chi vorrebbe avvicinarsi per strappare qualche autografo a coloro che sono a bordo. Sono la Roja e la Romantica, le due navi da crociera che ospitano i 4.000 atleti dei Giochi del Mediterraneo. Un vero e proprio villaggio galleggiante. Le imbarcazioni sono attraccate nella base navale della Marina Militare di Taranto, una zona off-limits. Alessia Morelli, ex capitana della Nazionale Ginnastica Ritmica, per due volte medaglia di bronzo alle Olimpiadi, è la sindaca del villaggio, ossia la responsabile della accoglienza sulle navi.
22: È la prima volta che i Giochi del Mediterraneo hanno un villaggio galleggiante. Una nave Roja è una nave dell'Arabia Saudita e di lusso. I piani della nave sono 19. Ogni ora ci sono delle attività da fare, dalla partita di scacchi al karaoke.
21: E gira voce che gli atleti internazionali apprezzino molto la cucina italiana.
22: Sì, ad esempio i pasticciotti. Uno chef italiano dà quel tocco in più.
21: E al calare della sera, quando le due imbarcazioni si illuminano, regalano uno spettacolo ancora più suggestivo. Da Taranto, con la collaborazione tecnica di Daniele Verde, Maria Cristina Cusumano, GR1.
0: All'Aquila l'apertura della 732esima edizione della Perdonanza Celestiniana. Al Teatro del Perdono, davanti alla Basilica di Santa Maria di Collemaggio, musicisti, artisti e attori saranno protagonisti dell'evento, che sarà trasmesso in diretta su Rai 1.
23: La città dell'Aquila si appresta a vivere uno dei momenti più attesi dell'anno, la Perdonanza Celestiniana. Parterre di grandi ospiti e spettacolo, conduzione affidata a Lorena Bianchetti e Gabriele Corsi.
24: Un invito che mi ha onorato, mi ha commosso e che ho accettato immediatamente. Uno, perché sono molto legata alla città dell'Aquila, mio papà ha insegnato per tanti anni lì. Ci sono stato recentemente proprio in virtù del fatto che è diventata capitale della cultura italiana e penso che questa sia una manifestazione sinceramente straordinaria.
23: Non solo spiritualità, sul palco anche grandi nomi della musica, teatro e narrazione.
24: Sembra il cast di Sanremo e quindi rischi di fare una figuraccia dimenticandone qualcuno. Mi permetto di citare il mio amico Salda Vinci, con il quale ho condiviso anche l'esperienza eurovisiva. Beh, poi c'è Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Simone Cristicchi, Noemi, Giorgio Pasotti, Raul Bova. Cast stellare, incredibile, a dimostrazione del fatto di quanto questa manifestazione sia sentita e anche quanto sia stato bravo il maestro Leonardo D'Amicis, perché ricordiamo che c'è un'orchestra meravigliosa che accompagnerà tutta la serata. La perdonanza nasce come motivo religioso e penso che il tema, la forza del perdono, è un tema sul quale i nostri ospiti possono dire delle cose interessanti.
23: Marcella Sullo, GR1. Da qui sarà
0: per sempre sì. Torniamo in Puglia, a Melpignano Lecce, per il concertone della Notte della Taranta 2026. Circa 150.000 spettatori nell'ex convento degli Agostiniani in questa 29esima edizione dedicata al tema del Mediterraneo e guidata dal maestro concertatore Ermal Meta, autore di Nusimo Niente, un brano inedito scritto in dialetto salentino. L'evento, aperto da un inusuale inno di Mameli, anche questo in chiave pizzica, ha ospitato sul palco star come Alessandra Amoroso e Levante. Per la prima volta lo show in diretta in Eurovisione, oltre che su Rai 3, ha trasformato il Salento in un immenso rito collettivo di musica e inclusione. E alle 19, a mezzanotte e 19 minuti, termina questa edizione del GR1. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Massimo Cecchini. In regia un grazie a Stefano Catini e Gianni Tola, da Francesca Giannini a tutti voi grazie dell'attenzione e l'augurio di una buona notte.
1: GR1 Sport.
2: Buonasera anche da Jacopo Barlotti. È cominciato dunque il campionato di calcio. Non deludono Inter e Napoli. Per i nerazzurri, campioni d'Italia, esordio a San Siro con una vittoria 4-1 sul Monza. L'inviato.
3: L'Inter che ti aspetti parte bene, poi viene ripresa, dilaga, apre tutto Çalhanoğlu, pareggio di Varela nella ripresa. Ci pensano Zielinski con Pio Esposito e con Bissek, 4-1. Il risultato finale, ovviamente, Christian Kivu deve rivedere qualcosa, ma sa già di essere sulla strada giusta.
4: Primo tempo non pulito dal punto di vista tecnico, non pulito dal punto di vista della serenità e tranquillità. Secondo tempo abbiamo trovato un po' di serenità, un po' di pulizia tecnica. Siamo consapevoli di quello che siamo noi.
3: Il Monza si difende e riparte benissimo nel primo tempo, poi ripetiamo, travolto nella ripresa, impressiona. Però un ragazzo, Mattias Muth, ha doppio passaporto, ma è italiano, quell'altro di passaporto francese, di lui parla Ivan Juric.
5: Questo ragazzo faceva trequartista l'anno scorso in primavera di Monza e diciamo in questo un mese e mezzo di lavoro ha fatto passi enormi nel gioco, ha qualità, ha gamba giusta, intelligente, adesso pian piano vediamo dove arriva.
3: Milano, collaborazione tecnica Gioele Campagna, Francesco Repic, GR1.
2: 1-1 tra Udinese e Como, mentre il Cagliari vince 1-0 a Parma. A Marassi il Napoli di Allegri si impone 2-0 contro il Genoa. Sentiamo il nostro inviato.
25: Parte bene la Napoli di Massimiliano Allegri, 2-0 alla Genoa con 1-2 nel finale, due gol in 5 minuti. Un Napoli che nel primo tempo era stato messo sotto dalla Genoa, Genoa pericoloso con Vitinha, ma Napoli è cresciuto nel finale di tempo con Alisson Santos, sicuramente il più in palla degli azzurri. Nel secondo tempo Napoli riversato nella metà campo del Genoa, pochissime le occasioni, anzi il Genoa sullo 0-0 va vicino all'avvantaggio con un tiro del subentrato Sow. E a proposito dei subentrati, Massimiliano Allegri li indovina tutti perché a un certo punto manda in campo De Bruyne e Vergara tra gli altri e sono proprio loro a siglare il successo. Il gol di De Bruyne con polemiche del Genoa per un possibile fallo dello stesso De Bruyne su Vasquez, ma l'arbitro Di Bello ha convalidato il gol, confermata la sua decisione dalla VAR senza visione del monitor, e 5 minuti dopo al 41esimo un altro subentrato, Vergara, tira, segna, il Genoa con Frendrup prova a salvare ma la palla ha varcato la linea bianca. Assistenza tecnica Riccardo Bertone, Genova, Giuseppe Bisantis, GR1.
2: Il programma di questa domenica in Serie A: alle 18.30 Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce, alle 20.45 Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Lasciamo il calcio e passiamo alla Formula 1. In Olanda Russell ha vinto la gara sprint, mentre Norris ha conquistato la pole position del Gran Premio. L'inviato.
26: Come se l'estate non fosse passata, si riparte da dove ci eravamo lasciati, una McLaren tornata scintillante che così come a Budapest si prende la pole anche a Zandvoort, e a farla volare sulle affascinanti sopraelevate olandesi è di nuovo il campione del mondo in carica, Lando Norris, che si mette dietro le Mercedes di Russell, che aveva vinto anche la sprint race, e Antonelli, terzo, che per sua stessa ammissione ha avuto un pomeriggio complicato, ma paga il leader del mondiale soprattutto un errore di troppa prudenza.
27: Qualifica difficile, ho fatto fatica a trovare il feeling, però credo che in Q3 sapevo che avrei avuto una chance per comunque giocarmela, però purtroppo ho fatto un errore in curva 1 vedendo la pioggia, sono entrato troppo piano e ho perso un sacco di tempo, quindi sì, un errore da parte mia, però comunque P3.
26: Ma peggio ancora va alle Ferrari, il secondo posto di Leclerc nella sprint race aveva forse illuso, invece le russe monopolizzeranno la terza fila, Hamilton quinto, Leclerc sesto.
28: Quello che ci ha costato un po' oggi secondo me è giocare un po' con le strategie a motore durante la qualifica, quello arrivando in Q3 ho avuto un po' di cose strane lato power unit, quindi dobbiamo riguardarci.
26: Dove si può ragionevolmente pensare di arrivare?
28: Penso che sarà una domenica un po' difficile, il passo c'è ma purtroppo i sorpassi sarà molto difficile.
26: Zandvoort, Manuel Codignoni, GR1.
2: Europei di pallavolo, seconda partita e seconda netta vittoria delle azzurre di Velasco, 3-0 col Montenegro.
29: Poco più di un'ora per chiudere la pratica Montenegro in tre parziali a 13, 20 e 19 e prepararsi al terzo impegno, sulla carta leggermente più complicato, quello di domenica contro la Svezia padrona di casa, allenata dall'italiano Lorenzo Micelli, la Svezia della stella Isabel Hoc, opposto di Conegliano. Come all'esordio con la Croazia, anche contro il Montenegro, avvio travolgente delle azzurre, con Antropova ancora schiacciatrice e particolarmente efficace al servizio. È un'Italia diversa rispetto alla prima sfida, riposano Fare e Silla, debuttano meglio Nervini. Velasco cambia anche durante la gara. Nel secondo e terzo set la nostra nazionale rallenta, permettendo alle avversarie di rientrare. Resta comunque sempre in controllo, pur concedendo qualcosa dietro. Protagonista degli ultimi punti, Gaia Giovannini. Anche lei è entrata a partita in corso. In un torneo così lungo c'è bisogno di tutte. Manuela Collazzo, GR1.
2: In chiusura il tennis, nella semifinale del Masters 1000 di Cincinnati, eliminato Cobolli dal francese Fis col punteggio di 6-3, 6-4. Ed è tutto per lo sport, buon proseguimento di ascolto.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
6: E una buona notte da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Mezzanotte 25 minuti sulla 7 della Milano-Genova, ci sono code per un veicolo in avaria tra Genova, Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. Statale 12 della Betone, tratto chiuso per caduta massi tra Ponte Gardena e Chiusa, siamo in Trentino Alto Adige sulla 15. Rallentamenti per un incidente allo svincolo per Pontremoli. Sulla Firenze Pisa Livorno altri rallentamenti per incidente tra San Miniato Basso ed Empoli Ovest. Autostrada per Fiumicino, rallentamenti per l'ennesimo incidente all'incrocio con la 12. Infine sulla statale 275 di Santa Maria di Leuca, siamo nelle Cese, ci sono disagi alla circolazione per l'inizio del flusso dei tantissimi spettatori presenti a Melpignano per l'affascinante serata della notte della Taranta, la danza tradizionale salentina, ipnotica e davvero trascinante. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
7: Tratteremo alcuni dei temi più scottanti nella relazione tra genitori e figli, per comprendersi e riconoscersi, per far circolare reciprocità, cooperazione e fiducia.
1: Ascolta il podcast Dialogare Oggi. RAI, Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Buonanotte, Erika Crispo. La guerra in Ucraina. Putin ammette: i raid di Kiev hanno causato danni alla nostra economia. Dobbiamo rafforzare le difese aeree e minaccia una risposta militare distruttiva. Intanto il presidente francese Macron sente Zelensky e promette l'invio di più intercettori. Domani il vertice dei volenterosi a Parigi. La premier Meloni parteciperà da remoto. Il Papa al meeting di Rimini davanti a 60.000 fedeli ha condannato le guerre e la povertà e teso una mano ai migranti. Prima dei confini ci sono le persone. L'appello di Leone ai pionieri coraggiosi capaci di invertire la rotta di un mondo ferito. Ed è atteso per ottobre il nuovo patto dell'Unione Europea sui migranti, il nuovo report sul patto dell'Unione Europea sui migranti, mentre in Italia scontro sui CPR, i centri per rimpatri, tra il governo e le regioni come la Toscana che non li vogliono. Medio Oriente, l'Iran ha annunciato che considererà nemici tutti i paesi che aderiranno alle sanzioni economiche imposte dagli Stati Uniti. Intanto Trump ha pubblicato sui social una mappa dello stretto di Hormuz definendolo territorio americano e dal Libano arriva la denuncia di Al Jazeera: Israele usa armi al fosforo. Il caso di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni morta per difterite a Palermo, indagati per omicidio colposo, i genitori Novax. L'iscrizione nel fascicolo della procura, un atto dovuto in vista dell'autopsia prevista mercoledì. Positivo alla difterite anche il cugino della piccola, ricoverato ma non in condizioni gravi, lui era stato vaccinato. La procura ha anche disposto verifiche urgenti nelle scuole materne ed elementari della zona nord di Palermo per accertare la presenza di minori non vaccinati. Meteo, situazione miglioramento al nord, dove si fa la conta dei danni dei temporali e degli allagamenti delle scorse ore. Rimane per oggi l'allerta gialla in 5 regioni, ma sarà una giornata in gran parte soleggiata, con cieli sereni e temperature abbastanza elevate, soprattutto al centro-sud.
2: Rai, Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Buonanotte, Derica Crispo. La guerra in Ucraina. Putin ammette i danni economici subiti negli ultimi attacchi e minaccia una risposta militare distruttiva. I volenterosi intanto si preparano a riunirsi domani nel giorno dell'indipendenza di Kiev.
2: Diversi leader europei e non solo sono attesi a Kiev per il 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina. Intorno alle 13, poi, i volenterosi si vedranno in una riunione in formato ibrido con alcuni leader collegati da remoto. Il meeting arriva dopo i massicci attacchi russi degli ultimi giorni e la strage di Kryvyi Rih, nella quale sono morte 16 persone e 130 sono rimaste ferite. Macron ha già parlato al telefono con Zelensky, al quale ha promesso l'invio di nuovi missili intercettori. Il presidente ucraino ha ringraziato il leader francese per essersi detto pronto a facilitare la comunicazione con i partner che dispongono dei Patriot e per aver confermato la disponibilità a concedere all'Ucraina le licenze per la produzione di missili. Putin minaccia rappresaglie dopo gli attacchi di Kiev ad alcuni magazzini delle aziende russe di e-commerce. Ammette che i raid ucraini hanno danneggiato la Russia economicamente. Così, precisa il numero uno del Cremlino, hanno aperto un vaso di Pandora e senza ottenere alcun vantaggio sul campo. La Russia, conclude, ha già intensificato gli attacchi contro le aziende dell'industria della difesa nemica, comprese quelle a Kiev, in risposta ai bombardamenti contro le nostre infrastrutture logistiche. Marco Barbonaglia, GR1.
1: Il Papa al meeting di Rimini davanti a 60.000 fedeli ha condannato le guerre e la povertà e teso una mano ai migranti. Prima dei confini ci sono le persone. L'appello di Leone ai pionieri coraggiosi capaci di invertire la rotta di un mondo ferito ed è atteso per ottobre il report dell'Unione sul nuovo patto europeo sui migranti, mentre in Italia è scontro sui CPR, i centri per i rimpatri tra il governo e le regioni come la Toscana che non li vogliono. Medio Oriente, l'Iran ha annunciato che considererà nemici tutti i paesi che aderiranno alle sanzioni economiche imposte dagli Stati Uniti. Intanto Trump ha pubblicato sui social una mappa dello stretto di Hormuz, definendolo territorio americano. E dal Libano arriva la denuncia di Al Jazeera: Israele usa armi al fosforo. E le tensioni internazionali continuano ad avere ripercussioni sul prezzo dei carburanti. Nel nostro paese diesel e benzina sfondano la soglia dei 2 euro al litro. Domani scade la proroga del taglio delle accise sul gasolio.
3: I rincari al distributore viaggiano ormai ai ritmi di un centesimo al giorno e l'abnorme crescita dei prezzi dei carburanti mette dunque a dura prova gli automobilisti alle prese con il primo controesodo di agosto.
4: Diventa una missione impossibile fare il pieno alla macchina.
5: Purtroppo il costo della benzina così alto sta incidendo troppo sulle spese mensili delle persone.
3: La benzina venduta nella rete stradale a 2,008 euro al litro, in autostrada a 2,08, rappresenta un record storico, denuncia l'Unione Nazionale Consumatori. Va peggio per il gasolio venduto nelle strade a 2,12 euro al litro e in autostrada a 2,20. E se il governo non interverrà ancora con misure calmiere, da martedì 25 agosto, quando sarà scaduto l'ultimo taglio delle accise da 17 centesimi, il diesel può arrivare fino a 2,40 euro al litro, avverte Federpetroli. Le associazioni dei consumatori chiedono la proroga dello sconto almeno fino al 6 settembre, quando termineranno i rientri estivi degli italiani. Gelsomina Testa, GR1.
1: La cronaca mercoledì, l'autopsia sul corpo della bimba di 4 anni morta a Palermo per difterite. I genitori avevano scelto di non vaccinarla, ora sono sotto inchiesta.
6: Un dramma determinato da una mancata immunizzazione, ne è convinta la procura di Palermo, che contesta ai genitori di Anna Rosa, morta a 4 anni di difterite, l'omicidio colposo per omissione, dietro forse la convinzione che una vaccinazione avesse causato l'autismo di un cugino, stessa scelta per gli altri figli che avrebbero ricevuto il vaccino dopo il decesso della sorellina. Anche la procura dei minori apre un fascicolo per valutare la responsabilità genitoriale. C'è poi l'indagine epidemiologica per ricostruire la catena di contatti della piccola. Antonio Cascio, primario di malattia infettiva al Policlinico di Palermo.
7: La cosa più importante è scovare i portatori sani e raccomandare di vaccinare tutti i bambini.
6: La pediatra di Anna Rosa ha riferito agli inquirenti la difficoltà di immunizzare i bambini del quartiere Zen a causa di